amore matematico, io resto solido dentro un mondo che si fa sempre più liquido, restiamo delusi da un cielo più cupo,

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

colpa perché spesso odio la vita mia. Camminando senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ma lo sai che l'amore non ha paese,
2: stato,
3: partito,
4: religione.

specchio, che figata. Sono così e non c'è storia, ma tu e la notte stellata. A, esco tutta glitterata. B, sesso e vitamina C, da venerdì a venerdì.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente si

passato riposa bellamente nel letto degli ospiti o mi insegue per casa come un'ombra incollato ai miei gomiti da buttarlo giù a calci, apre bocche e lo fa sempre a vanvera con discorsi bugiardi.

ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva

Cos'è che io non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

meccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione!

0: di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Imparo sempre dagli errori.

passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

0: sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Quando spengo la luce, mi ritrovo a volare nel buio, mi lascio portare dal vento, attraverso quartiere e città, e atterro in un campo di grano.

vicino e nessuno, nessuno sa mai dove va e continua a volare. Con le ali coperte di luce non ci sono confini, non incontro barriere e tutti hanno sguardi di pace e parole per ogni dolore, meraviglia e stupore, e ogni cosa è perfetta com'è. C'è l'orchestra che suona gli accordi di mille canzoni e il vapore di mille fiammelle su mille lampioni.

svegliarsi presto la mattina, no, col sole che sta faccia azzurra tu. E sei partita da mesi, da me mica ci passi mai.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

cuffine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a

0: perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno non ha i soldi con sé, ferito dai rapinatori. A Castellanza, invasione di conigli. Ancora a Saronno, il collegio arcivescovile introduce un nuovo progetto di apprendimento e sempre in città una mostra per riscoprire il legnanino.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno, nuova serie di episodi criminosi in centro e in periferia. La vicenda più grave, della quale si è avuto notizia solo nelle ultime ore, risale al fine settimana scorso, quando un ventenne è stato accoltellato. Un fatto accaduto nel corso della nottata, fra sabato e domenica, nell'area di sosta che si trova fra via Varese e viale Lombardia. Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane a tarda ora si è fermato con amici a mangiare un panino nelle vicinanze, decidendo poi di rincasare a piedi. Ben presto è stato affrontato da quattro stranieri che gli hanno intimato di consegnare tutti i soldi, ma lui proprio non ne aveva. Non credendogli, uno dei malviventi l'ha allora ferito con un'arma da taglio e poi gli sconosciuti sono scappati. A intervenire sono stati alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Nell'immediatezza è stato trasferito con l'ambulanza all'ospedale di Legnano, da dove poi sono giunte notizie confortanti riguardo le sue condizioni, via via migliorate. Sull'accaduto sono adesso in corso le indagini dei carabinieri della locale compagnia.
2: Castellanza. L'eterno problema dei conigli selvatici che infestano il parco Alto Milanese va definitivamente risolto. Troppi disagi creati, troppi danni provocati soprattutto in questo periodo. Una presenza indesiderata che continua a suscitare proteste degli agricoltori che si ritrovano coi raccolti rovinati e polemiche della gente che lamenta di vederli nei campi e lungo i percorsi ecologici dove scavano delle buche profonde. La situazione è complicata, commenta il presidente del Parco Alto Milanese, interpellato dalla Prealpina dopo una serie di segnalazioni pervenute alla nostra redazione. Non c'è stata una diminuzione dei conigli selvatici, come ci si aspettava, anzi hanno prolificato. Al contrario delle mini lepri, oramai quasi sparite, sono una presenza fuori controllo, come attestato da un esperto faunistico da noi incaricato. Ha trasmesso alla regione una relazione per sollecitarla a trovare delle soluzioni. I conigli che scorazzano ovunque si nutrono delle coltivazioni e scavano delle buche che mettono a rischio l'apparato radicale degli alberi. Ebbene, è intenzione del consorzio convocare un tavolo con tutti i soggetti coinvolti. Intanto sono gli agricoltori a pagare il prezzo più alto, costretti ad avviare le pratiche per i rimborsi regionali.
1: Saronno, un modello ispirato ai campus internazionali con percorsi personalizzati, tutor dedicati e partnership universitarie. È la nuova proposta formativa presentata dal Collegio Arcivescovile Castelli, che dall'anno scolastico 2027-2028 introdurrà il progetto College Castelli per la scuola secondaria di secondo grado. La novità principale riguarda l'organizzazione didattica. Superato il tradizionale concetto di classe chiusa, gli studenti entreranno in una vera comunità di apprendimento, con attività e spazi condivisi in stile college. L'offerta liceale comprenderà 5 indirizzi: liceo scientifico, scientifico scienze applicate, scienze umane, economico sociale e Made in Italy. Nel biennio finale gli studenti potranno orientarsi verso 3 percorsi specialistici: Mind of Life Sciences, Global Economy ed Engineering and Technology. Tra i punti di forza del progetto c'è la collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Gli studenti del quarto e quinto anno potranno frequentare ambienti universitari e aderire all'Earl College Program, seguendo moduli accademici e ottenendo crediti formativi prima del diploma. presentato anche il nuovo percorso professionale alberghiero quadriennale a orientamento europeo, in partenza dal settembre 2026. Il corso prevede un forte potenziamento delle attività pratiche, con il 50% di ore in laboratorio in più rispetto allo standard ministeriale, e attività nelle imprese formative interne come il ristorante didattico e il Linus Coffee. Ogni studente sarà seguito da un tutor dedicato, con attenzione sia al rendimento scolastico sia al benessere psicologico.
2: Saronno, un ideale viaggio tra arte, cultura e storia sulle tracce del Legnanino a Saronno. È stata presentata a Villa Gianetti un'articolata attività culturale promossa dal Comune per celebrare Stefano Maria Legnani, l'artista di origine sarronnesi detto il Legnanino, uno dei protagonisti più celebrati del barocco lombardo. L'iniziativa è mirata a valorizzare e a far meglio conoscere il patrimonio artistico custodito sul territorio. Nella residenza municipale di Via Roma, la sindaca con i vari esperti hanno presentato il quadro Susanna e i Vecchioni del Legnanino, concesso in esposizione. Fa parte del collezionista d'arte Massimo Ciacci. Fino al 30 giugno l'opera sarà d'arte rimarrà esposta nella sala del sindaco di Villa Gianetti. L'idea è di proporre un percorso dedicato alle opere in città del Legnanino. L'intento del Comune è quello di prendere spunto dall'opportunità di esporre un quadro che appartiene a una collezione privata e quindi in genere non visibile al pubblico. A Saronno, a Legnanino, è dedicato il liceo classico. Le visite libere sono previste negli orari di apertura di Villa Gianetti. In collaborazione con l'associazione Cantastorie saranno organizzati anche delle visite guidate che saranno proposte tutte le domeniche dal 31 maggio al 28 giugno.
1: Saronno. È stato inaugurato il centro arcobaleno a Saronno. L'apertura dello sportello di ascolto si inserisce nel progetto Inclusione, Rispetto, Autodeterminazione, promossa dall'Arcidiocesi Varese con il sostegno del Fondo Beneficenza di Intesa San Paolo e in collaborazione con il Comune. Lo sportello sarà aperto ogni giovedì dalle 9 alle 12. Per saperne di più è possibile telefonare alla segreteria, che è sempre attiva, oppure si può inviare un'email alla casella di posta elettronica. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dello Spring Pride, il programma di eventi in calendario tra sabato 16 e domenica 17, che coinvolgerà anche i comuni di Carono Pertusella, Ceriano Laghetto e Solaro.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333-8016-200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333-8016-200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Orizzonti in blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 15 maggio. Iniziamo con Buona giornata con Grazia e a seguire alle ore 9.30 in replica alle 17.05 I viaggi di Matteo a cuore di Matteo Guaragna. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 in Orizzonti Magazine Gianni Branca ospita Antonio Morandi, mental coach. Alle ore 11.05 pillole di psicologia ospita il dottor Stefano Scirica, psicologo dello sport. Alle ore 11.30 Vangelo e vita con Andrea Rabassi e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli.
2: E alle ore 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della Leonardo da Vinci, Bascapè e Dandelion. Alle ore 21 musica, ritmo, freschezza a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30 part time con Luca e Vittorio. Inoltre seguite su Sport Life anche riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22
1: Una volta era in sci
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi.
0: Cabaret alla radio
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ieri, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: E buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Io sono Gabriella e con me c'è Anna.
2: Buongiorno.
1: E Angelo alla regia. Oggi Anna abbiamo due graditissime ospiti.
2: Giovanissime.
1: E anche giovani, va bene. La dottoressa Noemi Gambini, che è presidente di un'associazione di psicoterapia, perché dopo vedrete quando ce lo spiega, e la signorina Martina Carminati, buongiorno, che è una tirocinante presso questo, chiamiamolo, studio.
2: Sì.
1: Va bene? Ecco, allora Anna, lascio a te la prima domanda.
2: Sì. Allora, noi innanzitutto vi ringraziamo per la partecipazione, perché poi siete così giovani, per cui ci fa sempre molto piacere ospitare delle persone.
3: Grazie a voi, anzi, per averci ospitato qui oggi.
2: Ecco, e noi vorremmo presentare questa vostra associazione, Ikigai, giusto?
3: Sì, corretto, Anna.
2: Ecco, che riunisce, leggo, psicologi,
3: sì,
2: psicoterapeuti, un avvocato, un assistente sociale e anche altre figure professionali specializzate. Siccome queste associazioni stanno aumentando, io noto che ce ne sono sempre di più, questo mi fa pensare che la società oggi diventa sempre più, vogliamo dirlo, problematica forse?
3: E bisognosa.
2: E bisognosa, esatto. Per cui chiedo, lascio a voi la parola, così ci spiegate questi bisogni, queste richieste sempre più numerose che stanno sempre più aumentando.
3: Sì, sì, sì. Allora, la nostra associazione Ikigai in realtà è un'associazione giovanissima, perché è nata proprio a settembre, quindi dell'anno scorso, quindi non siamo aperti neanche da un anno. E come hai detto tu, Anna, nella nostra equipe ci sono vari professionisti, quindi ognuno con una sua area di competenza e con degli interventi appunto mirati e specifici. La nostra mission, quindi il nostro obiettivo, è quello di promuovere il benessere proprio psicosociale nelle persone. In che modo? Cioè cercando di rispondere ai bisogni delle persone da un punto di vista psicologico, educativo, quindi proprio fornendo un servizio ponte tra un servizio privato e un servizio pubblico, perché ad oggi molte persone, ahimè, come hai detto tu, avendo bisogno, avendo delle difficoltà, necessitano di essere supportate, di essere aiutate, ma ci sono i servizi pubblici, però essendo tante le persone, esatto, che fanno richiesta, i tempi sono molto lunghi, e poi ci sono servizi privati che però ad oggi purtroppo non tutti possono accedervi, e quindi il nostro obiettivo è quello di aiutare appunto questa fascia di persone fornendo per tutti i nostri servizi delle tariffe calmirate, quindi delle tariffe in base all'ISE del nucleo delle persone, in modo tale che hanno delle tariffe proprio a misura, okay, della persona, e questo può consentire alle persone quindi di non tanto iniziare solamente un percorso, ma quello di portarlo avanti, di continuarlo. Quindi oltre alle tariffe calmirate offriamo anche i primi due colloqui sempre gratuiti, e appunto proprio su questo ci vengono di aiuto tutti i futuri psicologi, e quindi qui oggi abbiamo Martina, perché noi come associazione crediamo molto nei giovani, appunto poi soprattutto nei giovani che siano psicologi, educatori, comunque a delle professioni che poi vanno proprio ad aiutare le persone, e quindi ci facciamo aiutare anche noi da loro anche in questo, quindi li aiutiamo loro a formarsi e crescere, ma anche soprattutto quindi a rispondere anche in tempi molto brevi, ecco, alle richieste della persona.
1: È importante questo, perché magari nell'immediato, se non vai nel privato, non riesci a risolvere quello che tu hai bisogno proprio, anche se non deve essere solo un intervento, diciamo, mirato, però da una situazione grave è giusto che si riesca a venirne fuori, insomma.
3: Sì, assolutamente.
1: Ecco, allora, vedo che c'è Martina, hai già avuto contatto con col fare qualche cosa in questa associazione?
4: Sì, assolutamente, ho già avuto l'opportunità proprio la settimana scorsa.
1: Bene.
4: Come diceva Noemi, di effettuare un primo colloquio. Non nego che tutti i tirocinanti alla prima esperienza sono un po' tesi e un po' preoccupati,
2: certo,
4: di come verrà, nel senso che siamo un po' spaventati, non avendo mai provato in prima persona,
1: certo,
4: vivendo l'università come studio, come teoria, come poca pratica. E invece devo dire che è andata, ha superato le mie aspettative. è stato molto più semplice, mi sono sciolta subito sin dall'inizio, è una cosa poi naturale evidentemente come professione, una volta che si comincia il colloquio, aiutare la persona e andare incontro ai suoi bisogni.
1: È quindi importante che questa associazione, oltre ad aiutare le persone, aiuti anche i futuri psicologi, cioè già psicologi perché hanno usato, però proprio a entrare nelle viscere,
4: sì,
1: di come fare nel vivo
4: della professione.
1: Bene, sì, sì. Bene. Ecco, Noemi, hai detto che è iniziata da poco.
3: Sì.
1: Quel poco che avete già fatto, su che si può dire, generalizzando, i problemi più comuni che hai potuto affrontare?
3: Ah, c'è da dire che noi, esclusa me, ci sono ad oggi 8 professionisti, quindi siamo comunque un gruppo numeroso.
1: Sì.
3: Ogni professionista si occupa di un target specifico, per cui, per rispondere proprio alla tua domanda, Gabriella, sino ad oggi ci siamo occupati di varie, okay, problematiche, proprio perché abbiamo professionisti che si occupano di tutte le età, ok?
1: Sì.
3: E quindi questo è stato anche un bene. Anzi, avendo proprio anche diverse utenze, abbiamo avuto anche

0: facendo sì. un qualcosa, allora poi viene molto più spontaneo, certo. ecco, parlare di determinate tematiche.
1: Bene, io leggo anche valutazioni sì. psicodiagnostiche di SA sì. e ADHD.
0: Sì.
1: Questi sono dei problemi di molti ragazzi oggi. E quindi lavorerete anche con le scuole?
0: Allora, il nostro desiderio sarebbe quello di lavorare con le scuole, nel senso che essendo nati a settembre stiamo ancora ad oggi un po' costruendo la rete, quindi sicuramente noi avremo desiderio di poter collaborare sì. con le scuole. C'è anche un sottogruppo dei nostri professionisti che sta anche stilando proprio anche dei progetti da proporre alle scuole, quindi questo è il nostro desiderio. Intanto quello che offriamo, come hai letto tu Anna, sono queste valutazioni, perché come hai detto tu prima, molti bambini e ragazzini, diciamo, vengono segnalati, ecco, dalle scuole, però anche qui torna il problema di prima. I servizi pubblici ad oggi sono molto pieni, quindi c'è una lista d'attesa molto lunga e questi bimbi hanno bisogno adesso, nell'immediato, di essere comunque valutati. E quindi noi comunque offriamo anche per queste valutazioni le tariffe calmierate, quindi in modo tale che le persone che hanno un bisogno urgente riescono magari anche a sostenerle, quindi poi ad attivare tutto ciò che è necessario appunto per il bambino o per il ragazzo.
1: Ma secondo te ora sì. Questi problemi
2: di attenzione,
1: di poca attenzione eccetera, sono delle problematiche di oggi o c'erano anche prima però non venivano considerati?
0: Ma allora sicuramente quando parliamo di difficoltà, che siano comportamentali, linguistiche, quelle ci sono sempre state. Ad oggi quello che sicuramente è cambiato è una particolare formazione e attenzione. Adesso tutti i docenti sono tenuti a formarsi, ad esempio sui DSA, su ADHD, quindi hanno un occhio più clinico, diciamo,
1: certo,
0: e
1: sì.
0: quindi magari subito riescono a
1: individuare.
0: Prima era un bambino che è molto agitato,
1: sì.
0: finiva lì. Adesso è un bambino agitato, non è che magari ha un deficit dell'attenzione, e allora poi viene inviato, anche perché ad oggi in una classe oramai è normalità, cioè nel senso queste difficoltà in misura diversa, però ce li hanno molti ragazzini e molti bambini, quindi secondo me quello che è cambiato ad oggi è questo, e quindi poi vengono fornite alle famiglie appunto anche molti strumenti che possono servire appunto ad aiutare,
1: si risolve, si riesce a
0: con vari interventi, cioè dopo la valutazione non è l'inizio e la fine, è solo l'inizio purtroppo molte volte, perché poi dopo in realtà il ragazzino, il bambino avrebbe necessità di altri interventi che dovrebbe continuare in maniera continuativa, e anche qui poi ritorna sempre un po' la difficoltà di prima, che magari non tutte le famiglie poi possono dare questa
2: certo.
0: continuità.
1: Ho capito.
2: Sì, però perlomeno si riesce a spiegare che non è che il bambino così fuori
0: certo.
2: di testa, ma ha una problematica
0: sì.
2: che potrebbe essere aiutata
1: e controllata, sì. seguiti e tutto quanto possono venirne fuori.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì, assolutamente. Sia poi vengono date magari strumenti al bambino, al ragazzino, ma anche proprio ai genitori.
1: Sì.
0: Quindi entrambi.
2: Ecco, poi vedo che c'è anche l'avvocato.
0: Sì.
2: Ma per che cosa? Ecco, cioè vorrei.
0: Sì, perché appunto prima ho detto anche che il nostro obiettivo è promuovere la salute, appunto, proprio psicosociale. Quindi nel sociale c'è anche appunto la figura dell'avvocato, che tiene uno sportello gratuito all'interno della nostra associazione, dove appunto è possibile prenotare quindi questa prima consulenza. La nostra avvocatessa è, diciamo, esperta in diritto di famiglia
2: ecco.
0: e nel minore. E quindi lei si occupa principalmente di queste tematiche, però comunque poi anche lei in rete con altri colleghi, quindi un po' abbiamo voluto, ecco, proprio rendere la nostra equipe multidisciplinare, perché è importante avere secondo noi un occhio a 360 gradi, perché molte volte per aiutare una persona per magari una problematica che porta è importante poter fornire
2: sì.
0: vari interventi, quindi la persona in questo modo non si sente sola, ma si sente, anzi, no, all'interno
2: sì.
0: di una rete con vari professionisti che comunque si parlano parlano tra di loro, perché i primi colloqui li fanno i tirocinanti, sì, come la nostra Martina. Poi la persona viene data in carico, quindi a un professionista, e poi noi facciamo le nostre comunque equip, dove comunque poi ci confrontiamo e vediamo un po' come appunto stiamo lavorando.
2: Ci lavorate da,
0: certo,
2: vari aspetti.
0: Assolutamente.
2: Insomma. Ecco, un'altra domanda, Martina, poi ci interrompiamo per un breve stacco musicale.

0: Volevo sapere, cioè, tu quando hai affrontato questo colloquio, ti eri già programmata delle domande, delle... L'hai preparato, diciamo?
1: Sì, noi abbiamo già un protocollo, sì, che i primi tirocinanti insieme a noi mi hanno stilato con delle domande da seguire, sì, però appunto pensavo fosse più difficile dover seguire dettagliatamente le domande e aiutare il paziente a rispondervi. Invece una volta che si prende confidenza e si chiede proprio direttamente al paziente il motivo per il quale desidera, certo, iniziare un percorso, diventa molto più semplice, tutto molto più liscio, perché porta le sue problematiche e da solo il paziente riesce a toccare tutte le domande che noi ci siamo un po' prefissati, quindi
0: serve una traccia, diciamo,
1: serve una traccia, perlomeno magari ci sono alcuni pazienti che poi parlano meno, sono un po' più resti,
0: almeno hai la possibilità di tirar fuori quello
1: sì.
0: Bene, mi fa piacere, perché no, davvero lo ritengo questo aspetto, diciamo, lo ritengo utilissimo, perché io mi ricordo anche quando insegnavo, mi aveva fatto piacere vedere come, poi dopo si cambia magari anche lo stile, no? Però è importante avere l'idea di come già chi l'ha già fatto lo fa, insomma. Penso che sia molto importante. Ecco, adesso il nostro regista ci mette una bella musica.

0: rieccoci Anna in trasmissione con le nostre gradite ospiti, sono la dottoressa Gambini Noemi e dottoressa, anche devo dire perché prima non l'avevo nominata, Martina Carminati, tirocinante,
1: esatto.
0: Va bene, presso sempre l'associazione Ikigai di Noemi,
1: sì, della di quale Calogno Pertusella, sì.
0: A Pertusella, in Viale 5 Giornate.
1: Sì, corretto.
0: Va bene, dai, ho indovinato almeno questo. Ecco Anna, avevi un'altra domanda,
2: sì,
0: anche di specificare?
2: Altre domande, sì. Riprendiamo il discorso che abbiamo incominciato con le nostre giovani psicologhe e volevo chiedere, leggo, colloqui,
1: sì,
2: a domicilio.
1: Sì.
2: Perché colloqui a domicilio? Come mai con i colloqui a domicilio?
1: Sì, perché come appunto vi ho detto prima, noi ci vogliamo occupare e ci occupiamo di tutte le età, quindi tutte le età e anche tutte le tipologie di utenti. Quindi i colloqui a domicilio sono stati pensati per chi in particolare? Per gli anziani, che quindi magari sono persone che non sempre possono spostarsi in autonomia.
2: Che avete nella vostra?
1: Sì, abbiamo due colleghe esperte proprio di terza età, perché poi lavorano anche in RSA e quindi fanno anche già colloquio a domicilio. Quindi abbiamo pensato proprio di fare questo specifico intervento per gli anziani oppure per i disabili, per diciamo le stesse motivazioni e anche perché nella nostra equip c'è una collega che è proprio esperta in disabilità, infatti si occupa anche poi di gruppi proprio anche per i genitori appunto che hanno figli con
2: e tra disabilità. I vostri pazienti ci sono molti anziani, anche molti anziani avete?
1: Ah, come
2: perché
1: anziani,
2: l'anziano lo vedo,
1: c'è un gruppetto di anziani, 4-5 anziani ad oggi in carico ci sono, poi ti ripeto abbiamo aperto a settembre, quindi comunque ci stiamo ancora facendo conoscere, ecco, come associazione. Questi anziani sono arrivati a noi tramite i figli.
2: Ecco.
1: I figli hanno contattato noi.
2: Perché sì, l'anziano lo vedo un paziente
1: spontaneamente,
2: un po',
1: è il figlio che ci ha contattato spiegando un po' la situazione del genitore e quindi poi ad esempio anche in un caso specifico il primo colloquio mi ha detto la collega che è stato fatto figlia e papà. E poi dopo ha continuato
0: con
1: il papà in autonomia.
2: Solo il papà. Va bene, e invece per quanto riguarda questi laboratori, queste attività, ecco, di gruppo?
1: Sì, allora per attività di gruppo ad oggi non sono ancora partite le attività di gruppo, però poi i colleghi hanno già in mente appunto delle attività, ecco, da proporre. Per quanto riguarda i laboratori, dal mese scorso stiamo avviando dei laboratori, infatti su Carano Pertusella abbiamo avuto la disponibilità del tendone della Proloco di Carano,
0: sì,
1: Pertusella. Al parco in via Avogadro, quindi parco della Resistenza, che appunto ci dà la possibilità di avere questo tendone e sia il mese scorso che questo mese avremo un laboratorio. Ad esempio in questo mese qui, martedì appunto 19 maggio alle ore 18:30, avremo un laboratorio che tra l'altro condurrò io insieme a una mia collega assistente sociale, la dottoressa Poncina Margherita, e questo laboratorio si intitola proprio Scrivere per lasciare andare. Come vi dicevo prima, no? Tra i vari interventi che proponiamo utilizziamo anche molte arti, ok? Molte tecniche creative per appunto andare a lavorare appunto su particolari tematiche e in questo laboratorio specifico useremo sia la parte artistica, quindi la creazione, quindi proprio di una rappresentazione, quindi diciamo di un collage, e sia poi la parte della scrittura, perché questa mia collega poi ha ideato un progetto che si intitola Estinti Saluti e che è proprio volto alla scrittura. Quindi questo laboratorio è pensato in queste due parti, ok? Sia una parte creativa che una parte di scrittura, con l'obiettivo quello di, senza aver timore, di lasciare andare. Lasciare andare che cosa? Lasciare andare situazioni magari che ci hanno appesantito, relazioni che magari hanno fatto parte della nostra vita, ma che magari poi dopo ci siamo resi conto che era meglio se non ve ne facessero parte, oppure anche lasciare andare dolori, sofferenze,
0: sì,
1: sofferenze magari personali oppure magari anche parti di noi ok, che vogliamo lasciare andare perché oramai diciamo fa parte del passato, oppure un dolore quindi che è legato anche a una perdita. In effetti poi questo è anche un tema centrale proprio anche del laboratorio, anche proprio della perdita, quindi di come che lasciare andare non vuol dire dimenticare assolutamente,
0: ma elaborarla un pochettino,
1: ma elaborare, sì, perché molte volte alle persone spaventa, sì, la parola lasciare andare, perché pensano ma io non voglio dimenticare, sì, no, ma dimenticare non si può, cioè nel senso
0: dimenticare
1: è impossibile,
0: cioè quasi impossibile,
1: sì, infatti,
0: però accettarla con consapevolezza,
1: sì, insomma, e quindi in questo modo lasciare andare sì, in maniera consapevole, ovviamente conservando i ricordi e tutti appunto gli aspetti comunque belli della situazione,
0: certo,
1: o della persona.
0: E quindi la scrittura proprio vista come un aiuto terapeutico.
1: Sì, assolutamente, sì, la parte creativa e la scrittura come proprio una terapia, quindi un laboratorio terapeutico, sì, che appunto verrà articolato in questo modo.
0: E qui bisogna iscriversi, bisogna...
1: Sì, bisogna iscriversi come un po' a tutti i nostri laboratori e anche per tutte le nostre iniziative, ecco, o mandare appunto un WhatsApp, un messaggio al nostro numero che è 3931987593.
0: Ripetilo Anna, scusa.
2: 3931987593.
1: Sì, ecco. Oppure mandare anche un'email, che magari ad oggi può essere anche molto più veloce.
2: E forse ti conviene.
1: Ok, sì. Segreteria @ ikigaiassociazione.it.
0: I con la K, Ikigai con la K.
1: I di Ibola e K con la... Sì,
0: e Gai normale.
1: Gai, tutto attaccato, minuscolo ovviamente.
0: Ecco, così si possono iscrivere,
1: certo,
0: chiunque,
1: assolutamente,
0: anche di Saronno o
1: sì, certo,
0: cioè del circondario,
1: sì,
0: diciamo, no?
1: Ecco, poi alla fine di tutti i nostri laboratori abbiamo sempre un po' organizzato anche un piccolo rinfresco, quindi anche un momento un po' più informale per un po' proprio lasciare andare
0: proprio del tutto
1: emotive, sì.
2: In base alla vostra esperienza, sia pure breve, voi che cosa notate? Sono questi laboratori, sono efficaci?
1: Sì, cioè nel senso, perché ripeto, facendo si pensa meno e quindi poi si produce qualcosa e poi dopo,
2: quindi
1: quando
2: i risultati li avete,
1: sì, poi le persone quando si rendono conto di quello che hanno fatto dicono caspita, urca, il mese scorso abbiamo fatto il laboratorio, ecco, su una tecnica giapponese, il kintsugi, che appunto è l'arte di ricostruire gli oggetti che si sono rotti,
2: sì,
1: ok?
2: Sì.
1: E quindi molti hanno utilizzato il cuore anatomico e quindi facendo, essendo impegnati poi ad abbellire il loro oggetto rotto, poi dopo quando l'hanno visto tutte le persone, non ce n'è stata una, si sono meravigliati, si sono stupiti, no, del loro lavoro e anche poi le riflessioni che sono venute a seguito del loro prodotto, ecco, finale.
2: Ma questo nome Ikigai da dove
1: è? Giapponese?
2: Sì.
1: È giapponese.
2: Sì,
1: cioè. E vuol dire ragione d'essere, perché noi psicologi molte volte un po' veniamo identificati come delle bussole, cioè nel senso aiutare la persona
0: a ritrovarsi,
1: a riorientarsi, e quindi un po' Ikigai, la ragione d'essere, no? Può essere un po' un nord, metaforicamente parlando,
0: cioè la ragione d'essere di questa associazione,
1: sì,
0: giusto?
1: E anche poi però,
0: e anche per la persona che il perché è la ragione d'essere. Ecco, io ritorno da Martina,
1: certo,
0: la voglio tormentare. che bilancio fai di questa tua esperienza e quanto durerà su per giù?
3: Attualmente il tirocinio si chiama tirocinio pratico valutativo e sono 350 ore, sono all'inizio, però un bilancio assolutamente positivo, ripeto, tanta pratica e tanta messa alla prova, perché arrivando dall'università dove
0: è molta teoria che qui invece metti in atto,
3: esatto,
0: è importante,
3: che all'inizio spaventa, come dicevo, perché venire dalla teoria, sì, hai studiato ma non hai mai messo in pratica,
0: esatto,
3: direttamente con la persona, col paziente, quindi assolutamente un bilancio positivo, gruppo di tirocinanti di colleghi bellissimo, ci si trova sin da subito, lavoriamo tendenzialmente sempre in coppia quando siamo,
0: sì,
3: in studio, e poi anche noi appunto contribuiamo alle diverse attività a supporto,
0: anche i laboratori,
3: sì.
0: Bene,
2: ma queste,
0: dai,
2: ore di tirocinio sono per l'università per proseguire o obbligatorie?
3: Per concludere la laurea,
0: per concludere
3: fino a due anni fa erano fuori post laurea, erano 700 ore post laurea, con sì. la riforma sono rientrate, sono diminuite e le hanno fatte rientrare all'interno del percorso di studi proprio per concludere poi il percorso e laurearsi.
2: Quindi per arrivare al quinto anno, insomma.
3: È già all'interno del quinto
0: anno. È già all'interno
2: del quinto anno.
0: Bene,
2: sì,
0: dai.
3: L'ultimo step prima della laurea.
0: È anche un incentivo per poi finire e farlo bene, insomma, e avere davvero gli strumenti in mano per poterlo fare.
3: Quello sì.
1: Sì, anche perché ad oggi non c'è più l'esame di Stato come anni fa, e ad oggi è finisci 5 anni, ma è finito completamente. Però
0: devi
1: se
0: fare
1: una persona ha solamente
0: così,
1: teoria, invece no. pratica supportata, sì. affiancata da
0: persone. È molto importante con persone che lo sanno già fare.
2: Questa è
0: anche
2: una
0: l'osservazione
2: della nostra scuola, della nostra università, insomma, tanta teoria e poca pratica.
1: Poca pratica.
0: No, così è importante
2: invece
0: comunque.
2: Così.
3: Assolutamente sì.
0: Anche perché osservando magari oltre che fare,
3: sì,
0: no, ma osservi anche come lavorano gli altri.
3: Bisogna osservare.
0: Esatto, ed è importantissimo. Niente, ridiamo l'indirizzo, perché vedo che sta già lampeggiando ed è ora.
1: Sì, noi ci troviamo a Caronno Pertusella in Viale 5 Giornate 114.
0: Sì, esatto. E se volete, con il numero di telefono che abbiamo dato prima,
1: sì, o l'email,
0: vi potete scrivere per il giorno 19.
1: Sì, martedì 19, 18:30 al laboratorio Scrivere per lasciare andare.
0: Presso il parco
1: della Resistenza,
0: dove ci sono le feste di solito.
1: Sì, brava. Sagre.
0: Va bene, grazie mille, ringraziamo le nostre due ospiti.
1: Grazie a voi.
0: E le rivedremo.
2: Buon lavoro e tanti auguri.
1: Grazie.
0: Vi rivedremo perché vogliamo sapere un po' il proseguo.
1: Grazie mille.
0: Anche con
1: Martina. Non vediamo l'ora, grazie.
0: Grazie.
3: Grazie mille.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 2728 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Oggi seconda e ultima giornata di incontri a Pechino tra Xi e Trump. Stati Uniti e Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il presidente americano Trump prima del pranzo di lavoro con l'omologo cinese Xi a Zhongnanhai, il complesso della leadership comunista a Pechino. E poi ancora si torna sulle parole ieri di Xi rispetto a Taiwan, ovvero se il dossier Taiwan fosse mal gestito allora potrebbero esserci rischi di guerra tra le due potenze. E Trump, parlando poco fa, ha rilanciato che sono stati raggiunti numerosi accordi commerciali, dai Boeing alla carne alla soia, e il patto di Pechino vale miliardi. Intanto anche l'ombra di Putin sul summit: una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, almeno 24 morti e 66 feriti in un raid ucraino nel sud-est di Mosca, sono morte 3 persone, 12 i feriti. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova, e la figlia 22enne. Draghi insignito del prestigioso premio Carlo Magno per il suo impegno a favore del progetto europeo, suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Siate artigiani di pace, così ieri Papa Leone incontrando i giovani all'Università La Sapienza di Roma. Sentiamo un passaggio delle parole del Papa.
5: Accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
4: Intesa Prefettura Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, lo sapete, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, con la possibilità di ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo subito alle pagine dei quotidiani, che puntano ancora l'attenzione sulla seconda giornata, per questione di fuso orario, entrata già nel vivo a Pechino, di incontri tra Trump e Xi, e sia da parte cinese che da parte statunitense si sottolinea come questa sarà la giornata dove più che i temi economici avranno spazio i temi di geopolitica internazionale, oltre però insomma, la pagina sicuramente non di poco conto delle dichiarazioni ieri di Xi Jinping rispetto a Taiwan. Ma ci arriviamo, diciamo che per ovvie questioni di chiusura dei giornali, i titoli, alcuni contenuti sono superati già rispetto a quanto sta avvenendo a Pechino a livello di incontri, non tanto nella sostanza, i commenti restano sempre comunque validi. L'altra notizia che a me troviamo sulle primissime pagine dei quotidiani e in alcuni casi costituisce proprio l'apertura, la morte di 5 sub italiani alle Maldive, tra l'altro si parla di persone assolutamente esperte e anche numerosi esperti di subacquea sono stati intervistati, hanno tutti riconosciuto l'altissima professionalità, tra l'altro l'area dove si sono immersi richiede proprio anche un patentino speciale, quindi non stiamo parlando di sprovveduti che si sono avventurati. L'unica questione casomai può riguardare le previsioni meteo avverse, quindi cercheremo di capire quello di cui stiamo parlando e le ipotesi rispetto a quello che può essere successo da un problema tecnico invece al malore di uno dei partecipanti e anche di una sorta poi di effetto panico rispetto agli altri. Allora, questi sono i due principali titoli che intrecciandosi costituiscono le pagine dei quotidiani, ma poi come al solito c'è molto di più e noi cominciamo a sfogliare le pagine dei giornali in edicola dal quotidiano Avvenire, che apre con le parole pronunciate ieri da Leone XIV nell'incontro con i giovani all'Università La Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, il riarmo dell'Europa. A pochi giorni, scrive Giacomo Gambassi oggi sull'Avvenire, a pochi giorni dall'80° anniversario della nascita della Repubblica, il Papa cita la Costituzione italiana che sancisce il ripudio della guerra per evidenziare il pensiero consonante. Poi il Papa critica l'Europa dove, dice, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare è stata enorme, da qui il monito, non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, per gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite, cui nulla importa del bene comune. Quindi pagine assolutamente chiare. E poi eccolo qua, uno dei momenti a favore di telecamera dell'incontro tra Xi e Trump, nel momento in cui si stringono la mano, l'incontro in Cina, sorrisi e affari, ma su Taiwan restano lontani. E poi ancora, taglio centrale dell'Avvenire, Don Giussani, da Milano la spinta verso gli altari, si è chiusa la fase diocesana. Siamo sul Sole 24 Ore, perché troviamo così in alto rispetto, diciamo, alla consuetudine della nostra scaletta il Sole 24 Ore? Non tanto per questioni economiche, ma perché le parole del Papa sono state talmente importanti che il Sole ha proprio deciso di, quotidiano economico, di porle in primissimo piano, e quindi troviamo nel taglio centrale la fotonotizia di un momento ieri di Papa Prevost con accanto la rettrice della Sapienza Polimeni mentre saluta gli studenti ma anche il personale dell'Università La Sapienza. Ancora una volta in primo piano le parole non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce. E non si impoverisce certo invece la finanza. Piazza Affari, questo è il titolo del Sole 24 Ore, Piazza Affari sfonda quota 50.000, rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000, e ovviamente lo sguardo punta lontano, l'alto là di Xi a Trump, i rapporti Stati Uniti-Cina dipendono da Taiwan, confronto difficile, dice Rita Fatiguso, per anni corrispondente da Pechino del Sole 24 Ore, Pechino alza i toni, ma sull'isola è in cerca di soluzioni. Siamo sulla Corriere della Sera, che apre proprio sulla tragedia alle Maldive, la morte dei 5 sub italiani. Si erano immersi in una grotta da 50 metri di profondità nell'atollo di Vahabu. E qua ci sono le foto e i nomi degli italiani scomparsi: Monica Montefalcone, Giorgia Sommacala, Gianluca Benedetti, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Tra le vittime, appunto, Monica Montefalcone, che era ricercatrice dell'Università di Genova insieme alla figlia 22enne Giorgia. Operazioni di soccorso rischiose, dicono i soccorritori, più che operazioni di soccorso, ovviamente operazioni di recupero a questo punto. Tra le cause si ipotizza la tossicità da ossigeno o che si siano persi in qualche cavità marina, e si scopre che a meno 50 metri serve anche un allenamento fisico di un certo tipo, oltre ovviamente la preparazione tecnica. Però lo ripetiamo, pare che il gruppo fosse assolutamente di esperti, anzi addirittura la ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, era considerata una sorta di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda le immersioni di questo tipo. Quello che si ipotizza è che, appunto, ci possa essere è stato un problema tecnico che ha determinato la cosiddetta tossicità da ossigeno, per cui entri proprio in uno stato confusionario, viene chiamata anche l'ubriacatura del sub, oppure che quindi ci sia stato, come dire, un recupero e una riemersione troppo veloce, che sappiamo può comportare embolie e scompensi di altro tipo, oppure che ci sia stato proprio uno dei cinque che possa aver avuto un malore scatenando una sorta di reazione di panico tra gli altri. Ecco, queste sono un po' le ipotesi su cui si sta ragionando. Il taglio centrale però del Corriere della Sera è dedicato a quanto sta avvenendo in queste ore a Pechino: Trump Xi tra sorrisi e ultimatum. E vi porto nelle pagine interne da Marco Imarisio, che è stato a lungo corrispondente da Mosca, quindi esperto di cose sovietiche ed ex sovietiche. Perché? Perché proprio Marco Imarisio che ci parla di come in questo momento la Russia sta guardando all'incontro di Pechino, che tra l'altro l'incontro Trump-Xi precede l'incontro che Putin avrà a Pechino tra poche settimane, e dice chiaramente: Mosca irride Donald, è lui che non ha carte. Guardate, in questi giorni si sta registrando sia da parte ucraina che da parte russa una presa di distanza, consumata anche da dichiarazioni, diciamo, non completamente rispettose o lusinghiere nei confronti di Trump, appunto, sia da parte di Zelensky che da parte di Putin, come se per motivi ovviamente e interessi ovviamente totalmente diversi o popolarizzati proprio di segno opposto, però insomma si capisca in qualche modo che Trump non è più affidabile e quindi ha meno carte da giocare. E la parola carte, tanto cara a Trump, ritorna proprio nelle battute che arrivano direttamente da Mosca, e quindi, come dire, tra Trump e Xi quello che veramente ha le carte è Xi. Su questo devo dire c'è una lettura piuttosto univoca da parte dei diversi commentatori. E tra i diversi commentatori rispetto proprio alla questione taiwana troviamo nelle pagine del Corriere della Sera l'intervista a Kim Won-soo, l'ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite, oggi è rettore all'Accademia Globale per le Civilizzazioni di Seoul, in Corea, e dice: per Taiwan la Cina starà molto attenta a non rischiare una guerra. Per la Cina riunirsi con Taiwan è un obiettivo geopolitico, non solo economico, storico. Significherebbe avere una postazione avanzata, aperta sul Pacifico. E attenzione, lo stretto di Taiwan è importantissimo. Noi diciamo sempre che gli Stati Uniti puntano a Taiwan, alla difesa di Taiwan, a schierarsi dalla parte della Taiwan secessionista, no? La Taiwan che è indipendente, che non riconosce la filiazione e quindi l'esigenza di ritorno alla Repubblica Popolare Cinese per questione dei microchip. Probabilmente c'è anche questa motivazione, anzi sicuramente c'è anche questa motivazione, ma ancora di più è una questione proprio di geostrategia, dove geo, cioè geografia, ha un ruolo importante, determinante, perché la Cina, se riacquisisse Taiwan, riuscirebbe a controllare uno degli stretti, che appunto si chiama Stretto di Taiwan, più significativi e più sensibili al mondo, con un controllo. L'avete visto quanto è importante controllare uno stretto? Lo stiamo sperimentando giorno giorno, e quindi questo sarebbe determinante, ma non solo, darebbe alla Cina la cosiddetta proiezione di potenza e controllo in tutta quest'area del Pacifico, quindi non solo tagliando fuori gli Stati Uniti, ma addirittura creando frizioni che stanno infatti aumentando in modo preoccupante con le Filippine e vabbè, ma soprattutto col Giappone. Ricordiamo che il Giappone l'ha detto chiaramente con la Premier Takaichi, ha detto che se la Cina attaccasse Taiwan, inglobasse Taiwan con la forza, questo sarebbe avvertito dal Giappone come una minaccia alla sua sicurezza. Quindi è di questo che stiamo parlando. Siamo su Repubblica, l'apertura è sempre sui nostri sub Maldive, la strage dei sub, ma poi si torna ancora una volta col pezzo dell'inviato Paolo Mastrolilli a Pechino. Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli invece su Hormuz. Certe volte, scrive Paolo Mastrolilli, per capire retroscena della diplomazia torna utile guardare dettagli. Ieri mattina, pur accogliendo con i massimi onori militari il presidente americano Trump nella grande sala del popolo di Pechino, il rivale cinese Xi lo ha avvertito che se non gestirà con oculatezza la questione di Taiwan rischierà la guerra. E poi, a mio parere, con una certa, se volete, anche perfidia, Paolo Mastrolilli dice: forse sulle prime il capo della Casa Bianca non ha afferrato bene la gravità della minaccia ricevuta in maniera così esplicita e pubblica, oppure ha deciso di ignorarla. Quindi, invece di rispondere a tono, si è vantato del vertice come il più grande mai avvenuto nella storia, che prelude ad un fantastico futuro di collaborazione tra le due superpotenze del dopoguerra fredda. Quando però si è trattato di pubblicare il suo comunicato sull'esito del colloquio durato oltre 2 ore in privato, i portavoce del presidente si sono affrettati a rimarcare come tra i due leader sia nata anche una perfetta armonia sullo stretto di Hormuz. Troppo tardi però, a quel punto il genio era già uscito dalla lampada. Infatti ieri tutti, lasciamo stare i siti e i giornali internazionali, ma tutti i siti, i giornali e le TV statunitensi hanno pubblicato sulla minaccia diretta rispetto a Taiwan da Xi verso Trump, con una non risposta di Trump. Quindi questo a livello di opinione pubblica interna americana non ha fatto benissimo, va da sé. Nelle pagine interne troviamo poi l'intervista a Francis Fukuyama. Questo nome, anche non esperti di geostrategia, dirà qualcosa, perché Fukuyama è stato citato tantissimo nel febbraio del 2022 con l'invasione su vasta scala della Russia nei confronti dell'Ucraina, perché veniva ripresa per essere smentita la sua tesi, ovvero la fine della storia, indicando che ormai il mondo aveva ruotato completamente verso un liberalismo di fatto e che quindi erano stati superati i motivi di conquista, i motivi di confronto e muscolare bellico tra le grandi potenze, in questo senso la fine della storia. E invece con lo scoppio della guerra di nuovo nel contesto europeo, la storia era tornata con tutti e due i piedi. E dice adesso Fukuyama: il crollo degli Stati Uniti è la vera trappola. Forse non ci sarà una guerra tra Xi e Trump, nel senso tra Stati Uniti e Cina rispetto a Taiwan, dice. È difficile, ma è difficile evitare la competizione economica e strategica tra due paesi come Cina e Stati Uniti, che hanno obiettivi e sistemi politici così diversi. Il punto è un altro: Xi ritiene l'America in una fase di declino a lungo termine, che in parte imputa proprio a Trump. Così lo lusinga con gesti simbolici, gli dici che sono partner e superpotenze alla pari, ma in realtà sta solo aspettando che l'America si indebolisca sempre di più. E qua si torna a quella che è stata citata ieri direttamente da Xi Jinping, cioè evitare la cosiddetta trappola di Tucidide. Tucidide, lo sappiamo, è lo storico dell'antica Grecia, in realtà il termine, la trappola di Tucidide, è proprio una formula che si deve a un politologo americano, Graham Allison, e si riferisce proprio ai racconti di Tucidide rispetto alla competizione in Grecia tra Atene e Sparta. Che cosa significa? Che è una sorta di automatismo che quando c'è un confronto tra due potenze, la potenza emergente necessariamente mette alla prova, scavalca, combatte per vincere e sovrapporsi alla potenza calante. In questo caso la potenza emergente è la Cina, la potenza calante è ovviamente gli Stati Uniti. Anche qua non ci sono state risposte da parte di Trump, bisogna capire se non ci sono state risposte perché non ha capito a che cosa si riferiva, come siamo cattivi, a che cosa si riferiva Xi, oppure perché veramente Trump è molto molto cauto in questa visita a Pechino. Tant'è stato notato che nella cena di ieri, preceduta dai discorsi del padrone di casa Xi Jinping e poi il microfono passato all'ospite d'onore Trump, credo che sia una veramente delle pochissime volte, si è attenuto a un documento, ha letto, e voi direte: beh, che cosa c'è di strano? Beh, c'è di strano se avete presente Trump, che va molto molto a braccio. Siamo sulla stampa: grotta alle Maldive, stragi di sub italiani, e poi ancora una volta il vertice C-Trump con un'attenzione particolare agli importanti accordi commerciali che si stanno definendo in questi due giorni, e poi l'analisi di Stefano Stefanini, il G2 e la vittoria della Cina ai punti, così il summit cancella l'Occidente. Anche qua è interessante andare a cogliere alcuni dei commenti, sempre rispetto a Taiwan, che è stata la grande protagonista di ieri. Ian Bremmer, analista e fondatore dell'Eurasia Group, dice: dopo la guerra persa dei dazi, Donald appare più vulnerabile, Xi vuole sfruttare la crepa, conflitti e cooperazione a questo punto potranno convivere. E poi c'è anche l'intervista all'analista cinese Zubo, che dice: Pechino ridisegna gli equilibri, adesso è alla pari con gli Stati Uniti, ma su Taipei l'intesa è impossibile, accordi solo per alcuni temi interni, sulle terre rare lo scontro resta aperto. Quindi da parte dell'analista cinese, che tra l'altro è un ex militare, alto ufficiale dell'esercito cinese, insomma c'è una postura sicuramente meno morbida nei confronti degli Stati Uniti. Siamo sul Foglio: la linea rossa di Xi, Trump a Pechino accetta le regole d'ingaggio del leader del Partito Comunista Cinese pur di rivendicare il miglior rapporto mai avuto dall'America con la Cina, il prezzo per Taiwan e le democrazie. E poi il Foglio ci porta direttamente in Ucraina: 30 ore di bombe, Mosca attacca Kiev con la campagna di bombardamenti più lunga dall'inizio della guerra. Il Giornale: Trump, Xi, affari e minacce. Poi si torna sulle parole di Papa Leone. Papa Leone si oppone al riarmo, e poi dice: Leone alla sapienza negata a Ratzinger. Qua si torna sulle vecchie polemiche tra Ratzinger e l'università La Sapienza. C'è spazio sul Giornale, oltre che per la tragedia delle Maldive, anche per tornare sul caso Minetti. Caso chiuso, la procura dice: la grazia a Minetti resta, smontato il teorema del fatto. La procura dice basta e dunque mette un punto, salta la tesi del fatto su adozione festiva. Scrive ancora il quotidiano: la presunta super test si rimangia le accuse, sono stata fraintesa, dice. Stesso tema che addirittura diventa apertura, ma taglio e lettura completamente diversa dal Fatto Quotidiano, che dice: la testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Quindi qua siamo sul Giornale che dice: no, sono stata fraintesa, cancellate tutto. Il Fatto Quotidiano che dice invece che è il PG che non vuole sentirla perché ha da raccontare cose che sarebbero aggravanti nella rispetto alla posizione di Minetti, secondo quanto riferisce il Fatto. L'ex dipendente di Cipriani dice: voglio parlare ai magistrati. e vedremo quindi se il caso in realtà non è chiuso. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Scia, Trump, partner non rivali, ma su Taiwan a rischio la guerra, e poi ancora tragedia alle Maltive, morti 5 sub italiani. Per scivolare sulla cronaca giudiziaria che ci porta ancora una volta a Garlasco, gli appunti di uno sconosciuto nella richiesta di archiviazione di Sempio. La nota si trovava nel fascicolo dei carabinieri di Pavia. Il Messaggero, derby a mezzogiorno, il TAR spinge prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica, poi la finale del tennis, quindi dovrebbe essere stata trovata a questo punto una tregua e un accordo che ricompone la situazione, quindi domenica a mezzogiorno, esattamente come le altre sfide Champions. Ancora dal Messaggero, ovviamente anche per competenza territoriale, andiamo all'Università La Sapienza di Roma e la visita ieri del Papa. Leone parla di pace, acclamato dagli studenti. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Milan, cambio, intervista a Cardinale che dice: valuterò tutti senza Champions, un fallimento, ho speso tanto ma non bene, afferma il proprietario del club, che poi aggiunge: con Allegri ho parlato, anche lui non è contento. E poi Roma, Italia, Sinner, Darderi e la voglia di una finale azzurra, Janik liquida anche Rublev e alle 19 sfida Medvedev, Luciano invece alle 15:30 in campo con Rud. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo andiamo a Pechino.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: E questo è sempre il Buongiorno in Blu su In Blu 2000, tutti i giorni dalle 7 alle 10, dal lunedì alla venerdì, e molto in rassegna stampa. Ci siamo ovviamente soffermati sulle letture, i commenti, i diversi tagli di lettura che vengono dati rispetto all'incontro, ovviamente rispetto a ieri per quanto riguarda i nostri giornali, della prima giornata di incontro e confronto tra Xi e Trump, e per questioni di fuso orario ovviamente siamo già avanti nella giornata a Pechino, 6 ore avanti, e quindi oggi si terrà il secondo e ultimo incontro. Anzi, per quanto dice poco fa ha battuto la CNN, i leader, quindi Trump e Xi, si stanno già riunendo nel complesso della dirigenza del Partito Comunista. Questa volta è un incontro molto più ristretto a livello di presenza di delegazioni, e se ieri doveva essere soprattutto la giornata, diciamo, del commercio e degli accordi economico-finanziari, oggi dovrebbero essere i temoni a livello proprio di Iran, i temoni internazionali sul tavolo, posto che però lì viene vissuta dalla Cina come questione di politica interna. Era arrivato quell'alto là di Taiwan a cui, insomma, c'è stata la replica, la risposta soltanto molte ore dopo da parte degli Stati Uniti. Subito raggiungiamo a Pechino Paolo Mastrolilli, corrispondente da Washington per Repubblica, al seguito del presidente americano. Buongiorno, buon pomeriggio per te Paolo.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, prima di arrivare alla giornata di oggi, vorrei tornare sul tuo pezzo questa mattina su Repubblica, quando appunto racconti la giornata e l'intervento di ieri, e dopo aver dato conto delle parole di Xi, che ricordiamo ha avvertito che se non sarà ben gestito il dossier Taiwan, allora questo potrebbe portare veramente al conflitto tra Stati Uniti e Cina, che invece devono intendersi come partner e non come rivali. E tu scrivi, con una certa perfidia secondo me anche, forse sulle prime il capo della Casa Bianca non ha afferrato bene la gravità della minaccia ricevuta in maniera così esplicita e pubblica, oppure ha deciso di ignorarla. Fatto sta che soltanto al momento di mettere nero su bianco il comunicato statunitense, insomma, si è fatta qualche precisazione, no? E si è tirata in ballo Hormuz. Ci racconti meglio secondo te che cosa è successo in quelle ore tra le parole di Trump, tra le parole di Xi, il comunicato statunitense, quando ormai tutti i siti, i giornali titolavano sull'altolà cinese rispetto a Taiwan?
1: Ed quello che è successo peraltro è stato evidente, perché questo altolà Xi lo ha lanciato durante la fase pubblica del primo incontro di ieri, quindi davanti alle telecamere, parlando a tutta la Cina, parlando a tutto il mondo, ha detto chiaramente che la questione di Taiwan è fondamentale, se non viene risolta, se non viene trattata in una maniera appropriata, si rischia appunto la trappola di Tucidide, ossia lo scontro fra la potenza emergente, che chiaramente è la Cina, e la potenza declinante, che sono gli Stati Uniti. Questo naturalmente è stato un avvertimento molto molto significativo, perché prospetta il rischio veramente di una instabilità globale. Ecco, lì per lì Trump non ha risposto, perché forse non ha capito quanto fosse grave la minaccia che stava ricevendo, o perché ha deciso in quel momento di puntare piuttosto sull'amicizia, sulla collaborazione fra i due paesi. E dopodiché, quando la Casa Bianca è tornata sulla questione, nel comunicato che ha pubblicato per dire di che cosa si era parlato, poi nelle due ore successive di colloquio privato sono tornati sulla questione dell'Iran e degli Hormuz, come dare l'impressione che ci sia uno scambio, cioè in sostanza Xi sta chiedendo agli Stati Uniti di cambiare linea su Taiwan, andare incontro a Taiwan, e gli Stati Uniti in cambio si aspettano che Xi faccia pressione sull'Iran affinché accetti la proposta di pace alle condizioni del presidente Trump. Hanno sentito la necessità quindi, diciamo, di recuperare, non rispondere sulla questione di Taiwan, dove gli americani dicono che la linea non cambia. Dei funzionari della Casa Bianca, già prima di partire dagli Stati Uniti, avevano detto che la posizione non sarebbe mutata, tanto per quanto riguarda, diciamo, l'appoggio a Taiwan, al di là dell'indipendenza dell'isola di cui nessuno sta parlando, quanto per gli aiuti militari. Però naturalmente si aspettavano un ritorno sull'Iran, e su questo è tornato il presidente Trump oggi, proprio andando al pranzo che è in corso con Xi, che è l'appuntamento conclusivo di questa visita. Ha detto che c'è intesa sull'Iran, nel senso che entrambi vogliono la riapertura del Strato di Hormuz e la libero flusso di energia, del petrolio, perché la Cina peraltro si rifornisce per il circa il 40% del suo petrolio ed entrambi vogliono che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Si tratta di capire però fino a che punto si spinge questa intesa e che cosa è disposto effettivamente a fare Xi in termini di pressioni su Teheran, perché questo sia poi lo sbocco della crisi.
0: Nelle dichiarazioni, sempre riferito a ieri, di Trump e del comunicato statunitense, si diceva che la Cina si era impegnata a non fornire armamenti a Teheran. In realtà, se veramente si dovesse concludere su questo assetto di dichiarazioni, sarebbe proprio poco, perché sarebbero le stesse dichiarazioni che Pechino aveva già fatto nei confronti della Russia. Ma sappiamo benissimo che un conto è fornire armi direttamente, un conto è fornire strumentazioni, materiali, dual use, un conto è fornire anche di altri prodotti che permettano intanto all'Iran di resistere, e un altro conto ancora è permettere, è il caso russo Corea del Nord, è emblematico, a un altro paese di fornire le armi all'Iran, no? Quindi se veramente si dovesse arrivare soltanto a questa presa di impegno da parte di Pechino, poteva restare a casa Trump, al di là degli accordi economici, terre rare, che era la vera partita, perlomeno all'inizio.
1: No, questo diciamo è l'obiettivo minimo, cioè se non si riesce neanche ad arrivare all'impegno da parte della Cina di non fornire armi all'Iran per combattere contro gli Stati Uniti, vuol dire che il vertice è fallito, ma non è questo. Non è questo l'obiettivo con cui è venuto Trump. Trump è venuto qui per ottenere dalla Cina appoggio per risolvere la crisi iraniana secondo i suoi desideri, cioè lui vuole che Xi faccia pressione sul regime di Teheran per dire dovete negoziare con gli Stati Uniti, dovete accettare le condizioni che loro stanno ponendo per la pace, perché bisogna risolvere questa crisi. Se la Cina non fa questo passo, o se semplicemente si impegna a non fornire armi, lo ha già fatto in passato si era impegnata ad acquistare dei beni americani che non ha mai comprato, poi magari le forniture militari arrivano in un'altra maniera, per vie traverse, non lo verremo mai a sapere, o comunque non sono delle forniture ufficiali che arrivano dalla Cina e magari continuano, ma non è questa la questione fondamentale, perché non si gioca su questa la partita. È necessario che la Cina faccia un passo concreto per

0: riapertura dello stretto di Hormuz il prima possibile, contestualmente che il dialogo vada avanti, che possono sembrare semplici parole, ma in realtà, stando attenti al dettato, alla diplomazia, al protocollo cinese, è un passo avanti importante. Non so se mi sto illudendo, non so quale sia il commenti, anche le analisi, le valutazioni che state facendo tra colleghi in questo momento a Pechino.
1: No, ma certamente è un passo importante, e la Cina, l'ho detto chiaramente, l'ha già detto in passato, vuole che Teheran negozi con gli Stati Uniti per risolvere questa questione, e per loro è importante perché, ripeto, il 40% dell'energia di cui si rifornisce la Cina viene da lì. Il problema sono le modalità e i tempi soprattutto. Trump ha un orizzonte ben preciso: a novembre ci sono le elezioni midterm nelle quali si decide il futuro controllo del Congresso, della Camera e del Senato. Mancano pochi mesi, l'inflazione è salita al 3,8%, quasi al 4% dopo l'inizio della crisi in Iran, il costo della benzina continua a salire, in alcuni stati come la California è arrivata a 5-6 dollari al gallone, che sono delle cose inaccettabili per gli americani. Trump ha bisogno di una soluzione rapida di questa questione, non può permettersi di aspettare 2-3-4 mesi, perché se si arriva alle elezioni midterm in questa situazione, con la guerra ancora non risolta, con l'inflazione in crescita, con il costo della benzina in crescita, lui rischia di pagarlo pesantemente dal punto di vista elettorale. Xi ha interesse a riaprire lo stretto di Hormuz e a far riprendere il flusso dell'energia e le relazioni normali con l'Iran, ma non ha la stessa fretta, non ha la stessa esigenza immediata, perché la Cina si è cautelata, ha le sue riserve, riesce a sopportare questa situazione per quanto difficile. Addirittura l'intelligence americana ha pubblicato un rapporto, l'intelligence militare, in cui dice che la Cina si sta avvantaggiando della guerra dal punto di vista diplomatico, militare, perché attraendo vantaggio, addirittura ha aiutato altri paesi a superare la crisi energetica, naturalmente poi guadagnando riconoscenza da parte di questi paesi. Quindi l'interesse comune a risolvere la crisi in Iran esiste, e anche l'interesse comune a far ripartire il flusso dell'energia. Le modalità e i tempi potrebbero non coincidere, ma qui c'è una differenza fondamentale, perché Trump ha fretta, deve risolvere la questione entro novembre, prima delle prossime elezioni.
0: Sì, il comunicato cinese in realtà dice, poi è stato rilanciato da noi come se la Cina chiedesse la riapertura immediatamente di Hormuz, però in realtà la traduzione letterale sarebbe l'apertura dello stretto di Hormuz il prima possibile, che un po' nel senso cinese mandarino diventa subito, ma in effetti l'ambiguità un po' resta, no? Proprio per la questione tempo, perché pochi mesi in più per la Cina non significano niente, è in grado assolutamente di sostenerli e metabolizzarli, pochi mesi in più Trump non se li può assolutamente permettere.
1: Sì, diciamo, questa è la questione dirimente fondamentale, che capiremo probabilmente nei prossimi giorni abbastanza rapidamente,
0: sì,
1: cioè questo
0: dubbio.
1: Impegno, questo è sulla questione iraniana, la volontà di mettere fine alla guerra, evitare che l'Iran abbia l'arma nucleare e che si riapra Hormuz, è condivisa, d'accordo. Le modalità dei tempi sono una questione diversa, quanto effettivamente ci si spenderà l'Iran per fare in modo che effettivamente inizi questa riapertura è la questione fondamentale da cui si capirà se il vertice è stato un successo o no.
0: Paolo, tu questa mattina, sempre sulle pagine di Repubblica ovviamente, fai anche il punto rispetto a quello che dicevi poco fa, ovvero queste nuove informazioni, report dell'intelligence americana. Non c'è un timing strano rispetto ai dossier dell'intelligence americana, sia rispetto al fatto che in questo momento la partita la sta vincendo la Cina, che si sta sicuramente approfittando e avvantaggiando rispetto alla situazione attuale, sia rispetto al fatto che l'Iran, da un punto di vista di potenza balistica, ancora può far conto sul 70% dei suoi missili e non sarebbe stato così distrutto come invece, insomma, ci è stato presentato da parte dell'amministrazione statunitense. Cioè, la versione che vive sempre un po' di complottismo, ma dove in questo momento i servizi segreti in realtà starebbero da dentro in qualche modo minando l'amministrazione Trump, intendendo proprio Trump e i suoi, secondo te è una riflessione che merita attenzione oppure no?
1: No, certamente merita attenzione e la sta facendo anche l'amministrazione, cioè da tempo Trump e i membri della sua amministrazione accusano o sospettano che alcuni apparati dello Stato, come i servizi di intelligence, appartengano a quello che loro chiamano il deep state, cioè in sostanza alla grande amministrazione pubblica permanente che si occupa all'amministrazione Trump, che quindi in sostanza sono degli avversari che cercano di indebolirli. Allora, Negli ultimi tempi sono successe tre cose. La prima è stata un rapporto della CIA, nel quale in sostanza loro hanno detto che l'Iran è in grado di sostenere il blocco

0: di Hormuz per mesi, sì. Appunto 3-4 mesi, il che praticamente sarebbe la crisi alla vigilia delle elezioni di novembre, e che è una prospettiva molto complicata e pericolosa per Trump. La seconda cosa che è uscita sempre attraverso i media è che, come dicevi, hanno conservato una significativa parte della loro capacità missilistica. Il 70-75% dei loro missili sono ancora attivi e utilizzabili, possono essere usati per colpire i paesi del Golfo, possono essere usati per bloccare Hormuz. Quindi dal punto di vista militare la campagna non ha avuto il successo che Trump rivendica. Dopodiché ieri il Washington Post ha pubblicato questo rapporto, che invece viene dall'intelligence militare, cioè è stato commissionato dal capo degli Stati Maggiori Uniti, Kane, nominato da Trump, alleato del presidente, che ha voluto farsi spiegare a che punto siamo, come sta andando la guerra, chi sta vincendo. E il rapporto è stato molto negativo, perché ha detto in sostanza che la Cina se ne sta approfittando da tutti i punti di vista, dal punto di vista militare, perché il suo arsenale si rafforza mentre quello americano si indebolisce, dal punto di vista diplomatico, perché sta diventando il punto di riferimento di tutti quanti coloro che vogliono trovare una soluzione alla crisi, che vogliono stabilità, che vogliono ragionevolezza. Dal punto di vista della pubblica informazione, dal punto di vista economico, perché appunto la Cina sta sopportando relativamente meglio questa crisi per quanto la colpisce rispetto agli Stati Uniti, dove appunto il prezzo della benzina sta crescendo, l'inflazione sta crescendo e quindi gli Stati Uniti ne soffrono di più. Ora, questa è l'intelligence militare che parla, e quindi insomma probabilmente ha meno pregiudizi politici di quanto possono avere invece gli apparati dell'intelligence civile, che magari hanno delle altre logiche. Il fatto che dica queste cose e che le facciano arrivare, le lasciano rendere pubbliche proprio durante la visita del presidente in Cina, insomma sì, francamente lascia supporre che ci sia una volontà da parte di questi apparati di far capire che non sono esattamente sulla stessa linea del presidente, non sono convinti che le cose stanno andando come lui dice, e non sono convinti che questo sia l'interesse degli Stati Uniti.
1: Quindi
0: si crea un doppio scontro. Il primo è sulla valutazione dei fatti, cioè chi sta effettivamente vincendo, la Cina si sta effettivamente avvantaggiando di questa situazione. E il secondo naturalmente è una questione interna, cioè esiste effettivamente quindi uno scontro, una divergenza tra gli apparati dell'intelligence americana e l'amministrazione. Ecco, sono tutte e due questioni naturalmente molto importanti.
1: Come hai visto Trump in questi giorni? Nel senso, mi spiego meglio, sicuramente abbiamo trovato un Trump molto più limitato, no? Rispetto anche alla sua dialettica, e rispetto anche a una certa facilità di battute a volte infelici. Ora, al di là che mentre Xi Jinping ti cita Tucidide, Trump non fa altro che ripetere fantastico, amico fantastico, leader fantastico, rapporti fantastici, e oggi addirittura fare tanti complimenti per le rose di Pechino. Abbiamo visto che nel momento del discorso, precedente alla cena, Trump ha letto proprio punto punto, frase frase, un discorso scritto, cosa che in molti hanno trovato estremamente, diciamo così, desueto, no? Poco trumpiano. Vedi un Trump assolutamente limitato, a volte anche un po' spento, cioè come se l'avessero, adesso dico una cosa assolutamente rispettosa e me ne scudo, come se l'avessero anche un po' sedato.
0: Ma guarda, dunque, questa è
1: una battuta, battuta il sedato, non credo che lo abbiano, però come dire, che si renda conto proprio della difficoltà estrema della situazione, o che gliel'abbiano spiegata senza troppi giri di parole.
0: No, l'analisi di quello che viene chiamato il body language, l'atteggiamento, è stata fatta sui media. Il New York Times pubblicato un'analisi che è intitolata Trump was flattering, Xi was bezzled, cioè sì. Trump cerca di essere amichevole nei confronti di Xi, mentre invece lui è rimasto molto forte e determinato. Questo è stato evidente a tutti, appunto, come dicevi, Xi lo ha in sostanza minacciato pubblicamente dicendo che se non risolve la questione di Taiwan come lui vuole si rischia la guerra. Lui ha risposto dicendo che la Cina è fantastica, che Xi è un grande amico e appunto che le rose che gli ha offerto sono straordinarie. L'impressione che si è avuta è che effettivamente il coltello dalla parte del manico in questo momento ce l'abbia il presidente cinese, e che Trump abbia cercato di trattarlo con i guanti, perché evidentemente ritiene di avere bisogno del suo aiuto sull'Iran e su altre questioni. E quindi diciamo l'impressione è stata effettivamente questa, di una debolezza del presidente degli Stati Uniti rispetto al passato, rispetto a come aveva inizialmente affrontato il rapporto con la Cina, ricordiamoci fin dal primo mandato i dazi del 150%, cioè in sostanza strangolare l'economia cinese per costringerli a cambiare, non solo a fare qualche cosa di utile appunto come nella questione dell'Iran, ma proprio a cambiare l'indirizzo politico, l'indirizzo economico, e tutto quanto questo naturalmente non esiste più. C'è stata una risposta molto forte cinese, appunto, che nel momento in cui Trump ha minacciato dazi del 150%, sì, loro hanno detto che blocchiamo le esportazioni delle terre rare. Questo significa paralizzare l'industria tecnologica americana. E naturalmente sì, Trump ha dovuto fare immediatamente marcia indietro, si sono accordati a Busan l'anno scorso per una tregua. Questa tregua scade a ottobre prossimo e di nuovo gli Stati Uniti hanno bisogno che venga rinnovata. E quindi di nuovo l'impressione è che il body language riflette in realtà una situazione molto complicata per il presidente Trump, che in questo momento appare più debole del presidente cinese.
1: Grazie e buon lavoro, Paolo Mastrolilli.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora. Paolo Mastrolilli l'abbiamo raggiunto a Pechino, è il corrispondente da Washington per Repubblica al seguito di Trump. Ben trovato Romeo Orlandi, presidente di Osservatorio Asia, vicepresidente dell'Associazione Italia-ASEAN, economista, sinologo. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Professore, proprio così, quasi più che a livello di analisi, a livello di percezione psicoemotiva, questo due giorni di Pechino come sta andando? Come lo definirebbe? Che immagine le arriva? Veramente di una Cina assolutamente vincente e di Stati Uniti, di una presidenza Trump assolutamente calante?
2: Abito mentale toglierei un po' di assolutamente,
1: c'è
2: però
1: qualcosa.
2: Insomma la direzione è quella, l'impressione, l'analisi anche, è che il vertice sia andato bene, è andato al meglio di quanto ci si aspettasse. Forse il problema è che ci si aspettasse relativamente poco, perché un vertice definito storico, no, capace di cambiare il mondo, in realtà ha fatto prendere atto di uno spostamento negli equilibri dei poteri. Ora bisogna stare attenti sulla parola spostamento nell'equilibrio dei poteri. Non significa che la Cina sia diventata potenza numero uno.
1: Giusto.
2: Potenza numero uno a livello politico, economico e militare rimangono gli Stati Uniti. Tuttavia la distanza con la Cina in un quadro dinamico si è accorciata e la Cina può giocare su un aspetto importante, cioè il mondo, sono i paesi sviluppati che quelli del Global South, stanno cercando un ritorno alla normalità, un back to normal, basato sulla stabilità, sulla regolarità delle relazioni internazionali, e dunque la Cina su questo versante si trova infinitamente meglio del versante statunitense, soprattutto a trazione Trump, cioè gli annunci roboanti che poi durano lo spazio di un mattino vengono smentiti da se stessi. Insomma la Cina tenta una gestione prudente del tempo, come un paese di 5.000 anni di storia è abituato a fare, e viene apprezzata nel mondo questa ricerca di stabilità, piuttosto che questa guerra continua, gli annunci continui, le borse che salgono e scendono in relazione a Twitter, insomma. Quindi la Cina gioca in casa, non soltanto perché il vertice è stato fatto a Pechino. Detto questo, è andata come doveva andare, cioè bene, ovviamente. Le parole del presidente Trump sono state accomodanti, il fatto che lui sia andato a Pechino, il fatto che abbia invitato Xi Jinping a novembre a Washington, sì. Insomma lascia immaginare, insomma, che il vertice sia andato bene, non ci sono state rotture. Il problema è che definire storico un vertice che si conclude tutto al più con l'acquisto di 200 Boeing, oddio, perché arriva a 200 Boeing
1: fanno sempre
2: oppure sì. la vendita di soia dal Midwest statunitense per ringraziarsi gli agricoltori prima delle elezioni di midterm alla Cina, sì, sono tutte cose positive, però insomma diciamo il binario era stretto e il fatto che non ci siano stati annunci eclatanti lascia immaginare un andamento regolare. La cosa probabilmente più importante da parte cinese è stato aver reiterato la questione cruciale di Taiwan, che noi in Italia o in Occidente tendiamo a sottovalutare. come se il messaggio fosse stato: noi facciamo tutto, noi da Pechino, garantiamo stabilità, non mandiamo fortezze aeree, proviamo a riaprire lo stretto di Hormuz, cerchiamo di convincere Putin a trovare una soluzione per la guerra in Iran, siamo un fattore di stabilità e di sicurezza, però non toccateci Taiwan.
1: Che ricordiamolo, Taiwan per la Cina è una questione di politica interna, no? Non è una questione di politica internazionale, quindi già questo assume una certa caratura. E poi da questo punto di vista nessuna novità, cioè sicuramente la Cina rispetto a Taiwan è assolutamente coerente rispetto a tutto sempre quello che ha detto come obiettivo finale, no?
2: Sì, è sempre quello che ha detto, l'ha reiterato, cerca la Cina di far uscire gli Stati Uniti da questa strategic ambiguity, da questa ambiguità strategica. Pechino continua a non capire come si possa essere ambigui su una questione così importante, così strategica. Insomma, sta cercando un relativo, ovviamente relativo all'aggettivo che va sottolineato, disimpegno degli Stati Uniti rispetto a Taiwan, che assuma la forma di difesa politica o di fornitura di armi. Probabilmente Pechino sta cercando di sfruttare anche favorevole una relativa debolezza negoziale di Trump. Pechino cerca anche una sponda politica dall'altra parte dello stretto, cioè a Taiwan proprio. Insomma,
1: sì, ricordiamo la storica visita della leader di Kuomintang a Pechino, no? Quindi sicuramente si sta. Ma Pechino sicuramente, pur non sottraendosi a un'ipotesi, diciamo così, di ricongiungimento muscolare, anche per una questione proprio di politica, di sensibilità dell'opinione pubblica cinese, è ovvio che punti ad un ritorno politico e pacifico, no? Di Taiwan, quindi attraverso la politica e non attraverso la guerra. Poi però non esclude la guerra, non esclude l'attacco.
2: Non la esclude, ma probabilmente non la esclude per minaccia, cioè l'intendimento della Cina è riprendere Taiwan in maniera pacifica, come se appartenesse all'ordine naturale delle cose. E paradossalmente è proprio questo quello che gli Stati Uniti temono, cioè di essere esclusi dalle trattative tra le due sponde dello stretto, quando cinesi si parlano in cinese senza intermediazione statunitense. Il fatto di essere fuori dai giochi, eventuali giochi di riunificazione, quindi sarebbe lo scacco più grosso, insomma, dopo anni di impegno. È insomma una partita aperta, è probabilmente la partita più pericolosa, a mio modo di vedere, è la madre di tutte le questioni di politica internazionale in Asia.
1: Su questo non ci sono dubbi, anche perché per un momento lascio gli Stati Uniti, noi siamo poco attenti a quello che sta succedendo proprio in Asia e sempre più si teme che un conflitto possa esplodere proprio tra Cina, Giappone, ricordiamo la tensione altissima, no? Anche nei confronti delle Filippine, quindi veramente da questa parte il mare è molto molto caldo, poi ovviamente per questioni nostre siamo molto interessati a quello che succede per esempio nel Golfo Persico. Secondo lei arriverà una presa di posizione più netta della Cina rispetto all'Iran su Hormuz? Qualcuno dice anche in una sorta di scambio, no? Rispetto al dossier Taiwan. Le dico questo perché al di là dei nostri auspici, è strano, non è modalità cinese, no? Lasciarsi andare a dichiarazioni o comunicati che pongono nero su bianco e cristallizzino parole che poi non hanno senso e concretezza. Invece, guardando al comunicato del portavoce del Ministero degli Esteri, guardando anche al quotidiano del Popolo, a Global Times, come parlano rispetto all'impegno della Cina per la riapertura di Hormuz, beh, insomma, pare che qualcosa si stia muovendo. Mi aiuta a leggere il pensiero cinese?
2: Se il pensiero cinese è ispirato da pragmatismo e nazionalismo, queste sono le stelle polari. Laddove questo significasse riapertura dello stretto di Hormuz, che io a mio modo di vedere accoppiamento tra le due ambizioni, la Cina si spende per Hormuz. Insomma, la chiusura dello stretto di Hormuz non è nell'interesse della Cina, non è nell'interesse di nessuno. Forse la Cina ne uscirebbe indenne, visto le riserve che ha accumulato, però per la Cina l'ambizione è quello di restituire una situazione di normalità nel commercio, nei traffici, anche perché ha grandi capacità manifatturiere e insomma il suo ruolo nella catena del valore globale è altissimo.
1: Per forza, certo.
2: Quindi un ritorno alla normalità con l'apertura di Hormuz sarebbe nei suoi desideri. Certo, non lo fa gratis e quindi insomma spende la sua capacità soprattutto per Taiwan, per assicurarsi i rifornimenti e per, è stato detto prima, insomma, cercare di allungare la tregua sui dazi con gli Stati Uniti. Insomma, il bottom line, la riga finale di queste considerazioni è che la Cina cerca di riportare tutto alla normalità economica, perché su questo versante la sua partita è pressoché vinta. Se il discorso si sposta sulle tensioni militari, sulla contrapposizione ideologica e sulle avventure all'estero, sui bombardamenti, la Cina un po' non vuole, un po' non è attrezzata, un po' arriva seconda dietro gli Stati Uniti e quindi arranca. Se invece la competizione si sposta sull'aspetto economico, come sembra essere andato anche il vertice di Pechino, la Cina ha maggiori carte da giocare, insomma, perché è indispensabile anche agli Stati Uniti, non soltanto per le terre rare, ma anche per le catene di approvvigionamento,
1: certo.
2: di fornitura di merci. E allora, insomma, Pechino cerca di ricondurre la discussione e anche, insomma, le dispute su questo versante. Chiaro che non sarà facile, è chiaro che gli Stati Uniti rimangono la potenza numero uno, però mi sembra che un passo avanti in quella direzione auspicata dai cinesi sia stato intrapreso a Pechino.
1: Grazie sempre Presidente, buona giornata Romeo Orlandi.
2: Grazie
1: ancora. Romeo Orlandi è Presidente di Osservatorio Asia e Vicepresidente dell'Associazione Italia-ASEAN, economista, sinologo, ben conosce il paese Cina. Tra pochissimo le news e ancora noi dopo.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
9: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
3: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti e Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura di Hormuz. Lo ha dichiarato il presidente americano Trump prima del pranzo di lavoro con l'omologo cinese Xi nel complesso della leadership comunista a Pechino, nel secondo e ultimo giorno di colloqui tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ieri il monito di Xi: Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ammonendo però il rischio conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito molto male. Tragedia alle Maldive, 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu. Partecipavano ad una crociera scientifica. Le cause del disastro sono al momento in corso di validazione. Siate artigiani di pace, così ieri Papa Leone incontrando i giovani all'Università La Sapienza di Roma.
12: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla Striscia di Gaza.
1: Tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo Safe Security Action for Europe per potenziare le capacità di difesa dei 27. Aspetto una decisione che spetta al MEF perché entro maggio bisogna firmare contratti, ha detto il ministro della difesa Crosetto. Ieri vertice tra Meloni e i due vicepremier Salvini e Tajani dopo le tensioni su Consob e la partita nomine. Poi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. Tra le priorità del Parlamento anche quella della legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Forza Italia cerca la mediazione per un testo normativo. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire soldi bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, ha detto l'avvocato di famiglia rispondendo alle illazioni di chi accosta la convinzione dei familiari sulla colpevolezza di Stasi al presunto temore di dover restituire il denaro. Intanto, riguardo l'inchiesta bis che vede coinvolto Andrea Sempio, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa è spuntato un foglio sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che all'epoca non aveva la delega per compiere accertamenti sull'amico di Marco Poggi. Questa era l'ultima notizia.
13: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como. Buongiorno radioascoltatori da Delia Duce, grazie a Praturlone e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
1: A Cernobbio, in Villa Bernasconi, a Largo Campanini 2, Cerchio della Luna, sabato 15 maggio dalle ore 20 alle ore 22. Percorso di riscoperta del femminile sacro dentro di sé attraverso un cerchio di donne con cui condividere il sentiero di riconnessione alle nostre radici più antiche e profonde. Un cerchio che invita all'ascolto di parti di sé che chiedono di essere risvegliate per tornare ad essere complete in se stesse e rispettose dei propri cicli e della propria natura. Essere consapevoli delle energie che ci abitano ci permette di sviluppare il nostro potenziale e portare equilibrio interiore, agendo nel mondo esterno in linea con il nostro sentire, liberandoci da condizionamenti e convenzioni. Un cerchio di sorellanza per riappacificarci con il proprio essere donna, onorando il passato che ci ha preceduto, riconnettendosi a memorie ancestrali, per vivere liberamente il proprio presente e armonizzare le energie femminili e maschili che vivono in ognuna di noi.
2: Qui i pianisti vanno forte. Piano City Milano è un festival diffuso dedicato al pianoforte in ogni sua sfumatura. Nato nel 2011 e alla sua 16ª edizione, si svolge da venerdì 15 a domenica 17 maggio in tutta la città e nell'Interland, diretto dalla pianista Ricciarda Belgioioso. Comprende 250 concerti gratuiti. Fulcro della rassegna è ai giardini di Villa Reale il GAM Main Stage, con ingresso da via Palestro 18 e da via Marina. Il calendario completo è sul sito www.pianocitymilano.it.
0: Tra il silenzio e il tuono tour, Roberto Vecchioni, il giovedì 21 maggio alle ore 21 al Teatro di Legnano. Torna dal vivo con Tra il silenzio e il tuono tour, ispirato al suo ultimo lavoro letterario in vetta alle classifiche.
2: Milano rallenta con Camminare, il festival del Social Walking Festival. Il Parco Sempione accoglie la 10ª edizione di una rassegna che celebra il cammino come stile di vita, un invito a rallentare, osservare, ascoltare e riscoprire il piacere di camminare. Alla Cascina Nascosta, in Viale Alemagna 14, Milano, sabato e domenica. Col titolo Direzione Esperienze, il festival offre un viaggio lento tra natura, cultura e riflessione.
1: Dal 15 al 17 maggio in Villa d'Este, via Regina 40 a Cernobbio, concorso d'eleganza. Ogni anno confluiscono da tutto il mondo le più belle auto e moto d'epoca al lago di Como a Cernobbio, accomunate da un design eccelso, dall'originalità e dal perfetto stato di conservazione, che ne fanno la migliore espressione dell'evoluzione dello stile dell'automobile.
0: Goroza a Mezzago Palazzo Archenti fino al 23 di maggio. La rinomata sagra della Sparago Rosa giunge così alla sua 66ª edizione nella cornice di Palazzo Archenti.
2: Porta in chiusura, troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare in quello che vi abbiamo presentato. Alla prossima!

0: sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 15 maggio. Iniziamo con Buona Giornata con Grazia e a seguire alle ore 9.30, in replica alle 17.05, I Viaggi di Matteo, a cuore di Matteo Guaragna. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, in Orizzonti Magazine, Gianni Branca ospita Antonio Morandi, Mental Coach. Alle ore 11.05, Pillole di Psicologia, ospita il dottor Stefano Scirica, psicologo dello sport. Alle ore 11.30, Vangelo e Vita con Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli.
1: E alle ore 18.20, Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco, con gli alunni della Leonardo da Vinci, Bascapè e Dandelion. Alle ore 21, musica, ritmo, freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30, part-time con Luca e Vittorio. Inoltre seguite su Sport Life anche riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno non ha i soldi con sé, ferito dai rapinatori. A Castellanza, invasione di conigli. Ancora a Saronno, il collegio arcivescovile introduce un nuovo progetto di apprendimento. E sempre in città, una mostra per riscoprire il Legnanino.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno, nuova serie di episodi criminosi in centro e in periferia. La vicenda più grave, della quale si è avuto notizia solo nelle ultime ore, risale al fine settimana scorso, quando un ventenne è stato accoltellato. Un fatto accaduto nel corso della nottata, fra sabato e domenica, nell'area di sosta che si trova fra via Varese e viale Lombardia. Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane a tarda ora si è fermato con amici a mangiare un panino nelle vicinanze, decidendo poi di rincasare a piedi. Ben presto è stato affrontato da quattro stranieri che gli hanno intimato di consegnare tutti i soldi, ma lui proprio non ne aveva. Non credendogli, uno dei malviventi l'ha allora ferito con un'arma da taglio e poi gli sconosciuti sono scappati. A intervenire sono stati alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Nell'immediatezza è stato trasferito con l'ambulanza all'ospedale di Legnano, da dove poi sono giunte notizie confortanti riguardo le sue condizioni, via via migliorate. Sull'accaduto sono adesso in corso le indagini dei carabinieri della locale compagnia.
2: Castellanza. L'eterno problema dei conigli selvatici che infestano il parco Alto Milanese va definitivamente risolto. Troppi disagi creati, troppi danni provocati soprattutto in questo periodo. Una presenza indesiderata che continua a suscitare proteste degli agricoltori, che si ritrovano coi raccolti rovinati, e polemiche della gente che lamenta di vederli nei campi e lungo i percorsi ecologici dove scavano delle buche profonde. La situazione è complicata, commenta il presidente del Parco Alto Milanese, interpellato dalla Prealpina dopo una serie di segnalazioni pervenute alla nostra redazione. Non c'è stata una diminuzione dei conigli selvatici, come ci si aspettava, anzi hanno prolificato. Al contrario delle mini lepri, oramai quasi sparite, sono una presenza fuori controllo, come attestato da un esperto faunistico da noi incaricato. Ha trasmesso alla regione una relazione per sollecitarla a trovare delle soluzioni. I conigli che scorazzano ovunque si nutrono delle coltivazioni e scavano delle buche che mettono a rischio l'apparato radicale degli alberi. Ebbene, è intenzione del consorzio convocare un tavolo con tutti i soggetti coinvolti. Intanto sono gli agricoltori a pagare il prezzo più alto, costretti ad avviare le pratiche per i rimborsi regionali.
1: Saronno, un modello ispirato ai campus internazionali con percorsi personalizzati, tutor dedicati e partnership universitarie. È la nuova proposta formativa presentata dal Collegio Arcivescovile Castelli, che dall'anno scolastico 2027-2028 introdurrà il progetto College Castelli per la scuola secondaria di secondo grado. La novità principale riguarda l'organizzazione didattica. Superato il tradizionale concetto di classe chiusa, gli studenti entreranno in una vera comunità di apprendimento, con attività e spazi condivisi in stile college. L'offerta liceale comprenderà 5 indirizzi: liceo scientifico, scientifico scienze applicate, scienze umane, economico-sociale e Made in Italy. Nel biennio finale gli studenti potranno orientarsi verso 3 percorsi specialistici: Mind of Life Sciences, Global Economy ed Engineering and Technology. Tra i punti di forza del progetto c'è la collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Gli studenti del quarto e quinto anno potranno frequentare ambienti universitari e aderire all'Earl College Program, seguendo moduli accademici e ottenendo crediti formativi prima del diploma. presentato anche il nuovo percorso professionale alberghiero quadriennale a orientamento europeo, in partenza dal settembre 2026. Il corso prevede un forte potenziamento delle attività pratiche, con il 50% di ore in laboratorio in più rispetto allo standard ministeriale, e attività nelle imprese formative interne come il ristorante didattico e il Linus Coffee. Ogni studente sarà seguito da un tutor dedicato, con attenzione sia al rendimento scolastico sia al benessere psicologico.
2: Saronno, un ideale viaggio tra arte, cultura e storia sulle tracce del Legnanino a Saronno. È stata presentata a Villa Gianetti un'articolata attività culturale promossa dal Comune per celebrare Stefano Maria Legnani, l'artista di origine sarronnesi detto il Legnanino, uno dei protagonisti più celebrati del barocco lombardo. L'iniziativa è mirata a valorizzare e a far meglio conoscere il patrimonio artistico custodito sul territorio. Nella residenza municipale di Via Roma, la sindaca con i vari esperti hanno presentato il quadro Susanna e i Vecchioni del Legnanino, concesso in esposizione. Fa parte del collezionista d'arte Massimo Ciacci. Fino al 30 giugno l'opera d'arte rimarrà esposta nella sala del sindaco di Villa Gianetti. L'idea è di proporre un percorso dedicato alle opere in città del Legnanino. L'intento del Comune è quello di prendere spunto dall'opportunità di esporre un quadro che appartiene a una collezione privata e quindi in genere non visibile al pubblico. A Saronno, a Legnanino, è dedicato il liceo classico. Le visite libere sono previste negli orari di apertura di Villa Gianetti. In collaborazione con l'associazione Cantastorie saranno organizzati anche delle visite guidate che saranno proposte tutte le domeniche dal 31 maggio al 28 giugno.
1: Saronno. È stato inaugurato il centro arcobaleno a Saronno. L'apertura dello sportello di ascolto si inserisce nel progetto Inclusione, Rispetto, Autodeterminazione, promosso dall'Arcidiocesi Varese con il sostegno del Fondo Beneficenza di Intesa San Paolo e in collaborazione con il Comune. Lo sportello sarà aperto ogni giovedì dalle 9 alle 12. Per saperne di più è possibile telefonare alla segreteria, che è sempre attiva, oppure si può inviare un'email alla casella di posta elettronica. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dello Spring Pride, il programma di eventi in calendario tra sabato 16 e domenica 17, che coinvolgerà anche i comuni di Carono Pertusella, Ceriano Laghetto e Solaro.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Secondo l'antica tradizione della Chiesa, iniziamo questa giornata recitando insieme in questo tempo pasquale l'antifona del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Un saluto a voi tutti radioascoltatori di Radio Orizzonti e buona giornata. Siamo in attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere la celebrazione della Santa Messa feriale.

0: vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Noi che siamo stati liberati, serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Noi che siamo stati liberati, serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia. Alleluia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di proclamare la gloria del Signore risorto e fa che un giorno ottenga in pienezza i doni di grazia che già ora riceve e pregusta. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Tuona dal cielo il Signore.
1: L'Altissimo fa udire la sua voce. Mirabilmente tuona Dio con la sua voce. Opera meraviglie che non comprendiamo. Egli infatti dice alla neve: cadi sulla terra, e alle piogge dirotte: siate violente. Rinchiude ogni uomo in casa sotto sigillo, perché tutti riconoscano la sua opera. Le fiere si ritirano nei loro ripari e nelle loro tane si accovacciano. Dal mezzogiorno avanza l'uragano e il freddo dal settentrione. Al soffio di Dio si forma il ghiaccio e la distesa dell'acqua si congela. Carica di umidità le nuvole e le nubi ne diffondono le folgori. L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere, sublime in potenza e rettitudine e grande per giustizia. Egli non ha da rispondere, perciò gli uomini lo temono, a lui la venerazione di tutti i saggi di mente. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tuona
0: dal cielo il Signore, l'Altissimo fa udire la sua voce. Glorifica il Signore Gerusalemme.
1: Loda Sion il tuo Dio. Alleluia, alleluia.
0: Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Glorifica il Signore Gerusalemme. Loda Sion il tuo Dio. Alleluia, alleluia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dei miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Librami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Acclamiamo al Pontefice della nuova ed eterna alleanza. Signore Gesù, Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra Pasqua, immolato per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che dalla nostra fede sei proclamato risorto e Signore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Figlio di Dio, che sei vivo per sempre e intercedi a nostro favore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che ci rendi in te una cosa sola e ci fai eredi dell'antica promessa, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che hai potere di sottomettere a te tutte le cose, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Lettura profetica ci illumini, ci doni salvezza.
2: Lettura del Cantico dei Cantici. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, amato mio, simile a gazzella o a cerbiatto, sopra i monti degli aromi. Lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza.
1: Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza.
2: Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri, tristezza nel mio cuore tutto il giorno?
1: Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza.
2: Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte e non esultino i miei avversari se io vacillo.
1: Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza.
2: Ma io, nella tua fedeltà, ho confidato. Esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato.
1: Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza. Benedicimi, Padre.
0: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
1: Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora

0: fatta da mani d'uomo, eterna, nei cieli. Perciò, in questa condizione, noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste, purché siamo trovati vestiti, non nudi. In realtà, quanti siamo in questa tenda, sospiriamo come sotto un peso, perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Cristo doveva patire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non come la dà il mondo, io la dono a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così agisco. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La liturgia ambrosiana, in questo tempo che va dall'Ascensione alla Pentecoste, ci farà leggere, ci accompagna nel cammino, il Cantico dei Cantici, cioè il canto di due innamorati, dove i due innamorati devono essere anzitutto il Signore e poi la nostra anima. Vedete, Cristo è asceso al cielo. Noi non lo vediamo più con i nostri occhi, però sappiamo che ritornerà. Lo diceva ieri nella liturgia: vado e ritornerò, verrò di nuovo. Noi celebriamo sempre l'Eucaristia nell'attesa della sua venuta. Allora è bello riascoltare queste parole del Cantico dei Cantici. Ho cercato l'amore dell'anima mia, e questo amore dell'anima mia è proprio Lui, il Signore Gesù, che, come ci ha detto San Paolo, noi camminiamo nella fede, non ancora nella visione. Non lo vediamo il Signore, sappiamo che è presente nei segni sacramentali, ma i nostri occhi non lo vedono. Occorre, come ci esorta ancora l'Apostolo Paolo, che in questo tempo, ma se ci pensiamo bene, è tutto il tempo che noi viviamo, tra il suo andare al Padre, ascendere al Padre, dove sta e prega per noi, e il desiderio del suo ritorno. E l'Apostolo ci esorta a vivere non solo guardando alle cose visibili, ma ad aspirare alle cose invisibili. Chiediamo allora questa grazia, e sarà proprio il dono dello Spirito, l'Apostolo Paolo dice, che ci è già dato come caparra. Ci è già dato un anticipo, come caparra appunto. Ecco, chiediamo che lo Spirito Santo metta nei nostri cuori il dono di un amore vero, profondo, anche per ciò che non si vede, appunto per Cristo, l'amato del nostro cuore. Se non amiamo Lui, che ci ha amato così tanto da dare la sua vita per noi, chi amiamo?

0: Dopo il Vangelo. Loda il Signore, anima mia. Alleluia. Nella mia vita loderò il Signore. Alleluia. Finché avrò vita, canterò il mio Dio. Alleluia.
1: Sì, lodiamo il Signore con tutto il cuore, perché la lode è il modo con cui esprimiamo il nostro amore a Lui, ma con la nostra lode esprimiamo anche il nostro bisogno, la supplica, l'intercessione, certi di essere da Lui ascoltati.
2: Proteggi il tuo popolo, Signore.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore.
2: Per i nostri pastori, il tuo spirito li guidi e li rafforzi. Possa la loro vita essere Vangelo vivente per tutti gli uomini, mendicanti di senso, ti preghiamo.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore.
2: Per tutti coloro che soffrono per la perdita di una persona cara, la fede nella risurrezione ci dia la speranza di ricongiungerci un giorno con le persone che abbiamo amato. Ti preghiamo.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore.
2: Per il nostro mondo, ferito dalla violenza e dalle ingiustizie, il sangue della croce e la luce della tua risurrezione infonda in noi uno spirito di pace e di solidarietà. Ti preghiamo.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Ermanno Maestri, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Il tuo popolo, Signore.
1: Esaudisci, o Dio, i nostri desideri, e a noi che ora celebriamo nel mistero la risurrezione del Figlio tuo, dona di rallegrarci nell'assemblea dei santi quando verrà nella gloria come giudice e Signore che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: O Padre Clementissimo, accogli questo pane e questo vino perché diventino il corpo e il sangue del Cristo tuo Figlio.
1: Amen.

0: Santifica, oh Dio, questi doni, segno della nostra offerta spirituale, e trasforma noi tutti in sacrificio perenne a te gradito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui, in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel Signore crocifisso e risorto, l'uomo perduto con la colpa di Adamo, per la sofferenza patita da un Dio, ritorna alla dignità primitiva. Gesù, Redentore, percorse il nostro cammino fino alla tragica umiliazione della morte e ci consentì di raggiungere il traguardo della vita immortale. Riconoscenti e ammirati per questo disegno d'amore, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode.

Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo, il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Il mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede, e a noi che offriamo il vero sacrificio concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo sposo, ai santi apostoli Pietro e Paolo, a San Giovanni Battista e ai martiri, ai santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e a tutti i santi. Insieme con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza dell'avvenuto del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, ecco, io sono con voi ogni giorno, sino alla fine del mondo. Alleluia.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione, Padre, ti prego che siano una cosa sola, come anche noi lo siamo. Alleluia. Canto 180.

0: Preghiamo. Rendi piena e certa, o Dio, la nostra gioia pasquale, con la fiduciosa speranza dell'eterna salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno radioascoltatore, buon venerdì 15 maggio. Qui in studio con me alla regia abbiamo Franco Pacini e qui fronte a me abbiamo Delia, la nostra nuova voce radiofonica. Buongiorno Delia.
4: Buongiorno.
3: Ricordiamo ai nostri ascoltatori il nostro numero WhatsApp per poter porre domande agli ospiti oppure una dedica a un vostro caro del 333 80 16 200. Adesso passiamo ai programmi di questa mattina. Dopo di noi abbiamo Matteo Ragna, a seguire alle 10.30 in replica alle 19.10 Gianni Branca ospita Antonio Morandi, il mental coach, alle 11.30 Vangelo Vita con Don Andrea Rabassini seguito da Popoli di IG Mazzucchelli, alle ore 18.20 Civica Smart, le pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni delle scuole di Saronno, Leonardo da Vinci, Bascapè e l'associazione Dandelion, alle ore 21 musica, ritmo e freschezza cura di Matteo Guaragna e alle ore 21.30 Party Time con Luca e Vittorio.

0: Il santo del giorno, Isidoro l'agricoltore. La parola di Dio fa fiorire ogni nostra attività, come ben insegna l'affascinante storia di Sant'Isidoro l'agricoltore. Nato attorno tra il 1070 e il 1080 a Madrid, si dedicò fin da giovane al lavoro agricolo. Nei campi, narra la tradizione, la sua opera faceva meraviglie. Dove passava lui, anche i terreni più difficili portavano frutto. In tutto questo egli non rinunciava mai alla preghiera e all'Eucaristia, e per questo venne ingiustamente accusato di sottrarre tempo al lavoro. Quando la sua terra venne conquistata dai berberi, Almoravidi, Isidoro si rifugiò al nord e a Torre Laguna sposò una giovane di nome Maria. Assieme i due conducevano una vita fatta di carità, aperta alla necessità dei poveri, con i quali condividevano il poco che possedevano. Isidoro morì nel 1130 e venne canonizzato da Gregorio XV nel 1622. Insomma, la terra, se toccata con amore, restituisce tutto ciò che serve alla vita e ci dona futuro. E di certo Sant'Isidoro seppe amare la terra al punto da far crescere frutti anche là dove nessuno riusciva a far nascere nulla. Un santo spagnolo che fin da ragazzo aveva lavorato nei campi insieme a devozione e preghiera, che compiva queste meraviglie e coltivava però anche la propria vita interiore nell'umiltà. Arrivano i berberi e ovviamente la difficoltà cresce, ma questo gli fa trovare anche la giovane che sposa. La loro vita insieme, una vita per i poveri con cui condividevano tutto. Tra gli altri santi di oggi, San Reticio, vescovo del IV secolo, e San Witesindo di Cordova, martire del IX secolo.
1: Ed eccoci tornati, via Lisci per il meteo. Oggi molto nuvoloso e coperto con alcune piogge intermittenti e temporali, più probabili nel pomeriggio, mentre domani al mattino nuvoloso e ancora qualche pioggia o rovescio sulla bassa padana e Lombardia occidentale.
2: A 14 anni.
3: La farmacia di turno è a Saronno, farmacia Dottor Forni, in corso Italia 17, risponde al numero 02 960 22 43. Al cinema Silvio Pellico, oggi alle ore 18.30 e alle ore 21, Il diavolo veste Prada 2, un genere commedia. E invece al cinema Prealpi, Michael, alle ore 18.30 e alle ore 21.

0: Parole e immagini. In un paesino che si affaccia su un fiordo, nella Norvegia di fine Ottocento, un pastore luterano inizia a compiere miracoli. Il vescovo e i colleghi giungono in ispezione in attesa di una prova che tarda a compiersi, quella della guarigione della moglie dello stesso pastore, da un mese immobilizzata a letto e scettica nei confronti dei poteri taumaturgici del marito. L'esito della vicenda è sorprendente. È questa, in sintesi, la trama del dramma Al di là delle forze umane, del norvegese Bjørnstjerne Bjørnson, Nobel 1903, figlio di un pastore protestante e divenuto più tardi razionalista e agnostico. Le domande che affiorano in queste pagine sono costanti, quelle del rapporto tra scienza e fede, ma noi vorremmo proporre invece agli ascoltatori la considerazione che fa uno dei personaggi del dramma, un altro e più colto pastore, che dice così: per me il cristianesimo è infinitamente più che un precetto. Di precetti ne abbiamo di più precisi ed esaurienti in altri testi sacri, ed è anche molto di più della devozione, altrimenti molti ideali sarebbero al suo stesso livello. O il cristianesimo è una vita in Dio al di là del mondo e delle sue regole, oppure non esiste. E già, lui esclude che il cristianesimo sia morale e devozione. È qui che si attorciglia il nodo del nesso con la pura e semplice scienza. La fede è un oltre, è un affacciarsi sull'infinito e sull'eterno, oltre il tempo e lo spazio, anzi è una comunione vitale con Dio. Siamo quindi su un altro sentiero che procede in altura e ha uno sbocco verso un altro orizzonte rispetto a quello delle leggi immediate e sperimentali della scienza. Un po' come la logica dell'amore, che ha itinerari e approdi diversi e più alti rispetto alla logica formale della pura ragione.
1: Ed eccoci qua per gli appuntamenti del nostro territorio. Ricordiamo i disagi che potrebbero arrecarsi alla ricezione del segnale radio della nostra FM 88, quindi per lavori di manutenzione il ripetitore potrebbe verificarsi qualche assenza. Ci scusiamo per il disagio. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per avere il codice della radio, chiamare allo 02960 27 28. E sono aperte le iscrizioni per il centro estivo, i giorni e gli orari li potete trovare sul foglietto illustrativo, mentre per le scuole medie, questo per le scuole elementari, per le scuole medie invece il modulo è online. Vi ricordiamo che al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli questa sera alle ore 17:15 l'imposizione del manto delle rose alla statua della Madonna dei Miracoli, alle ore 17:30 il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa alle ore 18. Un gioco yoga, un laboratorio di yoga per genitori e bambini di età dai 2 anni in su, a cuore dell'associazione Nido Famiglia Cresciamo Insieme di Ceriano Laghetto, sabato 16 maggio alle ore 10:30 presso la sala lettura della biblioteca comunale di Piazza Diaz. Grande giornata per lo Sprint Pride a sabato 16 maggio. Partiamo alle ore 10 con la lettura del libro Julian e Sirene, a seguire vari altri episodi. Chiudiamo alle ore 20:30 con Saronno Chulatalka, un tavolo rotondo a tema LGB. Cari radioascoltatori, siamo giunti ai saluti anche per questa piccolissima parte di mattinata. Quest'oggi tanti auguri alla nostra volontaria radio Teresa Santinelli e al suo Giancarlo, che quest'oggi è il loro anniversario di matrimonio, quindi per loro tanti tanti tanti cari auguri, che sia una buonissima giornata. Radioascoltatori, a tutti quanti voi un ciao e ci sentiamo domani.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Si è conclusa la visita del presidente americano Trump in Cina. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump, più moderati i toni del presidente cinese, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma si rischia il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran, e concorda con sul fatto che gli Ayatollah non potranno mai dotarsi di armi nucleari e che lo stretto di Hormuz vada riaperto. Restano ancora da chiarire le cause della tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. Fra le ipotesi, le condizioni meteo sfavorevoli nel sito di immersione. La Farnesina fa sapere che oggi iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime ci sono anche 3 minori. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto. La difesa aerea russa intanto fa sapere di aver distrutto 355 droni ucraini durante la notte lanciati su diverse zone della Russia. Siate artigiani di pace, così Papa Leone, che ieri ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Ascoltiamolo.
2: Ho colto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Da domani, 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo e sarà obbligatoria dal 16 luglio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.

0: Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
1: Amici di Radio Orizzonti in Blu, bentornati all'appuntamento con Si Viaggiare Orizzonti Magazine. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, bentornati al consueto appuntamento di Si Viaggiare, programma della nostra radio in cui viaggiamo con la mente soprattutto, e per voi con le orecchie che ci ascoltate nei luoghi più disparati, più diversi del nostro pianeta. In particolare oggi sono qui, non sono da solo, ovviamente c'è Angelo a farmi supporto, a supportarmi in regia, e c'è il mio solito ospite, ormai veterano di questa trasmissione, Filippo. Ciao Filippo.
2: Eccoci, buongiorno a tutti.
1: Sono qui con te per raccontare oggi di un viaggio che abbiamo fatto ormai qualche tempo fa, un viaggio che avevamo programmato di fare da parecchio tempo, una destinazione che devo dire sognavamo da tanto. Filippo, che è uno dei miei compagni di viaggio sicuramente più fedeli tra gli amici che ho, appunto lo avevamo programmato da tanto tempo, poi sono capitati, diciamo, questi voli un po' all'ultimo minuto che costavano poco, un giro abbastanza articolato, dopo lo spiegheremo, e abbiamo detto ok, andiamo inizialmente
2: facciamolo.
1: Avevamo un'idea diversa come organizzarlo, adesso spiegheremo tutto. Prima però ovviamente svegliamola, allora, questa meta, dove andiamo oggi. Abbiamo lasciato come al solito un pochino di suspense. Oggi ci proiettiamo con la mente nel ricordo del nostro viaggio in una delle isole che stanno nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico. Non è proprio in mezzo all'oceano, però è comunque un piccolo lembo di terra, appunto, circondato comunque dall'oceano, più vicino alle coste africane che a quelle europee, se vogliamo. Sto parlando dell'isola di Madeira, che molti di voi probabilmente conosceranno per il noto calciatore originario proprio di quell'isola, ovvero Cristiano Ronaldo, leggenda del calcio che ormai sta diciamo vivendo gli ultimi anni della sua carriera in Arabia Saudita, appunto isola nativa di Cristiano Ronaldo, e una delle isole che è famosa, ovviamente è diventata famosissima negli ultimi anni per il suo turismo, specialmente per le bellezze naturali che questa isola, essendo appunto così isolata da tutto il resto del mondo, offre a chi la visita e a chi ci vive. Un'isola che fa parte del Portogallo ufficialmente, quindi non è uno stato a sé, ovviamente ha una certa indipendenza rispetto al Portogallo continentale, ma è una isola che a tutti gli effetti fa parte della nazione portoghese, e che insieme alle isole Azzorre costituiscono appunto uno dei due arcipelaghi appunto coloniali del Portogallo. Prima di addentrarci, diciamo, nel viaggio, quello che mi piacerebbe fare è molto brevemente un'introduzione storica che mi sono un po' studiato relativamente appunto a quest'isola, un'isola che appunto nel mezzo dell'oceano è stata scoperta per caso, come la maggior parte di queste isole che si trovano in mezzo al nulla. Nel 1419 una appunto spedizione portoghese che si dirigeva lungo le coste africane, nel 1419 viene appunto travolta da una tempesta, e la nave, rischiando di naufragare, arriva miracolosamente ad attraccare in una delle isole di questo arcipelago, che è quello dell'isola di Madeira. Madeira non è un'isola presa singolarmente, ma è un arcipelago di isole, di cui Madeira poi è quella principale. Dicevo, questa spedizione portoghese, che in preda a questa tempesta, miracolosamente riesce ad attraccare su questo lembo di terra che poi viene chiamato Porto Santo, che è una appunto delle isole che fanno parte di questo arcipelago portoghese in mezzo all'Atlantico. Porto Santo appunto prende poi anche il nome da questo, diciamo, attracco, salvataggio miracoloso della flotta navale portoghese, che riesce appunto a salvarsi dalla tempesta. Dicevo, non è un'isola a sé Madeira, anzi la prima isola di questo arcipelago ad essere stata scoperta è stata appunto Porto Santo, che è un'isola completamente diversa da quella che invece è Madeira, l'isola principale, la più grande. Poi ci sono anche altre tre isolette, le cosiddette Islas Desertas, che sono isole completamente disabitate, non lontane dalle due più grandi, da Madeira e Porto Santo, e che abitudinariamente vengono, diciamo, visitate dai turisti con delle visite guidate che partono proprio da Madeira. La storia di Madeira, diciamo, è passata da, dalla coltivazione della canna da zucchero, poi la vite, il vino, il Madeira, che è ancora molto molto molto famoso. L'isola adesso vive principalmente di turismo e io e Filippo siamo stati ben contenti di alimentare appunto il fenomeno turistico che sta sempre più crescendo appunto nell'isola, grazie sicuramente anche al ruolo globale più importante che è stato dato all'isola dall'immagine di Cristiano Ronaldo e dai vari turisti che in spedizione appunto su quest'isola hanno iniziato a pubblicare video, contenuti multimediali, facendo vedere dei paesaggi veramente incredibili, soprattutto pensando che Madeira è un'isola alla fine veramente piccolissima che però contiene tantissime bellezze naturali. Partiamo dalla prima, dal primo tema che volevo passare in rassegna dopo questa introduzione storica, ovvero il clima e il periodo dell'anno adatto per andare a Madeira. Quindi Filo, non so se ci vuoi dare tu un'opinione a riguardo. La chiamano l'isola dell'eterna primavera.
2: Sì, appunto, il secondo nome di Madeira è l'isola dell'eterna primavera, perché essendo in mezzo all'oceano è un clima molto oceanico che porta con sé vari pro e contro. Sicuramente un pro è un clima abbastanza mite, cioè la temperatura è sempre ottimale, si sta sempre molto spesso, si sta bene anche in maglietta. E un contro, diciamo, è la variabilità del clima, perché non è raro che da un cielo sereno col sole venga a piovere con un'acquazione anche bello forte in 5 minuti e un quarto d'ora dopo c'è di nuovo il sole con un cielo sereno appunto e un clima bello, bello caldo. Quindi anche sì, questo è il bello.
1: C'è molta variabilità sia nel tempo, nel senso che come hai detto tu appunto dopo letteralmente 2 minuti ti puoi ritrovare avvolto nelle nuvole mentre poco prima c'era il sole o viceversa, e anche nello spazio, cioè muovendoti da una parte all'altra dell'isola anche di pochi chilometri il clima cambia completamente. Infatti Madeira è dotata di questo sistema molto banale comunque di videocamere che ci sono in giro per l'isola e che vabbè, collegandoti su internet puoi vedere diciamo com'è il meteo da una parte e dall'altra, appunto perché essendo molto variabile a volte l'itinerario noi girando l'abbiamo organizzato anche in base a dove vedevamo appunto il sole, allora si andava lì.
2: Sistema molto intelligente di telecamere che noi stupidamente primo giorno non abbiamo.

0: tutta quella pioggia, quel clima che non è mai né troppo caldo né troppo freddo.
1: È tutto verde,
0: è tutto,
1: tutto
0: verde,
1: ricoperto da erba, alberi, arbusti, cioè non c'è, a parte le strade e le città, non c'è un punto che non sia vegetazione.
0: Sì, è veramente un tappeto verde. E collegandoci al discorso del vento, partiamo proprio dall'inizio inizio, ovvero l'atterraggio a Madeira, che diciamo per molti è un tabù, nel senso per molti è anche motivo un attimo di ansia, sì, di leggera paura, perché ogni tanto girano dei video sui social, soprattutto di atterraggi appunto sulla pista,
1: di aerei che atterrano storti oppure
0: che non riescono, sì, ad atterrare e devono ritornare su per rifare la manovra, perché
1: dicono
0: appunto il vento condiziona parecchio.
1: Un aereo su 15 non riesce ad atterrare e deve rialzarsi mentre atterra. E a proposito, sentivo appunto da dei piloti che parlavano così, che per atterrare a Madeira serve un brevetto, un patentino apposta
0: per i piloti,
1: perché
0: sì,
1: è uno degli aeroporti più difficili e più insidiosi che ci possono essere, per appunto le condizioni del vento e anche per la pista.
0: Sì, è un aeroporto unico a tutti gli effetti per questo motivo che abbiamo detto, perché è uno dei pochi aeroporti ancora che sono intitolati ad una persona che è ancora in vita, ovvero l'aeroporto si chiama appunto Aeroporto Internazionale di Madeira Cristiano Ronaldo, che ovviamente è ancora vivo, e unico anche per la pista proprio, cioè la pista è una cosa favolosa, cioè è quasi incastonata lì tra le montagne, sì,
1: tra
0: il mare e le montagne,
1: sì,
0: esatto, tra le scogliere e le montagne, e sembra proprio quasi parte del paesaggio ed è proprio bella da vedere, cioè non stona secondo me nel paesaggio,
1: no,
0: circostante. Poi c'è la particolarità del
1: passarci sotto,
0: sì,
1: perché fino a qualche anno fa, un po' di anni fa in realtà, la pista era molto più corta, quasi la metà di quello che è adesso, e quindi si verificava molti incidenti, diciamo, di aerei che non riuscivano a frenare in tempo e cadevano giù per la scogliera oppure appunto facevano incidenti. E allungando la pista l'hanno praticamente raddoppiata, solamente che la terraferma per costruirla era finita, quindi hanno fatto questo mega ponte composto da infinite colonne,
0: sì,
1: e per prolungare la pista, poi in realtà nel vuoto, perché sotto non c'è niente, c'è l'autostrada che passa sotto l'aeroporto, che è anche molto bella da fare perché è molto, molto scenica.
0: Sì, è diventata un'attrazione turistica passare appunto in macchina sotto la pista, e così come anche bellissimo mettersi appunto in cima al piccolo promontorio che c'è di fianco alla pista per
1: guardare
0: gli aerei che atterrano,
1: sì,
0: in questa, sì, cornice, che è sicuramente molto molto suggestiva. Perché andare a Madeira? Se pensate di andare a Madeira per fare la classica vita da spiaggia, vado nell'isola in mezzo all'oceano e faccio la vita da spiaggia, questo è un grandissimo errore, innanzitutto perché a Madeira di spiagge poi di fatto non ce ne sono
1: poche.
0: Ce ne sono veramente poche, e quelle che ci sono non sono le spiagge come le abbiamo in mente noi, come le spiagge che si trovano in Sardegna o come si trovano banalmente anche
1: in Liguria
0: certo, o anche nelle Canarie, che non sono così tanto lontane, ma di spiagge del genere
1: completamente diversa.
0: Sì.
1: Sì, sì. E poi c'è da dire che anche il mare è un oceano freddo, quindi
0: certo, ovvio, sì, al di là dell'acqua fredda, le spiagge poi che ci sono tutte spiagge magari di sassi o di sabbia nera vulcanica, non sono spiagge appunto di sabbia dorata distese grandi con i campi da beach volley, gli ombrelloni, i lettini,
1: sicuramente non è l'isola che si addice a una vacanza di questo genere.
0: No, quella di fianco, ovvero Porto Santo, che dicevamo prima, è la prima che fu scoperta. Invece quella è proprio famosa per questa spiaggia di 9 chilometri lunghissima, quindi se uno poi andando a Madeira volesse farsi una giornata più rilassante in spiaggia, come tutti la possono immaginare, Porto Santo invece è migliore, perché appunto c'è questa spiaggia dorata, una distesa, ovviamente l'acqua è sempre la stessa, quindi
1: certo,
0: è sempre fredda, però lì appunto è presente questa spiaggia un po' più come la intendiamo noi. Quindi a Madeira si va di fatto per la natura,
1: per la natura, per fare escursioni.
0: Sì, la natura ovunque, il primo impatto lo dicevamo, la vegetazione ovunque, le montagne a piccole scogliere, a picco sul mare, cioè sono veramente dei paesaggi impressionanti. Mi ricordo tu, Filo, che dicevi che, guardando ovviamente i video, perché purtroppo nessuno dei due ha mai avuto la fortuna di andare alle Hawaii.
1: Non ancora.
0: Non ancora, almeno.

0: Speriamo
1: nella nostra carriera da speaker radiofonici.
0: Ve lo racconteremo.
1: Speriamo. E, nessuno appunto ha avuto ancora la fortuna di andarci, però vedendo dei video ricorda un po'
0: abbastanza la Hawaii. Queste montagne, queste scogliere a picco sul mare, però verdi, ricoperte di vegetazione.
1: Sì.
0: Era il paesaggio, ricordava molto appunto le Hawaii.
1: Sì, assolutamente.
0: Quasi le Hawaii europee.
1: Le Hawaii europee possiamo definirle. Alcuni la definiscono così, alcuni l'isola dell'eterna primavera. Insomma, ci sono vari modi, ma per diciamo dare ognuno la propria definizione, la cosa migliore è andarci, andare a scoprirla, ed è quello che faremo anche noi subito dopo la pausa musicale, la prima pausa musicale della nostra trasmissione di questa prima parte. Vi lascio ad Alessio con Becky Hills.

0: Alesso con Becky Hill, Surrender, la pausa musicale di questa prima parte, di questa prima mezz'ora insieme. Stavamo parlando, stavamo introducendo quello che era il nostro, quello che è stato il nostro viaggio, mio e di Filippo, in una delle isole in mezzo all'Oceano Atlantico, ovvero l'isola di Madeira, che fa parte del Portogallo, e stavamo parlando del perché andare a Madeira. Abbiamo detto natura, questa è la parola chiave, l'unica cosa che conta. Qual è il modo migliore per vederla? Beh, sicuramente
1: assolutamente in macchina.
0: In macchina, non si può non prendere la macchina.
1: Sì, anche perché è bello quasi anche girare a caso per l'isola, sulle strade, in mezzo alle gallerie, nei transiti locali, eccetera, e perdersi nella bellezza della natura e fermarsi in tutti i punti panoramici che ci sono a bordo della strada, che sono quasi le cose più belle che trovi sull'isola, perché puoi trovare appunto degli scorci, dei punti non turistici, mezzi nascosti, che però sono sorprendenti, bellissimi.
0: Assolutamente sì, per scoprire ogni angolo dell'isola e ritrovarti anche magari in mezzo al nulla in certi punti, anche per percorrere quei transiti locali che sono paralleli alle nuove gallerie,
1: sì,
0: che hanno costruito,
1: che le strade che facevano appunto prima che ci fossero le gallerie, quindi che costeggiavano la montagna posto che passarci in mezzo.
0: Esatto, i mezzi pubblici sicuramente non le fanno. Se avete la macchina, ovviamente quelle si possono fare. Alcune erano abbastanza malmesse,
1: sì.
0: Ma sì, rovesciate, un po' franate, sì. Quindi non è proprio il massimo della sicurezza, però se non sono proprio così, ma alcune magari che si salvano, non sono così malmesse.
1: Sono anche molto belle da fare. Alcune.
0: Sono molto belle perché sono più panoramiche, sono più suggestive sicuramente. Avendo la macchina si possono fare.
1: E poi diciamo che guidare a Madeira è divertente.
0: Sì, è divertente.
1: Abbiamo avuto la prova noi, è divertente.
0: È divertente, ma anche complicato.
1: Sì, sì,
0: è
1: sì.
0: Anche abbastanza
1: sono
0: complicato.
1: Strade molto, molto, molto ripide.
0: Sì, a volte c'è veramente delle pendenze assurde, e su strade che non sono neanche fatte a tornanti o cosa, ma sono strade che
1: dritte,
0: vanno su dritte.
1: Vanno dritte con una pendenza del 30% oppure di più.
0: Esatto.
1: A volte anche in mezzo alla città, in mezzo a Funchal.
0: Mamma
1: c'erano
0: mia.
1: Strade che tagliavano dritto su per, dal mare fino alla cima del promontorio, della collinetta, dritta, completamente dritta.
0: Sì, sì, poi nella seconda parte sicuramente avremo modo anche di raccontare diciamo la disavventura che abbiamo avuto a Funchal, in cui siamo rimasti un po' in pantano bloccati con la macchina. Nessuno dei due riusciva a farla ripartire, e alla fine in qualche modo ci siamo salvati, ma ve lo sveleremo nella seconda parte, perché è un aneddoto sicuramente divertente. Parliamo allora della natura, che è sicuramente quello che probabilmente incuriosirà di più anche chi ci sta ascoltando. I posti più belli che abbiamo visto dal punto di vista di paesaggi naturali, ovviamente ce ne sono tanti. Noi siamo stati lì per 3 giorni e mezzo all'incirca, pieni a Madeira, e abbiamo fatto in tempo, devo dire, a vedere praticamente tutte,
1: quasi tutto, sì.
0: Quelle che sono le attrazioni principali. Ovviamente siamo stati sempre in giro, sempre in movimento. Uscivamo di casa la mattina alle
1: 7,
0: tornavamo la sera tardi, però ovviamente una volta che vai lì è giusto anche così. Partiamo dal momento, diciamo, iniziale della giornata, quello dell'alba. Appena ti svegli vai a vedere l'alba. Dove vai a vedere l'alba? A Madeira,
1: assolutamente, a São Lourenço, punta São Lourenço.
0: Ponte do São Lourenço, che è il punto appunto più a est dell'isola. Noi l'alba l'abbiamo più o meno persa, in realtà, anche perché
1: era anche un po' nuvoloso.
0: Era anche un po' nuvoloso, sì.
1: C'era quel mistico che rendeva tutto un pochettino più particolare.
0: Sì, infatti una cosa che dicevo a Filippo appunto mentre eravamo lì a passeggiare per queste, sono di fatto dei promontori barra scogliere che diciamo fuoriescono dalla terraferma e si prolungano verso est, sembra quasi che vogliano appunto andare a toccare il sole che sta sorgendo, e passeggiando appunto per quelle strade, per quei sentieri, dicevo a Filippo che il paesaggio così nuvoloso, immerso nelle nuvole, rendeva il tutto un po' più
1: un po' più
0: misterioso,
1: sì.
0: E non avrei voluto appunto ci fosse il sole in quel momento, perché era bellissimo così. Anche lì c'erano delle spiagge di sabbia, di sassi neri, molto belle, promontori per fare fotografie,
1: spettacolare,
0: è un posto veramente incredibile.
1: E consiglio, se programmate di andare appunto allo São Lourenço, andateci la mattina presto,
0: presto, tanto
1: perché noi
0: presto.
1: Siamo arrivati per le 7:30, 8 mi sembra, l'alba era per le 8:10, quindi abbiamo fatto il sentiero, il cammino mentre stava albeggiando, e una volta che stavamo tornando verso le 11:30 così, mezzogiorno, abbiamo fatto tutto molto con calma, noi tornavamo, ma che andava, abbiamo incontrato una marea di gente, sì, cioè gente più disparata, da quello vestito da montagna, quello vestito tutto in tiro per andare a fare aperitivo, comunque arrivavano pullman su pullman di persone,
0: sì,
1: e perde anche un pochettino quella magia,
0: sì, sono
1: del
0: d'accordo.
1: Posto, quindi assolutamente la mattina presto si trova poca gente ed è molto molto più bello.
0: Sì, perché appunto da una certa ora iniziano ad arrivare i pullman con l'esercito di turisti che ovviamente rovinano un po' il paesaggio, perché è bello vederli appunto così nella loro integrità a certi posti, e quindi andarci la mattina presto è fondamentale. Dall'alba al tramonto invece, il momento finale conclusivo della giornata, ognuna delle nostre tre giornate a Madeira si concludeva con un tramonto, noi che siamo fan comunque dei sunset, e il miglior tramonto che abbiamo visto è stato sicuramente l'ultimo, ce lo siamo un po' tenuto per ultimo nel posto dall'estremità opposta dell'isola, ovvero nel punto più occidentale, che si affaccia completamente sull'oceano e sul nulla più totale, e quello è stato sicuramente uno dei tramonti più belli che abbia mai visto, sì, fino adesso.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Proprio per questa vastità e questa immensità che avevamo davanti agli occhi, nel fatto di non avere nulla se non la distesa di oceano, cioè non mi ricordavo un tramonto prima di questo in cui
1: così
0: veramente
1: immenso.
0: Sì, non avessi proprio nulla attorno, sembrava quasi di vedere un dipinto, anche perché c'erano un po' di nuvole anche che creavano un certo effetto sfumato, sembrava,
1: sì,
0: veramente di stare davanti a un dipinto, sembrava finto.
1: Sì, sì. Poi pensare che appunto il primo punto di terraferma dopo di noi era l'America del Sud.
0: Sì, assurdo.
1: Era una cosa strabiliante, cioè,
0: sì, assurdo.
1: Che non si può spiegare.
0: No, non si può spiegare, ed è difficile anche da raccontare ovviamente quello che abbiamo visto, motivo per cui è sicuramente uno dei momenti di questo viaggio che ho ricordato e che ricordo più volentieri.
1: E quando arrivate appunto ad Oppargo,
0: sì,
1: non fermatevi al parcheggio del faro, ma bisogna scendere un attimino sulla scogliera.
0: Ovvio.
1: Trovare un posticino per sedersi,
0: pole position davanti a tutti.
1: Essere in pole position ed è veramente una cosa infinita,
0: sì,
1: vasta.
0: Sì, sì, sì,
1: vastissimo.
0: Spettacolare, bisogna andarci per viverla, per vederla con i propri occhi. Prossimo luogo di cui volevo parlare è la foresta di Fanal, ovvero una foresta che in tanti, anche video su YouTube, sui social, avevo visto, consigliavano di andare a vedere, perché è una foresta appunto di questi alberi che sinceramente non sono pollice verde, non sono un esperto di vegetazione, non so che alberi fossero sinceramente, però erano questi alberi con una forma abbastanza particolare.
1: Sembrano un po' di bonsai.
0: Sembra, un
1: dei
0: po'
1: dei bonsai un po' più grandi, cioè un po' molto più grandi.
0: Sì, un po', sì, dei bonsai più grandi, ma non lo so, degli alberi, anche quelli bisogna andare a vederli per capire come sono fatti, perché non lo sappiamo spiegare, però appunto con queste forme molto particolari, una foresresta in realtà neanche troppo densa,
1: no,
0: come
1: no,
0: foresta
1: no.
0: Che però diventa appunto più densa e più carica anche di fascino, di misteriosità, nel momento in cui, se siete fortunati, trovate un momento in cui le nuvole si abbassano, e quindi non c'è il sole, nuvole che si abbassano e camminano,
1: si immergono appunto,
0: esatto,
1: nelle nuvole così basse. Ne abbiamo avuto la fortuna, sfortuna, non si sa. Quando eravamo lì,
0: sì,
1: c'era un vento che letteralmente ti spostava se,
0: sì,
1: non stavi attento, quindi c'era forse il cielo più limpido della vacanza.
0: Sì, c'è stato un cielo limpidissimo, anche se mi sarebbe piaciuto vederla appunto con gli alberi immersi,
1: certo,
0: nelle nuvole,
1: certo,
0: vedere quell'atmosfera anche un po' fiabesca, un po' fantasy, però il meteo ha voluto così, a Madeira è la natura che comanda ovviamente, come in realtà in tutto il resto del mondo, ma lì ancora di più, a maggior ragione, e abbiamo avuto la fortuna o sfortuna di vederla invece in questa veste, con un cielo appunto più limpido. Era comunque un paesaggio bellissimo, perché
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: vedi,
1: sì,
0: il mare, come, cioè, c'è la foresta, sei in mezzo alle montagne, ma vedi il mare,
1: certo.
0: È veramente impressionante. Un altro posto che in realtà non è natura, ma è che è immerso nella natura, è il villaggio in cui siamo andati a visitare il primo giorno, ovvero il villaggio di Curra da Freiras, che è appunto questo villaggio incastonato in questa cornice di montagne rocciose altissime, che sicuramente è un altro dei posti che vale assolutamente la pena di andare a vedere. Ma volevo concentrarmi su Pico do Areiro, che era forse il
1: l'attrazione
0: posto
1: principale,
0: sì, il posto da cui eravamo più attratti, siamo rimasti un po' delusi, almeno tu sei rimasto un po' deluso dalla visita a Pico d'Arero, oppure no?
1: Un pochettino sì, ma c'è andata anche di sfortuna, diciamo.
0: Sì,
1: perché la prima volta che abbiamo provato a fare la passeggiata siamo arrivati lì molto presto per vedere l'alba, solo che è stato quel famoso giorno in cui non abbiamo visto le webcam e ci siamo ritrovati in mezzo a una tempesta in cima alla montagna,
0: sì,
1: con un vento,
0: un disastro,
1: folle, la nebbia, la pioggia e tutto. Siamo ritornati poi la mattina dell'ultimo giorno,
0: sì,
1: e abbiamo avuto una spiacevole sorpresa che un pochettino sapevamo già, ovvero che la passeggiata era aperta solamente per 45 minuti, quindi 45 minuti andare e 45 minuti tornare, e abbiamo scoperto anche al momento che costava.
0: Sì, perché il sentiero appunto era franato, c'erano qualche problema, motivo per cui avevano dovuto chiudere. C'erano stati
1: l'anno scorso.
0: Sì, e avevano dovuto chiudere appunto la passeggiata, tanto che era aperta solo per i primi 45 minuti, e per, diciamo, rimettere in sesto il sentiero e tutto,
1: ci hanno fatto pagare
0: 3 euro a testa.
1: 3 euro a testa,
0: sì,
1: all'ingresso. Che è una cosa che mi ha lasciato un pochettino così, sinceramente, perché
0: sì,
1: la natura, soprattutto appunto delle passeggiate così, dovrebbe essere gratuita
0: per,
1: cioè,
0: tutti,
1: sì,
0: senza
1: far pagare,
0: sì,
1: la natura è,
0: sì, poi
1: una cosa.
0: Comunque stiamo parlando di 3 euro, quindi,
1: certo,
0: per carità, non è che siamo, però sono d'accordo con te che appunto la natura dovrebbe essere per tutti e
1: sì,
0: accessibile.
1: Capisco molto di più il biglietto che ci hanno fatto fare in un punto panoramico il primo giorno.
0: Ah, sì,
1: che
0: sì,
1: quello ci sta, perché è un punto panoramico costruito
0: artificialmente,
1: a sbalzo,
0: sì,
1: su una scogliera.
0: Cabo Girao si chiamava, sì,
1: costruito appositamente in quel posto,
0: sì,
1: e lì ci sta a farlo pagare, perché
0: sì,
1: è un'attrazione.
0: Sì, sì.
1: Una passeggiata non mi ha molto,
0: sì,
1: piaciuto,
0: ci ha,
1: diciamo,
0: fatto storcere un po' il naso. Sicuramente potrebbe essere un motivo, sicuramente, per tornare a Madeira poi in futuro, anche per riuscire a fare tutta la passeggiata completa a Pico d'Arero e Pico Ruivo, che sono collegati dalla cosiddetta scalinata del paradiso, che è un punto panoramico oggettivamente bellissimo. Purtroppo c'era veramente un'invasione di gente,
1: sì,
0: perché siamo arrivati tardi la mattina, però è veramente un punto panoramico pauroso, bellissimo, e appunto dicevo, sarà un'occasione anche per riuscire a completare tutto l'anello di quelli che sono i due punti, le due vette più alte dell'isola, da cui, se il cielo appunto è limpido, si può ammirare tutta l'isola. Un altro posto incredibile, e uno di quelli che ricordo più volentieri, è stato il villaggio di Pol du Mar, che consiglio assolutamente a tutti. Un piccolo villaggio di pescatori, anche lì incastonato nella roccia, la cascata, era poetico.
1: Poetico, sì. E proseguendo sulla strada, sul transito locale, abbiamo scoperto forse uno dei miraduri più belli di
0: tutto
1: l'isola,
0: sì,
1: dove c'era questa montagna strapiombo sul villaggio, poi subito dopo il mare si intravedeva in fondo la cascata del porto. Era una cosa veramente bellissima.
0: Sì, quindi consigliamo assolutamente di andare a Pol du Mar, perché è veramente un luogo di pace, pace totale, e è stato bellissimo spendere, sono stati anche un bel pomeriggio, po' di tempo,
1: sì, anche lì,
0: un bel pomeriggio.
1: Non demordete, perché siamo arrivati con la pioggia,
0: sì,
1: ha fatto 20 minuti a piovere, un acquazzone fortissimo, dopo 10 minuti c'era il sole, il cielo limpidissimo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. E a proposito di villaggio, di cittadino, ovviamente non può mancare la visita anche a Funchal, che è appunto il capoluogo dell'isola di Madeira. Ho accennato prima alle strade ripidissime, è una cittadina molto carina, non dimenticatela, non sottovalutatela, perché vale la pena di farci un giro magari una mattina, un pomeriggio, vivere il mercato, vivere un po' la città così com'è, guidare anche per le strade di Funchale, è sicuramente un'esperienza, dopo nella seconda parte ve lo racconteremo. Quindi assolutamente il capoluogo dell'isola di Madeira è un posto che è assolutamente da non sottovalutare e da vedere. Detto questo, noi ci vediamo tra pochissimo, il tempo a nostra disposizione per questa prima parte è terminato. Filippo, ci rivediamo tra poco per la seconda parte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Anche Xi, secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, parla di importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili e di aver condiviso l'importanza di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sulla questione iraniana e non darà mai a Teheran le armi ed è d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime anche 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato 3 giorni, una giornata di lutto. Le autorità russe fanno sapere che 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Al via ieri il Salone del Libro.
2: Il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in persona e la nostra redazione avrà un ruolo molto importante perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sortino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blu Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
2: Bentornati amici radioascoltatori, Radio Orizzonti in blu, sì viaggiare, di nuovo un saluto da parte di Matteo Guaragna. Filippo, bentornato anche a te per questa seconda parte, secondi 20 minuti in cui saremo insieme, e questa seconda parte sarà un po' più dedicata invece a quelle che sono state, diciamo, un po' le nostre
3: esperienze,
2: le nostre esperienze, le nostre avventure sull'isola di Madeira, un viaggio che appunto sull'isola specificatamente è durato 3 giorni e mezzo. E poi adesso vi spiegheremo anche quello che è stato un po' il nostro itinerario, perché appunto al ritorno da Madeira non siamo direttamente tornati a Milano, ma abbiamo approfittato di un volo abbastanza economico per fare scalo nella città portoghese di Porto. Che non avevamo visto entrambi, avevamo visto già Lisbona, l'Algarve, ma Porto ci mancava, e devo dire che è stata una piacevolissima visita e una piacevolissima scoperta la città di Porto, di cui poi parleremo. Come abbiamo organizzato il nostro viaggio? Dicevamo a Madeira, nello specifico 4 giorni, 5, contando poi il giorno che abbiamo speso a Porto. Ovviamente siamo partiti soltanto con il bagaglio a mano, non avrei neanche mai pensato minimamente di prendere la valigia, nonostante comunque a Madeira il meteo, lo dicevamo prima, è comunque abbastanza variabile, quindi è necessario portarsi un po' tutte le varie tipologie di vestiti, però insomma ci siamo sicuramente adattati. Da Milano, ad arrivare a Funchal, che appunto diciamo alla fine della prima parte è il capoluogo dell'isola di Madeira, sono circa 3 ore e mezza. Sì. Massimo 4 ore di volo,
3: dipende poi dal vento, dalle condizioni.
2: Esatto, dipende poi dalle condizioni del vento.
3: Quante volte atterrate?
2: Quanti tentativi bisogna fare per atterrare? Però all'incirca sì, sono 3 ore e mezza di volo, quindi niente di così drammatico. Appunto, siamo arrivati il sabato sera, abbastanza tardi. Purtroppo il nostro volo ha fatto ritardo, quindi avendo fatto ritardo abbiamo avuto il problema che siamo arrivati lì a mezzanotte già scoccata, più o meno, e comunque stava per scoccare la mezzanotte,
3: abbiamo trovato tutto chiuso
2: e tutti i posti per mangiare erano chiusi, quelli dell'aeroporto ovviamente
3: tutto chiuso,
2: e
3: siamo finiti a cenare con dei biscotti e dei wafer alle macchinette dell'ostello della prima notte.
2: Per fortuna, esatto, all'ostello della prima notte c'erano delle macchinette dispenser con delle merendine e abbiamo cenato con quelle, di fatto. Per fortuna avevamo delle monetine dietro,
3: perché altrimenti digiunavamo.
2: Altrimenti dovevamo andare a letto a digiuno completamente, questo perché l'aereo purtroppo ha fatto 1 oretta di ritardo e quindi il viaggio è durato un pochettino di più del previsto. Detto questo, poi ci siamo svegliati la domenica, quindi la domenica mattina, e la prima cosa che abbiamo fatto è stato andare a prendere la macchina.
3: Subito.
2: Esatto, andare subito a prendere la macchina, dicevamo prima, fondamentale girare con la macchina se uno vuole vedere e godersi appieno ovviamente l'isola, e da lì abbiamo iniziato a fare tutti i nostri giri con tutti i posti che abbiamo visitato, di cui vi abbiamo parlato nella prima parte. Abbiamo preso per le successive notti un'altra casa, un altro appartamento che era oggettivamente molto bello.
3: Molto bello, sì. A Sant'Ana,
2: sì.
3: Un po', diciamo, nella parte nord dell'isola, in mezzo, quasi.
2: Nord-est, sì, sì. Circa.
3: È una posizione, diciamo, abbastanza strategica, perché sì, vicino a più o meno tutto. Comunque poi vabbè, l'isola è piccola, quindi anche farla tutta da una parte all'altra ci si impiega 1 oretta e mezza.
2: Sì,
3: però
2: sì,
3: era
2: sì,
3: una
2: è
3: posizione comunque molto comoda.
2: Sì, una posizione comunque comoda, lontano, diciamo, dal, se vogliamo chiamarlo, casino, traffico, anche se veramente abitando vicino a Milano
3: c'era.
2: È relativo, di Funchal, però comunque avevamo un supermercato abbastanza grande vicino, avevamo diverse comodità comunque vicino, avevamo un paesello lì nei dintorni abbastanza grande, che era appunto questo paesello di Sant'Ana, però nel complesso eravamo comunque anche abbastanza isolati dal resto.
3: La
2: perché
3: casa era immersa nella natura,
2: completamente immersa,
3: con un balconcino che dava su la natura, il mare e basta.
2: Sì, assolutamente.
3: Dove potevi vedere potenzialmente un pochettino di alba, un pochettino di tramonto.
2: Sì.
3: È stata veramente, anche la casa, veramente un'ottima scoperta.
2: Sì, un'ottima scoperta, anche perché poi relativamente non l'abbiamo neanche pagata troppo. Adesso non ricordo esattamente, ma sicuramente meno di 30 euro a notte.
3: Sì.
2: Altrimenti non l'avrei preso.
3: Perché però girando con Matteo sicuramente abbiamo pagato di meno.
2: Sì, 20, 25 euro a notte.
3: Probabile, sì, in due.
2: Sì, esatto. nulla, al ritorno l'abbiamo detto, il passaggio per Porto, come ci siamo organizzati lì per fare la spesa, quante volte abbiamo mangiato fuori, insomma, noi abbiamo preso una casa, un appartamento apposta per, diciamo, evitare di dover mangiare fuori tutte le volte. Sere, quindi tendenzialmente la giornata a livello, diciamo, culinario di pasti era la colazione la facciamo a casa,
3: pranzo fuori, ma abbastanza al volo. Delle cose al supermercato, dei panini così. Sì. Poi faceva la spesa per pomeriggio, tardi sera, e tornava a casa e mangiavamo a casa, a parte l'ultima sera che dopo il tramonto a Punta do Pargo abbiamo mangiato una buonissima carne al ristorante, abbiamo fatto un po' i signori.
2: Ci siamo trattati da signori. Però l'ultima sera sicuramente era dovuto.
3: L'ultima sera si fa sempre.
2: È giusto così. La situazione a livello spesa è un po' degenerata, diciamo, il primo giorno, nel senso che ci siamo un po' fatti prendere la mano, non che abbiamo preso troppe cose, perché poi alla fine non è avanzato quasi nulla, abbiamo mangiato tutto quello che abbiamo preso, però siamo un po' lasciati andare sull'olio, sulle fritture.
3: Sì, abbiamo deciso di fare delle patatine fritte, degli hamburger.
2: Abbiamo fritto.
3: Diciamolo, in una cucina che era un fornello, due fornelli abbastanza precari, barcollanti, delle pentole che erano piccole, scomode, rotte, quindi è stata una cucina di sopravvivenza.
2: Sì, poi io diciamo che non ho dei precedenti molto favorevoli con la cucina.
3: Non sei un abile chef.
2: No, quindi vabbè, insomma, comunque siamo tornati sani e salvi, la casa è stata consegnata intatta e dunque non c'è assolutamente niente da temere. Per quanto riguarda i cibi locali provati, avevi accennato tu agli spiedini di carne con questo burro di aglio che è la particolarità, diciamo, che ti riservano appesi al soffitto
3: o appesi appunto in verticale a un supporto che li tiene penzolanti in verticale. Sono questi spiedini composti da questi 4-5 pezzi di carne, veramente molto molto molto buoni, e una scoperta dell'isola è stata un cibo che ha caratterizzato i nostri pranzi, aperitivi, colazioni
2: per fortuna,
3: perché a quel punto diventava un pochettino troppo il buonissimo bolo d'occaco che è un panino, quasi tipo il pane arabo, riscaldato su una piastra con all'interno un composto di burro, prezzemolo e aglio. Ma tanto tanto aglio.
2: Che spettacolo!
3: Ed è una cosa troppo buona.
2: Cioè, nel durante uno spettacolo, il post poi comunque ti sale, se parli ravvicinatamente con qualcuno probabilmente si sente, non lo so, però buonissimo. Cioè,
3: diciamo che abbiamo fatto una vacanza.
2: Semplicissimo,
3: io e Matteo, e quindi non eravamo preoccupati del...
2: No, esatto, eravamo
3: di
2: solo
3: puzzare troppo di aglio.
2: Sì, esatto. Eravamo solo i due,
3: a un certo punto si è aggiunta una persona alla nostra vacanza per un giorno.
2: Sì.
3: Il mitico
2: Filippo Dorello. Che salutiamo, Filippo.
3: Sì, gli manderemo la puntata.
2: Te la mandiamo, certo, anche se in italiano non capirà nulla, però.
3: Gliela
2: traduciamo.
3: Sì,
2: vabbè, in pratica, mentre passeggiavamo per Funchal, raccontandola molto brevemente, abbiamo notato questo ragazzo che poi abbiamo scoperto essere tedesco e aveva più o meno la nostra età, che aveva, diciamo, esposto un cartello, un cartone delle birre, scritto con un pennarello a mano, con scritto Porto Moniz, che è una delle cittadine dell'isola. E caso voleva che noi, proprio dopo quella visita, quella passeggiata a Funchal, dovessimo andare a Porto Moniz. Quindi abbiamo deciso di...
3: L'abbiamo sorpassato, perché andavamo in due direzioni opposte.
2: Esatto.
3: L'abbiamo sorpassato e subito ovviamente Matteo mi dice dobbiamo prenderlo. Io ero un attimo... scettico, perché vabbè, si sa che
2: ci sta,
3: non lo so, non ero molto convinto, però alla fine non so come mai mi sono fatto convincere da Matteo, che mi ha persuaso, e alla fine l'abbiamo raccattato.
2: Sì. L'abbiamo raccattato, l'abbiamo portato con noi, l'abbiamo fatto fare tutto il giro dell'isola.
3: L'ha fatto fare un giorno da signori,
2: tutto a scrocco
3: ha fatto tutto a scrocco.
2: Ha mangiato
3: a pranzo, a benzina, a cena,
2: l'abbiamo
3: aperitivo.
2: Invitato a cena, poi a casa nostra gli abbiamo fatto un aglio olio nel nostro appartamento. Best aglio olio ever. Malissimo che non è riuscito a finirla.
3: Non è riuscito a finirla perché
2: era pieno. Questo veramente un brutto gesto. Però Filippo, ti perdoniamo nel caso ci stai ascoltando. Non credo, ma comunque nel caso ti perdoniamo. E quindi diciamo che questa è stata forse l'interazione più forte che abbiamo avuto con una persona lì, anche se non era un locale, era un turista, però abbiamo avuto modo comunque di conoscere qualcuno. Invece per quanto riguarda i locali abbiamo avuto modo di intervistare, poi anche letteralmente di fatto, alcune persone. Mi ricordo una signora in un villaggino che c'era sopra,
3: sperduto nella parte Ponta d'Opargo.
2: Sì, verso Ponta d'Opargo, nella parte più occidentale, che ci parlava un po' di com'era la vita lì, di come appunto i giovani comunque adesso tendono molto anche a scappare dall'isola,
3: andarsene per avere un futuro più prospero, diciamo.
2: Sì, per studiare, una formazione universitaria anche in Portogallo, magari in città come Lisbona o Porto, quindi un'isola che da questo punto di vista sta un po' invecchiando, ma dall'altra parte sono i turisti che rispetto a prima in realtà la stanno un po' ringiovanendo, perché ci spiegavano invece delle altre persone con cui abbiamo avuto modo di parlare quando siamo andati a visitare proprio appena prima di ripartire il campo di allenamento dell'Andorinha Football Club, che è il primo club storico con cui celebre Cristiano Ronaldo segnò il suo primissimo gol quando era piccolo. Appunto, visitando quel campo di allenamento, abbiamo avuto modo di parlare con lo staff, con gli allenatori dei bambini che si stavano allenando lì, e ci hanno spiegato anche di come appunto il turismo si sia molto ringiovanito, soprattutto anche grazie alla figura di Cristiano Ronaldo, che oltre ad aver contribuito a rendere più globale ha contribuito ad integrare proprio nell'immagine planetaria mondiale l'isola, una piccolissima isola sperduta dell'Atlantico come Madeira, ha anche contribuito appunto a portare più giovani all'isola, cioè tutti quei giovani che seguono, che sono appassionati di calcio, ed essendo appassionati di calcio non puoi ovviamente non riconoscere il talento e celebrare la leggenda di Cristiano Ronaldo. Appunto sono spinti
3: vanno a vedere Madeira anche per
2: questo, certo, perché è diventata ovviamente iconica anche in quel senso. C'è qualcos'altro che vogliamo raccontare di Madeira, altrimenti voliamo da Madeira e ci trasportiamo verso Porto? Non so se ti viene in mente qualcosa.
3: No, siamo stati abbastanza esaustivi.
2: Ah, c'è stata forse un aneddoto anche quello dove lì ci siamo scambiati i ruoli, nel senso che su Filippo Dorello io ero più lanciato, Filippo era un po' più restio, mentre ci è capitato l'ultimo giorno, quando stavamo andando a Pico d'Areiro, diciamo, di rimanere un po' al limite con la benzina. E abbiamo rischiato
3: che mentre salivamo verso Pico d'Areiro l'attaccata alla benzina scendeva sempre di più, fino ad arrivare a fermarsi sullo zero. Però lo schermino segnava ancora 30 km di autonomia, e avevamo una macchina che era una C3 come la mia, che conosco molto bene, e so che quando segna zero spaccato e 30 in realtà va avanti ancora un pochettino. Quindi siamo riusciti ad arrivare al parcheggio, anche perché a quel punto eravamo già su, quindi tornare indietro sarebbe non molto intelligente. E ci siamo fatti, cosa non consigliata assolutamente, tutta la discesa e il ritorno fino al benzinaio in folle prendendo lo slancio nelle discese per fare le salite.
2: E per fortuna era tutta discesa al ritorno, perché sennò
3: quasi tutta, perché mi ricordo che l'ultimo chilometro prima del benzinaio,
2: quello è stato tosto,
3: era in salita ripida, e siamo arrivati al benzinaio con la spia della benzina che lampeggiava, che a quel punto vuol dire che la benzina nel serbatoio è finita, ce n'era più niente, e quel benzinaio è stato veramente un bel miraggio, devo dire.
2: Sicuramente è stato un sollievo arrivare al benzinaio per mettere la benzina, anche perché di lì a 2 ore e mezza noi avremmo dovevamo avuto partire. Il volo di ritorno per tornare a Porto, quindi insomma rimanere senza benzina in mezzo alle montagne sicuramente avrebbe scombussolato tutti i nostri piani. E vabbè, per fortuna è andata bene, come la frittura non abbiamo mandato a fuoco niente, anche la benzina ci siamo salvati, abbiamo avuto anche una buona componente, una buona dose di fortuna. Detto questo, siamo riusciti a prendere il volo anche lì, non dico che abbiamo rischiato di perdere il volo, però anche lì noi arriviamo sempre all'ultimo, ci piace proprio il brivido.
3: Sì, tutto fatto
2: calcolato proprio, ingegneristicamente.
3: All'ora in cui stava per chiudere l'imbarco, ne eravamo al Burger King a pranzare, però il Burger King era fuori dai controlli, Quindi sì, poi abbiamo fatto tutti i controlli di corsa e ovviamente siamo arrivati che c'era ancora la coda, sì, ovviamente.
2: Ovviamente sì, per fortuna diciamo erano in ritardo sulla fase di imbarco, quindi alla fine non abbiamo perso il volo. Volo che poi ci ha portato di nuovo nell'Europa continentale, in particolare nella città di Porto. Abbiamo detto non siamo tornati subito a Milano al ritorno a Madeira, ma ci siamo fermati a Porto perché c'era questo scalo conveniente dal punto di vista economico, che abbiamo, dicevi tu Filo, una piacevole scoperta la città di Porto, una città di cui un po' ci siamo innamorati, siamo rimasti stupiti, che mi ha dato molto le vibes, ho continuato a ripeterlo per un giorno intero, le vibes da Erasmus. Sì, cioè una città molto rilassata, con il fiume, i ponti, il tram, la gente che, nonostante fosse un giorno feriale perché era un giovedì normalissimo, erano comunque, sembravano tutti in vacanza,
3: sì, mentre Milano tutti corrono il giovedì, sabato, corrono, domenica, sì, sempre
2: cellulare in mano, corrono,
3: Porto
2: a fatturare,
3: erano tutti, c'era sotto, sentiva sempre sotto la musica, divertirsi di strada,
2: sì,
3: tutti
2: sì,
3: molto tranquilli, questo clima mite. Siamo arrivati poi il primo giorno, siamo subito usciti a vedere il tramonto, bellissimo. E anche lì c'era questa collinetta dopo un ponte che dava sul fiume, un po' rialzato, in cui vedevi un tramonto spettacolare, erano tutti molto tranquilli.
2: Sì, perché Porto veramente... poi è proprio affacciata a ovest, quindi è proprio la città perfetta anche per ammirare.
3: È stata veramente una piacevole scoperta,
2: sì,
3: ed è stata anche la mia prima esperienza in ostello. Perché Matteo in queste vacanze mi fa scoprire nuove esperienze, nuove cose,
2: perché
3: io ero abituato a uno standing un pochettino più elevato, però mi sono piacevolmente adattato e
2: no, era un bello ostello,
3: era un bello ostello,
2: era uno ostello
3: grande,
2: pulito,
3: con le capsule,
2: sì,
3: eravamo 4 capsule in una stanza,
2: sì,
3: con delle nostre amiche australiane da in giro,
2: sì,
3: un po' in giro per il mondo. E no, è stata diciamo un'esperienza abbastanza piacevole.
2: Dai, alla fine non abbiamo sofferto, cioè è ovvio che avere la camera privata
3: con il bagnettino
2: tu, dentro,
3: sì,
2: è ovvio che è un altro,
3: diciamo che ha sofferto
2: però
3: più Matteo in altre situazioni.
2: Sì, mi è assolutamente capitato di molto peggio, ma anche nel nord Europa mi è capitato di peggio sicuramente. Poi ce le siamo anche andate un po' a cercare, ma quelle saranno altre storie che racconteremo in altre puntate. Però devo dire che l'ostello di Porto che abbiamo trovato a Porto è stato assolutamente consigliabile a tutti, pulitissimo e nulla assolutamente da rimproverare. A Porto la prima sera ci siamo anche un po' lasciati andare a cena, in realtà
3: l'unica sera, essendo ultima sera, fatto la cena da ultima sera,
2: esatto, quindi siamo andati abbiamo deciso di andare a mangiare il sushi, che forse è una delle cose più insensate, dopo aver chiesto al tipo dell'ostello quali fossero i ristoranti col cibo tipico portoghese, alla fine
3: siamo sushi.
2: A mangiare sushi in questo posto che ancora non saprei come finire.
3: Delle cameriere che in mezzo ci provavano con noi, oppure erano spaventate perché continuavano a dirci che tutto quello che non avremmo mangiato l'avremmo pagato.
2: Sì, erano,
3: ma non sapevano con chi avevano a che fare.
2: Sì, sì.
3: E poi la cosa divertente di quel sushi che ci ha fatto ridere tantissimo era che qualsiasi piatto ordinavi ti arrivava sempre la stessa barca con gli stessi pezzi di
2: assurdo.
3: Sushi.
2: Cioè tu devi ordinare qualsiasi cosa, ma loro ti portavano sempre quella cosa lì.
3: Sì, solo fritto era, diciamo, fatto su misura.
2: Sì, del sushi.
3: Il resto era già
2: prefissato e loro ti portavano quello prestabilito. Vabbè, comunque devo dire che comunque alla fine abbiamo mangiato bene. Il giorno dopo abbiamo approfittato ovviamente per girare a Porto, siamo andati anche in spiaggia a rilassarci un attimo, abbiamo fatto un pranzo al sacco al supermercato prima poi di ritornare appunto in Italia la sera, quindi siamo fatti anche un giorno e mezzo a Porto, che devo dire è stato un'altra comunque città che porterò nel cuore, che mi piacerebbe anche tornarci, devo dire, perché l'ho apprezzata veramente tanto. Abbiamo quindi visto un po' tutto il Portogallo alla fine, noi, perché siamo stati a Lisbona, siamo stati a Porto, mancano solo le Azzorre, quindi prossima puntata vi racconteremo anche delle isole Azzorre. Volevo chiederti, Filo, qual è il momento che ricordi più volentieri di questo viaggio, così per concludere, visto che ci resta un minuto ormai.
3: Sicuramente l'ultimo sunset appunto allo Pario è stata una cosa che mi ricorderò sicuramente.
2: Sì, sicuramente il tramonto è stato un momento
3: bellissimo. Te la faccio anch'io la domanda, te invece cosa ti ricorderai?
2: Grazie, me la stavo per fare da solo, però hai fatto bene a farmela. Allora, beh, mi hai rubato ovviamente il tramonto. Io invece ti dico il villaggio di Paul Dumas. Io quello me lo porterò nel cuore, perché è stato inaspettato trovarsi appunto in un posto così in mezzo al nulla. Cioè, di solito quando vai in un posto, cioè non c'è niente, cioè dici boh, vabbè, cosa ci sto a fare. Invece no, ci sono stati 2 ore in quel villaggio, nonostante non ci fosse mezza anima viva, non ci fosse, però era veramente, è stato veramente bellissimo. Quale sarà il tuo prossimo viaggio, Fido, se ne hai uno in programma?
3: Forse quest'estate accendiamo un Uzbekistan,
2: tanta roba. Il mio sarà per adesso in Turchia, quello programmato. Filo, io ti saluto, ci vediamo alla prossima.
3: Un saluto. Ciao, a voi.
2: Io saluto tutti voi, ringrazio ovviamente Angelo in regia, un saluto da parte di Matteo Guaragna, un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu. Ciao.

0: Art Life, lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni,
2: buongiorno.
1: Microfoni da Radio Orizzonti in Blu. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno agli ascoltatori.
1: Anche Angelo alla regia e Antonio Morandi, mental coach, che voi conoscete bene perché è il nostro
2: da diversi anni
1: che viene
2: a trovarci.
1: Ho
2: fatto i conti, saranno almeno 5 anni forse.
1: Eh sì, ormai sì.
2: Qualcosa del genere.
1: Ciao Antonio, benvenuto.
2: Ciao Gianni, grazie a tutti.
1: Tema di oggi: stanchezza mentale nell'era digitale, come ritrovare energia e focus. È
2: un temone.
1: È corposo.
2: Sì, è un temone.
1: Però,
2: è estremamente attuale.
1: Estremamente, ma mi ha incuriosito una cosa. Sì. Ti do la parola. Te
2: no,
1: lascio
2: tranquillo.
1: Stanchezza mentale, perché nell'era digitale e non sempre, voglio dire?
2: È perché ecco, proprio questo momento dove siamo bombardati continuamente attraverso il digitale, un po' perché è intorno a noi, no? Quindi siamo costantemente collegati con le nostre email, con i siti internet, con i social, quindi un po' ci arrivano addosso il nostro malgrado, un po' ci andiamo a cercare, perché poi sono persone che appunto non riescono a vivere senza questi collegamenti, no? Queste connessioni con col mondo digitale. E allora l'era digitale ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso che dà un vantaggio: il pro è che ci tiene informati in tempo reale su quello che accade. Il contro è che abbiamo un flusso continuo di informazioni, email, messaggi, i social, i video, i podcast, e quindi il nostro cervello è continuamente in azione, continuamente collegato, tirato un po' a destra, un po' a sinistra. E quindi, se appunto da una parte la tecnologia offre opportunità, dall'altra parte però ci rende più stanchi, quindi più affaticati e di conseguenza meno produttivi. Quindi c'è un tema anche di produttività, perché quando siamo stanchi, e non sto parlando di stanchezza fisica, cioè quella che dormi una notte bene e la mattina dopo ti svegli e stai bene, la stanchezza mentale è più difficile da gestire e anche i sintomi non sono così evidenti come la stanchezza, no? Sono stanco, sbadiglio, sonno, dormo, facile. Sono stanco mentalmente, sono sovraffollato di informazioni. Quelle giornate, non so se parlo per me, a me succede, nonostante io mi sia dato un po' come regola di vita di stare per quanto è possibile lontano dai social, cioè io sono un po' per l'età, un po' perché non mi attraggono più di quel tanto. Sì, ho un profilo LinkedIn, ho un profilo Facebook, ma non sono aggiornati, cioè chi va a vedermi sui miei profili trovo informazioni anche non recentissime, perché non li aggiorno, non mi interessa e non mi piace. E quindi mi sono dato un po' questa regola di stare io lontano dai social. C'è chi invece non riesce. E allora quella sensazione che si prova a volte di arrivare a fine giornata e hai la sensazione di non aver concluso nulla. Non so se a te, Gianni, è mai successo, adesso magari meno rispetto a quando eri più impegnato professionalmente. Sai, quelle giornate che tu arrivi alla fine giornata e anziché contare o capire cosa hai fatto, incomincia a venire il dubbio di quello che non sei riuscito a fare. Cioè, se conti le cose dici ma non ho fatto questo, non ho fatto questo, vabbè, lo faccio domani, procrastini, poi domani
1: certo
2: arriva qualcos'altro, quindi si somma quello di ieri e diventa un macello, e quindi ti sovraffolli e quindi ti affatichi.
1: Sì, sì, in effetti il digitale o comunque il lavorare con sui social eccetera probabilmente ti agevola per certi
2: sì,
1: punti di
2: sì
1: vista, però da altri punti di vista ti tiene un impegno costantemente fisso sulla mente.
2: Sì,
1: devi sempre
2: devo
1: stare
2: dire che
1: concentrato.
2: C'è anche concentrato, ecco. Però devo dire che c'è, io la chiamo autolesionismo, anche se forse il termine non è quello più corretto, però in effetti sono persone che non riescono a non fare delle cose, no? Per esempio essere in riunione e guardare se ti sono arrivate i like al tuo social, piuttosto che ne so, guardare tutti i corsi se ti è arrivata la risposta alla mail. Non è che se quella risposta è arrivata ma la leggi fra un quarto d'ora cambia qualche cosa. Abbiamo tutti sempre, voglio dire, tutto in tempo reale, e questo chiaramente accelera il flusso, il cervello è sovraccaricato. La teoria del multitasking adesso più una leggenda, no? Che una teoria, perché in effetti non è vero che gli esseri umani, tanto più le donne, dicono le donne sono multitasking. Il multitasking non esiste, cioè il multitasking è una leggenda. Il cervello umano riesce a processare un tot di informazioni fino a un certo punto, poi va in sovraccarico. Quindi faccio 10 cose contemporaneamente, magari puoi anche farlo, ma mi domando la qualità.
1: Certo, a discapito della qualità
2: del risultato, chiaro. Quindi facciamone poche, fate bene. Domandiamoci semmai se quella cosa che voglio fare adesso, perché mi piace farla, perché magari penso che mi allenta la tensione, perché se guardo per 10 minuti Facebook e non penso alla riunione che andrò a fare fra un'ora, sto meglio. Ma è proprio così importante andare a vedere su Facebook adesso e non un altro momento, per esempio?
1: Sì, ma poi diventa un po' anche compulsivo, no? il modo di rapportarsi. Diventa uno è sempre lì, è sempre in attesa di qualcosa.
2: Qualcosa che deve succedere, no? Io dico sempre, non siamo in un pronto soccorso.
1: È un condizionamento.
2: È un condizionamento che ci autocreiamo, però. Siamo veramente degli ottimi autosabotatori. Quindi il cervello che viene sottoposto e viene costantemente condizionato da passare da un compito all'altro. Lui ti manda dei segnali, cioè il cervello ci dà delle informazioni sulla stanchezza, perché è chiaro che se sono stanco mentalmente comunque qualcosa succede nel nostro corpo, e che sono segnali che a volte noi o sottovalutiamo o trascuriamo o non ce ne accorgiamo perché siamo presi su altri fronti. Quindi è importante anche ascoltare come il nostro corpo ci dà delle informazioni, no? Poi c'è un tema chiaramente di stile di vita, perché ci sono anche persone che hanno gli stili di vita un po' fuori dagli schemi. Cioè hanno veramente si creano troppe cose da fare. Salto il pranzo perché devo fare questa cosa, oggi non pranzo, e dopo tanto mangio stasera, quindi con la cena recupero il pranzo. Per esempio è una metodologia che se mi sentisse un nutrizionista probabilmente non so cosa direbbe.
1: Però
2: rispettare gli orari, rispettare i pranzi, le cene, le pause. C'è una tecnica che io uso ormai da anni, o meglio ne parlo ormai da anni, la uso molto quando faccio i miei seminari sulla gestione del tempo. Si chiama la tecnica del pomodoro. Il pomodoro è un timer a forma di pomodoro che si usava in cucina prima che ci fosse il cellulare, dove imposti il timer, oppure Alexa dice: Alexa, dammi fra 20 minuti un segnale. All'epoca non c'erano queste cose, c'era il pomodoro. Il pomodoro ti dava un tempo. Però è tornato di moda, perché la tecnica del pomodoro vuol dire che tu ogni tot, metti, non so, ogni 2 ore, fai suonare il pomodoro e ti fai una pausa di 10 minuti. Non quando riesco, ti imponi di fare una pausa ogni 2 ore. Che possono essere 5 minuti, può essere il caffè, può essere per chi fuma la sigaretta, oppure può essere far niente. È tornata anche qui, sembra.

0: i piccoli così suggerimenti che io mi sento di dare e che ci permettono di ritrovare un po' il focus. Quindi crea questa disconnessione digitale.
1: Facciamo un breve stacco musicale, poi continuiamo.
2: No matter what, no matter what.

0: one way.
1: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Antonio Morandi, il nostro mental coach. Abbiamo parlato della stanchezza mentale, come si costruisce la stanchezza, come si diventa stanchi, eh?
2: E adesso
1: vediamo
2: come
1: superare questo impasse.
2: Esatto, no? come superare il momento di stanchezza, esatto. E quindi questa disconnessione digitale, come l'ho chiamata io, è proprio quella di prendersi uno spazio, creare degli spazi di disconnessione digitale durante i quali io faccio delle cose che possono essere anche noia, per noia intendo non fare niente, cioè pigliarsi un momento di libertà, guardare fuori dalla finestra, andare a fare due passi. L'ho già detto forse in qualche altra trasmissione, no? Ho fatto riferimento alla mindfulness, anche se non sono un esperto nel senso stretto del termine di mindfulness, però parlando con persone che la conoscono e la praticano, la mindfulness vuol dire in estrema sintesi pigliarsi uno spazio per fare qualcosa che fai normalmente ma impari a farlo in modo diverso. Per esempio, quelle persone che fanno la pausa caffè in ufficio ma bevono il caffè mentre rispondono alle mail, forse non senti neanche il sapore di quel caffè perché il tuo cervello era concentrato sulla mail.
1: Se tu mentre bevi si andava alla macchinetta.
2: Si va ancora alla macchinetta, però cosa fai? Vai alla macchinetta e mentre bevi il caffè cosa fai? Incontri il tuo collega e parli di lavoro.
1: Magari parli anche di altro.
2: Prova a berti un caffè da solo, magari guardando fuori dalla finestra, oppure ti esci dall'ufficio, fai due passi intorno al palazzo dove hai l'ufficio, ti bevi il caffè, non bevi il caffè, ti mangi una mela, ti mangi una banana, ti mangi uno yogurt, ma ne senti il sapore, perché se fai altro e quindi sovraffolli il cervello di informazioni, probabilmente non senti neanche il sapore.
1: Dovresti riuscire però a sganciare il cervello dalle...
2: È un scelta,

0: dall'impegno
1: è un'imposizione
0: che stavi portando avanti prima e che dovrei portare avanti dopo.
1: Però è un'imposizione.
0: È un'imposizione, non è facile.
1: No,
0: però,
1: non è facile. Devi proprio imporre al tuo cervello di fare delle cose. Cioè devi essere molto rigoroso, soprattutto avere chiaro in mente l'obiettivo che vuoi raggiungere e poi incomincia a darti delle regole. Si procede per piccoli passi, chiaro che non puoi stravolgere la tua vita dalla mattina con la sera, però si incomincia a piccoli passi. Allora comincio a decidere di fare la pausa caffè in modo diverso da come l'ho sempre fatta, e questo può essere, non so, la prima strategia. La seconda è, per esempio, ridurre le notifiche. Tu sai che i nostri cellulari suonano in continuazione, la notifica di Facebook, la notifica dei social, eccetera, e continuano a suonare. E anche se non suonano, perché ho messo silenzioso, però si accende lo schermo, vibra, fa delle cose. Provare a stare staccati, disconnessi dai social, dalle connessioni, no? Dalle notifiche per un po'. Non mi interessano, faccio finta che non esistano. Mi rendo conto che per alcuni è molto difficile, perché se non rispondo adesso, rispondo troppo tardi o più tardi, potrebbe succedere che non dimentichiamoci mai che non siamo al pronto soccorso, quindi quello che può aspettare lo facciamo aspettare. Domandiamoci: questa cosa può aspettare fra mezz'ora? Sì, forse anche stasera, cioè non c'è bisogno che te la faccia subito, no? Magari quella cosa lì la puoi fare stasera, quando sei a casa o quando sei in treno, in metropolitana, mentre torni a casa, anziché guardare un social rispondi alla mail. Cioè, voglio dire, non è un problema quello, eh?
0: No, assolutamente no, certo, bisognerebbe stabilire dei confini, dei, no? Confini. Negli interventi sul cellulare, insomma,
1: mettere al primo posto, cioè al centro del discorso, il bene che mi voglio, no? Cioè io non voglio rimanere sovraffollato, stanco, anche un po', come dire, preoccupato, no? Perché quando il corpo incomincia a mandarci dei segnali, certo, se sono segnali nuovi mai avuti prima, il dubbio ti, oddio, cioè io non ho mai avuto mal di testa, improvvisamente comincio ad avere mal di testa, cosa sarà mai? Oppure il mal di stomaco, il nodo allo stomaco, piuttosto che la stanchezza, mi viene sonno quando non ho mai avuto sonno in questi orari, adesso improvvisamente mi viene sonno. Qualche dubbio ci viene, no? Ci viene anche un po' di paura, dice, oddio, cosa sarà? Pensa che è stanchezza mentale.
0: Certo.
1: Quindi
0: certo,
1: rilassati, fai delle cose. Il terzo punto, sì, visto che abbiamo affrontato prima il tema multitasking o monotasking, sì, è proprio il tema del monotasking, cioè lavorare scegliendo di fare un compito alla volta. Quindi dimentichiamoci che il multitasking ci permette di fare più cose contemporaneamente, perché non è assolutamente vero. Facciamo una cosa, okay? La facciamo da sola, quindi può sembrare controproduttivo, dice, ma se io posso fare quattro cose contemporaneamente, perché devo farne solo una? Perché sovraccarichi il cervello facendone quattro, lo sovraccarichi meno facendone una. Quindi ti concentri su quella che stai facendo, ti dai un obiettivo, decidi un tempo, la fai fino a un certo punto, e quindi queste piccole pause che possono essere anche scandite da questi strumenti, no? Io ho fatto riferimento al pomodoro perché ci sono affezionato, cioè, visto che ne parlo da almeno 15 anni, ma vogliamo usare un cellulare? Però ecco, vedi che entra in gioco il cellulare. Dici, ma io perché devo prendere un pomodoro quando il cellulare mi fa lo stesso lavoro? Cioè metto nella sveglia che fra 10 minuti suona la sveglia e però prendo in mano il cellulare, e chi mi vieta di pensare che mentre punti la sveglia, il timing di 20 minuti, guardi anche qualcos'altro?
0: E quello succede spesso, però.
1: Dimenticati il cellulare, cioè veramente usa uno strumento che non sia il cellulare.
0: Certo, certo.
1: La sveglia, l'orologio, che anche gli orologi oggi fanno le funzioni che fanno i cellulari, quindi dall'orologio riesci a fare tutto, guardare le mail, guardare i messaggi. Tornare alle origini, cioè strumenti banali, primordiali, la sveglia o il pomodoro.
0: Certo. Sì, no, tornando a quello che dicevamo prima, il fatto che quando tu apri il cellulare dici devo fare questa cosa, devo mandare un messaggio, una mail, eccetera. Vedi tre email, due messaggi che sono arrivati, prima guardi quelle lì e dopo magari ti dimentichi che cosa dovevi fare.
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: La tua pausa salta. Se non riesci a darti
1: una regola,
0: un raziocinio nel muoverti sulle cose, rischi davvero di perdere concentrazione, focus, e
1: sposti l'ordine delle cose, no?
0: Quindi in quel momento è l'obiettivo, no? Che ti proponi, e che a volte rischi di perdere.
1: Perché sei defocalizzato. esatto, quindi se il mio obiettivo, perché il mio focus è far pausa di 5 minuti e non pensare a niente e mangiarmi lo yogurt in santa pace, non può essere scavalcato da leggere le mail. Quello è il mio obiettivo, il mio focus, mangiarmi la banana o mangiarmi lo yogurt. Tutto il resto deve scomparire. Se mi creo io delle sollecitazioni involontariamente, è chiaro che poi si sovraccaricano, si sovrappongono e diventa un problema, un macello. L'altra certo. piccola così pillola può essere quella di allenare l'attenzione, perché la concentrazione è come un muscolo, okay? Più lo alleniamo più diventa forte. Quindi attività come la lettura, per esempio, no? La meditazione o anche stare in silenzio senza stimoli esterni. Uno dice, ma se metto sul divano e guardo il soffitto mi sento scemo. No, ti stai semplicemente rilassando. Poi il tuo cervello in quel momento, mentre guardi il soffitto, tieni gli occhi chiusi, fa dei viaggi.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Magari pensi anche alla riunione che avrai domani, al compito che devi portare avanti.
0: Certo.
1: Però intanto sei disteso, sei in una posizione, no? Anche tutto sommato comoda. Quindi allenare il nostro cervello a stare rilassato senza interferenze esterne. Quindi anche banalmente andare e dire, ma io vado a camminare 3 volte alla settimana. Perfetto, ottimo. E come ci vai a camminare? E col cellulare, perché ascolto la musica. E quando il cellulare ti fa ascoltare la musica, quando lo prendi in mano per cambiare brano musicale o cambiare playlist, non guardi le mail. Beh sì, un attimo, già hai fatto il primo errore.
0: Ricadi
1: nell'errore. È sempre lì. Quindi viva i famosi lettori MP3 che aveva inventato Steve Jobs, che ascoltavi solo la musica e basta. Non c'erano messaggi, non c'erano. Quinto e ultimo, non sono un tecnico, quindi dico sempre queste cose con la massima cautela, perché sono ambiti in cui sono più bravi i nutrizionisti, eccetera, però prendersi cura del proprio corpo. Quindi questo è fondamentale, perché il corpo e la mente viaggiano insieme. Quindi dormire bene.
0: Certo.
1: Aiuta, mangiare in modo equilibrato, fare attività fisica, sono elementi fondamentali per appunto mantenere alta l'energia mentale. Quindi anche questa stanchezza digitale non si combatte solo spegnendo il telefono, che è l'attività più semplice tutto sommato, ma non lo fa mai nessuno, tutti hanno il telefono acceso H24, ma anche prendendosi cura di se stessi in modo completo. Quindi se una persona che
0: con lo stile di vita, dandosi uno stile di vita.
1: Sì. Ultima pillola è imparare a dir di no.
0: Ah, ecco.
1: Perché anche questa sembra, no, una teoria complottista, dice, ma io non posso dir di no al mio capo, non posso dir di no al mio amico, se no ci rimane male. Impariamo a dir di no con garbo, spiegandole magari anche il motivo, ma se diciamo sempre sì, siamo ostaggi praticamente.
0: Perfetto, hai ragione. Ti faccio una domanda.
1: Dimmi.
0: Abbiamo ancora qualche minuto. L'intelligenza artificiale in tutto questo come ci entra, ed è un bene o non tanto?
1: Qui ci sono anche qui teorie. Allora io sono
0: come la pensi?
1: Io
0: come la pensa il mental coach?
1: Allora, io devo dire la verità, uso anch'io l'intelligenza artificiale, forse l'ho già detto in qualche altra puntata, la uso più che altro non tanto per scoprire cose nuove, anche se mi servono, ma uso più che altro l'intelligenza artificiale per scoprire se quello che so e il modo in cui lo spiego, visto che io principalmente faccio coaching, ma faccio anche corsi di formazione, a volte spiego dei concetti, spiego delle tecniche alla mia maniera, come le ho imparate, come me le hanno insegnate, però magari nel tempo qualcosa è cambiato. Allora chiedo all'intelligenza artificiale di spiegarmi con parole semplici come esprimere un certo concetto, e quasi sempre, non perché io sia un genio, per intenderci, però quasi sempre la risposta dell'intelligenza artificiale corrisponde a quello che io faccio, no? Quindi mi autoconfermo che quello che dico e quello che faccio sono corretti, perché lo ritrovo, no, nell'intelligenza artificiale. Io la uso in questa maniera. Aiuta come tutti gli strumenti, se ben usati. Se vengono abusati, no. Cioè, è uno strumento, l'intelligenza artificiale, no? Però
0: certo,
1: deve essere usato con intelligenza, con cautela, con parsimonia. Non dobbiamo diventare ostaggi. Prima di dire una risposta, chiedo a ChatGPT se è vera. Prova a usare il tuo di cervello. Poi,
0: ecco,
1: se vuoi avere una conferma, al limite ti pigli lo sfizio di chiedere a ChatGPT o a qualcun altro se quello che hai detto è corretto, ma prima usa il tuo di cervello.
0: Infatti era quello che ti volevo chiedere, appunto, perché da una parte ti aiuta se devi fare delle cose, cioè, sì, dall'altra non tende un po' ad impigrire il cervello?
1: Sì, tende a...
0: perché a delegare il grosso del lavoro quantomeno all'intelligenza artificiale.
1: E demandi all'intelligenza artificiale la responsabilità di scegliere cosa dire, come dirlo, no? E allora poi incominci a diventare condizionato, cioè non ti senti più sicuro perché la sicurezza, la conferma ti arriva da là. Quindi se non ho quella conferma ho il dubbio se sto dicendo una cosa giusta, ma se l'hai sempre detta così, non è mai successo niente, continua a dirla così. Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, intanto prova a usare il tuo cervello e capire se puoi aggiungere qualche elemento, puoi modificare qualche elemento, puoi togliere qualche elemento, cioè riusa, no, l'intelligenza, quella naturale di cui siamo dotati. Poi vuoi fare veramente il sofisticato? Vabbè, puoi anche permetterti il lusso di andare sull'intelligenza artificiale e chiedere un dato in più, ma deve essere un dato in più, non il dato principale, fondamentale.
0: Certo.
1: E questo secondo me è l'uso che va fatto. Ho trattato questo argomento, intelligenza artificiale, anche in un congresso di medicina dove mi hanno invitato come relatore 2 anni fa, quanto secondo le nuove discipline cliniche l'intelligenza artificiale può aiutare o non aiutare i medici, e la maggior parte dei medici presenti, avevo più di 100 medici presenti in aula, cioè in aula in questo centro congressi, mi hanno detto che anche loro a volte la usano, ma la usano proprio come dicevo io prima, no? A mo' di conferma. Cioè io sono medico, sono 20 anni che faccio medico di famiglia, ho anche magari una specializzazione, sono cardiologo, pneumologo, non credo dover chiedere all'intelligenza artificiale cosa devo fare. Lo vado a vedere magari, non so, sui farmaci, se è uscito un farmaco nuovo, una molecola nuova, ma non sostituisce il mio lavoro. Quindi l'intelligenza artificiale serve, sì, ma come strumento di conferma, semmai.
0: Benissimo, sì, condivido quello che stai dicendo, sono d'accordo, si può usare, anzi si deve usare, si dovrebbe usare se si vogliono avere delle conferme oppure dei suggerimenti ai quali non arriviamo, però insomma con un certo...
1: una certa parsimonia, una certa intelligenza.
0: Ecco, un certo buon senso, perché altrimenti si rischia davvero di impigrire il nostro cervello e di delegare tutto il lavoro.
1: Dimenticarci che abbiamo un cervello nostro e pensare che il cervello nostro sia quello là. Quello là è una roba in più, non è il mio cervello, no? Quindi,
0: quanto tempo
1: abbiamo? 2 minuti?
0: Sì, siamo
1: posso esprimere
0: siamo
1: un concetto finale che mi è venuto in mente proprio perché c'è anche un altro concetto importante, si chiama infodemia. L'infodemia è l'abbiamo vissuta quando c'è stata la prima pandemia durante il Covid, no? C'era la pandemia, c'era questa pericolo, no? Questa paura in giro, e continuavamo a ricevere informazioni talvolta contrastanti fra di loro, no? Quindi l'infodemia è un sovraccarico di informazioni spesso non filtrate, non controllate, che sono poi figlie del web, no? Quindi se io vado sul web e chiedo una cosa e mi arriva una risposta, potrei dire che è buona, no? Me la prendo per buona. Ecco, l'infodemia è proprio un po' figlia di questa era digitale dove abbiamo tante informazioni, ma molte di queste non sono verificate, non sono filtrate, quindi ce le pigliamo per buone, e se pigliamo un'informazione cattiva per buona rischiamo grosso sostanzialmente.
0: Certo, questo secondo me 3 secondi è valido anche quando ci senti, abbiamo un sintomo, non so, ci fa male, banalizzo,
1: ci curiamo col
0: la
1: web
0: schiena. No, andiamo a vedere che cosa può essere, escono una fila
1: di informazioni,
0: di cose che probabilmente insomma,
1: sì,
0: non è così.
1: È un po' come leggere il bugiardino dei farmaci, dove c'è scritto in tutti i farmaci, meno per quelli che ho usato io, che comunque gli effetti collaterali sono nausea, dissenteria, emicrania, cioè tutti, la pomata per i mal di muscoli, tutti possono dare dissenteria, vomito.
0: Certo.
1: Bisogna prendere quello che serve.
0: Esattamente. Siamo in chiusura. Grazie Antonio Morandi di essere stato con
1: noi.
0: Grazie
1: a te Gianni.
0: Ci diamo appuntamento al prossimo mese.
1: Prossimo mese.
0: E una buona giornata a tutti.
1: Auguri a tutti, buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, quanto ha detto questa mattina il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 subitaliani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora anche un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista intanto afferma che la sua pazienza nei confronti di Teheran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo, lo ha annunciato l'esercito russo. Intanto è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale ucraina. Fra le numerose vittime ci sono 3 minori. Le autorità hanno proclamato una giornata di lutto. Nella notte le forze di difesa di Kiev denunciano un attacco russo con 6 missili e 141 droni, mentre le autorità russe parlano di 3 persone morte e 12 ferite per un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione urgente per diversi villaggi libanesi nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale, in vista degli attacchi contro nuove basi Hezbollah. Ieri le milizie sciite filo-iraniane hanno colpito un assembramento di soldati israeliani nel nord di Israele, in prossimità del confine. Ieri a Washington, intanto, sono iniziati i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Ennesima tragedia sul lavoro, è accaduto stamani in Alto Adige, un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonte in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi.
5: Ciao
6: Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sempre su Radio Orizzonte in Blu.
7: La radio più vicina a te.

0: più vicino a te.
1: La prestazione, la paura di sbagliare e di sbagliare davanti anche determinate persone,
2: certo,
1: che
2: certo.
1: Sono i compagni che comunque magari si aspettano qualcosa da noi, il genitore che magari ha
2: delle aspettative alte,
1: esatto, troppo alte. Anche semplicemente pensare che a volte si creano delle situazioni in cui è il genitore che è interessato a far fare un determinato tipo di sport,
2: certo,
1: al bambino e magari il bambino non è realmente lo sport che vuole fare e quindi ha, come dire, da una parte il peso di dover soddisfare quell'aspettativa genitoriale, ma dall'altro non sta rispettando quello che è un po' il suo bisogno, cioè il non voler fare quello sport ma qualcos'altro. E anche un po', come dire, la delusione del deludere l'allenatore, no? Che diventa a un certo punto una figura di riferimento educativa e valoriale importantissima,
2: certo. Infatti l'allenatore, l'educatore, insomma, chi segue il bambino,
3: sì,
2: il ragazzo, non dico che ha delle aspettative, però magari lo proietta, lo lancia per fare qualche cosa di meglio, e bisogna vedere come viene vissuto e come viene detto anche.
3: Questo,
2: ecco,
3: in alcuni sport è molto evidente. Ad esempio, ho assistito una volta a una partita di calcio di bambini, c'erano i bambini giocavano tranquillamente, i genitori si scannavano tra di loro perché no, quello ha sbagliato, insomma, cose un po' troppo eccessive, ecco, perché lo sport deve essere anche qualcosa di piacevole, che gratifica, insomma.
1: Sì. Poi qua si entra anche nel discorso della gestione emotiva, no?
2: Esatto, infatti, delle emozioni. Sì, sì. Non so, il fatto di non essere scelti, per esempio, non so, c'è la squadra per la partita di calcio, scelgono alcuni bambini ed altri no. Il saper accettare il fatto di magari entrare dopo nel gioco, oppure di rispettare i turni per, sì, poter giocare, insomma, è tutto molto formativo.
3: Ecco, scusami Antonella,
2: sì,
3: hai centrato una cosa. C'è differenza nelle aspettative dei genitori tra un gioco di squadra, diciamo, in cui i bambini sono un po' a confronto con gli altri, e quello invece individuale, tipo tennis, tipo...
1: Ma allora, ci sono similitudini e differenze,
3: sì,
1: nel senso che in quello individuale possiamo un po' vedere, come dire, il genitore ha proprio l'aspettativa tutta rivolta al fatto che
3: centrata
1: proprio sul bambino, sull'individualità,
3: sì,
1: del bambino, no? Quindi magari c'è anche un po' più, forse, una forte pressione dal punto di vista, sì, prestazionale, se vogliamo, della performance, dal punto di vista che comunque non manca negli sport di squadra, però negli sport di squadra si possono costruire anche altre dinamiche,
3: sì,
1: no? Che vedono interessati magari gli altri genitori o comunque gli altri compagni. Cioè, ad esempio, il confronto con un altro compagno, che può,
3: certo,
1: essere anche involontario, fatto dal genitore in maniera involontaria,
3: sì,
1: però può essere fatto, e poi anche il confronto del genitore stesso con gli altri genitori, e quindi il risultato che raggiunge il figlio diventa un po' la misura della propria di quanto è positiva il genitore stesso, cioè
2: è una proiezione.
1: Cioè, se mio figlio va meglio e va meglio di un altro all'interno del gruppo squadra, allora io sono un genitore migliore, sostanzialmente, no?
3: Sì, cioè,
2: questa proiezione, sì, proprio delle aspettative del genitore sul figlio, e quindi...
3: cioè, no, anche di riportare un po' a sé i risultati del figlio, ed è quello sbagliato, insomma,
1: esatto,
3: no? È proprio un modo di approcciarsi non corretto. E poi, senta, visto che siamo nel gioco, il gruppo squadra quanto conta nella crescita di un bambino o di un ragazzo?
1: Ma il gruppo squadra conta tantissimo. Conta tantissimo perché c'è un confronto, si può fare un confronto con i pari. Nel senso, il bambino e l'adolescente si confronta costantemente con i pari, e quindi diventano i pari uno specchio, gli danno dei feedback per,
3: sì,
1: capire a che punto è, quanto vale lui stesso, no? E quindi diventa importante già solamente per la relazione che viene fatta, che si instaura con i pari. E poi anche per quanto riguarda la relazione che si instaura con gli allenatori, quindi ci sono queste due duplici facce.
2: Ecco, a questo punto io la interrompo con una piccola domanda, quindi è molto importante la figura dell'allenatore, perché deve saper pianificare, cogliere e diciamo relazionarsi per fare in modo che non ci siano rivalità, che non ci siano questi atteggiamenti di tu sei più bravo, io sono meno bravo, non ti voglio nella squadra perché non hai tirato il calcio giusto. Ecco, ci sono anche questi atteggiamenti, quindi importantissima la formazione dell'allenatore.
1: Dell'allenatore, assolutamente sì.
2: Che deve gestire queste situazioni.
1: Eh sì, come dicevamo prima, l'allenatore diventa una figura educativa e di riferimento, ma anche relazionale molto importante. Tendenzialmente potremmo dividere due scenari diversi, no? Che si possono venire a strutturare con un allenatore. Potrebbe essere un allenatore che incoraggia e quindi conseguentemente permette al bambino di o all'adolescente costruire maggiore fiducia e motivazione, oppure uno che critica e quindi crea una chiusura, un evitamento.
2: Ecco, e purtroppo ne assistiamo a tante di queste situazioni, in positivo e in negativo. Ci fermiamo un attimo per un piccolo stacco musicale, poi riprendiamo.

0: Eccoci cari ascoltatori, siamo in studio col dottor Stefano Scirica, psicologo e psicoterapeuta, e stiamo parlando della psicologia dello sport. La domanda appunto che rivolgiamo adesso, ne stavamo già parlando prima, sull'allenatore. Ecco, ci dica qualcosa in più su come deve essere l'allenatore e la figura dell'allenatore.
1: Certo, ripartiamo un po' da questa figura. Sì. L'allenatore, stavamo dicendo, potrebbe aiutare, che contribuire a costruire nel bambino, adolescente, fiducia, motivazione, oppure anche un'ansia, una chiusura, no? Un evitamento poi anche del disporsi a determinate situazioni come la prestazione, la partita e addirittura fino allo sport, no? Ma se parliamo anche di inclusione ed esclusione all'interno del gruppo squadra, ha un ruolo importante l'allenatore, e può, come dire, riuscire a fare la differenza nel far sentire centrale nel gruppo squadra il bambino, l'adolescente, fargli sentire di avere un ruolo significativo.
2: In che modo però può farlo questo allenatore?
1: Ma ci sono tante soluzioni, diciamo così, no, che si potrebbero attuare. Ad esempio quello di trasmettere l'importanza di ogni ruolo. Se prendiamo come esempio uno sport come il calcio, no? Poi ci soffermiamo su questo, ma se facciamo un esempio sul calcio, mi ricordo che quando ero bambino, sostanzialmente il bambino dice: che ruolo vuoi fare? E il bambino: l'attaccante.
0: Sempre,
1: no?
0: Tu sì, perché devono...
1: perché l'attaccante fa gol.
0: Certo.
1: Oppure ancora il portiere, perché comunque anche il portiere è quello
0: portiere,
1: che serve,
0: sì,
1: il gol,
0: sì,
1: e quant'altro, no? Gli altri ruoli sono un po' bistrattati, visti un po'
0: mezzano, sai,
2: mediano.
1: E quindi in realtà quello che può fare l'allenatore è far capire come in realtà ci sia bisogno di tutti, cioè non si gioca solo, esatto, con l'attaccante e il portiere, no? Si gioca anche con tutti gli altri, che hanno comunque tanta importanza, perché altrimenti non si giocherebbe, no? A far passare un po' questo aspetto qua. E questo passa anche, ad esempio, nel sottolineare non soltanto aspetti come dire molto evidenti come il gol, no? Ma ad esempio il fatto che si è entrati bene dalla panchina, che si è messo la grinta, cioè sottolineare degli aspetti che magari passerebbero un po' più inosservati. Vedere la sconfitta come un'occasione di crescita, e l'errore come un'occasione, ecco, di crescita.
0: Ed uscire a far accettare l'errore, lo sbaglio, proprio, certo, in modo responsabile, ecco, senza che sia una condanna.
1: Esatto.
2: Infatti, che può significare tanto, perché può farlo rimanere o fargli venire voglia di andare via,
0: certo,
2: anche nel,
0: certo,
2: questo spazio.
1: Assolutamente sì.
2: Senta, dottore, i genitori che ruolo hanno e quale sarebbe il ruolo positivo, no, di un genitore?
1: Allora, facciamo una piccola premessa. Il genitore vuole sempre il bene del proprio figlio, quindi assolutamente no, partiamo da questa premessa, però a volte anche senza accorgersene, sì, rischia appunto di mettere un po' di pressione, di vivere la partita come se fosse la propria, e quindi inserire determinati stati emotivi all'interno di quelle che sono la partita e quant'altro,
0: sì,
1: e anche un po' il confronto, no, tra
0: il proprio figlio,
1: esatto. Una cosa molto importante, soprattutto se guardiamo alle partite, è guardare un po' al lato emotivo di come è andata la partita, cioè se si è divertito il bambino o meno, non magari sottolineare che cosa ha sbagliato, che cosa, esatto, ha fatto giusto, soprattutto in un'infanzia, no, dove c'è proprio tutt'altro, sì, che la performance è la cosa come dire più importante, certo, di quel momento. Se poi andiamo a parlare di sconfitta, diventa importantissima, diventa importantissimo soffermarsi su una cosa, perché la sconfitta è un po' come imparare ad accettare, sì, la sconfitta è imparare ad accettare le frustrazioni, e questo quasi crea un parallelo grandissimo tra sport e vita, perché inevitabilmente durante,
0: esatto,
1: il corso di una vita
0: certo, la vita è fatta anche un po' da ostacoli, quindi cioè imparare già a superarli o a gestirli in modo che dal negativo si passi,
2: certo,
0: ad aver acquisito un'esperienza che mi permette poi di superare la difficoltà. Quindi è già proprio una lezione di vita.
2: Infatti si dice, no, che lo sport è una lezione di vita proprio, no? Cioè lo sport ti insegna
0: certo,
2: a vivere,
0: una scuola,
2: no?
0: Proprio. Senta, mancano 5 minuti, siamo in chiusura. Possiamo dire che lo sport non è solo movimento, tenersi in forma fisicamente e in salute dal punto di vista corporeo?
1: Assolutamente no, perché tenendo in considerazione che innanzitutto mente e corpo sono sempre unite ed è sicuramente anche un po' il mio e quello delle colleghe, sì, modo di lavorare, per quello come ci ha formato anche la nostra scuola di psicoterapia, non bisogna mai dimenticare, sì, di lavorare non soltanto sulla mente ma anche sul corpo, che vanno sempre di pari passo. Lo sport, di fatto, come abbiamo visto con quest'ultimo parallelismo tra tolleranza alla frustrazione dettata dalla sconfitta e le frustrazioni che inevitabilmente la vita ci mette di fronte, lo sport non va a formare soltanto atleti, ma innanzitutto va a formare delle persone. Le persone dentro lo sport imparano quindi a relazionarsi con gli altri e a gestire e tollerare le frustrazioni. Quindi diventa importantissimo tenere in mente questa cosa, perché prima di diventare un atleta, una persona, un individuo, prima di diventare un atleta professionista, in realtà è stato un bambino, una persona che pian piano si è costruito e a partire proprio da contesti anche più amatoriali, no? Sì, quindi importantissimo avere uno sguardo proprio di questo tipo, no? Più attento alla persona.
2: E mi piace molto, Antonella, sei d'accordo?
0: Abbiamo sottolineato questa, sì, frase importante.
2: La frase che lei ha scritto, che è molto, leggila pure.
0: Sì, dietro ogni bambino che gioca c'è una storia che sta creando.
3: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
4: Buongiorno radioascoltatori da Delia Duce, grazie a Praturlone e Angela Ferrioli, con noi quest'oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. A Cernobbio, in Villa Bernasconi, a Largo Campanini 2, Cerchio della Luna, sabato 15 maggio dalle ore 20 alle ore 22. Percorso di riscoperta del femminile sacro dentro di sé, attraverso un cerchio di donne con cui condividere il sentiero di riconnessione alle nostre radici più antiche e profonde. Un cerchio che invita all'ascolto di parti di sé che chiedono di essere risvegliate per tornare ad essere complete in se stesse e rispettose dei propri cicli e della propria natura. Essere consapevoli delle energie che ci abitano ci permette di sviluppare il nostro potenziale e portare equilibrio interiore, agendo nel mondo esterno in linea con il nostro sentire, liberandoci da condizionamenti e convenzioni. Un cerchio di sorellanza per riappacificarci con il proprio essere donna, onorando il passato che ci ha preceduto, riconnettendosi a memorie ancestrali, per vivere liberamente il proprio presente e armonizzare le energie femminili e maschili che vivono in ognuna di noi.
5: Qui i pianisti vanno forte. Piano City Milano è un festival diffuso dedicato al pianoforte in ogni sua sfumatura. Nato nel 2011 e alla sua 16ª edizione, si svolge da venerdì 15 a domenica 17 maggio in tutta la città e nell'Interland. Diretto dalla pianista Ricciarda Belgioioso, comprende 250 concerti gratuiti. Fulcro della rassegna ai giardini di Villa Reale, il GAM Main Stage, con ingresso da via Palestro 18 e da via Marina. Il calendario completo è sul sito www.pianocitymilano.it.
4: Tra il silenzio e il tuono tour, Roberto Vecchioni, il giovedì 21 maggio alle ore 21 al Teatro di Legnano. Torna dal vivo con Tra il silenzio e il tuono tour, ispirato al suo ultimo lavoro letterario in vetta alle classifiche.
5: Milano rallenta con Camminare, il festival del Social Walking Festival. Il Parco Sempione accoglie la 10ª edizione di una rassegna che celebra il cammino come stile di vita, un invito a rallentare, osservare, ascoltare e riscoprire il piacere di camminare. Alla Cascina Nascosta, in Viale Alemagna 14, Milano, sabato e domenica. Col titolo Direzione Esperienze, il festival offre un viaggio lento tra natura, cultura e riflessione.
4: Dal 15 al 17 maggio in Villa d'Este, via Regina 40 a Cernobbio, concorso d'eleganza. Ogni anno confluiscono da tutto il mondo le più belle auto e moto d'epoca al lago di Como a Cernobbio, accomunate da un design eccelso, dall'originalità e dal perfetto stato di conservazione, che ne fanno la migliore espressione dell'evoluzione dello stile dell'automobile.
6: Arago Rosa a Mezzago Palazzo Archenti fino al 23 di maggio. La rinomata sagra dell'Asparago Rosa giunge così alla sua 66esima edizione nella cornice di Palazzo Archenti.
5: Porta in chiusura, troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare in quello che vi abbiamo presentato. Alla prossima!

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati. La pagina di Vangelo che ci viene proposta in questa domenica, che tra l'altro per la nostra comunità è anche domenica di prime comunioni, quindi il primo incontro con Gesù e Eucaristia da parte dei nostri piccoli amici. Dicevo, la pagina che ci viene proposta nella liturgia del giorno è proprio la pagina che vede come protagonisti due discepoli che dopo i fatti della passione vengono via da Gerusalemme e fanno ritorno verso Emmaus. È una delle pagine sicuramente più note del panorama biblico. Il cardinale Martini lo definiva un Vangelo in miniatura, un racconto dove fede ed emozione, ragione e sentimento, dolore e gioia, dubbio e certezza si fondono toccando le corde più profonde del lettore. E così si esprimeva il nostro amato cardinale Martini. Non pretendo e non penso proprio di arrivare alle sue altezze, ma proviamo a dire qualcosa su questo racconto, proviamo a lasciar risuonare in noi questa bellissima pagina. Pagina che si apre mettendo subito in scena i due personaggi, due discepoli che sono stati a Gerusalemme, hanno vissuto i vari avvenimenti legati alla fine di Gesù e se ne vanno da Gerusalemme verso un villaggio di nome Emmaus. Cammin facendo i due parlano degli avvenimenti di cui sono stati spettatori ed emerge subito, Luca ci dice subito, lo stato d'animo con cui ripercorrono quegli ultimi giorni. Noi speravamo fosse lui. C'è delusione, c'è amarezza, hanno visto andare in frantumi i loro sogni, hanno visto andare in frantumi le loro attese e di fatto stanno scappando da Gerusalemme, stanno fuggendo dal crocifisso. Tra le tante chiavi di lettura possibili del brano, i temi della strada e della parola sono tra i due più rilevanti. Questo camminare, questi piedi che ritornano sui propri passi da Gerusalemme, ritornano da dove erano venuti, però poi vedremo nel finale, piedi che si convertono, piedi che ritornano di nuovo sulla strada verso Gerusalemme. E la parola domina, la parola intesa come scrittura che Gesù spiega loro, la parola dei dialoghi, dei discorsi. Gesù e questi due discepoli di fatto per una buona parte del racconto parlano e camminando. Luca è affezionato a questo tema. Parlare camminando è centrale. Se pensiamo che al capitolo 9, versetto 51, inizia il grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme, tutte le cose che Gesù insegna, dice e fa sono dentro in questo cammino verso Gerusalemme che si compie al capitolo 19. Quindi 10 capitoli dove Gesù parla camminando o cammina parlando. Quindi parole e cammino, ecco, parole e strada, due temi portanti non solo di questa pagina ma dell'intero Vangelo di Luca. Dalle parole dei due discepoli emerge, no, chiaramente quale sia il tasto dolente, l'ostacolo che non riescono proprio a superare, la croce. La croce per loro resta uno scandalo incomprensibile, perché lì si sono infranti i loro sogni. Su quella croce svanisce il loro sogno, per esempio, di portare nel loro paese un cambiamento concreto con Gesù. Speravamo, pensavamo fosse lui a liberare Israele. È vero che si è sparsa la voce alimentata da alcune donne che Gesù è vivo, ma in fin dei conti i discepoli non l'hanno mica visto. cui c'è davvero motivo per cui essere delusi. Quella croce è lì come scandalo, è lì come qualcosa che davvero ha fatto saltare tutto. Però possiamo vedere nella situazione di questi due discepoli, per tanti aspetti, forse anche la nostra condizione, no? Davanti a tante vicende, davanti alla storia, anche la storia attuale, dalle parole di questi due discepoli possiamo capire la differenza profonda che c'è tra il sapere e il credere. Questi due, Gesù, lo sapevano bene, ma anche dalle loro parole, quando a questo personaggio misterioso che si affianca raccontano che cosa è accaduto a Gerusalemme, parlano di un Gesù profeta potente in parole e in opere, dicono perfettamente, insomma, dicono, la teoria la sanno, solo che restano nell'incomprensione. Raccontano tutto razionalmente, quindi la testa c'è, hanno capito, ma manca il senso profondo, manca quel passaggio in più. Tutto è stato detto, ma tutto resta oscuro. Tutto viene raccontato razionalmente, ma di tutto sfugge il senso profondo. E sarà questo pellegrino misterioso a dare la possibilità di svoltare. Questo pellegrino che si è affiancato a loro lungo la strada, che ha cominciato a parlare con loro senza essere riconosciuto. Noi sappiamo che è Gesù, Luca ci fa il favore di dircelo subito chi è questo personaggio, ma questi due no, non lo riconoscono. Però questo personaggio misterioso dà a questi due discepoli la possibilità di comprendere il senso di Gesù, di comprendere il senso totale del Cristo attraverso la rilettura delle scritture, attraverso la spiegazione delle scritture e attraverso lo spezzare del pane. E sono questi due i temi portanti di questa storia: la parola, che è una parola che interpreta la vita, e lo spezzare del pane. Cosa possiamo dire sulla parola che interpreta la vita? Luca mette sulle labbra di Gesù un verbo che è tipico della sua teologia. Quando Gesù inizia a spiegare loro che cosa è accaduto, esordisce dicendo: non bisognava che. E questo bisogna, ha un primo livello.

teologia di Luca è da legare direttamente alla decisione libera, gratuita, sovrana di Dio. Bisogna che, è necessario, ma è nella necessità di Dio. Allora quella pietra d'inciampo, che è la morte di croce, va riletta qui dentro, va riletta nell'ottica della decisione libera, sovrana e salvifica di Dio. Quella morte diventa il massimo momento rivelativo di Dio. È un passaggio obbligato per entrare nella gloria del Padre, non obbligato perché se dici quelle cose ti metti contro i potenti e i potenti ti fanno fuori. È diverso. Quel bisogna dice proprio l'appartenenza a questa dimensione salvifica. C'è una decisione libera, sovrana, gratuita di Dio di donarsi così, è una decisione libera, sovrana e gratuita di Gesù di donarsi e di donare la sua vita così. Ed è Gesù che spiega questo, e lo fa riprendendo la scrittura, spiega loro tutto quello che si riferisce a lui, ma non cercando o ritagliando quei passaggi che in un modo o nell'altro potrebbero essere letti e interpretati come anticipazioni di futuro. Non si mette a fare come con le profezie di Nostradamus, che ogni due per tre saltano fuori e possono adattarsi a tutto il contrario di tutto. Yes. Non è questo. Offre una rilettura di tutto il destino umano alla luce del progetto di Dio. Quel progetto di Dio che è lo stesso dall'inizio, dal principio, e si compie nella persona di Gesù. Allora quell'andare a rileggere la storia è alla luce di come quel destino si è compiuto nella persona di Gesù, nella morte di croce, ma non per cercare delle possibili anticipazioni di futuro, per far vedere che quel piano lì, che quel disegno lì, che quello stile di Dio è da sempre lo stesso, era sempre così. È una catechesi biblica quella che fa Gesù, che segna l'esperienza di questi due discepoli e li aiuta a iniziare a districare quello che è il groviglio in cui si stavano dibattendo, il groviglio dei loro pensieri, delle loro sensazioni, dei loro sentimenti. È un inizio a partire da quella parola spiegata così. Ma occorre un secondo passaggio, e il secondo passaggio è offerto da un gesto. Dopo la parola, il pane spezzato. Questo è il segno rivelatore di Gesù. Insistono i due discepoli perché questo misterioso pellegrino si fermi con loro, resta con noi, lui entra per rimanere con loro. E in quel pasto riconoscono il Gesù che conoscevano bene, il Gesù che si dona nella comunione della mensa, è il Gesù del pane donato, il Gesù che mangia con i peccatori, con i farisei, con gli amici, il Gesù che chiede al Padre il pane quotidiano e che insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano, il Gesù che si consegna alla memoria degli amici nel pane spezzato. Riconoscono quel Gesù lì. Quel Gesù di cui avevano fatto esperienza, nel segno della frazione del pane, Gesù si rende loro riconoscibile. Non solo riconoscibile, ma sacramentalmente presente, poi nella comunità cristiana. Il verbo che Luca utilizza qui per dire la frazione del pane è un imperfetto, e quindi non è un spezzò il pane e lo diede loro, ma spezzò il pane e lo dava loro. L'imperfetto dice la continuità, è un modo in più che Luca usa per dire quel desiderio e la promessa di Gesù di entrare per restare con loro. Oltre ogni aspettativa, in quel pane che si spezza e che si dona, Gesù continua a rimanere con loro. È un'azione continuata. Gesù siede alla mensa degli uomini di tutti i tempi. E qui gli occhi dei due si aprono e il cuore è ardente, però Gesù sparisce dalla loro vista. E gli occhi dei discepoli prima della frazione del pane non riuscivano a vedere Gesù che era presente, e ora che lui sparisce, ecco che lo riconoscono. E questa è la, fa-

storia. È la fase in cui Gesù non è più fisicamente presente di persona, non è più visibile di persona, ma ben riconoscibile presente nei segni sacramentali e nella testimonianza della comunità, che è la parte finale di questo racconto. Perché i due tornano a Gerusalemme e lì sentono l'annuncio che il Signore è davvero risorto ed è apparso anche a Pietro, in rappresentanza di tutta la comunità. Ecco, Gesù è presente oggi come allora per questi due, è presente anche oggi nei segni sacramentali e nella testimonianza che ne dà la comunità. Concludo, che siamo fuori tempo massimo, con due semplici domande che butto lì. La prima: i due discepoli prima speravano e adesso non sperano più. Hanno vissuto un'esperienza affascinante ed esaltante mentre seguivano Gesù e se ne tornano a casa ora, diremmo, con le pive nel sacco. Chissà, anche noi abbiamo desideri, progetti, speranze, attese che portano con sé a volte magari delle delusioni cocenti. Allora mi chiedo, quando lo scoraggiamento, quando la delusione, quando la stanchezza ha il sopravvento, quali sono i miei punti di riferimento? Riesco ad accorgermi che ho come compagno di strada il Signore Gesù? O i miei occhi restano chiusi, restano spenti, restano tristi e non riconosco e non vedo? E l'altra domanda è: i due di Emmaus si sentono che il loro cuore si scalda nell'ascolto della parola e riconoscono Gesù nello spezzare il pane. E quando mi incontro con la parola, se riesco a dare spazio alla parola nella mia vita, com'è il mio cuore? È tiepido o ardente? E l'Eucarestia, quell'Eucarestia che vivo settimanalmente la domenica, magari qualcuno anche più volte alla settimana, davvero è capace poi di spingermi sulla strada? O resta un momento a sé, vissuto, bello, intimo, ma senza poi conseguenze sulla vita? A tutti, come sempre, buona domenica.

Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88 e di Popoli. Iniziamo e andiamo a Manila. Premio La Baiena al cardinale Quevedo, uomo di pace per una chiesa dei poveri. La Fondazione Metro Infanta, che promuove unità e solidarietà attraverso l'istruzione nelle Filippine, ha scelto il cardinale Orlando Beltrán Quevedo, 87 anni, arcivescovo emerito di Cotabato, come premio, come vincitore del premio 2026 in memoria del vescovo Julio Xavier Labayena, mancato nel 2016. L'annuncio, condiviso il 3 maggio, viene dato nel 100° anniversario della nascita del vescovo Labayena e a pochi giorni dal 10° anniversario della sua scomparsa. Il vescovo Labayena nacque nel 1926 da una famiglia di proprietari terrieri a Talisay, provincia del Negros Occidental, e morì il 27 aprile 2016. Il premio rende omaggio a leader la cui vita riflette la visione profetica del vescovo Labayena della Chiesa dei Poveri, una chiesa umile, servizievole, partecipativa, coraggiosa e profondamente impegnata per giustizia, pace, dignità umana radicata nel Vangelo. Il cardinale Quevedo ha segnato una tappa storica nel 2014, diventando il primo cardinale proveniente da Mindanao, sud delle Filippine. Nel corso della sua vita ha lavorato instancabilmente per favorire la convivenza fra i tre principali gruppi etnici dell'area insulare, cristiani, musulmani e l'Umad. La vita e il ministero di Quevedo riflettono da tempo la stessa visione di Labayena come pastore di Mindanao. Voce rispettata per la pace, ha aiutato la Chiesa a stare vicino alle comunità ferite da conflitti, povertà, sfollamenti e divisioni. Ha dimostrato che la pace non è semplicemente l'assenza di violenza. Si costruisce attraverso dialogo, giustizia, riconciliazione, rispetto della dignità umana e accompagnamento paziente delle comunità di confessioni diverse. Per decenni Quevedo, anche conosciuto come uomo di pace, ha promosso l'armonia lavorando per le persone povere di Mindanao, la seconda isola più grande dell'arcipelago filippino. Nel rendere omaggio al cardinale Quevedo rendiamo omaggio anche all'eredità che il vescovo Labayena continua a lasciarci, ha affermato la Fondazione Metro Infanta in un messaggio. Entrambi questi pastori ci ricordano che la Chiesa non deve rimanere distante dalla sofferenza del popolo. La Chiesa deve camminare con loro, ascoltarli, difendere la loro dignità e aiutare a costruire comunità di speranza. Ancora, in questo centenario della nascita del vescovo Labayena, possa questo premio rinnovare il nostro impegno verso l'amministrazione responsabile, la pace. Il premio in memoria del vescovo Labayena venne istituito nel 2021 dalla Fondazione Metro Infanta per omaggiare leader che incarnano l'eredità del vescovo Labayena, primo vescovo filippino carmelitano.

passiamo in India, a Pushkar, cuore antico del Rajasthan. C'è una regione dell'India, il Rajasthan, che più di altri trasmette esotismo e stereotipi, la terra dei re. Infatti, nell'immaginario collettivo è associata alle città fortezza, dalle architetture magiche delle oasi del Thar, l'epopea guerresca del Rajput, alle carovaniere e ai ritmi di vita ancestrali della pastorizia nomadi. Tutto vero, ma se ormai i suoi palazzi inespugnati per secoli sono stati assediati da una moltitudine di turisti, il suo cuore batte ancora in una sonnolenta cittadina stesa attorno al suo lago e all'unico tempio dell'India dedicato al dio Brahma, il creatore della Trimurti. Pushkar è nel cuore del Rajasthan, facilmente ignorata se non da chi vi cerca pace e spiritualità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera Maldiviana che opera sul luogo della tragedia in cui sono morti 5 italiani. Sopra la grotta, profonda 60 metri, in cui i sub sono scomparsi, sono giunte le imbarcazioni di soccorso con un esperto sommozzatore italiano. Al momento, riferisce la Farnesina, le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso della grotta. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. In Ucraina sale a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di 2 notti fa su Kiev, fra le vittime anche 3 minori, proclamata una giornata di lutto. La Russia intanto denuncia 3 morti e 12 feriti dopo raid di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan, dove ha sede un'importante centrale petrolifera. L'attacco avrebbe colpito appunto la raffineria di petrolio. Oggi è effettuato uno scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina, liberate 205 persone per parte. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Dopo 2 giorni di colloquio a Washington fra Israele e Libano, gli Stati Uniti dovrebbero annunciare una proroga del cessate il fuoco insieme a una dichiarazione di intenti, quanto riferisce il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, secondo il quale la dichiarazione si concentrerà su un meccanismo per un graduale ritiro israeliano e con l'avvio parallelo l'avvio da parte del Libano di un processo globale di disarmo del gruppo sciita filo iraniano. Sul campo però continuano gli attacchi incrociati fra esercito israeliano e le milizie filo sciite nel nord del Libano. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Il rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. È quanto ha detto il Papa questa mattina, ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Ennesima tragedia sul lavoro è accaduto stamani in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Sonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Brindisi in cascina a Saronno. A Girenzano controlli sul commercio. Euri Giuboldo, sostituiamo le carte d'identità. E accogliate enigmi e abiti d'epoca a Palazzo Rovelli. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Feridoli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Le viti sono finalmente in buona salute ed in tanti non vedono l'ora di assaporare il vino di Saronno. Succederà presto, grazie al vitigno sperimentale che a Cascina Ferrara è il fiore all'occhiello dell'appena inaugurata Cascina della Vigna, ex fattoria di oltre 3 secoli fa, ristrutturata e riaperta come polo formativo, ma anche club house per i visitatori dell'adiacente Parco dell'Ura in via Togliatti. Il vigneto c'è da alcuni anni, ma ha avuto una vita difficile. Era stato quasi distrutto dalla grandine e poi seriamente danneggiato dall'invasione degli scarabei giapponesi. Al Parco dell'Ura non si sono dati per vinti e la coltivazione è stata rimessa in sesto. Se tutto andrà bene, quest'anno ci sarà una produzione di uva sufficiente per provarci davvero. A fare il punto è stato ieri pomeriggio, durante il taglio del nastro della ristrutturata Cascina della Vigna, il presidente del consorzio sovracomunale del Parco Lura, Stefano Benzoni. Cascina Paiosa, come tutti in città la conoscono, ma il nome ufficiale Cascina della Vigna, come ricordato da Benzoni, il primo intervento era stato di rivedere le aree esterne, erano arrivate le ciclabili e le nuove piantumazioni. La scelta riguardo ai vitigni è caduta su Merlot e Pinot Nero, Merlot in particolare, e che consente di applicare dei disciplinari non troppo rigidi che permettono comunque di avere vino di qualità. Nel Settecento Saronno era conosciuta proprio per la produzione del vino e la fiorente attività delle proprie osterie. Molte si trovano lungo via San Cristoforo. Oggi è pieno centro storico. Una volta i vigneti si trovavano già a pochi passi. Poi una serie di malattie che avevano colpito le vigne e anche l'introduzione di nuove culture avevano di fatto ridotto a zero la produzione di vino locale.
1: Gerenzano. Nelle ultime 3 settimane la polizia locale ha intensificato l'attività di vigilanza sugli esercizi commerciali del territorio, con una serie di controlli mirati alla regolarità amministrativa e al rispetto delle norme a tutela dei consumatori. L'operazione ha coinvolto 4 attività selezionate in base a segnalazioni e verifiche periodiche e ha portato all'accertamento di 9 violazioni per un importo complessivo superiore agli 8.500 euro. Le irregolarità riscontrate riguardano diversi ambiti. In alcuni casi gli agenti hanno scoperto attività svolte in sedi non dichiarate e quindi operative in luoghi differenti da quelli comunicati al comune. Una pratica che rende più difficile monitorare la sicurezza e la conformità degli spazi utilizzati. Il comandante della Polizia Locale, Alessandra Posa, sottolinea che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con l'obiettivo di assicurare condizioni uniformi per tutti gli operatori e tutelare i cittadini che quotidianamente frequentano le attività commerciali del paese.
2: Origio Boldo, la nuova frontiera della truffa è la carta d'identità in scadenza a inizio agosto, da sostituire con quella elettronica. Con la scusa di dover fare proprio le sostituzioni, dei truffatori cercano di introdursi nelle case degli anziani sostenendo di essere stati incaricati dal comune per sollecitare chi non si è ancora messo in regola. Segnalazioni arrivano sia da Origio che da Uboldo, dove a essere stati presi di mira sono soprattutto i pensionati. Emblatico quanto accaduto a Norgese, che abita in via Circonvallazione, si è ritrovata alla porta due sconosciuti che millantavano di essere dipendenti comunali che dovevano approntare le pratiche per sostituire le carte d'identità in scadenza che chiedevano di visionare. I comuni precisano che nessuna amministrazione manda al domicilio il personale per rinnovare le carte d'identità cartacee, valide fino al 3 agosto. Per sostituirle bisogna rivolgersi all'ufficio anagrafe, con possibilità di richiederne la consegna all'indirizzo di residenza con raccomandata, dopo 7 giorni dalla data richiesta. Il costo è di 22,20 euro. La nuova carta d'identità elettronica avrà durata decennale per le persone maggiorenni, 3 anni per i bambini di età inferiore a 3 anni, 5 anni per i minori dai 5 ai 17 anni.
1: Cogliate, un tuffo nel passato tra misteri da svelare e atmosfere regali. Sabato 16 maggio e si trasformeranno nel palcoscenico di un evento inedito per il territorio, i misteri del Palazzo del Re. Si tratta della prima escape room ambientata a Palazzo Rovelli, un'iniziativa che promette di coinvolgere un pubblico trasversale, dai più piccoli agli adulti, grazie a un format che unisce il gioco di logica alla rievocazione storica. Il percorso si snoda attraverso 4 sale, allestite con cura, dove i partecipanti dovranno cimentarsi con enigmi, indovinelli e prove di ingegno. L'obiettivo per ogni squadra è quello di aprirsi il varco verso la sontuosa stanza del trono. L'evento punta a valorizzare lo spazio di Palazzo Rovelli, ad oggi messo in sicurezza ma non ultimato, trasformandolo per un pomeriggio in un luogo di aggregazione fuori dagli schemi, dove la storia locale incontra il divertimento moderno.
2: Carono Pertusella. Nell'ambito della settimana dedicata all'ambiente, piccoli passi per il futuro, questo sabato 16 maggio alle 20:30 al Palasport si terrà la serata di gala AMA Movie oltre Film Festival Junior, proiezione e premiazione dei cortometraggi su temi ambientali realizzati dai ragazzi delle scuole medie. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione con Gruppo Volontari Cinema di Carono Pertusella, Scuola Media De Gasperi e Cooperativa Sociale Stripes. Domenica alle 14 è prevista la giornata Verde Pulito, con ritrovo al Parco della Resistenza di Via Bogradu. Una passeggiata con attività di plogging, pulizia e raccolta rifiuti insieme. Alle 16 nella stessa location tornerà Rigiocando, mercato del riuso dei giocattoli per laboratori per ragazzi. L'isola del Riu, infine il 20 maggio alle 21 a Spazio Ariosto 72 avrà luogo la presentazione del secondo rapporto di sostenibilità del comune, realizzato grazie alla collaborazione con Rete dei Comuni Sostenibili. Seguirà un momento di dibattito pubblico dal titolo Il clima del futuro, con ospite di eccezione il meteorologo e divulgatore scientifico Andrea Giuliacci.
1: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpine e dal notiziario. Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonte News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è Farmacia Forni, Corso Italia 17 a Saronno, telefono 02 960 2243. Il cinema Saronno, al cinema Silvio Pellico, Il Diavolo Veste Prada, alle 18.30 e 21. Al cinema Prealpi, Michael, alle 18.30 e 21.
2: Ed ora passiamo agli appuntamenti. Saronno, per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM 88, con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 03282390123.
2: Iscrizione per gli oratori estivi, comunità pastorale Crocifisso Risorto, fino al 29 maggio oratorio di Via Legnani, fino al 30 maggio per l'oratorio San Giuseppe Matteotti, fino al 29 maggio per l'oratorio Regina Pacis, fino al 29 maggio per l'oratorio Sacra Famiglia e ancora fino al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista di Cassina Ferrara. Iscrizione per le scuole medie compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: Maggio in parrocchia, preghiera del Santo Rosario ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, mercoledì alle ore 20.45 presso la chiesa del Sacro Cuore, martedì alle 20.45 in via Don Monza 26, via Monte Grappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.
2: Mese Mariano presso la chiesetta di Sant'Antonio a Saronno. Mercoledì 20 maggio alle ore 21 recita del Santo Rosario e mercoledì 27 maggio alle 21 Santa Messa Mariana.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, a San Francesco, sabato 16 maggio alle ore 15.30, l'associazione Cantastorie visita San Francesco.
2: Saronno, 15, 16 e 17 maggio in piazza Amendola, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza, un'area food con vera pizza napoletana. Venerdì 15 fino alle 23, sabato 16 e domenica dalle 12 alle 23.
1: Sabato 16 maggio alle ore 21 in chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, concerto del coro da camera Ebel per celebrare il 20° anniversario dell'associazione di cui prende nome. Sempre sabato alle ore 14, dalle ore 14.30 alle 18.30 presso la Cassina Ferrara in via Prampolino 2, Repair Caffè Saronno. Porta il tuo elettrodomestico guasto e insieme ai volontari potrai ripararlo.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, apertura straordinaria del Museo del Santuario Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, ogni sabato pomeriggio del mese di maggio dalle 15.30 alle 17.30. Il prossimo incontro sarà sabato 16 maggio e l'accesso è libero e gratuito senza prenotazione. Accedendo nel chiostro da Viale Santuario sarà disponibile una guida.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 16 maggio alle ore 9, buona giornata con Gigi Volpi, a seguire alle 9.30 Orizzonti Magazine, Agostino Masini ospita Luciano Porro e Gigi Caronni, componenti nuove del Focris di Saronno, alle ore 10.05 e 17.39 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo, alle 10.30 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi Saronno, alle ore 11.05 il punto, ospite di Gianni Agostino, Angelo Lovati e Silvio Cantoni, consigliere comunale per il PD.
2: Seguirà poi alle 11.30 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario, riflessi leggende metropolitane dal dire al fare, via analisi in buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast. Vi ricordiamo infine che Orizzonti News va in onda 7 giorni su 7. Resta dunque con noi su Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nessuna persona o gruppo, a prescindere dal potere o dallo status, può mai arrogarsi il diritto di violare la dignità e i diritti altrui o delle proprie comunità. Lo ha affermato Papa Leone stamani nel discorso in inglese pronunciato durante l'udienza ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Il pontefice ha sottolineato che prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società giuste, sicure e stabili, e ha ringraziato tutti gli agenti delle forze dell'ordine e i membri della magistratura che hanno sacrificato le loro vite o subito lesioni nel coraggioso svolgimento delle loro funzioni. Leone XIV ha ribadito poi che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto, ha precisato, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. Così dunque Papa Leone. Ora andiamo a Gerusalemme dalla nostra inviata Alessandra Buzzetti, perché mentre procedono i colloqui tra il governo libanese e quello israeliano, Tel Aviv ha emesso nuovi ordini di evacuazione nel sud del Libano. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno.
1: Alessandra, com'è la situazione in questo momento?
2: Sì, come dicevi, sono in corso a Washington in questo momento e finiranno questa sera questo terzo round di colloqui, che di fatto però è il primo incontro diretto tra le delegazioni di Israele e di Libano al completo. Secondo media libanesi, questa sera la Casa Bianca dovrebbe diffondere una sorta di dichiarazione di intenti, cioè cercare di tracciare un piano concreto per cercare ad arrivare in un futuro ad un accordo. Chiaro che i nodi sono sempre gli stessi, che sono il ritiro del detto israeliano e anche il disarmo di Hezbollah, che sappiamo essere competente e contraria a questi negoziati, e poi c'è il tentativo di separare la guerra con Libano da quella con l'Iran, e poi prorogheranno il cessate il fuoco, che cade formalmente domenica, ma sappiamo che è violato ogni giorno, perché solo ieri sono stati 25 le vittime dei raid israeliani in Libano. Secondo l'ADF sono terroristi, ma secondo le autorità sanitarie libanesi invece sarebbero almeno 8 bambini. E anche Hezbollah continua a tirare droni contro il territorio israeliano. C'è stato anche, hanno ucciso un soldato questa notte, e poi sono stati tirati droni anche sul territorio, nelle cittadine di confine nel territorio israeliano. Quindi insomma è una situazione che di fatto, come dire, è davvero complicata, ancora molto instabile, quindi ci si augura che possano davvero arrivare da qualche parte questi colloqui in corso a Washington.
1: Certo, ce lo auguriamo davvero. Alessandra, ieri si è svolta anche la marcia delle bandiere promossa dall'ultradestra israeliana per celebrare il giorno di Gerusalemme. È stata, abbiamo visto, una giornata molto pesante, di forte tensione. Ci puoi raccontare qualcosa di più?
2: Sì, è una giornata che, come sappiamo, per gli israeliani celebra l'unificazione di Gerusalemme, mentre per gli arabi appunto è l'inizio del 1967 dell'occupazione di Gerusalemme Est. Quindi ci sono migliaia di partecipanti, sono tutti fortemente nazionalisti, e il problema sono anche queste, come dire, tantissimi giovani, giovanissimi, e sono in particolare questi gruppi di giovanissimi che abbiamo visto incontrati, hanno anche 10 anni o comunque non superano i 16 anni, che continuano a provocare, che sputano addosso non solo ai palestinesi ma anche a noi giornalisti, ma anche agli attivisti, perché un elemento, come dire, che c'è sempre ma che quest'anno abbiamo visto, come dire, numericamente più presente, c'erano almeno 200 attivisti di diverse organizzazioni miste israeliano-palestinesi che fin dalla mattina presto erano proprio in Città Vecchia a protezione dei palestinesi che abitano un quartiere musulmano, perché tutto questo si svolge nel cuore, in maniera chiaramente provocatoria, del cuore musulmano della Città Vecchia, quindi in particolare nella porta di Damasco. Abbiamo visto come sempre il loro leader protagonista, a partire da Ben Gvir, che è andato proprio nella spianata delle moschee la mattina con una bandiera israeliana, e poi non mancava evidentemente anche l'altro ministro estremista Smotrich. Però ecco, c'è stata questa presenza sul campo che dice anche, insomma, che seppur minoritaria, abbiamo parlato di 200 attivisti rispetto a migliaia e migliaia di manifestanti, però insomma ci sono e non demordono.
1: Ecco Alessandra, questo aspetto mi sembra comunque interessante per noi da qui che guardiamo e magari facciamo fatica a decodificare che cosa si muove nella società israeliana. In quel caso 200 attivisti, però nei giorni scorsi c'era stato il grosso evento promosso da It's Time con tante organizzazioni, se non sbaglio 80 organizzazioni che aderiscono a It's Time, che si sono messe in gioco per sostenere le ragioni della pace. Allora volevo chiederti se ci puoi aiutare a capire questo aspetto della società israeliana, insomma, che chi sono, che cosa rappresentano questi gruppi invece che continuano a credere nella pace, nella convivenza.
2: Sì, chiaramente abbiamo seguito anche il summit della pace di Tel Aviv, appunto erano 5.000 membri, no, di queste associazioni che, ripeto, sono anche lì, sono numeri chiaramente di grande minoranza, però dice di persone che parlano di cose concrete, di attivisti che sono sul campo letteralmente anche in quello palestinese, e quindi che vogliono un futuro diverso, che sono contrari a questo stato di guerra permanente che in cui il premier Netanyahu ha messo il paese. Ma bisogna anche rilevare in questi giorni proprio una vera e propria crisi di governo, perché al di là di chi è proprio impegnato sul campo per i palestinesi che vogliono uno stato palestinese, l'attuale situazione, anche i leader della sinistra dei partiti israeliani non parlano di stato palestinese proprio perché è ancora un tabù per la maggioranza degli israeliani. Però ecco, c'è anche in corso una crisi di governo, per cui anche Netanyahu ha perso un pezzo di maggioranza, che è il pezzo di un partito ultraortodosso che ha tolto l'appoggio alla coalizione proprio per questa appunto legge che obbligherebbe, no, i giovani ortodossi a fare servizio militare. Però ecco, quindi si stanno muovendo tante cose, quindi si parla di elezioni anticipate. Davvero bisognerà capire appunto dove e come voteranno gli israeliani. Ci sono appunto partiti che si sono coalizzati e quindi quello che adesso è in testa ai sondaggi in realtà è un partito della sinistra, che è un partito sempre secondo all'Likud con di Netanyahu, però che è un partito che è guidato da un ex generale che ha perso un figlio in guerra, però che crede comunque in una soluzione differente, anche se bisogna dire che anche il leader della sinistra israeliana di fatto su alcune questioni legate alla sicurezza non sono troppo distanti dalla destra di centro israeliana, quindi questo è un tema che rimane. Però ecco, rimangono anche quelle piccole alberelli che non sono la foresta, che però ecco non demordono e chiedono proprio questo futuro diverso. Quindi è importante che ci siano, anche se sono pochi, e che continuino a lavorare sul campo anche per far sentire ai palestinesi di non essere soli. Questo penso che sia comunque un elemento importante che nel futuro sarà appunto ci dovrà essere, no?
1: Grazie Alessandra, guarda, penso che questo sia importante per loro ed è importante parlarne perché si abbia coscienza, insomma, che c'è anche questa componente. Grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: Questa mattina, questo lo riferisce il bollettino della sala stampa vaticana, il Santo Padre Papa Leone XIV ha avuto una conversazione telefonica con Sua Santità Tuadros II, Papa d'Alessandria e Patriarca della sede di San Marco. Il colloquio, spiega il bollettino, si è svolto in un clima cordiale e fraterno, con il desiderio di ridare impulso alla celebrazione della giornata per l'amicizia tra copti e cattolici, cercando di superare ogni eventuale ostacolo al dialogo della fede e della carità. Si è espressa la consapevolezza della comune responsabilità per l'annuncio del Vangelo e la promozione della pace e della riconciliazione, specialmente nel tanto provato Medio Oriente. E oggi pomeriggio alle 16 Papa Leone celebrerà i funerali del cardinale Paul-Émile Schérig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, morto per

0: modo in cui ha donato la sua vita per salvare le sue consorelle.
1: La morte di Suor Nadir è stata in continuità con la sua vita, la vita di una donna che veniva da una situazione di grande umiltà e povertà dal Brasile, che ha scoperto la fede, che ha abbracciato la vocazione di carmelitana messaggera dello Spirito Santo e ha conservato sempre un gioioso senso missionario. È stata missionaria dal Brasile, qui in Italia, in Sicilia per ben due volte e poi in Francia, e ha dimostrato in questi anni di prendersi cura delle persone, di prendersi cura anche delle sue sorelle. Quel giorno era un momento di fraternità e di riposo in riva al mare con le sue consorelle, era un lunedì, si erano concesse un momento di relax, ma purtroppo il mare è stato molto insidioso e lei ha vissuto veramente il senso di responsabilità verso le sorelle, cercando di salvarle, e le ha salvate senza fare senza ma, cioè con una grande prontezza, senza indugio, così come la sequela del Signore chiede. Ha dimostrato di portare a compimento una vita che è stata caratterizzata dalla donazione, dal dono di sé sempre, e ne ha fatto fede anche la presenza di tantissime persone, soprattutto di giovani che seguono la spiritualità delle carmelitane messaggere dello Spirito Santo.
0: Ecco, Monsignor Renna, secondo lei che cosa lascia alla vostra diocesi, al vostro territorio, una figura come Suor Nadir?
1: La santità è contagiosa, l'annuncio del Vangelo avviene per attrazione e figure come Suor Nadir fanno proprio questo, contagiano di bontà, contagiano della bellezza della sequela del Signore, della bellezza della preghiera, e io credo che i giovani che erano lì presenti, che piangevano ma si vedeva che trasmettevano anche una serenità, quella che viene dalla fede, quella di chi sa che ora suona dire nelle braccia di Dio e attende la risurrezione. Ecco, io spero e ho pregato che tanti giovani seguano il suo esempio in qualunque vocazione, ma una vocazione che sa spendersi davvero per gli altri.
0: Ringraziamo Monsignor Renna e parliamo ora dell'Electrolux, che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura completa dello stabilimento di Cerretto d'Esia in provincia di Ancona e tagli in quelli di Porcia e Susegana, rispettivamente Pordenone e Vittorio Veneto, insomma Triveneto. FIM, FIOM e Wilma hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e un presidio al Ministero delle Imprese e del Medio in Italia per lunedì 25 maggio, precisando che data che l'avvertenza non sarà breve, potranno esserci ulteriori scioperi improvvisi mirati e calibrati, come specificano nelle lotte della stagione 2013-2014. Anche le diocesi di Pordenone e Vittorio Veneto insieme hanno espresso solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell'azienda, chiedendo all'Electrolux di fare chiarezza sul futuro delle realtà produttive coinvolte e dei posti di lavoro. Chiediamo allora a Don Andrea Foresta, delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro della diocesi di Vittorio Veneto, qual è la principale preoccupazione rispetto al piano industriale presentato dalla multinazionale svizzera.
2: Sì, noi abbiamo espresso anche questa preoccupazione con un comunicato congiunto delle diocesi di Vittorio Veneto e Concordia Pordenone, dove ci sono due stabilimenti tra i più importanti, quello di Susegana nella diocesi di Vittorio Veneto e Porcia nella diocesi di Pordenone. Sono circa 2.500, forse anche 3.000 operatori implicati tra le due sedi complessivamente. La preoccupazione è anzitutto quella delle famiglie, dei lavoratori. Il nostro primo intervento è stato quello di esprimere la vicinanza delle diocesi, dei vescovi, della pastorale sociale, degli organismi deputati delle diocesi alle famiglie, la vicinanza, perché un lavoro che manca è una precarietà per tutta la famiglia e quindi anche per il futuro delle famiglie, dei lavoratori stessi. Quindi la prima preoccupazione è ribadire un primato dell'etica rispetto a una mera logica economica dei numeri. I lavoratori non sono soltanto numeri, sono persone con una dignità, con una famiglia, con un futuro, con

0: libertà ed è questa dignità, anzitutto, che il lavoro deve promuovere, non può diventare nemico di questa dignità. Anzitutto direi questo.
1: E quale sarebbe l'impatto sul vostro territorio?
0: Sicuramente un esubero, si parla a Susegana, non conosco i numeri di polizia, ma Susegana nella nostra diocesi si parla di un esubero di 300-400 persone, che vuol dire 300-400 famiglie, quindi immaginiamo questo cosa voglia dire. È vero che, dobbiamo dirlo, l'azienda ha anche previsto delle uscite con incentivi, quindi anche la possibilità di disoccupazione, una cassa anche a sostegno di questo per qualche anno, quindi anche la possibilità di essere reinserita nel mondo del lavoro. Poi anche come Caritas siamo impegnati in questi progetti di reinserimento lavorativo, quindi è vero che ci sono anche delle attenzioni, delle misure di questo tipo, ma chiaramente questo ha un indotto, un impatto che nel nostro territorio può anche risultare drammatico, anche perché spesso sono proprio questi stipendi che non sono eccezionali a mantenere la vita della maggior parte, la fetta più ampia della popolazione. Va anche detto che poi non è soltanto un problema relativo a questo esubero e a queste 300-400 persone, ma quanto piuttosto il problema di una rivisitazione dell'industria, della distribuzione dell'industria qui nel nostro territorio, perché vuol dire cambiare, ecco, complessivamente l'impostazione del lavoro, dove anche l'intelligenza artificiale, la robotizzazione entrerà sempre più prepotentemente dentro il mondo del lavoro e dentro un contesto anche in cui nel nostro territorio si perderà anche la presenza di una filiera produttiva, quella degli elettrodomestici, che ha un impatto ben più grande delle 300-400 persone che ora rischiano il posto di lavoro. Quindi è un cambiamento del modello economico del territorio che deve essere vagliato, valutato con molta attenzione e anche con lungimiranza.
1: Don Andrea, di fronte a questo quadro, che cosa chiedete come Chiesa Diocesana? Avete nel comunicato anche formulato un auspicio?
0: Sì, l'auspicio è quello di una soluzione intanto per le persone direttamente interessate e anche un impegno da parte di Electrolux di rivedere queste strategie di mercato per garantire una presenza nel territorio non soltanto qui da noi ma diciamo nell'intero comparto italiano. L'economia porta a una delocalizzazione nelle zone dove la manodopera costa meno e qui rimane un'industria di alta specializzazione ma che appunto può essere sostituita nel tempo anche dalla robotica. Quindi l'idea è quella proprio di trovare in modo concertato delle soluzioni che facciano gli interessi non soltanto dell'azienda e del mondo produttivo ma che interpretino sempre più l'economia e anche la presenza del lavoro dentro il territorio, per il futuro del territorio, dentro un'organizzazione di un welfare comunitario, di una presenza che sia capace di mettere insieme tutti i soggetti che sono coinvolti e senza che nessuno abbia a patire le conseguenze di scelte di pochi. Ecco, poi c'è anche un'altra iniziativa che vorrei ricordare, che non era prevista in concomitanza con Electrolux, ma che sta nascendo proprio domani sera in diocesi, l'avvio di un osservatorio sul lavoro e impresa, e diventa proprio questo un contesto che provvidenzialmente anche si trova ad affrontare adesso questa ulteriore sfida, un contesto che vede la necessità di ragionare insieme non solo come Chiesa Diocesana ma come territorio rispetto a un lavoro che sta cambiando ma che non può essere un cambiamento a svantaggio del territorio e soprattutto delle persone.
1: Don Andrea, io la ringrazio molto.
0: Grazie a lei di questa attenzione e di questa intervista.
1: E oggi, nella giornata internazionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare, la campagna Un'altra difesa è possibile festeggia un nuovo traguardo, oltre 6.000 firme raccolte, più del 12%, delle 50.000 necessarie per portare la proposta di legge di iniziativa popolare all'esame del Parlamento. La legge, appunto, Un'altra difesa è possibile. In occasione di questa ricorrenza, la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, che è una delle promotrici della campagna, ha deciso anche di promuovere un Action Day nazionale, una giornata di mobilitazione per dare voce e forza alla proposta, invitando tutte le organizzazioni aderenti e cittadini a firmare, condividere e far firmare la petizione. Per oggi abbiamo concluso, io mi fermo qui, ringrazio Davide Dedè in regia, vi ricordo che potete riascoltare anche questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radio.
8: In Blu 2000, news.
9: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In corso il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive, ancora da chiarire le cause, la Procura di Roma apre un fascicolo. Conclusa la visita di Trump in Cina, conclusi fantastici accordi commerciali, dice il presidente americano. Ucraina sale il bilancio del pesante attacco su Kiev di 2 giorni fa, scambio di prigionieri fra Ucraina e Russia. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte, così Papa e partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Buongiorno da Antonella Mitola. Avviate le operazioni di recupero dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo i media maldiviani riferiscono che il corpo recuperato ieri è quello della biologa marina Monica Monfalcone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Sentiamo Lucia Scione.
10: Indagheranno anche i PM della capitale sulla scomparsa nelle Maldive dei 5 italiani, subesperti capaci innamorati degli abissi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, quegli atolli, li frequentava da 20 anni. Nelle ultime spedizioni l'accompagnava la figlia 22enne Giorgia. E poi Gianluca Benedetti, istruttore esperto e capo spedizione, Federico Gualtieri e Muriel Odennino, un futuro da scienziati finito nelle profondità oceaniche. Se come pare fosse stata indicata l'allerta meteo, non pochi si chiedono come sia stato possibile che i 5 abbiano deciso di immergersi comunque e se possa essere stata quella imprudenza una delle cause della loro scomparsa. Ma sono tante e diverse le ipotesi: un difetto nella miscelazione dell'ossigeno delle bombole, improvvise correnti ascensionali, la perdita di orientamento nella grotta che intendevano esplorare e la successiva devastante crisi di panico che avrebbe impedito loro la risalita. La priorità adesso è il recupero delle salme, operazione iniziata nella mattinata di oggi, complicata però dal maltempo. Lucia Scione, linea allo studio.
9: Lutto nazionale in Ucraina dopo il massiccio attacco russo la notte tra mercoledì e giovedì sulla capitale. Oggi intanto Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio dei rispettivi prigionieri. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
11: Si sono scambiati 205 prigionieri per parte, la Russia e l'Ucraina, con la mediazione di Stati Uniti e pure degli Emirati Arabi, rivela l'agenzia russa TASS, ma sul campo a parlare restano le armi. A Kiev è salito a 24 il numero dei morti nel massiccio attacco notturno tra mercoledì e giovedì. L'Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza ONU di convocare con urgenza una riunione, mentre la notte scorsa ha lanciato droni contro la città occidentale russa di Ryazan, colpendo, secondo la stampa ucraina, la più grande raffineria del paese. 4 persone hanno perduto perduto la vita, ma anche la Russia ha proseguito i bombardamenti. Si fa beffe degli sforzi diplomatici e noi continuiamo a rafforzare Kiev, ha scritto sui social la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, annunciando il prossimo pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. Dall'incontro New Delhi dei paesi del BRICS risponde il ministro degli esteri russo. Siamo pronti, assicura Sergei Lavrov, a negoziare con l'Unione, ma non riusciamo a prendere sul serio le offerte di dialogo di Bruxelles. Antonella Mazzatruella, linea allo studio.
9: Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. L'entusiasmo del presidente americano più cauto Xi, e Trump ha invitato Xi a Washington il prossimo settembre. Sentiamo Marco Burini.
12: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping, e i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
9: Ora in Medio Oriente, dove non si fermano gli attacchi incrociati fra Israele ed Hezbollah in Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
13: È in corso a Washington il terzo round di colloqui tra Libano e Israele, ma è la prima volta che si incontrano le due delegazioni al completo. Stanotte la Casa Bianca dovrebbe diramare una dichiarazione di intenti, un piano concreto per cercare di arrivare ad un accordo. Due i nodi al pettine: il disarmo di Hezbollah, che rifiuta i negoziati in corso, e il ritiro dell'esercito israeliano. Dovrebbe essere prorogato il cessate il fuoco che scade domenica, ma che viene ogni giorno violato. Solo ieri i raid israeliani hanno ucciso 25 libanesi, terroristi secondo l'IDF, ma secondo le autorità libanesi ci sono anche 8 minori tra le vittime. Hezbollah ha ucciso un altro soldato israeliano e ha lanciato altri droni contro le cittadine israeliane sul confine. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
9: Ora torniamo in Italia con la politica. Dal Consiglio dei Ministri, il via libera al rinnovo delle missioni internazionali, e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
14: Buongiorno Antonella, prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri via libera al rinnovo per un altro anno alle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei ceti è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto è caos sulle nomine, ancora non si trovano quelle per la guida di Consob e Antitrust da parte del governo, mentre per quanto riguarda invece il Parlamento, sulla vigilanza Rai continua lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti, che per protesta poco fa si è incatenato in aula nei banchi della Camera dei Deputati. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
9: Grazie ad Augusto Cantelmi. Sale l'inflazione ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi dei beni energetici e degli alimentari. Il delitto di Garlasco, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio, spunta un foglio sospetto. Sentiamo Franco Rossi.
15: 10 righe circa a penna su un foglio, un appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico di Sempio. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione protezione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Sull'autore della scritta a mano sono in corso accertamenti a Brescia, nel filone Garlasco sulla corruzione in atti giudiziari. Intanto la famiglia Poggi ha presentato una serie di denunce contro decine di persone, youtuber, blogger, giornalisti, editori e singoli utenti social che ogni giorno espongono online teorie sul comportamento della famiglia della vittima. Un fascicolo è stato aperto presso la Procura di Milano. Le ipotesi formulate dalla parte civile sono diffamazione aggravata ed atti persecutori. Franco Rossi, linea allo studio.
9: Ennesima tragedia sul lavoro, accaduto questa mattina in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. Così Papa Leone, ricevendo in udienza questa mattina i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Sentiamo Paolo Fucili.
16: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare, sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema, la piaga, la definisce il Papa delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
9: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitola, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Apolide torna per la sua quinta edizione Apolide Drops, la rassegna impatto zero diffusa sul territorio del Canavese che porta la cultura fuori dai suoi luoghi abituali, attraversando montagna, paesi, castelli e arrivando a teatro per raccontare tre dimensioni della sostenibilità e gli impatti della cultura sugli stessi. L'edizione di quest'anno infatti inserisce tutte le sue iniziative in tre distinti filoni. Il primo è Apolide Drops Aria, la cultura. Cultura può abitare la natura senza consumarla, sostenibilità ambientale, eventi in alta quota in luoghi naturali raggiunti con rispetto, incontri a impatto minimo dove il paesaggio diventa parte dell'esperienza. Il secondo filone è Apolide Drops Terra, la cultura tiene vivi i luoghi, sostenibilità territoriale, eventi in paesi, borghi, luoghi rurali, musica e incontri diventano occasione per attivare comunità e territori. E poi Apolide Drops Scena, la cultura può cambiare lo sguardo sul mondo, sostenibilità sociale, il teatro come spazio di parole, diritti e confronto. Artisti, attivisti e pensatori dialogano su temi che riguardano la società di oggi. La rassegna parte il 17 maggio a Castelnuovo Nigra insieme a Cristina Donà, nella cornice del Pian delle Nere, in piena fioritura dei narcisi, uno degli spettacoli naturalistici più belli nel Canavese. Continua il 31 maggio con I Ministri all'interno del Parco del Gran Paradiso, il concerto della rock band. Il 7 giugno si torna ai Musraia ad Alpette insieme a Maurizio Carucci degli Ex Otago. Il 14 giugno Drops al Parco Lago di Città di Ivrea, tocca a Margherita Vicario, mentre si arriverà per la prima volta il 20 giugno a Bosco Sonoro Valchiusa con Rachele Bastreghi dei Baustelle e poi il 21 giugno al Castello Sabaudo di Ivrea con Mille, la cantautrice. La rassegna si chiuderà il 23 ottobre a Cornier al Teatro Pinelli con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Tutti gli appuntamenti musicali saranno all'insegna dell'incontro tra parole e musica con set acustici accompagnati da aneddoti e approfondimenti. Paola Cuniberti, direttrice artistica della parte musicale di Apolide Drops, dichiara: per la prima volta Apolide Drops si presenta come una rassegna che si sviluppa con continuità sul territorio. Il programma include tanti nomi amici che negli anni passati hanno già incontrato il Canavese, nuovi nomi che per la prima volta incontreranno i nostri territori. Siamo felici di tornare con nuove energie e con la speranza di continuare a rappresentare una risorsa significativa per il territorio.
0: Le parole della sostenibilità.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del lavoro, la situazione lungo la penisola, ma anche le novità legate anche al decreto che è stato varato nella giornata del 1° maggio da parte del governo. Insomma, quali sono le novità più significative e soprattutto cercheremo di fare il punto anche sulla difficoltà del cosiddetto travaso, tra virgolette, tra mondo della formazione e mondo produttivo. Facciamo il punto della situazione proprio sull'occupazione e sul lavoro con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che salutiamo e ringraziamo. Allora, professore, partiamo da questo decreto lavoro del 1° maggio, in che modo può incidere sul territorio per quanto concerne l'occupazione? Quali sono i punti più rilevanti a suo giudizio?
2: Si parte dal nuovo concetto di salario giusto, che in realtà tiene presente in modo puntuale l'articolo 36 della Costituzione, che dice che tutti i lavoratori hanno diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e tale da assicurare al lavoratore, ai componenti della famiglia e al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa. Quindi il concetto di salario giusto, salario dignitoso, noi ce l'abbiamo dal 1948, poi non è stato mai possibile realizzarlo pienamente perché la retribuzione in alcuni casi non è stata sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e ai componenti della famiglia e al lavoratore. E allora si è pensato di introdurre un concetto, quello del salario giusto, che non coincide esattamente col famoso salario minimo, minimo contrattuale. Nella visione del decreto è qualcosa di più, perché al salario minimo si aggiunge il cosiddetto TEC, il trattamento economico complessivo, che è la risultante della somma di più elementi che vanno a confluire nella retribuzione, super minimi e altri elementi che sono presenti già nella contrattazione collettiva, ma che vengono rafforzati in modo tale che il salario giusto sia in partenza maggiore del salario minimo, e a garanzia di questo viene collegato il fatto che le aziende che vogliono essere virtuose devono riferirsi ai contratti collettivi che vengono riconosciuti dalle principali associazioni di categoria e sindacati, quindi essenzialmente CCL, UIL, CISL, cioè quelli più grandi, perché noi abbiamo avuto in passato, e speriamo che questo fenomeno si attenui o sparisca, tanti contratti fatti da organizzazioni sindacali minori che non rispettavano poi le linee generali più favorevoli ai lavoratori, i cosiddetti contratti pirata, che speriamo possano uscire dalla scena.
1: Ecco, a proposito dei contratti pirata, professore, c'è questa valorizzazione all'interno del decreto anche delle rappresentanze sindacali, lei lo accennava, più significative, più importanti. Questo sì, tende in qualche modo a valorizzare i sindacati più importanti, più significativi, ed evitare una polverizzazione che rischia anche di penalizzare poi alla fine gli stessi lavoratori.
2: Sì, lei ha polarizzato proprio il problema maggiore, l'eccessiva frammentazione e polverizzazione dell'attività sindacale non ha giovato al lavoratore, tant'è vero che spesso si è parlato anche di creare un sindacato unico, facendo un'unione di quelli principali, poi in realtà non ci si è arrivati, ma forse il sindacato unico avrebbe costituito un eccesso opposto. Quindi io credo che attraverso il discorso dei contratti leader, che è legato a doppio filo, attenzione importante, al discorso dei bonus presenti nel decreto verso donne, giovani e lavoratori e lavoratrici delle zone ZES, zone economiche speciali, ecco, soltanto le aziende che sono virtuose, cioè che hanno dei contratti uniformati ai cosiddetti contratti leader, cioè quelli riconosciuti di cui abbiamo parlato, potranno godere di soldi pubblici, di contributi pubblici che vengono per assumere lavoratori, donne e lavoratrici e lavoratori delle zone economiche speciali. Questo snodo è fondamentale perché lega il comportamento delle aziende, cioè Cioè, adotti il contratto leader e quindi applichi il cosiddetto, tra virgolette, salario giusto, poi godete dei bonus, altrimenti no.
1: Ecco, professore, c'è anche poi un aspetto importante, quello del rinnovo dei contratti di lavoro, che diventa anche una opportunità per cercare di fronteggiare l'inflazione, il caro vita da parte di tutti i lavoratori delle varie categorie. Si parla anche di, in qualche modo si accenna anche a questo con la cosiddetta vacatio contrattuale che c'è all'interno del provvedimento.
2: Esattamente, è importante perché per quanto riguarda il rinnovo dei contratti si stabilisce che se il rinnovo non avviene entro i 12 mesi si deve procedere ad una rivalutazione del 30% calcolata sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo. Questo 30% è stato oggetto di osservazione e anche un po' di critica, perché in realtà il 30% alcune volte potrebbe non essere sufficiente a coprire quelle differenze esistenti tra retribuzione prevista nell'ambito del contratto e adeguamenti necessari in mancanza di rinnovo entro i 12 mesi. Vedremo, è un passaggio in avanti, così come tutto il decreto del resto, verso un'attenzione maggiore ai lavoratori e alle loro esigenze, visto che in passato i contratti collettivi, i contratti in generale, per essere rinnovati alcune volte hanno dovuto aspettare degli anni. Quindi direi importante questo discorso dei rinnovi legato all'introduzione di un comportamento di questa tipologia.
1: Ci fermiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo con il professor Fabio Fortuna analizzeremo poi gli altri aspetti legati al mondo occupazionale, soprattutto il passaggio, diciamo, dalla formazione, quindi dal mondo della scuola, dell'università, a quello della produttività. Insomma, che cosa manca? Perché non c'è questo incrocio tra domande e offerte di lavoro in molte aree del paese e in molte realtà produttive? Lo scopriremo tra qualche istante, subito dopo il brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di occupazione, di lavoro, lo stiamo facendo con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che salutiamo nuovamente e ringraziamo. Professore, prima di entrare nel meccanismo del passaggio tra sistema della formazione e sistema occupazionale, le chiedo, i dati sull'occupazione sono comunque abbastanza positivi complessivamente nel nostro paese, nonostante tutto?
2: Beh, i dati sull'occupazione sono migliorati nel corso degli ultimissimi anni, anche se c'è molto da fare ancora. Gli ultimi dati disponibili sono quelli proprio del 30 aprile, in cui abbiamo un numero totale di occupati di 24.124.000, che esprimono il 62,4% della popolazione occupabile. È un dato che è cresciuto nel corso degli ultimi 12-18 mesi, tuttavia rivela ancora una differenza importante rispetto alla media europea, che è superiore al 70%, e questo riguarda in special modo poi donne e giovani, di cui abbiamo anche accennato in precedenza a proposito del bonus. La cosa molto positiva è il tasso di disoccupazione. Noi oggi abbiamo, secondo gli ultimi dati del 30 aprile, un tasso di disoccupazione pari al 5,2%, contro un dato medio europeo del 6,3. Questa è una cosa sorprendente, perché noi fino a alcuni anni fa avevamo sempre un differenziale di 3, 4, 5 punti percentuali, cioè era molto più elevato il nostro tasso di disoccupazione rispetto a quello dell'Europa. Abbiamo recuperato ampiamente questo gap, addirittura oggi abbiamo un dato migliore rispetto alla media europea. Rimane alto il tasso dei giovani, della disoccupazione giovanile, che è al 18,1, però se lo confrontiamo con tassi che hanno sfiorato e sono stati intorno al 30% alcuni anni fa, è comunque un tasso in miglioramento, mentre gli inattivi, cioè coloro che non hanno lavoro e che sono anche scoraggiati al punto tale di non cercarlo, aumenta al 34,1%, e questo è il tipo di lavoratore su cui bisogna insistere e su cui bisogna esercitare un'attrazione, una capacità di assorbimento, perché il 34,1 continua a essere un dato assolutamente preoccupante.
1: Professore, c'è la questione riguardante invece però la carenza di figure professionali in alcune realtà produttive, in azienda. Non c'è questo incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Qual è la problematica, a suo giudizio, l'ostacolo? Lei che è un accademico, il mondo della formazione spesso è poco attento a quello della produzione, o il contrario?
2: Non c'è dubbio, scuola, università, formazione. Alcune volte c'è uno scostamento comportamentale, nel senso che scuola e università non hanno la capacità di esprimere nei confronti dei discenti un livello di preparazione adeguato anche alla realtà operativa, e poi ovviamente

0: molte gli ex studenti trovano difficoltà. Questo avviene sia al termine della scuola secondaria di secondo grado, perché spesso i ragazzi escono dalla scuola secondaria di secondo grado senza avere sufficienti conoscenze a livello operativo per poi inserirsi nel mondo del lavoro. Questo succederà sempre, però bisogna attenuare questa difficoltà in modo tale che le imprese si possano poi dedicare ai giovani attenzione per formarli, ma già partano da un processo di formazione avviato. E poi bisogna ripotenziare quegli istituti tecnici e professionali che prima fornivano figure importanti per il mondo del lavoro, che adesso mancano: operai specializzati. Insomma, mi viene in mente la figura del carpentiere. È difficile trovare carpentieri adesso, basta vedere l'attività delle grandi aziende nell'Italia del Nord soprattutto, per capire quanto manchi questa figura di operai specializzati. E poi, per quanto riguarda l'università, creare tra università e mondo del lavoro un ponte più efficiente, quindi un passaggio che renda meno traumatico lo spostamento dal settore formativo puro a quello dell'occupazionale. Credo che questo sia stato un po' fatto, ma c'è ancora molto da lavorare in questo passaggio scuola, università, formazione, mondo del lavoro.
1: L'ultima battuta, professore: lei faceva accenno nella prima parte della trasmissione a questa sigla che è ZES, che dovremmo abituarci, perché insomma è una grande opportunità questa zona economica speciale, per qualche modo, in tante realtà del nostro paese, per creare lavoro, occupazione, ma soprattutto per agevolare, stimolare le imprese, insomma, evitando tanti passaggi che spesso sono burocratici e poco adatti ad un'impresa, ad un imprenditore.
0: Questo riguarda un po' tutto il discorso del mondo del lavoro, l'eccesso di burocrazia, ma riguarda un po' tutti i settori di attività. Il decreto qualche passo in avanti lo fa. Per quanto riguarda le zone economico speciali, è assolutamente necessario potenziare la loro attività in campo industriale. Abbiamo visto quante aziende di successo sono nate e crescono nell'Italia meridionale grazie alla ricchezza del territorio. Mi viene in mente tutta l'evoluzione delle imprese vinicole in Calabria, in Sicilia. Le zone ZES devono essere aiutate, lo Stato lo sta facendo, vanno potenziate. E poi in generale noi ci troveremo anche con una cosa nuova che è stata anche protagonista della giornata del 1° maggio, e cioè l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve essere un'opportunità, non bisogna avere un'ottica miope, guardare l'intelligenza artificiale con diffidenza pensando che sottragga posti di lavoro. Sì, questo rischio c'è, va controllato, ma l'intelligenza artificiale, se ben usata, può aiutare anche nel campo del lavoro. Non dimentichiamo che c'è un decremento demografico importante e noi avremo bisogno di lavoratori provenienti dall'estero, già ne abbiamo bisogno e dovremmo regolarizzare sempre maggiormente queste categorie, ma l'intelligenza artificiale potrebbe anche attenuare la necessità di trovare persone che lavorino, visto che ci potrebbero negli anni futuri essere difficoltà legate al fatto che si nascono molto meno bambini.
1: Grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Grazie professore, io ringrazio anche in regia là del vetro Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione, e a tutti quanti voi l'ascolto, come sempre, una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scami. In una intervista al programma di Fox News Hannity, Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. E questa mattina il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. Araghchi ha poi aggiunto che il processo di mediazione avviato dal Pakistan non è fallito, ma sta incontrando delle difficoltà. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte, lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per la loro mediazione. Intanto è di 3 morti e 12 feriti il bilancio di un attacco di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan in Russia. Nell'attacco sarebbero stati colpiti 2 edifici residenziali e un impianto industriale. La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di un'immersione a circa 60 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Oddenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Udienza di Papa Leone questa mattina ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità che è stata organizzata dall'OSCE. Il pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. La vera giustizia, ha poi sottolineato il Papa, non si basa sulla punizione e mai sulla pena di morte o la tortura. Voltiamo pagina e parliamo di sport. Al Foro Italico il giorno delle semifinali del torneo maschile, non prima delle 15.30, Darderi sfida il norvegese Rud, alle 19 Sinner se la vedrà contro il russo Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita del meteo che annuncia pioggia, specie proprio in serata. Per l'azzurro numero 1 del mondo c'è quindi il teorico rischio di non riuscire a completare la partita e dover tornare in campo domani alla vigilia della fase finale del programma che prevede domenica alle 17 la finale alla presenza del capo dello Stato Mattarella. È tutto, torniamo insieme alle 15.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E c'è anche Daniele Caruso in regia oggi ad accompagnarci in questo viaggio musicale di un'ora fino alle 15 con le classifiche, l'ultimo appuntamento della settimana di un'ora insieme. Un'altra ora la vivremo nel weekend, sia sabato che domenica, per le classifiche riassuntive, appunto nelle classifiche del weekend, ma ve lo ricorderò anche alla fine, non temete. Diretta a radioinblu.it, il nostro indirizzo di posta elettronica per essere dei nostri, per commentare tutte queste belle canzoni. Gli ultimi dati, quelli appena aggiornati, usciti oggi della classifica di Air One, quindi l'airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio nell'ultima settimana. Cominciamo dalla numero 25, dove troviamo inserita Paola Iezzi con Stessa direzione, mentre invece alla numero 24 cambiano direzione verso il basso Cioffi, Noemi, che in questo periodo primaverile sono ritornati insieme con questa Farfalle nello stomaco, alla 24 in discesa.

quando sei innamorati è così. Giovani, belli e talentuosi, Cioffi Noemi con Farfalle nello stomaco, numero 24 in discesa della chart Year One, la classifica di oggi qui su Blu 2000. Ci potete seguire dall'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it e poi naturalmente anche dal DAB nazionale, giusto per citarlo ogni tanto, e mi sembra giusto per quelli che sono in auto e ci ascoltano da lì. La numero 23 in discesa, strano perché la settimana scorsa aveva guadagnato più posizioni, in questo caso in discesa il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, ne parliamo di Drop Dead, che anticipa anche questo album che arriverà il prossimo anno, ma il prossimo anno è ricco anche di tour. Sono state annunciate le due date italiane del tour di Olivia Rodrigo, il 27 e il 28 aprile del 2027 all'Unipol Dome di Milano. Le prevendite sono già aperte, i biglietti sono già disponibili in prevendita, e ricordiamo che lei è partita dalla recitazione nelle produzioni Disney. Questo è un dettaglio che non conoscevo effettivamente, me l'ero un po' persa diciamo nel panorama delle produzioni televisive. La Rodrigo ha rapidamente poi conquistato la scena musicale globale collezionando numeri da record e premi internazionali, e poi ricordiamo che i suoi tour precedenti hanno segnato un'evoluzione costante, l'hanno portata dai piccoli spazi ai grandi festival internazionali. Anche per questa nuova tournée si prevede uno show intenso e diretto con tutti i suoi successi. L'ultimo singolo in ordine d'arrivo è appunto questa Drop Dead, che è al numero 23 in discesa questa settimana nella chart di Year One.

molto stilosa, aveva distribuito sui social degli indizi per il lancio di questa canzone Drop Dead, parliamo di Olivia Rodrigo, con dei simboli rosa sparsi per le strade che i fan dovevano in qualche modo riconoscere e fotografare. Drop Dead al numero 23 in discesa, sale invece questa settimana al numero 22, lui che sforna praticamente singoli ogni 15 giorni, parliamo di Sombre, questa è Potential.

settimana vi abbiamo raccontato anche la nostra classifica di Blue 2000, quella dei più programmati. C'era anche Sombra in netta risalita alla posizione numero 4, se non sbaglio, con Potential. In questo caso sale alle 22 dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, dati dell'Airplay radiofonico nazionale, che vede alla 21 un'altra canzone inserita nuova di questo mese di maggio, ovvero dopo il grande successo di Stupida Sfortuna dell'ultimo Sanremo, ritorna in classifica Fulminacci con il nuovo singolo Maledetto Me, estratto da Calcinacci, quest'album uscito dopo la partecipazione appunto al Festival di Sanremo. Maledetto Me accompagna anche un periodo già pieno per Fulminacci, il disco nuovo, il Palazzacci Tour, quanta inventiva che c'ha nei nomi sto ragazzo. La partecipazione ovviamente che è stata già abbondantemente conclusa al concerto del 1° maggio e gli appuntamenti estivi che lo vedranno protagonista all'aperto. E dentro questo brano, io non me ne sono ancora accorto, ma adesso presteremo attenzione, io Daniele Caruso, c'è una presenza riconoscibile, cioè compare a tratti la voce di Tommaso Paradiso. Ci staremo attenti, io non l'ho ancora percepita questa cosa, lo facciamo insieme a voi, numero 21, l'ascoltiamo insieme ovviamente all'interno della classifica di Year One appena rilasciata oggi, in salita Fulminacci con Maledetto Me e un po' di Tommaso.

Beh, voi l'avete scovata sotto traccia la voce di Tommaso Paradiso. Io e Daniele Caruso abbiamo fatto molta fatica, infatti no, non l'abbiamo sentita, un po' perché abbiamo problemi di udito, anche un leggero acufene che ci accomuna. Quindi Fulminacci con Maledetto Me alla 21 in salita questa settimana. Questa è la chart di Air One. Alla numero 20 vede in discesa The Bausa con Magnetic, mentre alla numero 19 sale Gaia, la canzone nostra preferita di questo periodo, caro Daniele Caruso. La possiamo ascoltare più tardi qui su In Blu 2000, ma intanto sappiate che Bossa Nostra conquista la chart e sale alla numero 19. La numero 18 invece è in discesa, si fa tanto un gran parlare di lei che sta per arrivare in Italia con il suo tour. Olivia Dean, questa è So Easy.

Crazy, To Fall in Love, lei Olivia Dean, numero 18 in discesa, questa è la chart di Air One di questo pomeriggio di venerdì, insieme a voi per dirvi che alla numero 17 è stabile rispetto a 7 giorni fa, Comuni Immortali di Achille Lauro. Saliamo alla numero 16, dove c'è la nuova entrata più alta in assoluto, troviamo colui che ha conquistato nella sua carriera 13 dischi di platino finora, 4 dischi d'oro, diventando uno degli artisti italiani più riconoscibili grazie alla sua capacità di fondere leggerezza, profondità e anche ironia nelle sue canzoni. Parliamo di Francesco Gabbani, perché questo 2026 rappresenta un anno simbolico per lui. Ricorrono infatti 10 anni da Eternamente Ora, l'album che conteneva, ve la ricordate, Amen, cioè il pezzo con cui conquistò il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Da lì, da quel momento, non si è più fermato, continua crescita tra i brani più famosi, anche occidentali, Skarma, con cui ha vinto proprio il Festival di Sanremo nella categoria Big, certificato 6 volte platino, e grande successo anche per Viceversa, lo ricorderete, è arrivato secondo al Sanremo del 2020, certificato 3 volte platino. Adesso ci riprova quest'estate, in quest'estate 2026 che si affaccia, con questo mix di bel pop leggero, anche con voglia di smarrimento, di ambizione, ma soprattutto di coinvolgere con questo groove particolare. Il titolo della canzone è Summer Funk, il ritorno di Francesco Gabbani alla numero 16, new entry nella chart dell'Airplay radiofonico nazionale.

Bunny, Summer Funk, la sua nuova numero 16 nella chart Year One, nuova entrata alla 15 c'è Another Control to You in salita, sale al numero 14 Bob Sinclair con I Can Wait, alla numero 13 Blanco ed Elisa.

Blanco e Lisa, protagonisti della posizione numero 13 in discesa questa settimana, loro ricordi. Saliamo al numero 12, dove c'è un personaggio internazionale che ha raggiunto il successo grazie alla sua Ordinary, che è ancora peraltro in classifica nella chart di Billboard. In questo caso è uscito il singolo nuovo, Fever Dream. Lui è Alex Warren, numero 12 in discesa.

Weekend, buon pomeriggio di venerdì qui su Blue 2000 con la classifica di Air One, numero 12 in discesa Alex Warren, Fever Dream appena ascoltato. Alla 11 salgono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Saliamo al numero 10 per ascoltare il nuovo singolo di Safe, questa è Buona Domenica.

Sarà destinata a fissare il successo della sua Tu mi piaci tanto, a orecchio credo di sì, nuovo singolo per Safe con Buona Domenica numero 10 in salita. Questa settimana nella classifica di Air One che vi stiamo raccontando c'è i brani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni. Alla numero 9 scende questa settimana lui che è al numero 1 invece della chart di Blue 2000, parliamo di Harry Styles, la superstar che continua praticamente a stupirci con l'uscita un po' come fa Sombra, no? Ogni 15 giorni un singolo nuovo dall'ultimo album, e molti artisti lo fanno per una nuova mania, diciamo, nell'ultimo periodo per rimanere sempre lì sul focus e tenere destra l'attenzione dei suoi fan o comunque del pubblico e di chi apprezza questo tipo di musica. La pop star ha pubblicato infatti il nuovo singolo Dance No More, almeno il video è già in rete, in cui c'è un tema completamente diverso di racconto rispetto agli altri due video precedenti. In Aperture ad esempio aveva descritto il migliore inizio che si possa dare a un album, un modo per raccontare il momento giusto, ha detto lui, in cui ci si rende conto di cosa si stia sbagliando, un momento necessario che ci spinge a evolverci. E poi è arrivato il secondo videoclip, American Girls, in cui il cantante si è lanciato in questa serie di stunt insieme alla sua controfigura e ha partecipato a spericolate peripezie in prima persona. Le immagini insieme al testo della canzone rimandano anche al suo sentirsi spettatore, in questo caso privilegiato, della vita sentimentale dei tre amici che nell'ultimo anno si sono sposati tutti proprio con delle American Girls, da qui il titolo della canzone. In questo nuovo singolo invece vedremo di cosa si occuperà, soprattutto se siete curiosi andate a guardare, perché già il video circola in rete del nuovo singolo Dance No More della pop star mondiale Harry Styles. Nelle classifiche di Blue 2000 dal lunedì al venerdì insieme fino alle 15, dalle 14 alle 15, e poi nel weekend vi ricordo l'appuntamento riassuntivo proprio domani e domenica con tutte le classifiche della settimana se magari avete perso qualcosa. Quindi ce l'ascoltiamo, Harry Styles è al numero 9 in

0: La pop star mondiale Harry Styles scende alla numero 9 nella chart Year One con la sua American Girls, mentre al numero 8 sale Madame insieme a Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Noi capiamo invece qual è la nuova frontiera della musica, anzi il nuovo singolo appena uscito che poi ci riporta al passato, per quanto riguarda Tiziano Ferro che stiamo per ascoltare alla numero 7. Attenzione perché Tiziano Ferro ritorna un quarto di secolo dalla sua nascita con il brano Perdono, che torna al centro della scena musicale in veste completamente nuova. Tiziano Ferro ha scelto di celebrare i 25 anni di carriera rielaborando uno dei suoi debutti più fulminanti, iconici, insieme a Lazza, dando vita a questa nuova versione di Perdono, singolo che anticipa poi la versione deluxe dell'album Sono un grande, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, ha rimaneggiato un po' di cose, quindi scatterà e anzi slitterà a questo punto la data di uscita di questo nuovo progetto. Il progetto non è un semplice diciamo progetto commerciale o un'operazione nostalgia, ma un vero rifacimento artistico, perché il brano è stato registrato ex novo a Los Angeles con una produzione aggiornata anche da Zef, e c'è anche questa nuova strofa scritta e interpretata da Lazza. Ma non ascoltiamo questa nuova versione di Perdona, ascoltiamo la canzone che è in classifica nella chart Year One questa settimana, numero 7 stabili, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

vita vera, vera, vera, vera, vera, ma anche nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, di Tiziano Ferro e Giorgia. Potrei andare avanti all'infinito. Numero 7 stabili con Superstar. Alla 6 stabile Annalisa con Canzone Estiva. Numero

di voci, di talenti tra Emmercomi con Marcipiano che risalgono questa settimana di tante posizioni alla numero 4 nella chart di Air One, che vede inserita alla 3 anche Lady Gaga insieme a Daichi con la loro Runaway, mentre al numero 2 perdono la vetta Serena Brancale, Levante e Delia.

0: mi sembra il tuo paese.
1: Il mio paese, la scorsa settimana era la numero uno della chart Year One, che stiamo scalando insieme oggi. Scendono alla numero due con questa canzone, comunque ci trascina, ci coinvolge, ci piace. Allora, prima di annunciare i protagonisti alla vetta della classifica, anzi riagguantano la vetta perché sono stati numeri uno proprio con questa canzone che andremo ad ascoltare, saranno protagonisti insieme a Safe, che abbiamo ascoltato anche oggi, all'apertura di Assisi Summer Festival il prossimo 16 luglio. Ci saranno anche loro i The Colors, attenzione, perché insomma riproporranno i loro grandi successi alla Rocca Maggiore di Assisi, che farà da palcoscenico una serata che segna la forte identità di Assisi Summer Festival. E quindi riconquistano la vetta questa settimana appunto i The Colors con la loro canzone che ha anticipato ufficialmente l'estate 2026, e questa è Rolling Stones che va a chiudere la numero uno, la vetta della chart di Year One.

Scatto di ringraziamento ovviamente a tutti voi, grazie per averci seguito anche oggi nelle classifiche. Vi ricordo l'appuntamento del weekend, sabato e domenica, ancora una volta con le classifiche del weekend, dove riassumeremo tutte le classifiche di questa settimana e quello che avete perso anche su libri e cinema. Ringrazio e saluto colui che ha orchestrato il tutto oggi con maestria, devo dire, il nostro Daniele Caruso in regia. Adesso pausa per noi, ma c'è l'ultima canzone da ascoltare alla fine del nostro appuntamento, che nulla a che vedere con la chart, anche se l'abbiamo nominata perché è in classifica insieme a Daichi con Runaway. Lei Madonna con Music, con cui chiudiamo oggi. Vi auguro buon weekend, tra poco le news.

0: In Blu 2000 News.
1: In una intervista a Fox News, Trump afferma che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio della guerra tra Stati Uniti e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi dichiara che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. L'udienza di Papa Leone stamane ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE, il Pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. La vera giustizia, dice il Pontefice, non si basa su punizione, mai la pena di morte e la tortura. Famiglia e fragilità è il titolo del convegno che è stato ospitato oggi al Policlinico Gemelli di Roma in occasione della giornata internazionale della famiglia.
2: Luogo di educazione, di sostegno affettivo e crescita personale, ma anche centro di amore e solidarietà. Nel corso del tempo la famiglia è cambiata di pari passo con la società, ma quasi sempre ha sopperito alle mancanze dello Stato. In un contesto caratterizzato da forte individualismo, la famiglia continua ad essere uno spazio di protezione e crescita umana che va sostenuta da tutte le istituzioni. Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell'Istituto Toniolo.
3: La famiglia è un nodo fondamentale, è il pilastro della nostra società. Se noi ci rendessimo conto di come la famiglia sopperisce a tutte le carenze della fruizione dei diritti della Costituzione, dalle persone malate ai diversamente abili, alle difficoltà nell'istruire e nel crescere e nel dare una corretta educazione alla famiglia, ci rendiamo conto che è il vero sostegno all'inclusività della nostra società.
2: Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio che è costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Odenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualteri. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali nel torneo maschile di tennis. Tra poco Luciano Darderi sfida il norvegese Casper Ruud. Alle 19 toccherà a Sinner contro Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita della pioggia, annunciata in particolare in serata per l'azzurro, il numero uno del mondo. C'è quindi il rischio, almeno teorico al momento, di non riuscire a completare l'incontro e dover tornare in campo domani alla vigilia della finale programmata, lo ricordiamo, alle 17 di domenica con la presenza del capo dello Stato. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Metà maggio oggi, inizia fine settimana, meteo che è quello che è, con la neve sulle Alpi, allerta gialla in 5 regioni. Infatti non so bene cosa succederà con le semifinali del tennis a Roma, ecco perché magari è meglio guardare indietro, lungo la linea del tempo. Per esempio 15 maggio 1930. Sul meteo di allora non so dire, però il contesto era proprio diverso, no? Immaginate questo Boeing 80A, questa è la sigla, un trabiccolo di metallo e tela che vibrava tipo una lavatrice in centrifuga, no? Pronto a decollare da Oakland verso Chicago, ed è qui che incontriamo questa Ellen Church, che si era presentata qualche tempo prima alla Boeing, la compagnia aerea, proprio con l'idea, che all'epoca era quantomeno stravagante, cioè lei voleva che le donne fossero a bordo degli aerei non solo come passeggere, ma come parte dell'equipaggio. Cioè lei è infermiera, ma soprattutto era una pilota e voleva farlo come mestiere, quello di guidare gli aerei, se non fosse che negli anni 30 del Novecento non era un mestiere per donne. Non era proprio previsto che una donna potesse sedersi ai comandi di un aereo di linea, troppo rischioso, si diceva, troppo moderno, troppe cose, troppo tutto. E allora lei prova ad aggirare l'ostacolo. Se non può volare come pilota, dice, invento qualcosa, e propone di assumerla come infermiera, come assistente di volo, per tranquillizzare i passeggeri, per dare un senso di sicurezza in un'epoca in cui l'aereo era ancora un oggetto un po' misterioso, insomma un po' magico e un po' inquietante. E la Boeing accetta. Quindi 15 maggio di 96 anni fa, Ellen Church diventa la prima assistente di volo della storia, un lavoro che si è inventato di sana pianta, ed è un gesto soprattutto che sposta l'immaginario, perché prima di lei l'aviazione era un'avventura per pochi eletti, no? Un gioco per temerari e anche facoltosi. Con Ellen Church a bordo, l'idea di volare ha iniziato a trasformarsi da salto nel vuoto a servizio pubblico proprio, perché non è cambiato soltanto il mondo accorciando le distanze con gli aerei. Lei ha fatto in modo che quelle distanze fossero visibili, cioè prima si volava con la tensione, no? Come se ogni viaggio fosse un po' un esperimento. Dopo Ellen Church si volava con l'idea della normalità, di una cosa quasi quotidiana. È un passaggio culturale enorme, ma di quelli silenziosi che si fanno un po' fatica a percepire, anche perché lo diamo per scontato. Da allora, ogni decennio, dagli anni 30 fino ad oggi, si è aggiunto un pezzo, no? Gli anni 50 con i jet commerciali che trasformavano i cieli in autostrade, gli anni 70 con gli aerei enormi, coi corridoi doppi, l'idea che si potesse attraversare l'Atlantico come si prende un treno, gli anni 90 con la globalizzazione, per cui l'aereo è diventato un po' un ponte tra economie, tra culture, tra famiglie, e poi gli anni 2000 con la mobilità low cost, che ha cambiato proprio la geografia, no? Cioè Barcellona non è più all'estero, ma era una meta per un fine settimana fuori casa, insomma. Oggi si parla di taxi volanti, di aerei a idrogeno, di voli suborbitali che promettono di portarti da Londra a Sydney in un'ora. Ma la verità è che la rivoluzione dell'aviazione non è mai stata soltanto una questione tecnica, no? È più un fatto culturale. È il modo in cui ha insegnato a pensare il mondo. Cioè non più come un mosaico di luoghi lontani, ma come una rete continua da attraversare, una cosa quasi familiare. Quindi nel giro di un secolo, dal 1930 fino ad oggi, volare su un aereo è diventato un po' un diritto acquisito, no? Una rete che accorcia il mondo. Abbiamo trasformato l'eccezione in un'abitudine, che poi Ellen Church sia rimasta in volo soltanto 18 mesi prima di un infortunio, e questo è marginale, insomma, perché quel breve spazio di tempo è bastato a spostare l'orizzonte, spostato proprio materialmente in avanti da una donna che guardava il cielo non solo come una sfida, ma come una casa, no? Per tutti noi, in un equilibrio delicatissimo tra macchine e persone, tra efficienza e cura, e in cui oggi si aggiunge anche la componente ambientale. Insomma, quella economica del carburante, del kerosene, che non è disponibile, non la voglio nemmeno citare. Le parole di In Blu 2000, oggi con Paolo Accorona in regia. Partiamo da Sam Fender con Olivia Dean. Questa è Rain on Me.

Ti stai ancora divertendo, traduco dall'inglese al Marco Parcia. You still having fun, cantava Eagle Eye Cherry ormai 26 anni fa. Che leggi quei numeri, no? Anno di pubblicazione 2000. E mi viene sempre un po' di ansia, di tensione, perché le canzoni rappresentano un po' la testimonianza storica del tempo che passa. E se si stesse ancora divertendo, lui non lo so, perché poi ha smesso un pochino di fare anche il cantautore, si è dedicato più al mondo del clubbing, no? Come disc jockey, come selector, l'abbiamo un pochino perso di vista, ma Eagle Eye Cherry è vivo e vegeto e continua, insomma, il suo percorso, insomma, nel mondo della musica. No, sono distratto perché stavo pensando a Sergio Valsania, che è al Salone del Libro di Torino, e a lui chiederemo tra poco se si sta ancora divertendo in questa edizione numero 38 che abbiamo seguito nel corso degli anni con alterne fortune, ma insomma adesso cerchiamo di farci raccontare che cosa sta succedendo. Tra pochissimo è qui nel pomeriggio di In Blu 2000. State con noi.

0: chiama Jacopo Martini ed ha un omonimo che è calciatore. Non è proprio semplicissimo in un paese calciocentrico quando tu ti muovi in un contesto completamente diverso. Categoria giovani cantautori nel pomeriggio di Inblu 2000. Dicevamo prima del Salone Internazionale del Libro che è partito ieri al Lingotto di Torino, una storia che va avanti da quasi 40 anni ormai. Le abbiamo seguite le 38 edizioni con alterne fortune, ma quest'anno cambia tutto con uno stand che mette in mostra il gruppo al completo. C'è la radio, c'è TV 2000, c'è Avvenire, c'è Play 2000 e il nostro uomo a Torino, vi dicevo, ha una certa confidenza con le parole: giornalista, docente, conduttore, autore, Sergio Valzania dal Salone del Libro per Radio Inblu 2000. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio, bentrovati voi, bentrovati tutti.
0: Tra l'altro 38 edizioni, cioè fa sempre un po' effetto leggere questi numeri e rendersi conto di come il tempo passi inesorabile, no?
1: No, poi fra l'altro è preoccupante perché io sono venuto a una delle primissime, dove adesso mi dici 38 anni, come passa il tempo, come passa il tempo, però gli è passato bene al Salone perché veramente è cresciuto e adesso da qualche anno si è allargato anche in questo Oval, questo Salone Oval come lo chiamano, che è il vecchio stadio della è stato costruito per le Olimpiadi invernali. Dove si esibivano i pattinatori, ma anche quelli che facevano tutto il giro di corsa, quindi un molto grande, si sono trasferiti qui più o meno tutti quelli, gli editori maggiori, ci siamo anche noi qui ovviamente.
0: Sì, forse per rinforzare l'idea che leggere oggi è diventata una fatica, insomma, è faticoso, sempre più faticoso.
1: Ma non lo so, perché qui c'è un entusiasmo per la lettura, per i libri, che è veramente sorprendente. E poi c'è anche un'altra cosa che ci dicono tutti gli editori con i quali abbiamo così conversato rapidamente, perché hanno tutti da fare un sacco di cose, e ci raccontavano che i ragazzi leggono, che leggono i libri, che leggono i libri di carta, che poi in fondo il libro è molto più sano di quanto alcuni possono credere. E camminando qui nei corridoi, camminando poi tentando di muoversi in questi corridoi pienissimi di gente, veramente si resta impressionati dalla capacità di attrazione che hanno ancora i libri, quando tutti invece pensano, no,
0: il mondo digitale,
1: social, tutti,
0: certo.
1: Sì, un altro mondo, mentre invece poi questo mondo concreto, ma non solo c'è anche un'attenzione alle edizioni, alla bellezza dei libri, al fatto poi che un libro è una cosa che si tiene in mano e si sfoglia.
0: Sì, no, c'è un approccio tattile proprio, ma una cosa anche ingenua che volevo chiederti, provando a raccontare a chi il Salone del Libro non lo ha mai vissuto, cosa si viene a fare al Salone del Libro? Uno viene e prende un biglietto, entra dentro, viene a perdersi in cerca di cosa?
1: Guarda, ti dico, io mi occupo di libri da tantissimo, ormai c'ha più di 10 anni anche la rubrica lì su lì qui, non so come dire, sì, perché io sono lì, tu sei qui, insomma Radio Inblu 2000. E mi sono comprato un libro, eppure ho girato 10 minuti perché dovevo stare qui, c'avevo da fare qui e là, parlare, informare, perché la capacità di mostrarti delle cose che ha questo luogo e la capacità di sorprenderti, di farti vedere delle cose che non immaginavi, perché poi il problema che hanno i libri è di farsi conoscere. Se uno entra in una libreria anche grandissima, i libri praticamente non ci sono. Dice, ma come non ci sono? È pieno di libri. Sì, ma quel pieno di libri è una piccolissima rappresentanza dell'universo. Invece qui uno incontra l'universo dei libri, o comunque una rappresentanza credibile di quell'universo, perché ci sono moltissimi editori, non dico tutti, ma insomma larga parte degli editori, di quelli importanti che ci sono in Italia, e ciascuno presenta quella che pensa essere la sua merce migliore. migliore senza mediazioni, cioè devi passare attraverso una libreria, lo incontri, e non è che incontri solo il padrone della libreria. Noi abbiamo delle catene di librerie che sono proprietà di case editrici, entri dentro e hai l'impressione che i libri di quella casa editrice siano migliori di quelli delle altre. Non è esattamente vero. Però invece qui ognuno può fare sfoggio di sé nel modo migliore, e così aiuta anche a farsi conoscere, a farsi riconoscere, e poi scopri anche quante cose non sai.
0: Ah, no, cioè questo...
1: che è poi una grandiosa lezione di umiltà. Ti saltano in braccio questi librini che non immagini neppure che esistano, invece ci sono, scopri che magari autori che pensavi di conoscere solo te invece sono autori di punta di una casa editrice, e ci sono tantissimi libri di questo qui che ignori. Insomma, è veramente un viaggio in un mondo particolare che qui si mostra. Che
0: è facile appassionarsi, senza dubbio. E quest'anno l'attenzione particolare e ai più giovani, penso al titolo, no, che cita Elsa Morante.
1: Sì, sì, ragazzini, sì, sì. Però il fatto è che i più giovani sono già i padroni, senza bisogno che sia, perché poi quello che dicono tutti è che i ragazzi leggono, che leggono libri, che addirittura questa cosa degli ebook, dell'utilizzo elettronico dei libri, è una cosa che è distribuita sulle generazioni in maniera uguale, cioè non è che i ragazzi leggano di più su ebook, no, c'ha quel 5%, 5-7%, non mi ricordo quanto, di libri da... Di libri elettronici che vengono consumati, e poi per il resto invece è tutto uguale, cioè i quarantenni sono al 7%, i cinquantenni al 7%, e anche i ragazzetti, non è che i ragazzetti mi piacciono più, anzi ti segnalano che alcune tipologie di libri, per esempio il romance, come si chiama adesso, sarebbero i libri d'amore scritti bene, ecco, quel libro lì è diffusissimo nella forma della carta stampata, e anzi ci sono gli editori che dicono: ma guarda che libri raffinati che fanno addirittura con la stampa su tutto attorno al
0: c'è
1: libro,
0: un'analisi, cioè, sociologica parallela praticamente, bellissima.
1: Sì, sì, ma con il fatto che poi il libro vince sempre, e però ti dicono anche: guarda, il mondo è cambiato, le capacità di editoriali proprio tecnologiche fanno sì che il costo unitario del libro praticamente non varia a seconda delle tirature,
0: certo,
1: perché tu paghi solo la carta, poi la macchina a stampare questo libro o quell'altro libro per lei è uguale. Anche il problema delle rilegature, che era quello che la faceva da padrone una volta, ormai anche quelle costano relativamente poco, tutti possono stampare il libro. E c'era uno di questi grandi editori, adesso non ti dico chi, che diceva: ma è bellissimo che uno possa stamparsi il libro da solo, se lo stampa, se ne stampa 10 copie, non solo, ma addirittura se uno vuole lo mette sul mercato,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: uno può farsi il libro da solo e glielo fanno gratis e lo mette sul mercato, cioè, sarà bruttino, vabbè, non importa, però che soddisfazione,
0: una cioè, possibilità tutti, che prima non c'era, certo.
1: Ma assolutamente no, prima se non avevi l'editore, adesso fare un bel libro è difficile, intendo anche graficamente, poi scriverlo, quello tutti sanno di essere capaci di scrivere un bellissimo libro, no?
0: Sì.
1: Una consapevolezza che abbiamo tutti abbiamo provato, siamo riusciti meglio, peggio, non importa, ma c'è anche chi se li rilegge con grande piacere i libri.
0: Okay.
1: Ci sono due tipi di autori, quelli che quando hanno scritto un libro non lo vogliono mai più vedere,
0: sì.
1: È finito, e quelli che continuano a leggerselo tutta la vita, magari basta scriverne uno, poi, cioè, essendo un capolavoro tale, poi è sufficiente per sé.
0: Va bene, fino a lunedì 18 maggio al Lingotto di Torino e dintorni, poi il Salone Off si allunga un giorno in più. Se siete in zona vale la pena andare a curiosare anche nello stand di Radio In Blu 2000, TV 2000, Avvenire Play 2000. Incontrate anche artisti, autori, personaggi, cosa succede?
1: Ma guarda, si incontra di tutto qui, poi fra l'altro c'è la cosa del firmalibro.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay.
1: Qui ogni tanto trovi un ingorgo pazzesco perché è in corso un firmalibro, allora sono lì tutti che firmano come i matti, cioè, gli autori lì sorridentissimi. Una delle cose più divertenti, fare il firmalibro per un autore, perché ormai il lavoro è tutto fatto, sono solo lì, tutti quelli che vengono ti guardano con aria adorante, perché
0: certo.
1: Chiaramente sono tutti che vengono lì per il tuo libro, e quindi non sono tutti i tuoi appassionati, i tuoi fan, li vedi, cioè, quando ti arrivano questi rendiconti delle case editrici sono molto freddi, anche se c'è un numerino, abbiamo di 200, 200, 300 libri,
0: certo.
1: 50, però sono numeri. Invece quando trovi quello che ha letto il tuo libro, che gli è piaciuto e che vuole certificare il fatto che gli è piaciuto, vuole creare un contatto diretto con te, allora, bellissimo, e questa è una delle cose che capitano qui al Salone, ma poi anche la possibilità di incontrarli per caso. In realtà gli autori, quelli famosissimi, stanno ben attenti a non farsi intersecare, girano da fuori, compaiono dal nulla, si smaterializzano, girano coi baffi finti, però puoi anche incontrarli nel corridoio, insomma, e questa è una comunità.
0: Okay.
1: Una comunità di scrittori e di lettori, e quindi respirare quest'area di comunità è una di quelle cose che riempiono di gioia.
0: Assolutamente, occasione in più per esserci. Per tutti i dettagli vi rimando al web salonelibro.it, andate a curiosare anche nel nostro stand Radio In Blu 2000, TV 2000, Avvenire Play 2000, c'è Sergio Valzania. Grazie.
1: E diciamo, dai anche l'indirizzo, noi siamo nel Salone Oval, il salone di lusso, e noi siamo V101, U102.
0: Ok.
1: Che sembriamo sommergibile, ma non è vero.
0: Colpito e affondato, allora. Grazie.
1: Va bene.
0: Sergio
1: grazie
0: Valzania, buon
1: voi,
0: lavoro.
1: Grazie a te. Ciao. Ciao.

0: Le parole di In Blu 2000. Disco In Blu 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

un'altra tappa di avvicinamento verso il disco nuovo che arriva a luglio è il video di questa canzone, un deepfake da manuale, nel senso che l'intelligenza artificiale ha rimesso i Rolling Stones indietro agli anni 70, mentre suonano insieme a musicisti, ballerini, artisti che vengono da epoche diverse, contesti diversi.

punto di vista anche lui, Gautier, successo planetario di questa canzone qui, che è stata remixata un paio d'anni fa in realtà, Somebody That I Used To Know, Gautier insieme a Kimbra, perso di vista, ma era già tipo 4-5 anni fa che diceva: no, ma sono al lavoro sul disco nuovo, ci sto pensando bene, ci sta pensando parecchio bene, ma va bene così. Le parole di In Blue 2000, ora con Gaia.

tutta la musica di Jarabe de Palo con Bonito. Torniamo indietro all'anno 2003, con la coda dell'occhio sto guardando quello che succede agli internazionali di tennis a Roma. Primo set 2-0 avanti Casper Ruud contro Luciano Darderi, la prima delle due semifinali, poi questa sera toccherà Sinner contro Medvedev, ma arriviamoci a questa sera che il cielo non promette niente di buono. Comunicazioni di servizio, visto che parlavamo prima del Salone del Libro di Torino, vale la pena, se andate, se avete piacere insomma di andare a fare una visita anche al nostro stand nello specifico, vale la pena, dicevo, conservare il biglietto del Salone del Libro, perché dà diritto a ingressi ridotti al Museo Egizio e alle Gallerie d'Italia fino a fine mese. Così, avvisate, insomma, una questione proprio di cultura e di sensibilità. Tra poco invece l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: In Blu 2000, news.
8: Guerra in Medio Oriente, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, lo ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force al rientro dalla missione in Cina, Trump ha riferito che con il presidente cinese ha parlato anche a lungo della vicenda di Taiwan. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. Le parole del Papa stamane in udienza all'OSCE.
9: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema, la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
8: Le condizioni meteo rendono difficili il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. 5 le vittime sulla Duke of York. Al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé. La guerra in Medio Oriente grava sulle attività economiche, i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra con la fiducia dei consumatori e delle imprese riguardo al futuro che si è incrinata, lo sottolinea oggi il bollettino della Banca Centrale Europea. Le prospettive vedono attualmente rischi per il futuro e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge ancora nel documento. documento prima di chiudere la borsa di Milano, nettamente negativa, cede l'1,93%. Torniamo alle 17:00.

Mi fa sorridere perché fuori dalla finestra del nostro studio sta diluviando, ho gli occhi agli internazionali di tennis di Roma e si continua a giocare in questo momento. Darderi ancora un pochino in sofferenza, ma questa è un'altra faccenda. Buon pomeriggio, bentrovati, 16:06, il pomeriggio di In Blu 2000, con questa storia che parte da lontano ma che finalmente ha un punto fermo, ovvero la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto a Meta che no, il sistema italiano sull'equo compenso agli editori non è un capriccio di burocrazia, non è un freno alla libertà d'impresa, ma semplicemente un riconoscimento che le notizie hanno un valore. E quindi se tu, piattaforma, la usi quella notizia per alimentare il tuo ecosistema, quell'utilizzo va remunerato. Punto. La vicenda nasceva, sempre una questione di soldi, no? E tutto nasceva quando Meta ha portato davanti al TAR del Lazio il regolamento della GCOM, quello che stabilisce come calcolare quel compenso dovuto agli editori. L'argomento era il solito, no? La normativa italiana sarebbe incompatibile con la direttiva europea sul copyright, con la libertà d'impresa garantita dalla carta di bla. Tradotto, state mettendo i bastoni tra le ruote al nostro modello di business, ma, così dicevano Meta, no? La risposta dell'Europa è stata chiara. Il compenso, cioè devi pagare, ed è legittimo richiederlo quel compenso se rappresenta il prezzo dell'autorizzazione che gli editori concedono per l'uso online dei loro contenuti. Come dire, se vuoi usare quello che scrivo, paghi. E soprattutto gli editori restano liberi di fare il prezzo, si possono rifiutare, dice non te lo voglio dare, punto. Oppure magari ti danno tutto gratis, cioè nessuno obbliga nessuno e nessuno deve pagare se non utilizza davvero quelle pubblicazioni. Quindi la Corte Europea ha confermato che gli obblighi previsti dalla legge italiana non sono un abuso, ma una questione proprio di equilibrio. Le piattaforme devono sedersi al tavolo con gli editori, non possono oscurare o penalizzare i contenuti di quegli editori durante il periodo di trattativa e devono fornire i dati che servono per capire quanto vale davvero quell'utilizzo. Dici, quanti soldi ci hai fatto con la mia notizia? Ma poca roba. E invece poi vai a vedere che i numeri sono altri. Ecco, è un modo questo per tenere insieme tre cose che di solito sono un po' complicate da mettere appunto d'accordo, no? La libertà economica, la proprietà intellettuale e l'informazione, che dovrebbe essere sempre plurale, no? Poi Agcom, come era prevedibile, ha accolto questa sentenza come un passaggio storico, no? Un tassello fondamentale per il futuro dell'editoria, la difesa dei valori costituzionali. Cioè, si stabilisce un terreno più equo nei rapporti tra le piattaforme e chi produce l'informazione. Cioè, che poi alla fine l'informazione è quella che costa lavoro, che costa tempo, che costa competenze. Dalla Federazione degli Editori, dalla FIEG, la stessa soddisfazione, perché il giornalismo non è un contenuto generico da prendere e incollare, ma è un bene democratico, economico, che va riconosciuto. Una vittoria per il diritto d'autore, no? È un tema questo, tra l'altro, che torna qui da noi in Italia, cioè come un pendolo, capito, che viene e che va. Poi ci sarebbe pure tutto quel discorso a margine dei professionisti precari, dei giornalisti senza contratti, dei pezzi pagati una manciata di euro, di gente che scrive scopiazzando allegramente. Però se proprio volessimo fare il quadro completo, ma le polemiche non ci appartengono. 16:09, di sicuro Meta, dal canto suo, quindi Facebook, è prudente, insomma, no? Dice, nessun pagamento è previsto quando una piattaforma non utilizza le notizie. La sentenza verrà analizzata nel dettaglio prima di continuare la battaglia nei tribunali italiani. Come dire, sì, è un tassello questo, però la partita non è ancora finita, anche se ci si comincia a vedere un pochino più chiaro. Ma è uno di quegli argomenti su cui torneremo ancora, che la tecnologia e i suoi dintorni ci appassionano. Le parole di In Blu.

Pisa, a Roma, gli internazionali di tennis, diluvio universale. No, perché sennò sembrava che ci fosse soltanto la nuvola sopra il nostro studio, che potrebbe pure essere. A margine, ci prepariamo anche domani per la finale delle finali. Domani sera l'Eurovision Song Contest. San Marino non è passata nell'altra semifinale, insomma, no? Zenit, che gareggiava insieme a Boy George, tra l'altro, è stata eliminata. Continuano pure le polemiche, visto che Israele è stato contestato fuori e dentro la Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria, che è la casa, insomma, di questa edizione 2026. Vediamo domani sera che cosa succederà. Non ho dato un'occhiata, onestamente, alle quotazioni che davano la Finlandia favoritissima, ma anche l'Italia con Salda Vinci, insomma, tutto sommato, che si difendeva tra i favoriti. Capiamo che cosa succederà. È un contesto, diciamo, molto poco seguito, ecco, quest'anno, che le grandi defezioni con 10 paesi che si sono sfilati proprio in segno di protesta contro l'accettazione di Israele, e il fatto che se ne stia parlando oggettivamente molto poco, stanno facendo passare un pochino in sordina questa edizione qui. Noi facciamo il tifo per il nostro cantante, poi lunedì cercheremo di capire insieme che cosa è successo. Le parole di In Blue 2000, ora con Conan Gray.

Con Conan Gray ci salutiamo per questo pomeriggio, per questa settimana. Vi rimando soltanto domani alla versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 15, insomma, per cercare di viaggiare almeno con la fantasia, perché guardando il meteo, insomma, ci sarà poche occasioni, ecco, per spostarsi alla scoperta, lì luoghi, angoli d'Italia da scoprire. Scoprire lo faremo noi virtualmente, partendo come sempre da un evento, una manifestazione, uno di quei piccoli musei, insomma, fuori dal circuito del turismo dei grandi numeri. Domani con Max Occhiali, vi dicevo, a partire dalle 3 del pomeriggio. Ringrazio anche Paolo Acrona per la regia, vi auguro un buon weekend. Se vi va l'idea, noi ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
0: Oggi con te torniamo a parlare della casa circondariale di Como, di cui abbiamo parlato tante volte per diverse iniziative problematiche. Oggi ne parliamo perché sono andati all'interno del carcere, insomma, a vedere anche un po' come funziona e incontrare alcuni detenuti, un gruppo di 30 studenti e studentesse che studiano diritto penale a giurisprudenza. Enrica.
1: Esatto, sono gli studenti dell'Università dell'Insubria e sono andati in visita autorizzata naturalmente alla casa circondariale del Bassone di Como, guidati dalla loro professoressa che si chiama Gilda Ripamonti, che è anche garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Como, quindi diciamo una doppia conoscenza della questione sia in quanto docente sia perché lei periodicamente entra in carcere proprio per parlare con i detenuti per sapere quella che è la loro situazione. E gli studenti hanno avuto la possibilità anche di parlare con la direttrice e con la comandante e la vice comandante. Sottolineiamo questo team al lavoro tutto composto da donne in una realtà, quello del Bassone, estremamente complessa proprio per la questione del sovraffollamento, e per i ragazzi è stata un'esperienza davvero molto forte e costruttiva.
0: Anche perché molti di loro poi con ogni probabilità svolgeranno mestieri che avranno attinenza diretta o indiretta con le carceri. Allora, tu hai intervistato la professoressa Ripamonti, sentiamola.
2: La nostra Costituzione, quindi l'articolo 27,3, dice non solo che la pena deve tendere alla rieducazione, ma che non deve consistere in trattamenti disumani e degradanti. Prima della visita abbiamo fatto un incontro anche con un magistrato di sorveglianza di Varese e poi abbiamo fatto un paio d'ore almeno in classe di restituzione, in cui è stato molto interessante rispondere, ascoltare, spiegare ai ragazzi tutto quello che è uscito da questa visita. E sono partiti con un certo timore, volevano sapere che tipologie di reati sono quelli per cui si esegue la pena a Como. Abbiamo detto che in realtà l'esecuzione penale riguarda un momento successivo al fatto commesso e quindi il focus e l'orientamento deve essere rivolto a un recupero indipendentemente da quello che è stato fatto prima. Le finalità della pena, che non è quella di punire e basta, ma invece ha una funzione di prevenzione generale sotto forma di rieducazione. Per esempio il direttore del carcere, anche il comandante, dicevano: ma noi non sappiamo che reati hanno commesso prima, noi possiamo sapere certamente, ma non è quello su cui focalizziamo la nostra attenzione. E lo stesso io, che faccio colloqui con i detenuti, ho detto chiaramente che mai mi sogno di chiedere cosa è successo prima. Se me lo raccontano lo vengo a sapere, ma non è la cosa che è importante in quel momento.
0: Allora, spiega molto bene, diciamo, le varie fasi e quelli che poi dovrebbero essere gli obiettivi da raggiungere per le persone detenute e per chi poi fuori ovviamente può essere garantito da una non recidiva, perché noi sappiamo che in molte carceri italiane purtroppo la recidiva è alta. Come hanno affrontato gli studenti questa esperienza?
1: Beh, allora, innanzitutto concretamente, oltre ai colloqui, hanno avuto anche proprio la possibilità di visitare gli spazi e nella restituzione hanno raccontato di essere rimasti colpiti dal silenzio, ma soprattutto dal desiderio di normalità, dalla ricerca di relazioni che hanno espresso le persone che hanno incontrato, no? Quindi dicevano che addirittura uno dei detenuti ha detto che nonostante tutto cerca sempre di strappare un sorriso alle persone che incontra, ecco, quindi questo ci dà proprio il polso di un desiderio di umanità davvero, davvero importante.
0: E poi comunque un carcere sovraffollato, sappiamo anche di questo, noi ne abbiamo parlato, quindi insomma ci sono anche delle questioni proprio strutturali da risolvere, però ci sono laboratori, aule per la formazione, insomma sono previste attività all'interno.
1: Tra le altre cose, proprio un anno e mezzo fa è stato attivato anche un laboratorio insieme ad una importante industria che produce quadri elettrici, proprio per fare in modo che i detenuti che hanno delle abilità e sono stati anche formati per queste finalità possano lavorare. Quindi i progetti ci sono, ce ne vorrebbero di più, come ci aveva raccontato anche il cappellano.
0: Sentiamola ancora la professoressa Ripamonti.
2: I ragazzi hanno detto: noi siamo entrati e ci è cambiato il volto, hanno colto questo aspetto dell'importanza del lasciare fuori i pregiudizi. Il carcere, no, come ho spiegato, cioè non è mai un paradiso, è sempre un luogo di sofferenza, ma ci sono anche momenti di tensione, no? Però loro hanno potuto vedere come la cosa era molto diversa da quella che si aspettavano. Loro umanamente è stata un'esperienza molto forte, erano anche timorosi perché una persona dentro ha detto: ecco, siete venuti al museo, no? E loro quindi erano molto timorosi di apparire come persone che venivano lì per curiosità. In realtà, appunto, loro era un interesse profondo. Loro hanno proprio detto: bisogna vincere i pregiudizi, che il concetto di sicurezza non è basato solo sull'isolamento e sulla una detenzione che porti via le persone, ma è basato sul fatto di assicurare condizioni che impediscono il bisogno di fare reati. Si sono interessati del problema del sovraffollamento e della mancanza di strutture, ma anche di operatori che possano aiutare a eseguire la pena secondo i dettami costituzionali. E quindi l'uscita dal carcere diventa importante, perché se si ha avuto un percorso di rieducazione, come è emerso tra l'altro dall'incontro con i due detenuti che hanno parlato con i ragazzi, in questo senso la società civile è importantissima.
0: E certo, quindi si rifarà questa esperienza?
1: Sicuramente, la professoressa ci ha assicurato che la proporrà.

0: con noi, buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio Federica a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Con te torniamo a parlare di un problema che affligge le aree interne di tutta Italia e quindi possiamo dire anche le aree interne della Sicilia, dove già ci sono problematiche migratorie anche dalle grandi città o dalle città già da molto tempo per problemi noti che oggi non staremo qui a rienumerare. Giovanni, perché parliamo oggi di aree interne e spopolamento?
1: Ma guarda, siamo di fronte sicuramente ad un'emergenza sociale, ma anche a livello scientifico specifico, perché naturalmente se i giovani se ne vanno non rimane più nessuno all'interno dei paesi, e sappiamo che le aree che si trovano all'interno delle Madonie, per esempio, no?
0: Sì.
1: Sono delle aree che sono meravigliose e ricche di storia, ma anche di ambiente e di tante cose. Se i giovani se ne vanno via perché magari noi non riusciamo a offrire loro sicuramente un lavoro o comunque una seconda chance, è chiaro che se ne vanno, e se loro se ne vanno rimangono spente e vuote, muoiono in pratica.
0: Non c'è dubbio, se poi non c'è una presenza, è solo che il problema è come si fa a non fare andare via le persone, a parte la quota che andrebbe via comunque anche se fosse, diciamo, nel Canton Ticino, perché l'uomo si vuole muovere per sua natura, però tolti questi, se io a Castelbuono non posso trovare nessun tipo di lavoro, che cosa faccio? Castelbuono Madonie, per chi ci ascolta.
1: Sicuramente, ma guarda, lì si tratta intanto di andare ad operare sul tema della viabilità, per esempio, no? Andare,
0: certo,
1: a sistemare le strade. Anch'io stesso, se devo andare a Cefalù, a Castelbuono o in giro, spesso ho difficoltà con la macchina perché mi si rompe una cosa, si rompe l'altra, e giustamente io sono poi scoraggiato e me ne vado. Sicuramente fra le varie voci che ci sono, allora, i sindaci ci provano, diciamo che ci provano, la regione sì e no,
0: Il
1: governo centrale non si capisce,
0: la regione un po' meno, anche perché quella zona, hai nominato proprio una zona che io ho visitato, ho visto che ci sono tante cooperative, oltre anche che aziende affermate, se pensiamo appunto a Castelbuono e la pasticceria, non facciamo pubblicità, ma insomma l'abbiamo capito. Voi avete sentito Monsignor Giuseppe Marciante, che è il vescovo di Cefalù e che è sempre stato molto attento alla questione. Sentiamolo.
2: Beh, un'immagine che darei: lo spopolamento è una necrosi del territorio, è un territorio che si spegne, è una cultura che si spegne, e per questo dico è un fatto sotto certi aspetti luttuoso, perché io dico sempre che se vanno via i giovani restano gli anziani, ma gli anziani non durano per sé, e quindi un paese che perde i giovani è un paese destinato a diventare un cimitero. Ecco perché parlo di necrosi territoriale del territorio, questa mi sembra la prima definizione che si può dare. E quindi giustamente lei diceva, una volta le strade erano piene di ragazzini che giocavano, adesso ragazzini se ne vedono sempre di meno nei nostri centri, io non li chiamo borghi perché mi sa di residuale, li chiamo i nostri centri, i nostri comuni, eccetera, perché in effetti che cosa diventano i nostri borghi, appunto, dicevo, senza i giovani? Diventano dei luoghi senza più futuro, e i nostri anziani custodiscono una memoria che non sa se ha eredi.
0: Certo, questo è un grosso problema. Però è anche vero che appunto ci sono zone dove in realtà ci sono grandissime possibilità di lavoro, anche proprio all'interno degli habitat naturali. Pensiamo alla Manna, sempre restando sulle Madonie. Ci sono luoghi anche un po' unici. E probabilmente ci sono delle motivazioni che non so, magari le sai tu meglio di me, non sono attrattive però, non sono attrattive.
1: Allora, la chiesa di Cefalù ha sempre fatto del suo meglio, ha cercato sempre di unire le varie realtà diocesane, non solo sicuramente.

0: chiaramente diocesane, ma anche diciamo dei paesi. Ma se i sindaci evitano di fare determinate cose e quindi non si incontrano per fare rete, se noi a Cefalù abbiamo l'acqua,
1: sì, ho capito,
0: no?
1: Certo, e di là c'è la montagna,
0: deve fare rete,
1: se no muore tutto. Su questo non c'è dubbio. Giovanni, sentiamo la seconda parte di Marciante.
2: Io un appello lo farei ai giovani. I giovani che ho trovato, devo dire, sensibili, perché molti vanno via per necessità, ma ci sono tanti altri che vogliono restare. Si è creato un movimento a livello siciliano che si chiama il movimento della restanza, e sono dei giovani intelligenti che hanno tante risorse. Ecco, bisognerebbe creare per loro un ambito in cui, possiamo dire, queste risorse possano portarli avanti, e devono essere dotati di tutti i mezzi per poter esprimere la loro creatività, ma anche mettere a frutto quelli che ritornano, mettere a frutto le conoscenze preziose che hanno acquisito andando magari all'estero.
1: Giovanni, noi ci dobbiamo salutare che siamo in ritardissimo, però ne riparliamo. Grazie.
0: Assolutamente.
1: Grazie.
0: A te e a tutti voi, un saluto.
1: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri in Blu, Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio, Fernanda.
3: Buon pomeriggio, ciao Federica.
1: Con te parliamo di arte, anzi di tante arti insieme, laboratori artistici, sguardi reciproci, arte necessaria a Cortona, ovviamente. Fernanda, brevemente.
3: Esatto, la sede è una sede suggestiva, non nel centro storico, ma in una zona di Cortona vicino alla realtà archeologica della città, verso quella che è la zona archeologica, i luoghi di culto, i templi dove le arti, la musica e la danza erano quelli proprio di quel popolo. E in questo momento si stanno ritrovando 10 giovani artisti e artiste residenti o domiciliati in Toscana che hanno avuto la possibilità di essere scelti perché disoccupati o inoccupati o inattivi, ma con una formazione ed un'esperienza verso l'attività lavorativa, hanno bisogno di confrontarsi tra loro insieme ad esperti del settore. E a Cortona è la volta di visionare quella che è l'arte poetica del movimento e il nuovo modo per avvicinarsi alla figura danzante, un po' come un Don Chisciotte.
1: E allora chi ha promosso tutto questo è Sosta Palmizzi, l'associazione che si occupa di queste arti sceniche. Giorgio Rossi è appunto di Sosta Palmizzi, tu l'hai intervistato, sentiamolo.
4: L'obiettivo del progetto è dare degli strumenti a queste giovani e a questi giovani per poter danzare e recitare in un modo naturale, non accademico, ma assolutamente contemporaneo. Quindi ogni corso, oltre ad avere degli insegnanti, diciamo, che sono i direttori artistici di 5 realtà, ognuno ha dei tutor e degli insegnanti esterni. Per esempio, nel caso di Sosta Palmizzi c'è un Olimpia Fortuni, una danzatrice contemporanea che lavora in Francia, è conosciutissima, e poi il grande coreografo fiorentino Alessandro Certini della Company Blue, e proprio in questi giorni sta tenendo delle meravigliose lezioni di improvvisazione. Il tema di tutti i 5 laboratori è lavorare liberamente sulla storia del Don Chisciotte del Cervantes.
1: E quindi proprio c'è il tema di questi che saranno i danzatori, magari lo sono già oggi, ma domani ancora di più. Una scuola quindi molto, molto particolare, perché non è una danza definita, no? Classica, contemporanea, è un po' diverso.
3: Esatto, è un po' diversa perché si dà spazio al corpo e al suo movimento, all'espressione, all'improvvisazione. In pratica il danzatore non è solamente un interprete, ma nello stesso tempo c'è la creazione nel momento in cui si pone davanti al pubblico. C'è uno studio dietro, chiaramente, su quello che è l'attenzione al corpo e la cura. Perché il Don Chisciotte? Questo è un punto interessante. In pratica la cultura di Rosa Palmizzi e di questo progetto si rifà un po' quello che era il progetto di Franco Basaglia, cioè quello di dare attenzione, umanizzazione all'uomo, all'uomo anche con delle problematiche mentali e perché no anche a chi apparentemente non ne ha, il movimento del corpo per dare la cura e il futuro a quello che è la conoscenza delle proprie aspirazioni e delle proprie possibilità. Inoltre, attraverso queste residenze, l'improvvisazione e l'attenzione a quello che potrà essere la collaborazione fra questi ragazzi, fino a 35 anni sono scelti, quindi è un
1: benissimo, poi partecipando
3: nuovo
1: anche tutte queste diverse accademie, insomma un'occasione veramente ricca. E sentiamo ancora
3: sul territorio toscano.
1: Sì, però insomma per i ragazzi è un'esperienza molto molto particolare. Giorgio Rossi, ancora sentiamo.
4: Il corso è tenuto da 5 realtà toscane con capofila Achille della Balanza di Firenze e poi ci siamo noi di Sosta Palmizzi, di cui io, Giorgio Rossi, sono il direttore artistico insieme a Raffaella Giordano. Poi c'è Laboratori Permanenti di Sansepolcro, Diesis Tetrango di Figline Valdarno e poi c'è l'Accademia Lamiata diretta da Giorgio Zorcu. Questo laboratorio con questi fondi europei, grazie alla regione toscana FSE, è rivolto a giovani under 35 che nel periodo del corso sono disoccupati.
1: Ecco, dicevo, per questo è una grossa occasione, insomma, di lavorare con tutti questi grandi professionisti e poter insomma magari iniziare un percorso nuovo. Fernanda, dobbiamo chiudere, esatto. Lasciami con una frase.
3: Allora, percorsi lavorativi, l'arte e l'occupazione, questo è lo scopo di questo progetto, è conoscersi insieme nelle residenze della Toscana.
1: Benissimo, Fernanda, grazie per essere stata con noi.
3: Ciao.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui, regia Paolo a Corona, Il Territorio Parla torna lunedì.
5: Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
8: In Blu 2000, news.
9: Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto oggi il Papa, ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità. Si è chiusa la visita del Presidente degli Stati Uniti a Pechino, l'entusiasmo di Trump più cauto sci.
10: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping e i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
9: Alle Maldive ha recuperato un primo corpo dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione a 50 metri di profondità. Si tratterebbe del cadavere di Benedetti. Sul posto è giunto l'ambasciatore del nostro paese. La Farnesina fa sapere che sta dando assistenza ad altri 20 italiani che si trovano ancora a bordo della nave dalla quale erano partiti i sub poi deceduti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo ancora da chiarire. Cause della tragedia. È salito a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di 2 notti fa su Kiev. 3 delle vittime erano minori. Proclamata una giornata di lutto intanto, mentre la Russia denuncia 13 morti, 12 feriti dopo un raid di droni ucraini della scorsa notte. Effettuato infine lo scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi, liberate 205 persone per parte Colpo di coda dell'inverno sulle Dolomiti, è tornata la neve, tempo instabile un po' in tutto il centro nord, in calo le temperature fino a 6 gradi. Il meteo tornerà ad essere primaverile a partire da domenica. È tutto, torniamo alle 18.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è Farmacia Forni, Corso Italia 17 a Saronno, telefono 02 960 2243. Il cinema Saronno al cinema Silvio Pellico, Il Diavolo Veste Prada, alle 18.30 e 21. Al cinema Prealpi, Michael, alle 18.30 e 21.
2: Ed ora passiamo agli appuntamenti. Saronno, per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM 88, con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 03282390123.
2: Iscrizione per gli oratori estivi. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, fino al 29 maggio Oratorio di Via Legnani, fino al 30 maggio per l'Oratorio San Giuseppe Matteotti, fino al 29 maggio per l'Oratorio Regina Pacis, fino al 29 maggio per l'Oratorio Sacra Famiglia e ancora fino al 29 maggio per l'Oratorio San Giovanni Battista di Cassina Ferrara. Iscrizione per le scuole medie compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: Maggio in parrocchia, preghiera del Santo Rosario, ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, mercoledì alle ore 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, martedì alle 20.45 in via Don Monza 26, via Monte Grappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.
2: Mese Mariano presso la chiesetta di Sant'Antonio a Saronno. Mercoledì 20 maggio alle ore 21 recita del Santo Rosario e mercoledì 27 maggio alle 21 Santa Messa Mariana.
1: Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, a San Francesco, sabato 16 maggio alle ore 15.30, l'Associazione Cantastorie visita San Francesco.
2: Saronno, 15, 16 e 17 maggio in piazza Amendola, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza, un'area food con vera pizza napoletana. Venerdì 15 fino alle 23, sabato 16 e domenica dalle 12 alle 23.
1: Sabato 16 maggio alle ore 21 in chiesa prepositurale di Santi Pietro e Paolo, concerto del coro da camera Ebel per celebrare il 20° anniversario dell'associazione di cui prende nome. Sempre sabato alle ore 14, dalle ore 14.30 alle 18.30 presso la Cassina Ferrara in via Prampolino 2, Repair Caffè Saronno. Porta il tuo elettrodomestico guasto e insieme ai volontari potrai ripararlo.
2: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, apertura straordinaria del Museo del Santuario Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, ogni sabato pomeriggio del mese di maggio dalle 15.30 alle 17.30. Il prossimo incontro sarà sabato 16 maggio e l'accesso è libero e gratuito senza prenotazione. Accedendo nel chiostro da Viale Santuario sarà disponibile una guida.
3: Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
4: Amici di Radio Orizzonti in Blu, bentornati all'appuntamento con Silvia Giara, Orizzonti Magazine. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, bentornati al consueto appuntamento di Si Viaggiare, il programma della nostra radio in cui viaggiamo con la mente soprattutto, e per voi con le orecchie che ci ascoltate nei luoghi più disparati, più diversi del nostro pianeta. In particolare oggi sono qui, non sono da solo, ovviamente c'è Angelo a farmi supporto, a supportarmi in regia, e c'è il mio solito ospite, ormai veterano di questa trasmissione, Filippo. Ciao Filippo.
5: Eccoci, buongiorno a tutti.
4: Sono qui con te per raccontare oggi di un viaggio che abbiamo fatto ormai qualche tempo fa, un viaggio che avevamo programmato di fare da parecchio tempo, una destinazione che devo dire sognavamo da tanto. Filippo, che è uno dei miei compagni di viaggio sicuramente più fedeli tra gli amici che ho, appunto lo avevamo programmato da tanto tempo, poi sono capitati, diciamo, questi voli un po' all'ultimo minuto che costavano poco, un giro abbastanza articolato, dopo lo spiegheremo, e abbiamo detto ok, andiamo inizialmente
5: facciamolo.
4: Avevamo un'idea diversa come organizzarlo, adesso spiegheremo tutto. Prima però ovviamente svegliamola, allora, questa meta, dove andiamo oggi. Abbiamo lasciato come al solito un pochino di suspense. Oggi ci proiettiamo con la mente nel ricordo del nostro viaggio in una delle isole che stanno nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico. Non è proprio in mezzo all'oceano, però è comunque un piccolo lembo di terra, appunto, circondato comunque dall'oceano, più vicino alle coste africane che a quelle europee, se vogliamo. Sto parlando dell'isola di Madeira, che molti di voi probabilmente conosceranno per il noto calciatore originario proprio di quell'isola, ovvero Cristiano Ronaldo, leggenda del calcio che ormai sta diciamo vivendo gli ultimi anni della sua carriera in Arabia Saudita. Appunto, isola nativa di Cristiano Ronaldo, e una delle isole che è famosa, ovviamente è diventata famosissima negli ultimi anni per il suo turismo, specialmente per le bellezze naturali che questa isola, essendo appunto così isolata da tutto il resto del mondo, offre a chi la visita e a chi ci vive. Un'isola che fa parte del Portogallo ufficialmente, quindi non è uno stato a sé, ovviamente ha una certa indipendenza rispetto al Portogallo continentale, ma è una isola che a tutti gli effetti fa parte della nazione portoghese, e che insieme alle isole Azzorre costituiscono appunto uno dei due arcipelaghi, appunto, coloniali del Portogallo. Prima di addentrarci, diciamo, nel viaggio, quello che mi piacerebbe fare è molto brevemente un'introduzione storica che mi sono un po' studiato relativamente appunto a quest'isola, un'isola che appunto nel mezzo dell'oceano è stata scoperta per caso, come la maggior parte di queste isole che si trovano in mezzo al nulla. Nel 1419 una, appunto, spedizione portoghese che si dirigeva lungo le coste africane, nel 1419 viene appunto travolta da una tempesta, e la nave, rischiando di naufragare, arriva miracolosamente ad attraccare in una delle isole di questo arcipelago, che è quello dell'isola di Madeira. Madeira non è un'isola presa singolarmente, ma è un arcipelago di isole, di cui Madeira poi è quella principale. Dicevo, questa spedizione portoghese, che in preda a questa tempesta, miracolosamente riesce ad attraccare su questo lembo di terra che poi viene chiamato Porto Santo, che è una appunto delle isole che fanno parte di questo arcipelago portoghese in mezzo all'Atlantico. Porto Santo appunto prende poi anche il nome da questo, diciamo, attracco, salvataggio miracoloso della flotta navale portoghese, che riesce appunto a salvarsi dalla tempesta. Dicevo, non è un'isola a sé Madeira, anzi la prima isola di questo arcipelago ad essere stata scoperta è stata appunto Porto Santo, che è un'isola completamente diversa da quella che invece è Madeira, l'isola principale, la più grande. Poi ci sono anche altre tre isolette, le cosiddette Islas Desertas, che sono isole completamente disabitate, non lontane dalle due più grandi, da Madeira e Porto Santo, e che abitudinariamente vengono, diciamo, visitate dai turisti con delle visite guidate che partono proprio da Madeira. La storia di Madeira, diciamo, è passata dalla coltivazione della canna da zucchero, poi la vite, il vino, il Madeira, che è ancora molto molto molto famoso. L'isola adesso vive principalmente di turismo, e io e Filippo siamo stati ben contenti di alimentare appunto il fenomeno turistico che sta sempre più crescendo appunto nell'isola, grazie sicuramente anche al ruolo globale più importante che è stato dato all'isola dall'immagine di Cristiano Ronaldo e dai vari turisti che in spedizione attenzione appunto su quest'isola, hanno iniziato a pubblicare video, contenuti multimediali, facendo vedere dei paesaggi veramente incredibili, soprattutto pensando che Madeira è un'isola alla fine veramente piccolissima, che però contiene tantissime bellezze naturali. Partiamo dalla prima, dal primo tema che volevo passare in rassegna dopo questa introduzione storica, ovvero il clima e il periodo dell'anno adatto per andare a Madeira. Quindi Filo, non so se ci vuoi dare tu un'opinione a riguardo. La chiamano l'isola dell'eterna primavera.
5: Sì, appunto, secondo il nome di Madeira è l'isola dell'eterna primavera, perché essendo in mezzo all'oceano è un clima molto oceanico, che porta con sé vari pro e contro. Sicuramente un pro è un clima abbastanza mite, cioè la temperatura è sempre ottimale, si sta sempre, molto spesso si sta bene anche in maglietta. E un contro, diciamo, è la variabilità del clima, perché non è raro che da un cielo sereno col sole venga a piovere con un'acquazione anche bello forte in 5 minuti, e un quarto d'ora dopo c'è di nuovo il sole con un cielo sereno, appunto, e un clima bello caldo. Quindi anche sì, questo è il bello.
4: C'è molta variabilità sia nel tempo, nel senso che, come hai detto tu, appunto, dopo letteralmente 2 minuti ti puoi ritrovare avvolto nelle nuvole, mentre poco prima c'era il sole, o viceversa, e anche nello spazio, cioè muovendoti da una parte all'altra dell'isola anche di pochi chilometri, il clima cambia completamente. Infatti Madeira è dotata di questo sistema molto banale, comunque, di videocamere che ci sono in giro per l'isola, e che, vabbè, collegandoti su internet puoi vedere, diciamo, com'è il meteo da una parte e dall'altra, appunto perché essendo molto variabile, a volte l'itinerario noi girando l'abbiamo organizzato anche in base a dove vedevamo appunto il sole, allora si andava lì.
5: Sistema molto intelligente di telecamere che noi stupidamente il primo giorno non abbiamo minimamente calcolate. Esatto. Siamo finiti in mezzo a una bufera, in mezzo alla tempesta, in cima alla montagna.
4: Sbagliando si impara, come certo. Dice il famoso detto latino. Vento forte, ne abbiamo parlato, c'è parecchio vento, essendo sì. Comunque
5: un vento che porta le nuvole, porta un bel tempo.
4: Sì, è tutto collegato alla sì. Fine, ovviamente. Essendo è proprio un clima completamente oceanico, la cosa impressionante che ti impressiona comunque appena arrivi a vedere, e che è collegata ovviamente al discorso del prima, vedere tutta questa vegetazione, questo verde veramente ovunque, che quasi invade le strade, perché proprio lì è il paradiso per la natura, certo. Per la vegetazione, con tutta quella pioggia, quel clima che non è mai né troppo caldo né troppo freddo,
5: è tutto verde,
4: è tutto verde,
5: ricoperto da erba, alberi, arbusti, cioè non c'è, a parte le strade e le città, non c'è un punto che non sia vegetazione.
4: Sì, è veramente un tappeto verde. E collegandoci al discorso del vento, partiamo proprio dall'inizio, ovvero l'atterraggio a Madeira, che diciamo per molti è un tabù, nel senso, per molti è anche motivo un attimo di ansia, sì. di leggera paura, perché ogni tanto girano dei video sui social, soprattutto di atterraggi appunto sulla pista,
5: di aerei che atterrano storti oppure
4: che non riescono ad atterrare e devono ritornare su per rifare la manovra, perché dicono appunto il vento condiziona parecchio.
5: Un aereo su 15 non riesce ad atterrare e deve rialzarsi mentre atterra. E a proposito, sentivo appunto da dei piloti che parlavano così, che per atterrare a Madeira serve un brevetto, un patentino apposta
4: per i piloti,
5: perché
4: sì.
5: È uno degli aeroporti più difficili e più insidiosi che ci possono essere, per appunto le condizioni del vento e anche per la pista.
4: Sì, è un aeroporto unico a tutti gli effetti, per questo motivo che abbiamo detto, perché è uno dei pochi aeroporti ancora che sono intitolati ad una persona che è ancora in vita, ovvero l'aeroporto si chiama appunto Aeroporto Internazionale di Madeira Cristiano Ronaldo, che ovviamente è ancora vivo, e unico anche per la pista proprio, cioè la pista è una cosa favolosa, cioè è quasi incastonata lì tra le montagne, sì, tra il mare e le montagne, esatto, tra le scogliere e le montagne, e sembra proprio quasi parte del paesaggio, ed è proprio bella da vedere, cioè non stona, secondo me, nel paesaggio circostante. Poi c'è la particolarità
5: del passarci sotto,
4: sì.
5: Perché fino a qualche anno fa, un po' di anni fa in realtà, la pista era molto più corta, quasi la metà di quello che è adesso, e quindi si verificavano molti incidenti, diciamo, di aerei che non riuscivano a frenare in tempo e cadevano giù per la scogliera, oppure appunto facevano incidenti. E allungando la pista l'hanno praticamente raddoppiata, solamente che la terraferma per costruirla era finita, quindi hanno fatto questo mega ponte composto da infinite colonne,
4: sì,
5: e per prolungare la pista, poi in realtà nel vuoto, perché sotto non c'è niente, c'è l'autostrada che passa sotto l'aeroporto, che è anche molto bella da fare perché è molto, molto scenica.
4: Sì, è diventata un'attrazione turistica passare appunto in macchina sotto la pista, e così come anche bellissimo mettersi appunto in cima al piccolo promontorio che c'è di fianco alla pista per guardare gli aerei che atterrano, sì, in questa cornice, che è sicuramente molto molto suggestiva. Perché andare a Madeira? Se pensate di andare a Madeira per fare la classica vita da spiaggia, vado nell'isola in mezzo all'oceano e faccio la vita da spiaggia, questo è un grandissimo errore, innanzitutto perché a Madeira di spiagge poi di fatto non ce ne sono veramente poche, e quelle che ci sono non sono le spiagge come le abbiamo in mente noi, come le spiagge che si trovano in Sardegna o come si trovano banalmente anche
5: in Liguria
4: certo, o anche nelle Canarie, che non sono così tanto lontane, ma di spiagge di genere
5: completamente
4: non se ne trova.
5: Diversa,
4: sì.
5: Sì, sì. E poi c'è da dire che anche il mare è un oceano freddo, quindi
4: certo, ovvio, sì, al di là dell'acqua fredda, le spiagge poi che ci sono tutte spiagge magari di sassi o di sabbia nera vulcanica, non sono spiagge appunto di sabbia dorata distese grandi con i campi da beach volley, gli ombrelloni, i lettini,
5: sicuramente non è l'isola che si addice a una vacanza di questo genere.
4: No, quella di fianco, ovvero Porto Santo, che dicevamo prima, è la prima che fu scoperta. Invece quella è proprio famosa per questa spiaggia di 9 km lunghissima, quindi se uno poi andando a Madeira volesse farsi una giornata più rilassante in spiaggia, come tutti la possono immaginare, Porto Santo invece è migliore, perché appunto c'è questa spiaggia dorata, una distesa, ovviamente l'acqua è sempre la stessa, quindi certo, è sempre fredda, però lì appunto è presente questa spiaggia un po' più come la intendiamo noi. Quindi a Madeira si va di fatto per la natura,
5: per fare escursioni,
4: sì, la natura ovunque, il primo impatto lo dicevamo, la vegetazione ovunque, le montagne a piccole scogliere, a picco sul mare, cioè sono veramente dei paesaggi impressionanti. Mi ricordo tu, Filo, che dicevi che, guardando ovviamente i video, perché purtroppo nessuno dei due ha mai avuto la fortuna di andare alle Hawaii,
5: non ancora.
4: Almeno speriamo la nostra carriera da speaker radiofonici
5: ve lo racconteremo,
4: speriamo. E nessuno appunto ha avuto ancora la fortuna di andarci, però vedendo dei video ricorda un po'
5: abbastanza la Hawaii, queste montagne, queste scogliere a picco sul mare, però verdi, ricoperte di vegetazione,
4: sì.
5: Era il paesaggio, ricordava molto appunto le Hawaii,
4: sì, assolutamente,
5: quasi le Hawaii europee
4: possiamo definirle, alcuni la definiscono così, alcuni l'isola dell'eterna primavera, insomma ci sono vari modi, ma per dare ognuno la propria definizione, la cosa migliore è andarci, andare a scoprirla, ed è quello che faremo anche noi subito dopo la pausa musicale, la prima pausa musicale della nostra trasmissione di questa prima parte. Vi lascio ad Alessio con Becky Hills.

0: Alesso con Becky Hill, Surrender, la pausa musicale di questa prima parte, di questa prima mezz'ora insieme. Stavamo parlando, stavamo introducendo quello che era il nostro, quello che è stato il nostro viaggio, mio e di Filippo, in una delle isole in mezzo all'Oceano Atlantico, ovvero l'isola di Madeira, che fa parte del Portogallo, e stavamo parlando del perché andare a Madeira. Abbiamo detto natura, questa è la parola chiave, l'unica cosa che conta. Qual è il modo migliore per vederla? Beh, sicuramente
1: assolutamente in macchina.
0: In macchina non si può non prendere la macchina.
1: Sì, anche perché è bello quasi anche girare a caso per l'isola, sulle strade, in mezzo alle gallerie, nei transiti locali, eccetera, e perdersi nella bellezza della natura e fermarsi in tutti i punti panoramici che ci sono a bordo della strada, che sono quasi le cose più belle che trovi sull'isola, perché puoi trovare appunto degli scorci, dei punti non turistici, mezzi nascosti, che però sono sorprendenti, bellissimi.
0: Assolutamente sì, per scoprire ogni angolo dell'isola e ritrovarti anche magari in mezzo al nulla in certi punti, anche per percorrere quei transiti locali che sono paralleli alle nuove gallerie,
1: sì,
0: che hanno costruito,
1: erano le strade che facevano appunto prima che ci fossero le gallerie, quindi che costeggiavano la montagna posto che passarci in mezzo.
0: Esatto, i mezzi pubblici sicuramente non le fanno. Se avete la macchina, ovviamente quelle si possono fare. Alcune erano abbastanza malmesse,
1: sì.
0: Massi rovesciati, un po' franate, sì. Quindi non è proprio il massimo della sicurezza. Però se non sono proprio così, ma alcune magari che si salvano,
1: sì,
0: non sono così malmesse,
1: sono anche molto belle da fare alcune.
0: Sono molto belle perché sono più panoramiche, sono più suggestive, sicuramente avendo la macchina si possono fare.
1: E poi diciamo che guidare a Madeira è divertente.
0: Sì, è divertente.
1: Abbiamo avuto la prova noi, è divertente.
0: È divertente, ma anche complicato.
1: Sì, sì,
0: è
1: sì.
0: Anche abbastanza
1: sono
0: complicato.
1: Molto molto molto ripide.
0: Sì, a volte c'è veramente delle pendenze assurde, e su strade che non sono neanche fatte a tornanti o cosa, ma sono strade che
1: dritte,
0: vanno su dritte.
1: Vanno dritte con una pendenza del 30% oppure di più.
0: Esatto.
1: A volte anche in mezzo alla città, in mezzo a Funchal.
0: Mamma
1: c'erano
0: mia.
1: Strade che tagliavano dritto su per, dal mare fino alla cima del promontorio, della collinetta, dritta, completamente dritta.
0: Sì, sì, poi nella seconda parte sicuramente avremo modo anche di raccontare diciamo la disavventura che abbiamo avuto a Funchal, in cui siamo rimasti un po' in pantano bloccati con la macchina. Nessuno dei due riusciva a farla ripartire, e alla fine in qualche modo ci siamo salvati, ma ve lo sveleremo nella seconda parte, perché è un aneddoto sicuramente divertente. Parliamo allora della natura, che è sicuramente quello che probabilmente incuriosirà di più anche chi ci sta ascoltando. I posti più belli che abbiamo visto dal punto di vista di paesaggi naturali, ovviamente ce ne sono tanti. Noi siamo stati lì per 3 giorni e mezzo all'incirca, pieni a Madeira, e abbiamo fatto in tempo, devo dire, a vedere praticamente tutte,
1: quasi tutto, sì.
0: Quelle che sono le attrazioni principali. Ovviamente siamo stati sempre in giro, sempre in movimento, uscivamo di casa la mattina alle
1: 7,
0: tornavamo la sera tardi, però ovviamente una volta che vai lì è giusto anche così. Partiamo dal momento, diciamo, iniziale della giornata, quello dell'alba. Appena ti svegli vai a vedere l'alba. Dove vai a vedere l'alba? A Madeira?
1: Assolutamente a São Lourenço, punta São Lourenço.
0: Ponta do São Lourenço, che è il punto appunto più a est dell'isola. Noi l'alba l'abbiamo più o meno persa, in realtà, anche perché
1: era anche un po' nuvoloso.
0: Era anche un po' nuvoloso, sì.
1: Era quel mistico che rendeva tutto un pochettino più particolare.
0: Sì, infatti una cosa che dicevo a Filippo appunto mentre eravamo lì a passeggiare per queste, sono di fatto dei promontori barra scogliere che diciamo fuoriescono dalla terraferma e si prolungano verso est, sembra quasi che vogliano appunto andare a toccare il sole che sta sorgendo, e passeggiando appunto per quelle strade, per quei sentieri, dicevo a Filippo che il paesaggio così nuvoloso, immerso nelle nuvole, rendeva il tutto un po' più
1: un po' più mistico, più misterioso,
0: sì. E non avrei voluto appunto ci fosse il sole in quel momento, perché era bellissimo così. Anche lì c'erano delle spiagge di sabbia, di sassi neri, molto belle, promontori per fare fotografie,
1: spettacolare.
0: È un posto veramente incredibile.
1: E consiglio, se programmate di andare appunto allo São Lourenço, andateci la mattina, presto.
0: Presto, tanto
1: perché noi
0: presto.
1: Siamo arrivati per le 7:30, 8, mm-hmm. mi sembra, l'alba era per le 8:10, quindi abbiamo fatto il sentiero, il cammino, mentre stava albeggiando, e una volta che stavamo tornando verso le 11:30, così, mezzogiorno, abbiamo fatto tutto molto con calma, noi tornavamo, ma... che andava, abbiamo incontrato una marea di gente, sì. cioè gente più disparata, da quello vestito da montagna a quello vestito tutto in tiro per andare a fare aperitivo, comunque arrivavano pullman su pullman di persone,
0: sì.
1: e perde anche un pochettino quella magia, sì, sono del d'accordo. posto, quindi assolutamente la mattina presto si trova poca gente ed è molto molto più bello.
0: Sì, perché appunto da una certa ora iniziano ad arrivare i pullman con l'esercito di turisti che ovviamente rovinano un po' il paesaggio, perché è bello vederli appunto così nella loro integrità certi posti, e quindi andarci la mattina presto è fondamentale. Dall'alba al tramonto invece, il momento finale conclusivo della giornata, ognuna delle nostre tre giornate a Madeira si concludeva con un tramonto, noi che siamo fan comunque dei sunset, e il miglior tramonto che abbiamo visto è stato sicuramente l'ultimo, ce lo siamo un po' tenuto per ultimo nel posto dall'estremità opposta dell'isola, ovvero nel punto più occidentale, che si affaccia completamente sull'oceano e sul nulla più totale, e quello è stato sicuramente uno dei tramonti più belli che abbiamo mai visto fino adesso.
1: Sì, assolutamente.
0: Proprio per questa vastità e questa immensità che avevamo davanti agli occhi, nel fatto di non avere nulla se non la distesa di oceano, cioè non mi ricordavo un tramonto prima di questo in cui
1: così
0: veramente
1: immenso.
0: Sì, non avessi proprio nulla attorno, sembrava quasi di vedere un dipinto, anche perché c'erano un po' di nuvole anche che creavano un certo effetto sfumato, sembrava veramente di stare davanti a un dipinto, sembrava finto.
1: Sì. Poi pensare che appunto il primo punto di terraferma dopo di noi era l'America del Sud.
0: Sì, assurdo.
1: Era una cosa strabiliante, cioè
0: sì, assurdo.
1: Che non si può spiegare.
0: No, non si può spiegare, ed è difficile anche da raccontare ovviamente quello che abbiamo visto, motivo per cui è sicuramente uno dei momenti di questo viaggio che ho ricordato e che ricordo più volentieri.
1: E quando arrivate a Punta do Pargo,
0: sì.
1: non fermatevi al parcheggio del faro, ma bisogna scendere un attimino sulla scogliera.
0: Ovvio.
1: Trovare un posticino per sedersi,
0: pole position davanti a tutti,
1: essere in pole position, ed è veramente una cosa infinita, vasta.
0: Sì,
1: vastissima.
0: Spettacolare, bisogna andarci per viverla, per vederla con i propri occhi. Prossimo luogo di cui volevo parlare è la foresta di Fanal, ovvero una foresta che in tanti anche video su YouTube, sui social avevo visto, consigliavano di andare a vedere, perché è una foresta appunto di questi alberi che sinceramente non sono pollice verde, non sono un esperto di vegetazione, non so che alberi fossero sinceramente, però erano questi alberi con una forma abbastanza particolare.
1: Sembrano un po' di bonsai.
0: Sembra,
1: un po' più grandi, cioè un po' molto più grandi.
0: Sì, un po', sì, dei bonsai più grandi, ma non lo so, degli alberi. Anche quelli bisogna andare a vederli per capire come sono fatti, perché non lo sappiamo spiegare, però appunto con queste forme molto particolari, una foresta in realtà neanche troppo densa,
1: no,
0: come
1: no.
0: foresta, che però diventa appunto più densa e più carica anche di fascino, di misteriosità, nel momento in cui, se siete fortunati, trovate un momento in cui le nuvole si abbassano, e quindi non c'è il sole, nuvole che si abbassano e camminano,
1: si immergono appunto nelle nuvole così basse. Ne abbiamo avuto la fortuna, sfortuna, non si sa. Quando eravamo lì c'era un vento che letteralmente ti spostava se non stavi attento, quindi c'era forse il cielo più limpido della vacanza.
0: Sì, c'è stato un cielo limpidissimo, anche se mi sarebbe piaciuto vederla appunto con gli alberi immersi nelle nuvole, vedere quell'atmosfera anche un po' fiabesca, un po' fantasy, però il meteo ha voluto così. A Madeira è la natura che comanda, ovviamente, come in realtà in tutto il resto del mondo, ma lì ancora di più, a maggior ragione, e abbiamo avuto la fortuna o sfortuna di vederla invece in questa veste, con un cielo appunto più limpido. Era comunque un paesaggio bellissimo, perché poi vedi il mare, comunque c'è la foresta, sei in mezzo alle montagne, ma vedi il mare,
1: certo.
0: È veramente impressionante. Un altro posto che in realtà non è natura, ma è che è immerso nella natura, è il villaggio in cui siamo andati a visitare il primo giorno, ovvero il villaggio di Curra da Freiras, che è appunto questo villaggio incastonato in questa cornice di montagne rocciose altissime, che sicuramente è un altro dei posti che vale assolutamente la pena di andare a vedere. Ma volevo concentrarmi su Pico do Areiro, che era forse il posto
1: principale,
0: il posto da cui eravamo più attratti, siamo rimasti un po' delusi, almeno tu sei rimasto un po' deluso dalla visita a Pico d'Arero, oppure no?
1: Un pochettino sì, ma c'è andata anche di sfortuna, diciamo.
0: Sì,
1: perché la prima volta che abbiamo provato a fare la passeggiata siamo arrivati lì molto presto per vedere l'alba, solo che è stato quel famoso giorno in cui non abbiamo visto le webcam e ci siamo ritrovati in mezzo a una tempesta in cima alla montagna, sì, con un vento,
0: un disastro,
1: folle, la nebbia, la pioggia e tutto. Siamo ritornati poi la mattina dell'ultimo giorno,
0: sì,
1: e abbiamo avuto una spiacevole sorpresa, che un pochettino sapevamo già, ovvero che la passeggiata era aperta solamente per 45 minuti, quindi 45 minuti andare e 45 minuti tornare, e abbiamo scoperto anche al momento che costava.
0: Sì, perché il sentiero appunto era franato, c'erano qualche problema, motivo per cui avevano dovuto chiudere.
1: Oh, sì, c'erano stati gli incendi l'anno scorso.
0: Sì, e avevano dovuto chiudere appunto la passeggiata, tanto che era aperta solo per i primi 45 minuti, e per, diciamo, rimettere in sesto il sentiero e tutto, ci hanno fatto
1: pagare
0: 3 euro a testa.
1: 3 euro a testa, sì, all'ingresso. Che è una cosa che mi ha lasciato un pochettino così, sinceramente, perché
0: sì,
1: la natura, soprattutto appunto delle passeggiate così, dovrebbe essere gratuita
0: per tutti,
1: cioè, sì,
0: senza
1: far pagare,
0: sì,
1: la natura è,
0: sì, poi
1: una cosa.
0: Comunque stiamo parlando di 3 euro, quindi
1: certo,
0: per carità, non è che siamo, però sono d'accordo con te che appunto la natura dovrebbe essere per tutti,
1: gratuita,
0: è accessibile,
1: sì. Capisco molto di più il biglietto che ci hanno fatto fare in un punto panoramico il primo giorno.
0: Ah sì,
1: che
0: sì,
1: quello ci sta, perché è un punto panoramico costruito
0: artificialmente
1: a sbalzo, su,
0: sì,
1: una scogliera,
0: Cabo Girao si chiamava, sì,
1: costruito appositamente in quel posto,
0: sì,
1: e lì ci sta a farlo pagare, perché
0: sì,
1: è un'attrazione,
0: sì, sì.
1: Una passeggiata non mi ha molto,
0: sì,
1: piaciuto,
0: ci ha,
1: diciamo,
0: fatto storcere un po' il naso, sicuramente potrebbe essere un motivo sicuramente per tornare a Madeira poi in futuro, anche per riuscire a fare tutta la passeggiata completa, Pico d'Arero e Pico Ruivo, che sono collegati dalle cosiddetta scalinata del paradiso, che è un punto panoramico oggettivamente bellissimo. Purtroppo c'era veramente un'invasione di gente,
1: sì,
0: perché siamo arrivati tardi la mattina, però è veramente un punto panoramico
1: bellissimo,
0: pauroso, bellissimo, e appunto dicevo sarà un'occasione anche per riuscire a completare tutto l'anello di quelli che sono i due punti, le due vette più alte dell'isola, da cui se il cielo appunto è limpido si può ammirare tutta l'isola. Un altro posto incredibile e uno di quelli che ricordo più volentieri è stato il villaggio di Poldumar, che consiglio assolutamente a tutti, un piccolo villaggio di pescatori, anche lì incassato nella roccia, la cascata, era poetico.
1: Poetico, sì, e proseguendo sulla strada, sul transito locale, abbiamo scoperto forse uno dei miraduri più belli di
0: bellissimo,
1: tutto,
0: sì,
1: dove c'era questa montagna strapiombo sul villaggio, poi subito dopo il mare si intravedeva in fondo la cascata del porto, era una cosa veramente bellissima.
0: Sì, quindi consigliamo assolutamente di andare a Poldumar, perché è veramente un luogo di pace, pace totale, e è stato bellissimo spendere, siamo stati anche un bel po' di tempo,
1: sì, sì, anche lì,
0: un bel pomeriggio.
1: Non demordete, perché siamo arrivati con la pioggia,
0: sì,
1: ha fatto 20 minuti a piovere, un acquazzone fortissimo, dopo 10 minuti c'era il sole, il cielo limpidissimo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. E a proposito di villaggio, di cittadino, ovviamente non può mancare la visita anche a Funchal, che è appunto il capoluogo dell'isola di Madeira. Ho accennato prima alle strade ripidissime, è una cittadina molto carina, non dimenticatela, non sottovalutatela, perché vale la pena di farci un giro magari una mattina, un pomeriggio, vivere il mercato, vivere un po' la città così com'è, guidare anche per le strade di Funchal è sicuramente un'esperienza, dopo nella seconda parte ve lo racconteremo. Quindi assolutamente il capoluogo dell'isola di Madeira è un posto che è assolutamente da non sottovalutare e da vedere. Detto questo, noi ci vediamo tra pochissimo, il tempo a nostra disposizione per questa prima parte è terminato. Filippo, ci rivediamo tra poco per la seconda parte.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
3: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
4: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
5: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
1: Bentornati amici radioascoltatori, Radio Orizzonti in blu, Sì viaggiare. Di nuovo un saluto da parte di Matteo Guaragna. Filippo, bentornato anche a te per questa seconda parte, secondi 20 minuti in cui saremo insieme. E questa seconda parte sarà un po' più dedicata invece a quelle che sono state, diciamo, un po' le nostre
2: esperienze,
1: le nostre
2: avventure,
1: sull'isola di Madeira. Un viaggio che, appunto, sull'isola specificatamente è durato 3 giorni e mezzo. E poi adesso vi spiegheremo anche quello che è stato un po' il nostro itinerario, perché appunto al ritorno da Madeira non siamo direttamente tornati a Milano, ma abbiamo approfittato di un volo abbastanza economico per fare scalo nella città portoghese di Porto. Che non avevamo visto entrambi, avevamo visto già Lisbona, l'Algarve, ma Porto ci mancava, e devo dire che è stata una piacevolissima visita
2: scoperta
1: scoperta la città di Porto, di cui poi parleremo. Come abbiamo organizzato il nostro viaggio? Dicevamo a Madeira, nello specifico 4 giorni, 5, contando poi il giorno che abbiamo speso a Porto. Ovviamente siamo partiti soltanto con il bagaglio a mano, non avrei neanche mai pensato minimamente di prendere la valigia, nonostante comunque a Madeira il meteo, lo dicevamo prima, è comunque abbastanza variabile, quindi è necessario portarsi un po' tutte le varie tipologie di vestiti, però insomma ci siamo sicuramente adattati. Da Milano, ad arrivare a Funchal, che appunto diciamo alla fine della prima parte è il capoluogo dell'isola di Madeira, sono circa 3 ore e mezza. Sì. Massimo 4 ore di volo,
2: dipende poi dal vento, dalle condizioni.
1: Esatto, dipende poi dalle condizioni del vento.
2: Quante volte atterrate?
1: E quanti tentativi bisogna fare per atterrare? Però all'incirca sì, sono 3 ore e mezza di volo, quindi niente di così drammatico. Appunto, siamo arrivati il sabato sera, abbastanza tardi. Purtroppo il nostro volo ha fatto ritardo, quindi avendo fatto ritardo abbiamo avuto il problema che siamo arrivati lì a mezzanotte già scoccata, più o meno, e comunque stava per scoccare la mezzanotte,
2: abbiamo trovato tutto chiuso
1: e tutti i posti per mangiare erano chiusi, quelli dell'aeroporto ovviamente
2: tutto chiuso,
1: e
2: siamo finiti a cenare con dei biscotti e dei wafer alle macchinette dell'ostello della prima notte.
1: Per fortuna, esatto, all'ostello della prima notte c'erano delle macchinette dispenser con delle merendine e abbiamo cenato con quelle, di fatto. Per fortuna avevamo delle monetine dietro,
2: perché altrimenti digiunavamo.
1: Altrimenti dovevamo andare a letto a digiuno completamente. Questo perché l'aereo purtroppo ha fatto 1 oretta di ritardo e quindi il viaggio è durato un pochettino di più del previsto. Detto questo, poi ci siamo svegliati la domenica mattina, e la prima cosa che abbiamo fatto è stato andare a prendere la macchina. Andare subito a prendere la macchina. Dicevamo prima, fondamentale girare con la macchina se uno vuole vedere e godersi appieno ovviamente l'isola, e da lì abbiamo iniziato a fare tutti i nostri giri con tutti i posti che abbiamo visitato, di cui vi abbiamo parlato nella prima parte. Abbiamo preso per le successive notti un'altra casa, un altro appartamento che era oggettivamente molto bello.
2: Molto bello, sì. A Sant'Ana,
1: sì.
2: Un po' diciamo nella parte nord dell'isola, in mezzo quasi.
1: Nord-est, sì, circa.
2: E una posizione diciamo abbastanza strategica.

0: con un balconcino che dava su la natura, il mare e basta.
1: Sì, assurdo.
0: Dove potevi vedere potenzialmente un pochettino di alba, un pochettino di tramonto.
1: Sì.
0: È stata veramente, anche la casa, veramente un'ottima scoperta.
1: Sì, un'ottima scoperta, anche perché poi relativamente non l'abbiamo neanche pagata troppo. Adesso non ricordo esattamente, ma sicuramente meno di 30 euro a notte.
0: Sì.
1: Altrimenti non l'avrei preso.
0: No, perché però... girando con Matteo... No, sicuramente esatto. Abbiamo pagato di meno.
1: Sì, 25 euro a notte.
0: Probabile, sì, in due.
1: Sì, esatto. E nulla, al ritorno l'abbiamo detto, il passaggio per Porto. Come ci siamo organizzati lì? Per fare la spesa? Quante volte abbiamo mangiato fuori? Insomma, noi abbiamo preso una casa, un appartamento apposta per, diciamo, evitare di dover mangiare fuori tutte le volte.
0: Sere, sì, sì.
1: Quindi tendenzialmente la giornata a livello, diciamo, culinario di pasti era la colazione la facciamo a casa.
0: Pranzo fuori, ma abbastanza al volo. Delle cose al supermercato, dei panini, così.
1: Sì.
0: Poi faceva la spesa per pomeriggio, tardi sera, e tornava a casa e mangiavamo a casa. L'ultima sera, che dopo il tramonto a Punta do Pargo abbiamo mangiato una buonissima carne al ristorante, abbiamo fatto un po' i signori.
1: Ci siamo trattati dai signori, sì. Però l'ultima sera sicuramente era dovuto.
0: L'ultima sera si fa sempre.
1: L'ultima sera è giusto così. La situazione a livello spesa è un po' degenerata, diciamo, il primo giorno, nel senso che ci siamo un po' fatti prendere la mano. Non che abbiamo preso troppe cose, perché poi alla fine non è avanzato quasi nulla. Abbiamo mangiato tutto quello che abbiamo preso, però siamo un po' lasciati andare sull'olio, sulle fritture.
0: Sì, deciso di fare delle patatine fritte.
1: Sì.
0: Degli hamburger,
1: abbiamo fritto,
0: poi diciamolo in una cucina che era un fornello, due fornelli abbastanza precari, barcollanti,
1: sì.
0: Delle pentole che erano piccole, scomode, rotte, quindi è stata una cucina di sopravvivenza.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Poi io diciamo che non ho dei precedenti molto favorevoli con la cucina.
0: Non sei un abile chef.
1: No, quindi vabbè, insomma, comunque siamo tornati sani e salvi, la casa è stata consegnata intatta e dunque non c'è assolutamente niente da temere. Per quanto riguarda i cibi locali provati, avevi accennato tu agli spiedini di carne con questo burro di aglio che
0: è
1: la particolarità, diciamo, che ti riservano appesi al soffitto
0: o appesi appunto in verticale a un supporto che li tiene penzolanti in verticale. Sono questi spiedini composti da questi 4-5 pezzi di carne, veramente molto molto molto buoni. E una scoperta dell'isola è stata un cibo che ha caratterizzato i nostri pranzi, aperitivi, colazioni.
1: Per fortuna,
0: a quel punto diventava un pochettino troppo il buonissimo bolo d'occaco, che è un panino, quasi tipo il pane arabo, riscaldato su una piastra con all'interno un composto di burro, prezzemolo e aglio. Ma tanto tanto aglio.
1: Che spettacolo.
0: Ed è una cosa troppo buona.
1: Cioè, nel durante è uno spettacolo, il post poi diciamo comunque ti sale, se parli ravvicinatamente con qualcuno probabilmente si sente, non lo so, però buonissimo. Cioè,
0: diciamo che abbiamo fatto una vacanza.
1: Semplicissimo.
0: Abbiamo fatto una vacanza io e Matteo e quindi non eravamo preoccupati
1: di puzzare
0: troppo di aglio.
1: Sì, esatto. Eravamo solo noi due.
0: A un certo punto si è aggiunta una persona alla nostra vacanza per un giorno.
1: Sì.
0: Il mitico
1: Filippo Dorello. Che salutiamo, Filippo.
0: Sì, manderemo la puntata.
1: Te la mandiamo,
0: certo, anche se
1: in italiano non capirà nulla, però.
0: Gliela
1: traduciamo.
0: Sì,
1: vabbè, in pratica mentre passeggiamo per Funchal, raccontandola molto brevemente, abbiamo notato questo ragazzo che poi abbiamo scoperto essere tedesco e aveva più o meno la nostra età, che aveva, diciamo, esposto un cartello, un cartone delle birre scritto con un pennarello a mano con scritto Porto Muniz, che è una delle cittadine dell'isola, e caso voleva che noi proprio dopo quella visita, quella passeggiata a Funchal, dovessimo proprio andare a Porto Muniz. Quindi
0: l'abbiamo sorpassato, perché andavamo in due direzioni opposte.
1: Esatto.
0: L'abbiamo sorpassato e subito ovviamente Matteo mi dice dobbiamo prenderlo. Io ero un pochettino scettico perché vabbè, si sa che
1: ci sta,
0: non lo so, non ero molto convinto, però alla fine non so come mai mi sono fatto convincere da Matteo, che mi ha persuaso. e alla fine l'abbiamo raccattato.
1: Sì. L'abbiamo raccattato, l'abbiamo portato con noi, l'abbiamo fatto fare tutto il giro dell'isola.
0: Abbiamo fatto fare un giorno da signori, perché

0: sì, cioè, tutto a scrocco ha fatto tutto a scrocco.
1: Ha mangiato a pranzo, a benzina, a cena, l'aperitivo.
0: L'abbiamo invitato a cena poi a casa nostra, gli abbiamo fatto un aglio olio nel
1: best
0: nostro aglio
1: olio.
0: Best aglio olio ever. Malissimo che non è riuscito a finirla.
1: Non è riuscito a finirla perché
0: era pieno. Questo veramente un brutto gesto. Però Filip, ti perdoniamo nel caso ci stai ascoltando. Non credo, ma comunque nel caso ti perdoniamo. E quindi diciamo che questa è stata forse l'interazione più forte che abbiamo avuto con una persona lì, anche se non era un locale, era un turista. Però abbiamo avuto modo comunque di conoscere qualcuno. Invece per quanto riguarda i locali abbiamo avuto modo di intervistare, poi anche letteralmente di fatto, alcune persone. Mi ricordo una signora in un villaggino che c'era sopra,
1: sperduto verso Ponta do Pargo.
0: Sì, verso Ponta do Pargo, nella parte più occidentale, che ci parlava un po' di com'era la vita lì, di come appunto i giovani comunque adesso tendono molto anche a scappare dall'isola,
1: andarsene per avere un futuro più prospero, per studiare,
0: una formazione universitaria anche in Portogallo, magari in città come Lisbona o Porto. Quindi un'isola che da questo punto di vista sta un po' invecchiando, ma dall'altra parte sono i turisti che rispetto a prima in realtà la stanno un po' ringiovanendo, perché ci spiegavano invece delle altre persone con cui abbiamo avuto modo di parlare quando siamo andati a visitare proprio appena prima di ripartire il campo di allenamento dell'Andorinha Football Club, che è il primo club storico con cui il celebre Cristiano Ronaldo segnò il suo primissimo gol quando era piccolo. Appunto, visitando quel campo di allenamento, abbiamo avuto modo di parlare con lo staff, con gli allenatori dei bambini che si stavano allenando lì, e ci hanno spiegato anche di come appunto il turismo si sia molto ringiovanito, soprattutto anche grazie alla figura di Cristiano Ronaldo, che oltre ad aver contribuito a rendere più globale ha contribuito ad integrare proprio nell'immagine planetaria mondiale l'isola, una piccolissima isola sperduta dell'Atlantico come Madeira, ha anche contribuito appunto a portare più giovani all'isola, cioè tutti quei giovani che seguono, che sono appassionati di calcio, ed essendo appassionati di calcio non puoi ovviamente non riconoscere il talento e celebrare la leggenda di Cristiano Ronaldo. Appunto erano spinti, sono spinti
1: a vedere Madeira anche per
0: questo, certo, perché è diventata ovviamente iconica anche in quel senso. C'è qualcos'altro che vogliamo raccontare di Madeira, altrimenti voliamo da Madeira e ci trasportiamo verso Porto? Non so se ti viene in mente qualcosa.
1: No, siamo stati abbastanza esaustivi.
0: Ah, c'è stata forse un aneddoto anche quello dove lì ci siamo scambiati i ruoli, nel senso che su Filippo Dorello io ero più lanciato, Filippo era un po' più restio, mentre ci è capitato l'ultimo giorno, quando stavamo andando a Pico d'Areiro, diciamo, di rimanere un po' al limite con la benzina. E abbiamo rischiato
1: che mentre salivamo verso Pico d'Areiro l'attaccata alla benzina scendeva sempre di più, fino ad arrivare a fermarsi sullo zero. Però lo schermino segnava ancora 30 km di autonomia, e avevamo una macchina che era una C3 come la mia, che conosco molto bene, e so che quando segna zero spaccato e 30 in realtà va avanti ancora un pochettino. Quindi siamo riusciti ad arrivare al parcheggio, anche perché a quel punto eravamo già su, quindi tornare indietro sarebbe stato non molto intelligente. E ci siamo fatti, cosa non consigliata assolutamente, tutta la discesa e il ritorno fino al benzinaio in folle prendendo lo slancio nelle discese per fare le salite.
0: E per fortuna era tutta discesa al ritorno, per fortuna, perché sennò
1: quasi tutta, perché mi ricordo che l'ultimo chilometro prima del benzinaio,
0: quello è stato tosto,
1: era in salita ripida, e siamo arrivati al benzinaio con la spia della benzina che lampeggiava, a quel punto vuol dire che la benzina nel serbatoio è finita, ce n'era più niente, e quel benzinaio è stato veramente un bel miraggio, devo dire.
0: Sì, è stato sicuramente un sollievo arrivare al benzinaio per poter mettere la benzina, anche perché di lì a 2 ore e mezza noi avremmo dovevamo avuto partire. Il volo di ritorno per tornare a Porto, quindi insomma rimanere senza benzina in mezzo alle montagne sicuramente avrebbe scombussolato tutti i nostri piani. E vabbè, per fortuna è andata bene, come la frittura non abbiamo mandato a fuoco niente, anche la benzina ci siamo salvati, abbiamo avuto anche una buona componente, una buona dose di fortuna. Detto questo, siamo riusciti a prendere il volo anche lì. Abbiamo quasi, non dico che abbiamo rischiato di perdere il volo, però anche lì, cioè, noi arriviamo sempre all'ultimo. Ci piace proprio il brivido.
1: Sì, sì, tutto fatto
0: calcolato proprio, sì, ingegneristicamente.
1: All'ora in cui stava per chiudere l'imbarco, noi eravamo al Burger King a pranzare, sì. Però il Burger King era fuori dai controlli. Quindi sì, poi abbiamo fatto tutti i controlli di corsa e ovviamente siamo arrivati che c'era ancora la coda, sì, ovviamente.
0: Ovviamente sì, per fortuna diciamo erano in ritardo sulla fase di imbarco, quindi alla fine non abbiamo perso il volo. Volo che poi ci ha portato di nuovo nell'Europa continentale, in particolare nella città di Porto. Abbiamo detto non siamo tornati subito a Milano al ritorno a Madeira, ma ci siamo fermati a Porto perché c'era questo scalo conveniente dal punto di vista economico, che abbiamo, dicevi tu Filo, una piacevole scoperta la città di Porto, una città di cui un po' ci siamo innamorati, siamo rimasti stupiti, che mi ha dato molto le vibes, ho continuato a ripeterlo per un giorno intero, le vibes da Erasmus, sì, cioè sì, una sì, città sì, molto rilassata, con il fiume, i ponti, il tram, la gente che nonostante fosse un giorno feriale, perché era un giovedì normalissimo, erano comunque, sembravano tutti in vacanza,
1: in giro, sì, sì, mentre a Milano tutti corrono il giovedì, sabato, corrono, domenica, sì, sempre
0: cellulare in mano, corrono,
1: Porto
0: fatturare,
1: erano tutti, c'era sotto, sentiva sempre sotto la musica, divertirsi di strada,
0: sì,
1: tutti
0: sì,
1: molto tranquilli, questo clima mite. Siamo arrivati poi il primo giorno, siamo subito usciti a vedere il tramonto, e anche lì c'era questa collinetta dopo un ponte che dava sul fiume, un po' rialzato, in cui vedevi un tramonto spettacolare, erano tutti molto tranquilli.
0: Sì, perché Porto veramente... poi è proprio affacciata a ovest, quindi è proprio la città perfetta anche per ammirare.
1: È stata veramente una piacevole scoperta,
0: sì,
1: ed è stata anche la mia prima esperienza in ostello, perché Matteo in queste vacanze mi fa scoprire nuove esperienze, nuove cose,
0: perché
1: io ero abituato a uno standing un pochettino più elevato, però mi sono piacevolmente adattato e
0: no, era un bello ostello,
1: era un bello ostello,
0: era un ostello
1: grande,
0: pulito,
1: con le capsule,
0: sì,
1: eravamo 4 capsule in una stanza,
0: sì,
1: con delle nostre amiche australiane da in giro,
0: sì,
1: poi in giro per il mondo. No, è stata diciamo un'esperienza abbastanza piacevole.
0: Dai, alla fine non abbiamo sofferto, cioè è ovvio che avere la camera privata
1: con
0: il bagnettino dentro,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: ovvio che è un altro,
1: diciamo, che ha sofferto
0: però
1: più Matteo in altre situazioni.
0: Sì, sì, sì, sì, mi è assolutamente capitato di molto peggio, ma anche nel nord Europa mi è capitato di peggio sicuramente. Poi ce le siamo anche andate un po' a cercare, ma quelle saranno altre storie che racconteremo in altre puntate. Però devo dire che l'ostello di Porto che abbiamo trovato a Porto è stato assolutamente consigliabile a tutti, pulitissimo e nulla assolutamente da rimproverare. A Porto la prima sera ci siamo anche un po' lasciati andare a cena, in realtà
1: l'unica essendo ultima sera,
0: essendo
1: abbiamo
0: ultima,
1: fatto la cena da ultima sera,
0: esatto, quindi siamo andati abbiamo deciso di andare a mangiare il sushi, che forse è una delle cose più insensate, dopo aver chiesto al tipo dell'ostello quali fossero i ristoranti col cibo tipico portoghese, alla fine siamo
1: sushi.
0: A mangiare sushi in questo posto che ancora non saprei come finire.
1: C'erano delle cameriere che in mezzo ci provavano con noi, oppure erano spaventate perché continuavano a dirci che tutto quello che non avremmo mangiato l'avremmo pagato.
0: Sì, erano
1: ma
0: spaventate,
1: non sapevano con chi avevano a che fare.
0: Sì, sì.
1: E poi la cosa divertente di quel sushi che ci ha fatto ridere tantissimo era che qualsiasi piatto ordinavi ti arrivava sempre la stessa barca con gli stessi pezzi di
0: assurdo.
1: Sushi.
0: Cioè tu devi ordinare qualsiasi cosa, ma loro ti portavano sempre quella cosa lì.
1: Sì, solo fritto era, diciamo, fatto su misura.
0: Sì, del sushi.
1: Il resto era fatto così.
0: Il resto era già prefissato e loro ti portavano quello prestabilito. Vabbè, comunque devo dire che comunque alla fine abbiamo mangiato bene. Il giorno dopo abbiamo approfittato ovviamente per girare a Porto, siamo andati anche in spiaggia a rilassarci un attimo, abbiamo fatto un pranzo al sacco al supermercato prima poi di ritornare appunto in Italia la sera, quindi siamo fatti anche un giorno e mezzo a Porto, che devo dire è stato un'altra comunque città che porterò nel cuore, che mi piacerebbe anche tornarci, devo dire, perché è stata, l'ho apprezzata veramente tanto. Abbiamo quindi visto un po' tutto il Portogallo alla fine, noi, perché siamo stati a Lisbona, siamo stati a Porto, mancano solo le Azzorre, quindi prossima
1: le
0: puntata vi
1: fare,
0: racconteremo anche delle isole Azzorre. Volevo chiederti, Filo, qual è il momento che ricordi più volentieri di questo viaggio, così per concludere, visto che ci resta un minuto ormai.
1: Sicuramente il sunset, l'ultimo sunset a Punta Lopario, è stata una cosa che mi ricorderò sicuramente.
0: Sì, sicuramente il tramonto è stato un momento bellissimo.
1: Te la faccio
0: anche io la
1: domanda, te invece cosa ti ricorderai?
0: Grazie, me la stavo per fare da solo, però hai fatto bene a farmela. Allora, beh, mi hai rubato ovviamente il tramonto. Io invece ti dico il villaggio di Paul Dumas. Io quello me lo porterò nel cuore, perché è stato inaspettato trovarsi appunto in un posto così in mezzo al nulla. Cioè, di solito quando vai in un posto, cioè non c'è niente, cioè dici boh, vabbè, cosa ci sto a fare. Invece no, ci sono stati 2 ore in quel villaggio.
1: È stato bellissimo.
0: Nonostante non ci fosse mezza anima viva, non ci fosse, però è stato veramente bellissimo. Quale sarà il tuo prossimo viaggio, Fido, se ne hai uno in programma?
1: Forse quest'estate accendiamo Uzbekistan,
0: tanta roba. Il mio sarà per adesso in Turchia, quello programmato. Filo, io ti saluto, ci vediamo alla prossima.
1: Un saluto.
0: Ciao,
1: a voi.
0: Io saluto tutti voi, ringrazio ovviamente Angelo in regia, un saluto da parte di Matteo Guaragna, un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti Blu. Ciao.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin
1: con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: È terminata la 2 giorni di Trump in Cina, il presidente americano si dice soddisfatto, ma su Iran e Taiwan nessun passo avanti. Ucraina senza pace, nelle ultime ore ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. L'udienza di Papa Leone all'OSCE sulla criminalità, la vera giustizia, dice il pontefice, non si basa su tortura e pena di morte. La tragedia delle Maldive, è stato recuperato il corpo di una delle 5 vittime italiane dell'immersione a 50 metri di profondità. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque nessun passo in avanti dopo la visita di Trump in Cina, sul fronte della guerra e in Iran nulla cambia. Antonio Soviero.
2: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo, ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate gli arsenali di Teheran non sarebbero stati distrutti, come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali dagli USA per riprendere i colloqui e di essere interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran, e con lo stretto di Hormuz bloccato sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del nuovo oleodotto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: C'è lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia mentre la guerra non si ferma. Fabio Volzetta.
3: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie, lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhzhia, è aperto ora in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro Tajani ha rilanciato la scelta di un mediatore, mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri con 205 soldati liberati per parte tra Mosca e Kiev. In tutto 2000 faranno rientro a casa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Pena di morte e torture non sono giustizia, così oggi il Papa in udienza in Vaticano all'OSCE sul tema della criminalità. Rita Salerno.
4: No all'uso della pena di morte, della tortura e di qualsiasi forma di punizione crudele o degradante, perché tutti hanno una dignità da rispettare, anche se hanno commesso crimini. Lo puntualizza Papa Leone XIV incontrando i partecipanti alla conferenza interparlamentare promossa nella regione OSCE sulla lotta contro la criminalità organizzata. Nel suo discorso in inglese il pontefice fa presente che la vera giustizia non si può soddisfare con la sola punizione. Occorre puntare ad approcci basati su perseveranza e misericordia, orientati alla rieducazione e al pieno inserimento di chi è stato condannato. Lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbono procedere di pari passo in unità, rimarca Prevost, perché sono indispensabili per lo sviluppo umano integrale, e conclude ricordando che è essenziale puntare sull'educazione in famiglia e a scuola per comprendere gli effetti devastanti delle droghe. Da Roma, Rita Salerno.
1: La tragedia delle Maldive, le cattive condizioni meteo rendono difficile il recupero dei sub italiani morti in mare a 50 metri di profondità. Finora è stato recuperato solo un corpo, quello di Gianluca Benedetti. Beatrice Bossi.
5: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio. Riprenderanno domani, quando il tempo sarà migliore. Intanto le acque delle Maldive ore hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo Vavù. I soccorritori sono convinti che anche gli altri quattro corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, di sua figlia, Giorgia, della ricercatrice genovese Muriel Oddenino e del biologo appena laureato Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano. Dal disorientamento ai gas impuri, la Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la pagina politica. La discussione resta aperta sulle missioni all'estero con l'utilizzo dei nostri cacciamine. Da sciogliere anche il nodo delle nomine. Da Palazzo Chigi ci riferisce le ultime notizie Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, prorogate le missioni internazionali dunque, ma su Hormuz tutto fermo, via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi, ma ora la delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vicenda della vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti che si è incatenato in aula dopo l'intervento del presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti del centrodestra di garantire il numero legale in commissione parlamentare. Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'aula e sospeso lo sciopero della fame che durava da 12 giorni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate sugli accessi abusivi a sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. La guerra in Medio Oriente fa salire i prezzi energetici e non soltanto. Il punto con Pierluigi Vito.
7: C'è una notizia buona e una cattiva. La cattiva è che l'inflazione ad aprile 2026 ha toccato il più 2,7% rispetto a 12 mesi fa. Quella buona, per così dire, è che secondo le stime del mese scorso poteva arrivare al 2,8. Insomma, gli effetti della guerra in Iran continuano a ripercuotersi sul nostro conto in banca. Pesa su tutto il rialzo dei prezzi dell'energia, dove si registrano gli aumenti maggiori, il che influenza praticamente ogni filiera produttiva e distributiva. Basti pensare ai rincari degli alimentari non lavorati, che finiscono per trasferirsi sul carrello della spesa. A significare che la crisi attuale colpisce i consumi di prima necessità. Secondo calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, una coppia con due figli dovrà fronteggiare un aumento complessivo del costo della vita di 1.024 euro su base annua. Mentre l'ADOC chiede al governo interventi di monitoraggio dei prezzi e alle aziende che registrano extra profitti di calmierare i costi per gli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta su Garlasco si muove in queste ore su vari piani, ma intanto la famiglia della vittima ha deciso di denunciare i casi di stalking. Amelia Cartia.
8: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, fanno sapere di aver sporto una serie di denunce per diffamazione aggravata e stalking nei confronti di haters. Nell'ultimo anno, fanno sapere i legali, blogger, giornalisti e organi di stampa hanno preso di mira la famiglia della 26enne, insistendo anche sulla sua vita privata. Novità anche su Andrea Sempio, unico indagato dell'inchiesta bis sul caso. Dopo il ritrovamento di 10 righe manoscritte in un fascicolo sulla sua archiviazione, si parla adesso di 4 telefonate tra l'indagato e il carabiniere oggi in pensione Silvio Sapone. Risalirebbero al 21 gennaio 2017, dunque antecedenti all'invito a comparire del 18 febbraio. Io non lo conoscevo, dice il carabiniere. Il sospetto dei PM è che gli abbia telefonato per agevolarlo. Anche l'unico condannato per il caso, infine il fidanzato della vittima Alberto Stasi, è tornato sulle pagine dei giornali con la pubblicazione delle conversazioni tra lui e il suo difensore Giarda. Secca la reprimenda dell'Unione delle Camere Penali, una questione di straordinaria gravità per il rispetto delle garanzie costituzionali. costituzionali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, la primavera può attendere. In Trentino il maltempo ha portato nelle ultime ore la neve, le immagini ci conducono in Alto Adige, dove paesi e montagne sono diventati candidi. Clara Iatosti.
9: Continua a nevicare in Alta Badia. Siamo a metà maggio, ma il panorama rimanda più a suggestioni d'inverno che di primavera. I fiori che cominciavano a fare capolino nelle valli sono coperti da una coltre bianca. A Corvara, al Passo Pordò e nella provincia di Bolzano il paesaggio è completamente cambiato in poche ore, ma i residenti la prendono con filosofia. Sotto la neve grano, dicevano i nostri anziani.
10: Questo metà maggio. Insomma, ci si aspetta qualcos'altro a metà maggio, comunque. Dai, prendiamo anche questa.
11: Così comunque adesso non va tanto bene, ma questo passerà un paio di giorni, poi penso che va bene.
12: Per questa nevicata ci vorrebbe Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera qui da noi spesso succede che può capitare che nevichi.
13: Qui siamo a 2000 metri e questo alla fine è tutto normale.
9: Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Le previsioni meteo peraltro annunciano che già a partire dalla giornata di domani, almeno al nord, il tempo migliorerà e la prossima settimana torneranno anche le temperature più alte del periodo. Le novità ora per le norme che regolano le visite fiscali, ci racconta tutto Federico Glotti.
2: Debuttano le nuove regole sui controlli dell'INPS per accertare l'effettivo stato di malattia dichiarato dai lavoratori dipendenti. A stabilirlo l'ultima legge di bilancio, una misura per contrastare soprattutto le assenze irregolari in un contesto in cui certificati medici e visite fiscali continuano a crescere. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sul polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre 14 milioni di certificati medici, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità, che da quest'anno saranno identiche sia per il settore pubblico che per quello privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. Ma la procedura di gestione della malattia non cambia nella sostanza. Il medico curante dovrà sempre inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Allora, dopo lo stop per la pioggia è ripreso agli internazionali di tennis a Roma l'incontro tra Rud e Darderi. Rud in vantaggio, primo set 6-1 questa sera, tempo permettendo, in programma l'altra semifinale che vedrà davanti Sinner e Medvedev. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, Vingegaard ha attaccato sul Blockhaus e ha vinto la settima tappa per distacco, primo arrivo in salita. Per quanto riguarda la maglia rosa, questa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Borse decisamente negative, deluse dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Milano chiude a meno 1,87%. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
2: Nel

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 16 maggio alle ore 9, buona giornata con Gigi Volpi, a seguire alle 9:30 Orizzonti Magazine, Agostino Masini ospita Luciano Porro e Gigi Caronni, componenti nuove del Focris di Saronno, alle ore 10:05 e 17:39 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo, alle 10:30 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi Saronno, alle ore 11:05 il punto, ospite di Gianni Agostino, Angelo Lovati e Silvio Cantoni, consigliere comunale per il PD.
2: Seguirà poi alle 11:30 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario, riflessi leggende metropolitane dal dire al fare, bianalisi in buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast. Vi ricordiamo infine che Orizzonti News va in onda 7 giorni su 7. Resta dunque con noi su Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: episodio dans la Constitution. Bonjour à tous et bienvenue à la première partie de notre podcast dédié à la Constitution italienne.
1: Ok, arrêtons-nous de suite. Mais qu'est-ce que c'est vraiment cette Constitution? Un gros livre ennuyeux plein d'articles?
2: En réalité, c'est beaucoup plus que ça. La Constitution est la loi fondamentale de notre État. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1948 avec un grand objectif: construire une Italie démocratique et républicaine après l'année sombre de la guerre et de la dictature.
0: Donc, c'est comme le manuel de règles de notre pays?
1: Exactement. Mais attention, ce n'est pas un manuel quelconque. C'est une carte rigide, donc elle ne peut pas être changée facilement. Parce qu'elle contient non seulement des règles, mais aussi des valeurs importantes, comme le respect, l'égalité, la solidarité et la culture.
2: Parlons du premier article intéressant, l'article 2. Il dit que l'État reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, que ce soit un individu ou dans le groupe où il vit, famille, école, association.
0: Mais qu'est-ce que les droits inviolables?
1: Ce sont ces droits fondamentaux que personne ne peut vous enlever, comme le droit à la vie, à la liberté, à la dignité et à la santé.
2: Mais il n'y a pas que les droits, n'est-ce pas?
0: Bravo! L'article 2 parle aussi des devoirs de solidarité. En quelques mots, vous êtes libre, oui, mais vous faites aussi votre part pour la communauté et de ceux qui sont en difficulté. Participez à la vie démocratique, contribuez au bien commun. Ma passons à l'article 3, qui dit que les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, race, religion, opinion politique ou conditions personnelles.
1: C'est ce qu'on appelle l'égalité formelle, c'est-à-dire que sur les papiers, nous sommes tous traités de la même manière.
2: Alors pourquoi y a-t-il un deuxième paragraphe?
0: Parce que la Constitution est réaliste. Nous ne partons pas tous du même point de départ. Il y a ceux qui naissent plus chanceux et ceux qui naissent moins.
1: C'est l'égalité substantielle, c'est-à-dire non seulement nous sommes tous égaux, mais façon en sorte que nous le soyons vraiment.
2: Voici un autre article qui vaut la peine d'être cité. L'article 6. La République protège les minorités linguistiques par des règles appropriées.
0: Donc, nous ne protégeons que ceux qui parlent un dialecte.
1: Pas seulement. Même ceux qui parlent des langues comme l'allemand dans le Tirol du Sud, les français dans la vallée d'Aoste, les slovènes dans le Friul. L'Italie est un pays riche de cultures différentes. Et la Constitution dit clairement: ils sont une richesse, pas un problème.
0: Très bien.
2: Waouh, dans la Constitution n'est pas juste un livre de règles. C'est comme la boussole qui nous dit comment bien vivre.
0: Et dans les prochains épisodes, nous irons encore plus loin. Merci de nous avoir écoutés et rappelez-vous,
3: nous sommes des citoyens, pas des spectateurs.
4: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
5: Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati. La pagina di Vangelo che ci viene proposta in questa domenica, che tra l'altro per la nostra comunità è anche domenica di prime comunioni, quindi il primo incontro con Gesù e Eucaristia da parte dei nostri piccoli amici. Dicevo, la pagina che ci viene proposta nella liturgia del giorno è proprio la pagina che vede come protagonisti due discepoli che dopo i fatti della passione vengono via da Gerusalemme e fanno ritorno verso Emmaus. È una delle pagine sicuramente più note del panorama biblico. Il cardinale Martini lo definiva un Vangelo in miniatura, un racconto dove fede ed emozione ragione e sentimento, dolore e gioia, dubbio e certezza si fondono toccando le corde più profonde del lettore. E così si esprimeva il nostro amato Cardinale Martini. Non pretendo e non penso proprio di arrivare alle sue altezze, ma proviamo a dire qualcosa su questo racconto, proviamo a lasciar risuonare in noi questa bellissima pagina. Pagina che si apre mettendo subito in scena i due personaggi, due discepoli che sono stati a Gerusalemme, hanno vissuto i vari avvenimenti legati alla fine di Gesù e se ne vanno da Gerusalemme verso un villaggio di nome Emmaus. Cammin facendo i due parlano degli avvenimenti di cui sono stati spettatori ed emerge subito, Luca ci dice subito, lo stato d'animo con cui ripercorrono quegli ultimi giorni. Noi speravamo fosse lui. C'è delusione, c'è amarezza, hanno visto andare in frantumi i loro sogni, hanno visto andare in frantumi le loro attese e di fatto stanno scappando da Gerusalemme, stanno fuggendo dal crocifisso. Tra le tante chiavi di lettura possibili del brano, i temi della strada e della parola sono tra i due più rilevanti. Questo camminare, questi piedi che ritornano sui propri passi, da Gerusalemme ritornano da dove erano venuti, però poi vedremo nel finale, piedi che si convertono, piedi che ritornano di nuovo sulla strada verso Gerusalemme. E la parola domina, la parola intesa come scrittura che Gesù spiega loro, la parola dei dialoghi, dei discorsi. Gesù e questi due discepoli di fatto per una buona parte del racconto parlano e camminando. Luca è affezionato a questo tema, parlare camminando è centrale, se pensiamo che al capitolo 9 versetto 51 inizia il grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme, tutte le cose che Gesù insegna, dice e fa sono dentro in questo cammino verso Gerusalemme che si compie al capitolo 19, e quindi 10 capitoli dove Gesù parla camminando o cammina parlando, quindi parole cammino, ecco, parole strada, due temi importanti non solo di questa pagina ma dell'intero Vangelo di Luca. Dalle parole dei due discepoli emerge, no, chiaramente quale sia il tasto dolente, l'ostacolo che non riescono proprio a superare, la croce. La croce per loro resta uno scandalo incomprensibile, perché lì si sono infranti i loro sogni. Su quella croce svanisce il loro sogno, per esempio, di portare nel loro paese un cambiamento concreto con Gesù. Speravamo, pensavamo fosse lui a liberare Israele. È vero che si è sparsa la voce alimentata da alcune donne che Gesù è vivo, ma in fin dei conti i discepoli non l'hanno mica visto. Per cui c'è davvero motivo per cui essere delusi. Quella croce è lì come scandalo, è lì come qualcosa che davvero ha fatto saltare tutto. Però possiamo vedere nella situazione di questi due discepoli, per tanti aspetti forse anche la nostra condizione, no? Davanti a tante vicende, davanti alla storia, anche la storia attuale, dalle parole di questi due discepoli possiamo capire la differenza profonda che c'è tra il sapere e il credere. Questi due Gesù lo sapevano bene, ma anche dalle loro parole, quando a questo personaggio misterioso che si affianca raccontano che cosa è accaduto a Gerusalemme, parlano di un Gesù profeta potente in parole e in opere. Dicono perfettamente, insomma, dicono, la teoria la sanno. La teoria la sanno. Solo che restano nell'incomprensione. Raccontano tutto razionalmente, quindi la testa c'è, hanno capito, ma manca il senso profondo, manca quel passaggio in più. Tutto è stato detto, ma tutto resta oscuro. Tutto viene raccontato razionalmente, ma di tutto sfugge il senso profondo. E sarà questo pellegrino misterioso a dare la possibilità di svoltare. Questo pellegrino che si è affiancato a loro lungo la strada, che ha cominciato a parlare con loro senza essere riconosciuto. Noi sappiamo che è Gesù, Luca ci fa il favore di dircelo subito chi è questo personaggio, ma questi due no, non lo riconoscono. Però questo personaggio misterioso dà a questi due discepoli la possibilità di comprendere il senso di Gesù, di comprendere il senso totale del Cristo attraverso la rilettura delle scritture, attraverso la spiegazione delle scritture e attraverso lo spezzare del pane. E sono questi due i temi portanti di questa storia: la parola, che è una parola che interpreta la vita, e lo spezzare del pane. Cosa possiamo dire sulla parola che interpreta la vita? Luca mette sulle labbra di Gesù un verbo che è tipico della sua teologia. Quando Gesù inizia a spiegare loro che cosa è accaduto, esordisce dicendo: non bisognava che. E questo bisogna, a un primo livello lo possiamo leggere come, diciamo così, la morte di Gesù è l'epilogo naturale della sua missione di profeta. Dicendo quello che ha detto e facendo quello che ha fatto, si è scontrato con i poteri forti, si è scontrato con i capi religiosi, ha toccato punti nevralgici, il sabato, la purità, la legge, il tempio. Era inevitabile che, ma è riduttivo. Quel bisogna non dice un destino a cui non puoi sfuggire. Non dice neanche che Gesù è morto per volere della politica. Questo bisogna, nella teologia di Luca, è da legare direttamente alla decisione libera, gratuita, sovrana di Dio. Bisogna che è necessario, ma è nella necessità di Dio. Allora, quella pietra d'inciampo, che è la morte di croce, va riletta qui dentro. Va riletta nell'ottica della decisione libera, sovrana e salvifica di Dio. Quella morte diventa il massimo momento rivelativo di Dio. È un passaggio obbligato per entrare nella gloria del Padre, non obbligato perché se dici quelle cose ti metti contro i potenti e i potenti ti fanno fuori. È diverso. Quel bisogna dice proprio l'appartenenza a questa dimensione salvifica. C'è una decisione libera, sovrana, gratuita di Dio di donarsi così, e è una decisione libera, sovrana e gratuita di Gesù di donarsi e di donare la sua vita così. Ed è Gesù che spiega questo, e lo fa riprendendo la scrittura. Spiega loro tutto quello che si riferisce a lui, ma non cercando o ritagliando quei passaggi che in un modo o nell'altro potrebbero essere letti e interpretati come anticipazioni di futuro. Non si mette a fare come con le profezie di Nostradamus, che ogni due per tre saltano fuori e possono adattarsi a tutto il contrario di tutto. Yes. Non è questo. Offre una rilettura tutto il destino umano alla luce del progetto di Dio. Quel progetto di Dio che è lo stesso dall'inizio, dal principio, e si compie nella persona di Gesù. Allora quell'andare a rileggere la storia è alla luce di come quel destino si è compiuto nella persona di Gesù, nella morte di croce, ma non per cercare delle possibili anticipazioni di futuro, per far vedere che quel piano lì, che quel disegno lì, che quello stile di Dio è da sempre lo stesso, è da sempre così. È una catechesi biblica quella che fa Gesù, che segna l'esperienza di questi due discepoli e li aiuta a iniziare a districare quello che è il groviglio in cui si stavano dibattendo, il groviglio dei loro pensieri, delle loro sensazioni, dei loro sentimenti. È un inizio, a partire da quella parola spiegata così. Ma occorre un secondo passaggio. Il secondo passaggio è offerto da un gesto. Dopo la parola, il pane spezzato. Questo è il segno rivelatore di Gesù. Insistono i due discepoli perché questo misterioso pellegrino si fermi con loro, resta con noi, lui entra per rimanere con loro, e in quel pasto riconoscono il Gesù che conoscevano bene, il Gesù che si dona nella comunione della mensa. È il Gesù del pane donato, il Gesù che mangia con i peccatori, con i farisei, con gli amici, il Gesù che chiede al Padre il pane quotidiano e che insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano, il Gesù che si consegna alla memoria degli amici nel pane spezzato. Riconoscono quel Gesù lì, quel Gesù di cui avevano fatto esperienza. Nel segno della frazione del pane, Gesù si rende loro riconoscibile. Non solo riconoscibile, ma sacramentalmente presente, poi nella comunità cristiana. Il verbo che Luca utilizza qui per dire la frazione del pane è un imperfetto, e quindi non è un spezzò il pane e lo diede loro, ma spezzò il pane e lo dava loro. L'imperfetto dice la continuità. È un modo in più che Luca usa per dire quel desiderio e la promessa di Gesù di entrare per restare con loro. Oltre ogni aspettativa, in quel pane che si spezza e che si dona, Gesù continua a rimanere con loro. È un'azione continuata. Gesù siede alla mensa degli uomini di tutti i tempi. E qui gli occhi dei due si aprono. E il cuore è ardente, però Gesù sparisce dalla loro vista. Gli occhi dei discepoli prima della frazione del pane non riuscivano a vedere Gesù che era presente, e ora che lui sparisce, ecco che lo riconoscono. E questa è la fase nuova della storia, è la fase in cui Gesù non è più fisicamente presente di persona, non è più visibile di persona, ma ben riconoscibile e presente nei segni sacramentali e nella testimonianza della comunità, che è la parte finale di questo racconto, perché i due tornano a Gerusalemme e lì sentono l'annuncio che il Signore è davvero risorto ed è apparso anche a Pietro, in rappresentanza di tutta la comunità. Ecco, Gesù è presente oggi come allora per questi due, è presente anche oggi nei segni sacramentali e nella testimonianza che ne dà la comunità. Concludo, che siamo fuori tempo massimo, con due semplici domande che butto lì. La prima: i due discepoli prima speravano e adesso non sperano più. Hanno vissuto un'esperienza affascinante ed esaltante mentre seguivano Gesù, e se ne tornano a casa ora, diremmo, con le pive nel sacco. Chissà, anche noi abbiamo desideri, progetti, speranze, attese, che portano con sé a volte magari delle delusioni cocenti. Allora mi chiedo, quando lo scoraggiamento, quando la delusione, quando la stanchezza ha il sopravvento, quali sono i miei punti di riferimento? Riesco ad accorgermi che ho come compagno di strada il Signore Gesù? O i miei occhi restano chiusi, restano spenti, restano tristi e non riconosco e non vedo? E l'altra domanda è: i due di Emmaus si sentono che il loro cuore si scalda nell'ascolto della parola e riconoscono Gesù nello spezzare il pane. E quando mi incontro con la parola, se riesco a dare spazio alla parola nella mia vita, com'è il mio cuore? È tiepido o ardente? E l'Eucarestia, quell'Eucarestia che vivo settimanalmente la domenica, magari qualcuno anche più volte alla settimana, davvero è capace poi di spingermi sulla strada? O resta un momento a sé, vissuto, bello, intimo, ma senza poi conseguenze sulla vita? A tutti, come sempre, buona domenica.

Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88 e di Popoli. Iniziamo e andiamo a Manila. Premio La Bayén al cardinale Quevedo, uomo di pace per una chiesa dei poveri. La Fondazione Metro Infanta, che promuove unità e solidarietà attraverso l'istruzione nelle Filippine, ha scelto il cardinale Orlando Beltrán Quevedo, 87 anni, arcivescovo emerito di Cotabato, come vincitore del premio 2026 in memoria del vescovo Julio Xavier La Bayén, mancato nel 2016. L'annuncio, condiviso il 3 maggio, viene dato nel 100° anniversario della nascita del vescovo La Bayén e a pochi giorni dal 10° anniversario della sua scomparsa. Il vescovo La Bayén nacque nel 1926 da una famiglia di proprietari terrieri a Talisay, provincia del Negros Occidental, e morì il 27 aprile 2016. Il premio rende omaggio a leader la cui vita riflette la visione profetica del vescovo La Bayén della Chiesa dei Poveri, una chiesa umile, servizievole, partecipativa, coraggiosa e profondamente impegnata per giustizia, pace, dignità umana radicata nel Vangelo. Il cardinale Quevedo ha segnato una tappa storica nel 2014, diventando il primo cardinale proveniente da Mindanao, sud delle Filippine. Nel corso della sua vita ha lavorato instancabilmente per favorire la convivenza fra i tre principali gruppi etnici dell'area insulare, cristiani, musulmani e l'Umad. La vita e il ministero di Quevedo riflettono da tempo la stessa visione di La Bayén come pastore di Mindanao.

la seconda isola più grande dell'arcipelago filippino. Nel rendere omaggio al cardinale Quevedo rendiamo omaggio anche all'eredità che il vescovo Labayén continua a lasciarci, ha affermato la Fondazione Metro Infanta in un messaggio. Entrambi questi pastori ci ricordano che la Chiesa non deve rimanere distante dalla sofferenza del popolo. La Chiesa deve camminare con loro, ascoltarli, difendere la loro dignità e aiutare a costruire comunità di speranza. Ancora, in questo centenario della nascita del vescovo Labayén, possa questo premio rinnovare il nostro impegno verso l'amministrazione responsabile, la pace. Il premio in memoria del vescovo Labayén venne istituito nel 2021 dalla Fondazione Metro Infanta per omaggiare leader che incarnano l'eredità del vescovo Labayén, primo vescovo filippino carmelitano.

Passiamo in India, a Pushkar, cuore antico del Rajasthan. C'è una regione dell'India, il Rajasthan, che più di altri trasmette esotismo e stereotipi, la terra dei re. Infatti, nell'immaginario collettivo è associata alle città fortezza, dalle architetture magiche delle oasi del Thar, l'epopea guerresca del Rajput, alle carovaniere e ai ritmi di vita ancestrali della pastorizia nomadi. Vero, ma se ormai i suoi palazzi inespugnati per secoli sono stati assediati da una moltitudine di turisti, il suo cuore batte ancora in una sonnolenta cittadina stesa attorno al suo lago e all'unico tempio dell'India dedicato al dio Brahma, il creatore della Trimurti. Pushkar è nel cuore del Rajasthan, facilmente ignorata se non da chi vi cerca pace e spiritualità.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è Farmacia Forni, Corso Italia 17 a Saronno, telefono 02 960 2243. Il cinema Saronno, al cinema Silvio Pellico, Il Diavolo Veste Prada, alle 18.30 e 21. Al cinema Prealpi, Michael, alle 18.30 e 21.
2: Ed ora passiamo agli appuntamenti. Saronno, per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM88 con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 03282390123.
2: Iscrizione per gli oratori estivi, comunità pastorale Crocifisso Risorto, fino al 29 maggio oratorio di Via Legnani, fino al 30 maggio per l'oratorio San Giuseppe Matteotti, fino al 29 maggio per l'oratorio Regina Pacis, fino al 29 maggio per l'oratorio Sacra Famiglia e ancora fino al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista di Cassina Ferrara. Iscrizione per le scuole medie compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: Maggio in parrocchia, preghiera del Santo Rosario, ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, mercoledì alle ore 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, martedì alle 20.45 in via Don Monza 26, via Monte Grappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.
2: Mese Mariano presso la chiesetta di Sant'Antonio a Saronno. Mercoledì 20 maggio alle ore 21 recita del Santo Rosario e mercoledì 27 maggio alle 21 Santa Messa Mariana.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, a San Francesco, sabato 16 maggio alle ore 15.30, l'associazione Cantastorie visita San Francesco.
2: Saronno, 15, 16 e 17 maggio in piazza Amendola, Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza, un'area food con vera pizza napoletana. Venerdì 15 fino alle 23, sabato 16 e domenica dalle 12 alle 23.
1: Sabato 16 maggio alle ore 21 in chiesa prepositurale di Santi Pietro e Paolo, concerto del coro da camera Ebel per celebrare il 20° anniversario dell'associazione di cui prende nome. Sempre sabato alle ore 14, dalle ore 14.30 alle 18.30 presso la Cassina Ferrara in via Prampolino 2, Repair Caffè Saronno. Porta il tuo elettrodomestico guasto, insieme ai volontari potrai ripararlo.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, apertura straordinaria del Museo del Santuario Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, ogni sabato pomeriggio del mese di maggio dalle 15.30 alle 17.30. Il prossimo incontro sarà sabato 16 maggio e l'accesso è libero e gratuito senza prenotazione. Accedendo nel chiostro da Viale Santuario sarà disponibile una guida.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Brindisi in cascina a Saronno. A Girenzano controlli sul commercio. Euri Giubbolo, sostituiamo le carte d'identità. E accogliate enigmi e abiti d'epoca a Palazzo Rovelli. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Feridoli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Le viti sono finalmente in buona salute ed in tanti non vedono l'ora di assaporare il vino di Saronno. Succederà presto, grazie al vitigno sperimentale che a Cascina Ferrara è il fiore all'occhiello dell'appena inaugurata Cascina della Vigna, ex fattoria di oltre 3 secoli fa, ristrutturata e riaperta come polo formativo, ma anche club house per i visitatori dell'adiacente parco dell'Ura in via Togliatti. Il vigneto c'è da alcuni anni ma ha avuto una vita difficile, era stato quasi distrutto dalla grandine e poi seriamente danneggiato dall'invasione degli scarabei giapponesi. Al parco dell'Ura non si sono dati per vinti e la coltivazione è stata rimessa in sesto. Se tutto andrà bene quest'anno ci sarà una produzione di uva sufficiente per provarci davvero. A fare il punto è stato ieri pomeriggio durante il taglio del nastro della ristrutturata Cascina della Vigna il presidente del consorzio sovracomunale del Parco Lura, Stefano Benzoni. Cascina Paiosa, come tutti in città la conoscono, ma il nome ufficiale Cascina della Vigna, come ricordato da Benzoni, il primo intervento era stato di rivedere le aree esterne, erano arrivate le ciclabili e le nuove piantumazioni. La scelta riguardo ai vitigni è caduta su Merlot e Pinot Nero, Merlot in particolare, e che consente di applicare dei disciplinari non troppo rigidi che permettono comunque di avere vino di qualità. Nel Settecento Saronno era conosciuta proprio per la produzione del vino e la fiorente attività delle proprie osterie. Molte si trovano lungo via San Cristoforo. Oggi è pieno centro storico. Una volta i vigneti si trovavano già a pochi passi. Poi una serie di malattie che avevano colpito le vigne e anche l'introduzione di nuove culture avevano di fatto ridotto a zero la produzione di vino locale.
1: Girenzano. Nelle ultime 3 settimane la polizia locale ha intensificato l'attività di vigilanza sugli esercizi commerciali del territorio, con una serie di controlli mirati alla regolarità amministrativa e al rispetto delle norme a tutela dei consumatori. L'operazione ha coinvolto 4 attività selezionate in base a segnalazioni e verifiche periodiche e ha portato all'accertamento di 9 violazioni per un importo complessivo superiore agli 8.500 euro. Le irregolarità riscontrate riguardano diversi ambiti. In alcuni casi gli agenti hanno scoperto attività svolte in sedi non dichiarate, quindi operative in luoghi differenti da quelli comunicati al comune. Una pratica che rende più difficile monitorare la sicurezza e la conformità degli spazi utilizzati. Il comandante della polizia locale, Alessandra Posa, sottolinea che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con l'obiettivo di assicurare condizioni uniformi per tutti gli operatori e tutelare i cittadini che quotidianamente frequentano le attività commerciali del paese.
2: Origio Boldo. La nuova frontiera della truffa è la carta d'identità in scadenza a inizio agosto, da sostituire con quella elettronica. Con la scusa di dover fare proprio le sostituzioni, dei truffatori cercano di introdursi nelle case degli anziani, sostenendo di essere stati incaricati dal comune per sollecitare chi non si è ancora messo in regola. Segnalazioni arrivano sia da Origio che da Uboldo, dove a essere stati presi di mira sono soprattutto i pensionati. Emblatico quanto accaduto a Norgese, che abita in via Circonvallazione, si è ritrovata alla porta due sconosciuti che millantavano di essere dipendenti comunali che dovevano approntare le pratiche per sostituire le carte d'identità in scadenza che chiedevano di visionare. I comuni precisano che nessuna amministrazione manda al domicilio il personale per rinnovare le carte d'identità cartacee, valide fino al 3 agosto. Per sostituirle bisogna rivolgersi all'ufficio anagrafe, con possibilità di richiederne la consegna all'indirizzo di residenza con raccomandata, dopo 7 giorni dalla data richiesta. Il costo è di 22,20 euro. La nuova carta d'identità elettronica avrà durata decennale per le persone maggiorenni, 3 anni per i bambini di età inferiore a 3 anni, 5 anni per i minori dei 5 ai 17 anni.
1: Cogliate. Un tuffo nel passato tra misteri da svelare e atmosfere regali. Sabato 16 maggio e si trasformeranno nel palcoscenico di un evento inedito per il territorio, i misteri del Palazzo del Re. Si tratta della prima escape room ambientata a Palazzo Rovelli, un'iniziativa che promette di coinvolgere un pubblico trasversale, dai più piccoli agli adulti, grazie a un format che unisce il gioco di logica alla rievocazione storica. Il percorso si snoda attraverso 4 sale, allestite con cura, dove i partecipanti dovranno cimentarsi con enigmi, indovinelli e prove di ingegno. L'obiettivo per ogni squadra è quello di aprirsi il varco verso la sontuosa stanza del trono. L'evento punta a valorizzare lo spazio di Palazzo Rovelli, ad oggi messo in sicurezza ma non ultimato, trasformandolo per un pomeriggio in un luogo di aggregazione fuori dagli schemi, dove la storia locale incontra il divertimento moderno.
2: Carono Pertusella. Nell'ambito della settimana dedicata all'ambiente, piccoli passi per il futuro, questo sabato 16 maggio alle 20:30 al Palasport si terrà la serata di gala AM Movie oltre Film Festival Junior, proiezione e premiazione dei cortometraggi su temi ambientali realizzati dai ragazzi delle scuole medie. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione con il gruppo volontari cinema di Carono Pertusella, la scuola media De Gasperi e cooperativa sociale Strippes. Domenica alle 14 è prevista la giornata verde pulito con ritrovo al parco della Resistenza di via Bogradu, una passeggiata con attività di plogging, pulizia e raccolta rifiuti insieme. Alle 16 nella stessa location tornerà Rigiocando, mercato del riuso dei giocattoli per laboratori per ragazzi. L'isola del Riu, infine, il 20 maggio alle 21, spazio Ariosto 72, avrà luogo la presentazione del secondo rapporto di sostenibilità del comune, realizzato grazie alla collaborazione con Rete dei Comuni Sostenibili. Seguirà un momento di dibattito pubblico dal titolo Il clima del futuro, con ospite di eccezione il meteorologo e divulgatore scientifico Andrea Giuliacci.
1: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonte News, notizie da Saronno e dintorni.

0: lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
1: Buongiorno, ben ritrovati Gianni.
2: Buongiorno.
1: Da Radio Orizzonti Blu, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno agli ascoltatori.
1: Anche Angelo alla regia e Antonio Morandi, mental coach, che voi conoscete bene perché è il nostro
2: da diversi anni
1: che viene a trovarci.
2: Ho fatto i conti, saranno almeno 5 anni forse.
1: Sì, ormai sì.
2: Qualcosa del genere.
1: Ciao Antonio, benvenuto.
2: Ciao Gianni, grazie a tutti.
1: Tema di oggi, stanchezza mentale nell'era digitale, come ritrovare energia e focus. È un temone. È corposo.
2: Sì, è un temone.
1: Però,
2: estremamente attuale.
1: Estremamente, ma mi ha incuriosito una cosa. Sì. Poi ti do la parola.
2: No, tranquillo.
1: Stanchezza mentale, perché nell'era digitale e non sempre, voglio dire?
2: È perché proprio questo momento dove siamo bombardati continuamente attraverso il digitale, un po' perché è intorno a noi, no? Quindi siamo costantemente collegati con le nostre email, con i siti internet, con i social, quindi un po' ci arrivano addosso il nostro malgrado, un po' ce li andiamo a cercare, perché poi ci sono persone che appunto non riescono a vivere senza questi collegamenti, no? Queste connessioni col mondo digitale. E allora l'era digitale ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso che dà un vantaggio: il pro è che ci tiene informati in tempo reale su quello che accade, il contro è che abbiamo un flusso continuo di informazioni, email, messaggi, i social, i video, i podcast, e quindi il nostro cervello è continuamente in azione, continuamente collegato, tirato un po' a destra, un po' a sinistra. E quindi se appunto da una parte la tecnologia offre opportunità, dall'altra parte però ci rende più stanchi, quindi più affaticati e di conseguenza meno produttivi. Quindi c'è un tema anche di produttività, perché quando siamo stanchi, e non sto parlando di stanchezza fisica, cioè quella che dormi una notte bene e la mattina dopo ti svegli e stai bene, la stanchezza mentale è più difficile da gestire e anche i sintomi non sono così evidenti come la stanchezza, no? Sono stanco, sbadiglio, sonno, dormo. Facile. Sono stanco mentalmente, sono sovraffollato di informazioni. Quelle giornate, non so se parlo per me, a me succede, nonostante io mi sia dato un po' come regola di vita di stare per quanto è possibile lontano dai social, cioè io sono un po' per l'età, un po' perché non mi attraggono più di quel tanto. Sì, ho un profilo LinkedIn, ho un profilo Facebook, ma non sono aggiornati, cioè chi va a vedermi sui miei profili trovo informazioni anche non recentissime, perché non li aggiorno, non mi interessa e non mi piace, e quindi mi sono dato un po' questa regola di stare io lontano dai social. C'è chi invece non riesce, e allora quella sensazione che si prova a volte di arrivare a fine giornata e hai la sensazione di non aver concluso nulla. Non so se a te Gianni è mai successo, adesso magari meno rispetto a quando eri più impegnato professionalmente, sai, quelle giornate che tu arrivi alla fine giornata e anziché contare o capire cosa hai fatto, incomincia a venire il dubbio di quello che non sei riuscito a fare. Cioè, se conti le cose, dici: ma non ho fatto questo, non ho fatto quello, vabbè, lo faccio domani. Procrastini, poi domani arriva qualcos'altro, e quindi si somma quello di ieri e diventa un macello, e quindi ti sovraffolli e quindi ti affatichi.
1: Sì, sì, in effetti il digitale o comunque il lavorare sui social, eccetera, probabilmente ti agevola per certi punti di vista, però da altri punti di vista ti tiene un impegno costantemente fisso sulla mente.
2: Sì,
1: devi sempre
2: devo
1: stare
2: dire che
1: concentrato.
2: C'è anche concentrato, ecco. Però devo dire che c'è, io la chiamo autolesionismo, anche se forse il termine non è quello più corretto, però in effetti sono persone che non riescono a non fare delle cose, no? Per esempio essere in riunione e guardare se ti sono arrivate i like al tuo social, piuttosto che ne so, guardare tutti i corsi se ti è arrivata la risposta alla mail. Non è che se quella risposta è arrivata ma la leggi fra un quarto d'ora cambia qualche cosa. Abbiamo tutti sempre voglia di vedere tutto in tempo reale, e questo chiaramente accelera il flusso, il cervello è sovraccaricato. La teoria del multitasking adesso è più una leggenda, no, che una teoria, perché in effetti non è vero che gli esseri umani, tanto più le donne, dicono le donne sono multitasking. Il multitasking non esiste, cioè il multitasking è una leggenda. Il cervello umano riesce a processare un tot di informazioni fino a un certo punto, poi viene sovraccarico. Quindi faccio 10 cose contemporaneamente, Magari puoi anche farlo, ma mi domando la qualità.
1: Certo, a discapito della qualità
2: del risultato. Chiaro. Quindi facciamone poche, fate bene. Domandiamoci se mai se quella cosa che voglio fare adesso, perché mi piace farla, perché magari penso che mi allenta la tensione, perché se guardo per 10 minuti Facebook e non penso alla riunione che andrò a fare fra un'ora, sto meglio. Ma è proprio così importante andare a vedere su Facebook adesso e non un altro momento, per esempio?
1: Sì, ma poi diventa un po' anche compulsivo, no? il modo di rapportarci. Diventa uno è sempre lì, è sempre in attesa di qualcosa.
2: Qualcosa che deve succedere, no? Io dico sempre, non siamo in un pronto soccorso.
1: È un condizionamento.
2: È un condizionamento che ci autocreiamo, però. Siamo veramente degli ottimi autosabotatori. Quindi il cervello che viene sottoposto e viene costantemente condizionato da passare da un compito all'altro. Lui ti manda dei segnali, cioè il cervello ci dà delle informazioni sulla stanchezza, perché è chiaro che se sono stanco mentalmente comunque qualcosa succede nel nostro corpo, e che sono segnali che a volte noi o sottovalutiamo o trascuriamo o non ce ne accorgiamo perché siamo presi su altri fronti. Quindi è importante anche ascoltare come il nostro corpo ci dà delle informazioni, no? Poi c'è un tema chiaramente di stile di vita, perché ci sono anche persone che hanno dei stili di vita un po' fuori dagli schemi. Cioè hanno veramente si creano troppe cose da fare. Salto il pranzo perché devo fare questa cosa, oggi non pranzo, e dopo tanto mangio stasera, quindi con la cena recupero il pranzo. Per esempio, è una metodologia che se mi sentisse un nutrizionista probabilmente non so cosa direbbe.
1: Però
2: rispettare gli orari, rispettare i pranzi, le cene, le pause. C'è una tecnica che io uso ormai da anni, o meglio ne parlo ormai da anni, la uso molto quando faccio i miei seminari sulla gestione del tempo. Si chiama la tecnica del pomodoro. Il pomodoro è un timer a forma di pomodoro che si usava in cucina prima che ci fosse il cellulare, dove imposti il timer, oppure Alexa dice: Alexa, dammi fra 20 minuti un segnale. All'epoca non c'erano queste cose, c'era il pomodoro. Il pomodoro ti dava un tempo. Però è tornato di moda, perché la tecnica del pomodoro vuol dire che tu ogni tot, metti, non so, ogni 2 ore, fai suonare il pomodoro e ti fai una pausa di 10 minuti. Non quando riesco, ti imponi di fare una pausa ogni 2 ore. Che possono essere 5 minuti, può essere il caffè, può essere per chi fuma la sigaretta, oppure può essere far niente. È tornata, anche qui sembra un po' una contraddizione, è tornata di moda la noia. Cioè annoiarsi è ritenuto salutare.
1: Ecco, vedi.
2: Non è cattiva la noia, cioè noia intesa come avere anche nulla da fare, nulla da pensare.
1: L'imporsi di non fare niente, un momento.
2: Per un momento, che poi decidi tu quanto deve essere lungo quel momento. No?
1: Certo.
2: Creare delle pause, spazi, che sono spazi non soltanto mentali, cioè non deve essere soltanto uno spazio dove non faccio niente, ma proprio la disconnessione dal mondo digitale, cioè ritrovare il focus, come nel titolo di questo.
1: Sì, dopo arriviamo a come recuperare
2: un po' di energia,
1: di
2: no?
1: Energia,
2: quindi ci sono un po' di piccoli così suggerimenti che io mi sento di dare e che ci permettono di ritrovare un po' il focus, di creare questa disconnessione digitale.
1: Facciamo un breve stacco musicale, poi continuiamo. No matter what.

0: 2.
1: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Antonio Morandi, il nostro mental coach. Abbiamo parlato della stanchezza mentale, come si costruisce la stanchezza, come si diventa stanchi, eh?
2: E adesso vediamo come
1: superare questo impasse.
2: Esatto, no? come superare il momento di stanchezza, esatto. E quindi questa disconnessione digitale, come l'ho chiamata io, è proprio quella di prendersi uno spazio, creare degli spazi di disconnessione digitale durante i quali io faccio delle cose che possono essere anche noia, per noia intendo non fare niente, cioè pigliarsi un momento di libertà, guardare fuori dalla finestra, andare a fare due passi. L'ho già detto forse in qualche altra trasmissione, no? Ho fatto riferimento alla mindfulness, anche se non sono un esperto nel senso stretto del termine di mindfulness, però parlando con persone che la conoscono e la praticano, la mindfulness vuol dire in estrema sintesi pigliarsi uno spazio per fare qualcosa che fai normalmente ma impari a farlo in modo diverso. Per esempio, quelle persone che fanno la pausa caffè in ufficio ma bevono il caffè mentre rispondono alle mail, forse non senti neanche il sapore di quel caffè perché il tuo cervello era concentrato sulla mail.
1: Se tu si andava alla macchinetta.
2: Si va ancora alla macchinetta, però cosa fai? Vai alla macchinetta e mentre bevi il caffè cosa fai? Incontri il tuo collega e parli di lavoro.
1: Sì, magari sì.
2: Magari parli anche di altro. Prova a berti un caffè da solo, magari guardando fuori dalla finestra, oppure ti esci dall'ufficio, fai due passi intorno al palazzo dove hai l'ufficio, ti bevi il caffè, non bevi il caffè, ti mangi una mela, ti mangi una banana, ti mangi uno yogurt, ma ne senti il sapore, perché se fai altro e quindi sovraffolli il cervello di informazioni, probabilmente non senti neanche il sapore.
1: Dovresti riuscire però a sganciare il cervello dall'impegno
2: è un'imposizione, non è facile. Devi proprio imporre al tuo cervello di fare delle cose, cioè devi essere molto rigoroso, soprattutto avere chiaro in mente l'obiettivo che vuoi raggiungere e poi incomincia a darti delle regole. Si procede per piccoli passi, chiaro che non puoi stravolgere la tua vita dalla mattina con la sera, però si incomincia a piccoli passi. Allora decidi di fare la pausa caffè in modo diverso da come l'ho sempre fatta, e questo può essere, non so, la prima strategia. La seconda è, per esempio, ridurre le notifiche. Tu sai che i nostri cellulari suonano in continuazione, la notifica di Facebook, la notifica dei social, eccetera, e continuano a suonare, e anche se non suonano perché ho messo silenzioso, però si accende lo schermo, vibra, fa delle cose. Provare a stare staccati, disconnessi dai social, dalle connessioni, no? dalle notifiche per un po'. Non mi interessano, faccio finta che non esistano. Mi rendo conto che per alcuni è molto difficile, perché se non rispondo adesso, rispondo troppo tardi o più tardi, potrebbe succedere che non dimentichiamoci mai che non siamo al pronto soccorso, quindi quello che può aspettare lo facciamo aspettare. Domandiamoci: questa cosa può aspettare fra mezz'ora? Sì, forse anche stasera, cioè non c'è bisogno che tu la faccia subito, no? Magari quella cosa lì la puoi fare stasera, quando sei a casa o quando sei in treno, in metropolitana, mentre torni a casa, anziché guardare un social rispondi alla mail, cioè voglio dire, non è un problema quello, eh?
1: No, assolutamente no, certo, bisognerebbe stabilire dei confini, no? Negli interventi sul cellulare, insomma.
2: Mettere al primo posto, cioè al centro del discorso, il bene che mi voglio, no? Cioè io non voglio rimanere sovraffollato, stanco, anche un po', come dire, preoccupato, no? Perché quando il corpo incomincia a mandarci dei segnali, certo, se sono segnali nuovi mai avuti prima, il dubbio ti, oddio, cioè io non ho mai avuto mal di testa, improvvisamente comincio ad avere mal di testa, cosa sarà mai? Oppure mal di stomaco, il nodo allo stomaco, piuttosto che la stanchezza, mi viene sonno quando non ho mai avuto sonno in questi orari, adesso improvvisamente mi viene sonno. Qualche dubbio ci viene, no? Ci viene anche un po' di paura, dice, oddio, cosa sarà? Pensa che è stanchezza mentale.
1: Certo.
2: Quindi
1: certo,
2: rilassati, fai delle cose. Il terzo punto, visto che abbiamo affrontato prima il tema multitasking o monotasking, è proprio il tema del monotasking, cioè lavorare scegliendo di fare un compito alla volta. Quindi dimentichiamoci che il multitasking ci permette di fare più cose contemporaneamente, perché non è assolutamente vero. Facciamo una cosa, okay? La facciamo da sola, quindi può sembrare controproduttivo, dice, ma se io posso fare quattro cose contemporaneamente, perché devo farne solo una? Perché sovraccarichi il cervello facendone quattro, lo sovraccarichi meno facendone una. Quindi ti concentri su quella che stai facendo, ti dai un obiettivo, decidi un tempo, la fai fino a un certo punto, e quindi queste piccole pause che possono essere anche scandite da questi strumenti, no? Io ho fatto riferimento al pomodoro perché ci sono affezionato, cioè, visto che ne parlo da almeno 15 anni, ma vogliamo usare un cellulare? Però ecco, vedi che entra in gioco il cellulare. Dice, ma io perché devo prendere un pomodoro quando il cellulare mi fa lo stesso lavoro? Cioè metto nella sveglia che fra 10 minuti ci suona la sveglia, e però prendi in mano il cellulare, e chi mi vieta di pensare che mentre punti la sveglia, il timing di 20 minuti, guardi anche qualcos'altro?
1: E quello succede spesso, però.
2: Dimenticati il cellulare, cioè veramente usa uno strumento che non sia il cellulare.
1: Certo, certo.
2: La sveglia, l'orologio, che anche gli orologi oggi fanno le funzioni che fanno i cellulari, quindi dall'orologio riesci a fare tutto, guardare le mail, guardare i messaggi. Tornare alle origini, cioè strumenti banali, primordiali, la sveglia o il pomodoro.
1: Certo, certo, certo. Sì, no, tornando a quello che dicevamo prima, il fatto che quando tu apri il cellulare dici devo fare questa cosa, devo mandare un messaggio, una mail, eccetera. Vedi tre email, due messaggi che sono arrivati, prima guardi quelle lì e dopo magari ti dimentichi che cosa dovevi fare.
2: Esatto,
1: cioè,
2: esatto.
1: La tua pausa salta. Se non riesci a darti
2: una regola,
1: un raziocinio nel muoverti sulle cose, rischi davvero di perdere concentrazione, focus.
2: E sposti all'ordine delle cose, no? Quindi in quel momento
1: l'obiettivo, no? Che ti proponi e che a volte rischi di perdere
2: perché sei defocalizzato. Quindi se il mio obiettivo, perché il mio focus è far pausa di 5 minuti e non pensare a niente e mangiarmi lo yogurt in santa pace, non può essere scavalcato da leggere le mail. Quello è il mio obiettivo, il mio focus, mangiarmi la banana o mangiarmi lo yogurt. Tutto il resto deve scomparire. Se mi creo io delle sollecitazioni involontariamente, è chiaro che poi si sovraccaricano, si sovrappongono e diventa un problema, un macello. L'altra piccola così pillola può essere quella di allenare l'attenzione, perché la concentrazione è come un muscolo, okay? Più lo alleniamo più diventa forte. Quindi attività come la lettura, per esempio, no? La meditazione o anche stare in silenzio senza stimoli esterni. Uno dice, ma se metto sul divano e guardo il soffitto mi sento scemo. No, ti stai semplicemente rilassando. Poi il tuo cervello in quel momento, mentre guardi il soffitto, tieni gli occhi chiusi, fa dei viaggi.
1: Certo,
2: no?
1: Certo.
2: Magari pensi anche alla riunione che avrai domani, al compito che devi portare avanti.
1: Certo.
2: Però intanto sei disteso, sei in una posizione, no? Anche tutto sommato comoda. Quindi allenare il nostro cervello a stare rilassato senza interferenze esterne. Quindi anche banalmente andare, dice, ma io vado a camminare 3 volte alla settimana. Perfetto, ottimo. E come ci vai a camminare? E col cellulare, perché ascolto la musica. E quando il cellulare ti fa ascoltare la musica, quando lo prendi in mano per cambiare brano musicale o cambiare playlist, non guardi le mail. Beh sì, un attimo, già hai fatto il primo errore.
1: Ricadi
2: nell'errore. È sempre lì. Quindi viva i famosi lettori MP3 che aveva inventato Steve Jobs, che ascoltavi solo la musica e basta.
1: Volta, basta,
2: certo, non c'erano messaggi, non c'erano. Quinto e ultimo, non sono un tecnico, quindi dico sempre queste cose con la massima cautela, perché sono ambiti in cui sono più bravi i nutrizionisti, eccetera, però prendersi cura del proprio corpo. Quindi questo è fondamentale, perché il corpo e la mente viaggiano insieme. Quindi dormire bene.
1: Certo.
2: Aiuta, mangiare in modo equilibrato, fare attività fisica, sono elementi fondamentali per appunto mantenere alta l'energia mentale. Quindi anche questa stanchezza digitale non si combatte solo spegnendo il telefono, che è l'attività più semplice tutto sommato, ma non lo fa mai nessuno, tutti hanno il telefono acceso H24, ma anche prendendosi cura di se stessi in modo completo. Quindi se una persona che
1: con lo stile di vita, dandosi uno stile di vita.
2: Sì. Ultima pillola è imparare a dir di no.
1: Ecco.
2: Perché anche questa sembra, no, una teoria complottista, dice, ma io non posso dir di no al mio capo, non posso dir di no al mio amico, se no ci rimane male. Impariamo a dir di no con garbo, spiegandole magari anche il motivo, ma se diciamo sempre sì siamo ostaggi praticamente.
1: Perfetto, hai ragione. Ti faccio una domanda.
2: Dimmi.
1: Abbiamo ancora qualche minuto. l'intelligenza artificiale in tutto questo come ci entra, ed è un bene o non tanto?
2: Ma qui ci sono anche qui teorie. Allora io sono
1: come la pensi?
2: Io
1: come
2: sono...
1: la pensa il mental coach?
2: Allora, io devo dire la verità, uso anch'io l'intelligenza artificiale, forse l'ho già detto in qualche altra puntata, la uso più che altro non tanto per scoprire cose nuove, anche se mi servono, ma uso più che altro l'intelligenza artificiale per scoprire se quello che so e il modo in cui lo spiego, visto che io principalmente faccio coaching, ma faccio anche corsi di formazione, a volte spiego dei concetti, spiego delle tecniche alla mia maniera, come le ho imparate, come me le hanno insegnate, però magari nel tempo qualcosa è cambiato, allora chiedo all'intelligenza artificiale di spiegarmi con parole semplici come esprimere un certo concetto, e quasi sempre, ma non perché io sia un genio, per intenderci, però quasi sempre la risposta dell'intelligenza artificiale corrisponde a quello che io faccio, no? Quindi mi autoconfermo che quello che dico e quello che faccio sono corretti, perché lo ritrovo, no, nell'intelligenza artificiale. Io la uso in questa maniera, aiuta come tutti gli strumenti, se ben usati. Se vengono abusati, no. Cioè è uno strumento, l'intelligenza artificiale, no? Però certo, deve essere usato con intelligenza, con cautela, con parsimonia. Non dobbiamo diventare ostaggi. Prima di dire una risposta chiedo a ChatGPT se è vera. Prova a usare il tuo di cervello. Poi, ecco, se vuoi avere una conferma, al limite ti pigli lo sfizio di chiedere a ChatGPT o a qualcun altro se quello che hai detto è corretto, ma prima usa il tuo di cervello.
1: Infatti era quello che ti volevo chiedere, appunto, perché da una parte ti aiuta se devi fare delle cose,
2: sì,
1: dall'altra non tende un po' ad impigrire il cervello?
2: Sì, tende a...
1: perché a delegare il grosso del lavoro quantomeno all'intelligenza artificiale.
2: E demandi all'intelligenza artificiale la responsabilità di scegliere cosa dire, come dirlo, no? E allora poi incominci a diventare condizionato, cioè non ti senti più sicuro, perché la sicurezza, la conferma ti arriva da là. Quindi se non ho quella conferma ho il dubbio se sto dicendo una cosa giusta, ma se l'hai sempre detta così, non è mai successo niente, continua a dirla così. Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, intanto prova a usare il tuo cervello e capire se puoi aggiungere qualche elemento, puoi modificare qualche elemento, puoi togliere qualche elemento, cioè riusa, no, l'intelligenza, quella naturale di cui siamo dotati. Poi vuoi fare veramente il sofisticato? Vabbè, puoi anche permetterti il lusso di andare sull'intelligenza artificiale e chiedere un dato in più, ma deve essere un dato in più, non il dato principale, fondamentale.
1: Certo.
2: E questo secondo me è l'uso che va fatto. Ho trattato questo argomento, intelligenza artificiale, anche in un congresso di medicina, dove mi hanno invitato come relatore 2 anni fa, quanto secondo le nuove discipline cliniche l'intelligenza artificiale può aiutare o non aiutare i medici, e la maggior parte dei medici presenti, avevo più di 100 medici presenti in aula, cioè in aula in questo centro congressi, mi hanno detto che anche loro a volte la usano, ma la usano proprio come dicevo io prima, no? A mo' di conferma. Cioè io sono medico, sono 20 anni che faccio medico di famiglia, ho anche magari una specializzazione, sono cardiologo, pneumologo, non credo dover chiedere all'intelligenza artificiale cosa devo fare. Lo vado a vedere magari, non so, sui farmaci, se è uscito un farmaco nuovo, una molecola nuova, ma non sostituisce il mio lavoro. Quindi l'intelligenza artificiale serve, sì, ma come strumento di conferma, se mai.
1: Benissimo, sì, condivido quello che stai dicendo, sono d'accordo, si può usare, anzi si deve usare, si dovrebbe usare se si vogliono avere delle conferme oppure dei suggerimenti ai quali non arriviamo, però insomma con un certo...
2: una certa parsimonia, una certa intelligenza.
1: Ecco, un certo buon senso, perché altrimenti si rischia davvero di impigrire il nostro cervello e di delegare tutto il lavoro.
2: Dimenticarci che abbiamo un cervello nostro e pensare che il cervello nostro sia quello là. Quello là è una roba in più, non è il mio cervello. No? Quindi,
1: quanto tempo
2: abbiamo? 2 minuti?
1: Sì, siamo
2: posso esprimere un concetto finale che mi è venuto in mente proprio perché c'è anche un altro concetto importante, si chiama infodemia. L'infodemia è l'abbiamo vissuta quando c'è stata la prima pandemia durante il Covid, no? C'era la pandemia, c'era questa pericolo, no? Questa paura in giro, e continuavamo a ricevere informazioni talvolta contrastanti fra di loro, no? Quindi l'infodemia è un sovraccarico di informazioni spesso non filtrate, non controllate, che sono poi figlie del web, no? Quindi se io vado sul web e chiedo una cosa e mi arriva una risposta, potrei dire che è buona, no? Me la prendo per buona. Ecco, l'infodemia è proprio un po' figlia, no? Di questa era digitale, dove abbiamo tante informazioni, ma molte di queste non sono verificate, non sono filtrate, quindi ce le pigliamo per buone, e se pigliamo un'informazione cattiva per buona, rischiamo grosso, sostanzialmente.
1: Certo, questo secondo me, tre secondi, è valido anche quando ci abbiamo un sintomo, non so, ci fa male, banalizzo,
2: ci curiamo col
1: la
2: web,
1: schiena. No, andiamo a vedere che cosa può essere, escono
2: una fila di informazioni,
1: di cose che no, probabilmente insomma,
2: sì,
1: non è così.
2: È un po' come leggere il bugiardino dei farmaci, dove c'è scritto in tutti i farmaci, almeno per quelli che ho usato io, che comunque gli effetti collaterali sono nausea, dissenteria, emicrania, cioè tutti, la pomata per i mal di muscoli, tutti possono dare dissenteria, vomito,
1: certo.
2: Bisogna prendere quello che serve.
1: Esattamente, siamo in chiusura. Grazie Antonio Morandi di essere stato con
2: grazie
1: noi,
2: a te Gianni.
1: Ci diamo appuntamento al prossimo mese
2: e
1: una buona giornata a tutti.
2: Auguri a tutti, buona giornata.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: da prestazione, la paura di sbagliare e di sbagliare davanti anche determinate persone,
1: certo,
0: che
1: certo.
0: sono i compagni che comunque magari si aspettano qualcosa da noi, il genitore che magari ha
1: delle aspettative alte,
0: esatto, troppo alte. Anche semplicemente pensare che a volte si creano delle situazioni in cui è il genitore che è interessato a far fare un determinato tipo di sport,
1: certo.
0: al bambino e magari il bambino non è realmente lo sport che vuole fare e quindi ha, come dire, da una parte il peso di dover soddisfare quell'aspettativa mm-hmm. genitoriale, ma dall'altro non sta rispettando quello che è un po' il suo bisogno, cioè il non voler fare quello sport ma qualcos'altro. E anche un po', come dire, la delusione del deludere l'allenatore, no? Che diventa a un certo punto una figura di riferimento educativo e valoriale importantissima,
1: certo. Infatti l'allenatore, l'educatore, insomma chi segue il bambino, sì. Il ragazzo non dico che ha delle aspettative, però magari lo proietta, lo lancia per fare qualche cosa di meglio, e bisogna vedere come viene vissuto e come viene detto anche.
2: Questo in alcuni sport è molto evidente, ad esempio ho assistito una volta a una partita di calcio di bambini, c'erano i bambini giocavano tranquillamente, i genitori si scannavano tra di loro perché no, quello ha sbagliato, insomma cose un po' troppo eccessive, ecco, perché lo sport deve essere anche qualcosa di piacevole, che gratifica, insomma.
0: Sì, poi qua si entra anche nel discorso della gestione emotiva, no?
1: Esatto, dell'emozione, sì. Non so, il fatto di non essere scelti, per esempio, non so, c'è la squadra per la partita di calcio, scelgono alcuni bambini ed altri no, il saper accettare il fatto di magari entrare dopo nel gioco, oppure di rispettare i turni per sì. poter giocare, insomma è tutto molto formativo.
2: Ecco, scusami Antonella, sì. Hai centrato una cosa, c'è differenza nelle aspettative dei genitori tra un gioco di squadra, diciamo, in cui i bambini sono un po' a confronto con gli altri, e quello invece individuale, tipo tennis, tipo...
0: Allora ci sono similitudini e differenze, sì. nel senso che in quello individuale possiamo un po' vedere, come dire, il genitore ha proprio l'aspettativa tutta rivolta al fatto che
2: centrata
0: proprio sul bambino, sull'individualità sì. del bambino, no? Quindi magari c'è anche un po' più forse una forte pressione dal punto di vista sì. prestazionale, se vogliamo, della performance, dal punto di vista che comunque non manca negli sport di squadra, però negli sport di squadra si possono costruire anche altre dinamiche, sì. no? Che vedono interessati magari gli altri genitori o comunque gli altri compagni, cioè ad esempio il confronto con un altro compagno che può
2: certo.
0: essere anche involontario, fatto dal genitore in maniera involontaria,
2: sì.
0: però può essere fatto, e poi anche il confronto del genitore stesso con gli altri genitori, e quindi il risultato che raggiunge il figlio diventa un po' la misura della propria di quanto è positiva il genitore stesso,
1: è
0: cioè
1: una proiezione.
0: Cioè se mio figlio va meglio e va meglio di un altro all'interno del gruppo squadra, allora io sono un genitore migliore, sostanzialmente, no?
2: Sì, c'è
1: questa proiezione sì. proprio delle aspettative del genitore sul figlio, e quindi...
2: cioè no, anche di riportare un po' a sé i risultati del figlio, ed è quello sbagliato, insomma,
0: esatto.
2: è proprio un modo di approcciarsi non corretto. E poi senta, visto che siamo nel gioco, il gruppo squadra quanto conta nella crescita di un bambino o di un ragazzo?
0: Ma il gruppo squadra conta tantissimo. Conta tantissimo perché c'è un confronto, si può fare un confronto con i pari. Nel senso, il bambino e l'adolescente si confronta costantemente con i pari, e quindi diventano i pari uno specchio, gli danno dei feedback per
2: sì.
0: capire a che punto è, quanto vale lui stesso, no? E quindi diventa importante già solamente per la relazione che viene fatta, cioè che si instaura con i pari, e poi anche per quanto riguarda la relazione che si instaura con gli allenatori, quindi ci sono queste due duplici facce.
1: Ecco, a questo punto io la interrompo.

0: una piccola domanda, quindi è molto importante la figura dell'allenatore, perché deve saper pianificare, cogliere e diciamo relazionarsi per fare in modo che non ci siano rivalità, che non ci siano questi atteggiamenti di tu sei più bravo, io sono meno bravo, non ti voglio nella squadra perché non hai tirato il calcio giusto. Ecco, ci sono anche questi atteggiamenti, quindi importantissima la formazione dell'allenatore,
1: assolutamente sì,
0: che deve gestire queste situazioni.
1: Sì, come dicevamo prima, l'allenatore diventa una figura educativa e di riferimento, ma anche relazionale, molto importante. Tendenzialmente potremmo dividere due scenari diversi, no? Che si possono venire a strutturare con un allenatore. Potrebbe essere un allenatore che incoraggia, quindi conseguentemente permette al bambino di, o all'adolescente costruire maggiore fiducia e motivazione, oppure uno che critica e quindi crea una chiusura, un evitamento.
0: Ecco, e purtroppo ne assistiamo a tante di queste situazioni, in positivo e in negativo. Ci fermiamo un attimo per un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo.

0: Eccoci cari ascoltatori, siamo in studio col dottor Stefano Scirica, psicologo e psicoterapeuta, e stiamo parlando della psicologia dello sport. La domanda appunto che rivolgiamo adesso, ne stavamo già parlando prima, sull'allenatore. Ecco, ci dica qualcosa in più su come deve essere l'allenatore e la figura dell'allenatore.
1: Certo, ripartiamo un po' da questa figura. Sì. L'allenatore, stavamo dicendo, potrebbe aiutare, che contribuire a costruire nel bambino e adolescente fiducia, motivazione, oppure anche un'ansia, una chiusura, no? Un evitamento poi anche del disporsi a determinate situazioni come la prestazione, la partita e addirittura fino allo sport, no? Ma se parliamo anche di inclusione ed esclusione all'interno del gruppo squadra, ha un ruolo importante l'allenatore, e può, come dire, riuscire a fare la differenza nel far sentire centrale nel gruppo squadra il bambino o l'adolescente, fargli sentire di avere un ruolo significativo.
2: In che modo però può farlo questo allenatore?
1: Ma ci sono tante soluzioni, diciamo così, no, che si potrebbero attuare. Ad esempio quello di trasmettere l'importanza di ogni ruolo. Se prendiamo come esempio uno sport come il calcio, no? Poi ci soffermiamo su questo, ma se facciamo un esempio sul calcio, mi ricordo che quando ero bambino, sostanzialmente il bambino dice: che ruolo vuoi fare? E il bambino: l'attaccante.
0: Sempre,
1: no?
0: Tutti, perché
1: l'attaccante fa gol.
0: Certo.
1: Oppure ancora il portiere, perché comunque anche il portiere è quello
0: portiere,
1: che serve,
0: sì,
1: il gol,
0: sì,
1: e quant'altro, no? Gli altri ruoli sono un po' bistrattati, visti un po'
0: mezzano,
2: mediano.
0: Sì.
1: E quindi in realtà quello che può fare l'allenatore è far capire come in realtà ci sia bisogno di tutti, cioè non si gioca solo, esatto, con l'attaccante e il portiere, no? Si gioca anche con tutti gli altri, che hanno comunque tanta importanza, perché altrimenti non si giocherebbe, no? A far passare un po' questo aspetto qua. E questo passa anche, ad esempio, nel sottolineare non soltanto aspetti come dire molto evidenti come il gol, no? Ma ad esempio il fatto che si è entrati bene dalla panchina, che si è messo la grinta, cioè sottolineare degli aspetti che magari passerebbero un po' più inosservati. Vedere la sconfitta come un'occasione di crescita, e l'errore come un'occasione, ecco, di crescita.
0: Riuscire a far accettare l'errore, lo sbaglio, proprio, certo, in modo responsabile, ecco, senza che sia una condanna.
1: Esatto.
2: Infatti, che può significare tanto, perché può farlo rimanere o fargli venire voglia di andare via,
0: certo,
2: anche nel,
0: certo,
2: questo spazio.
1: Assolutamente sì.
2: Senta, dottore, i genitori che ruolo hanno e quale sarebbe il ruolo positivo, no, di un genitore?
1: Allora, facciamo una piccola premessa. Il genitore vuole sempre il bene del proprio figlio, quindi assolutamente, no, partiamo da questa premessa, però a volte anche senza accorgersene, sì, rischia appunto di mettere un po' di pressione, di vivere la partita come se fosse la propria, e quindi inserire determinati stati emotivi all'interno di quelle che sono la partita e quant'altro,
0: sì,
1: e anche un po' il confronto, no, tra
0: il proprio figlio,
1: esatto. Una cosa molto importante, soprattutto se guardiamo alle partite, è guardare un po' al lato emotivo del, sì, di come è andata la partita, cioè se si è divertito il bambino o meno, non magari sottolineare che cosa ha sbagliato, che cosa,
2: esatto,
1: ha fatto giusto, soprattutto nell'infanzia, no, dove c'è proprio tutt'altro, sì, che la performance è la cosa come dire più importante,
2: certo,
1: di quel momento. Se poi andiamo a parlare di sconfitta, diventa importantissima, diventa importantissimo soffermarsi su una cosa, perché la sconfitta è un po' come imparare ad accettare, sì, la sconfitta è imparare ad accettare le frustrazioni, e questo quasi crea un parallelo grandissimo tra sport e vita, perché inevitabilmente durante,
0: esatto,
1: il corso di una vita
0: certo, la vita è fatta anche un po' da ostacoli, quindi cioè imparare già a superarli o a gestirli in modo che dal negativo si passi,
2: certo,
0: ad aver acquisito un'esperienza che mi permette poi di superare la difficoltà. Quindi è già proprio una lezione di vita.
2: Infatti si dice, no, che lo sport è una lezione di vita proprio, no? Cioè lo sport ti insegna
0: certo,
2: a vivere,
0: una scuola,
2: no?
0: Proprio. Senta, mancano 5 minuti, siamo in chiusura. Possiamo dire che lo sport non è solo movimento, tenersi in forma fisicamente e in salute dal punto di vista corporeo?
1: Assolutamente no, perché tenendo in considerazione che innanzitutto mente e corpo sono sempre unite, ed è sicuramente anche un po' il mio e quello delle colleghe, sì, modo di lavorare, per quello come ci ha formato anche la nostra scuola di psicoterapia, non bisogna mai dimenticare, sì, di lavorare non soltanto sulla mente ma anche sul corpo, che vanno sempre di pari passo. Lo sport, di fatto, come abbiamo visto con quest'ultimo parallelismo tra tolleranza alla frustrazione dettata dalla sconfitta e le frustrazioni che inevitabilmente la vita ci mette di fronte, lo sport non va a formare soltanto atleti, ma innanzitutto va a formare delle persone. Le persone dentro lo sport imparano quindi a relazionarsi con gli altri e a gestire e tollerare le frustrazioni. Quindi diventa importantissimo tenere in mente questa cosa, perché prima di diventare un atleta, una persona, un individuo, prima di diventare un atleta professionista, in realtà è stato un bambino, una persona che pian piano si è costruito, e a partire proprio da contesti anche più amatoriali, no? Sì, quindi importantissimo avere uno sguardo proprio di questo tipo, no? Più attento alla persona.
2: E mi piace molto, Antonella, sei d'accordo?
0: Abbiamo sottolineato questa, sì, frase importante.
2: La frase che lei ha scritto, che è molto, leggila pure.
0: Sì, dietro ogni bambino.
3: In Blu 2000, news.
4: È terminata la 2 giorni di Trump in Cina, il presidente americano si dice soddisfatto, ma su Iran e Taiwan nessun passo avanti. Ucraina senza pace, nelle ultime ore ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. L'udienza di Papa Leone all'OSCE sulla criminalità, la vera giustizia, dice il pontefice, non si basa su tortura e pena di morte. La tragedia delle Maldive, è stato recuperato il corpo di una delle 5 vittime italiane dell'immersione a 50 metri di profondità. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, nessun passo in avanti dopo la visita di Trump in Cina, sul fronte della guerra e in Iran nulla cambia. Antonio Soviero.
5: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo. Ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times, che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate, gli arsenali di Teheran, non sarebbero stati distrutti come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali dagli USA per riprendere i colloqui e di essere interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran, e con lo stretto di Hormuz bloccato, sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del nuovo oleodotto. Antonio Soviero, linea allo studio.
4: C'è lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia mentre la guerra non si ferma. Fabio Volzetta.
6: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhzhia. È aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro Tajani ha rilanciato la scelta di un mediatore, mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri con 205 soldati liberati per parte tra Mosca e Kiev. In tutto 2000 faranno rientro a casa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
4: Pena di morte e torture non sono giustizia, così oggi il Papa in udienza in Vaticano all'OSCE sul tema della criminalità. Rita Salerno.
7: No all'uso della pena di morte, della tortura e di qualsiasi forma di punizione crudele o degradante, perché tutti hanno una dignità da rispettare, anche se hanno commesso crimini. Lo puntualizza Papa Leone XIV incontrando i partecipanti alla conferenza interparlamentare promossa nella regione OSCE sulla lotta contro la criminalità organizzata. Nel suo discorso in inglese il pontefice fa presente che la vera giustizia non si può soddisfare con la sola punizione. Occorre puntare ad approcci basati su perseveranza e misericordia, orientati alla rieducazione e al pieno inserimento di chi è stato condannato. Lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbono procedere di pari passo in unità, rimarca Prevost, perché sono indispensabili per lo sviluppo umano integrale. E conclude ricordando che è essenziale puntare sull'educazione in famiglia e a scuola per comprendere gli effetti devastanti delle droghe. Da Roma, Rita Salerno.
4: La tragedia delle Maldive, le cattive condizioni meteo rendono difficile il recupero dei sub italiani morti in mare a 50 metri di profondità. Finora è stato recuperato solo un corpo, quello di Gianluca Benedetti. Beatrice Bossi.
8: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio, riprenderanno domani quando il tempo sarà migliore. Intanto le acque delle Maldive hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo Vavù. I soccorritori sono convinti che anche gli altri quattro corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia, della ricercatrice genovese Muriel Oddenino e del biologo appena laureato Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano. Dal disorientamento ai gas impuri, la Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause. Beatrice Bossi, linea allo studio.
4: Torniamo in Italia con la pagina politica. La discussione resta aperta sulle missioni all'estero con l'utilizzo dei nostri cacciamine, da sciogliere anche il nodo delle nomine. Da Palazzo Chigi ci riferisce le ultime notizie Augusto Cantelmi.
9: Eccoci Ugo, prorogate le missioni internazionali dunque, ma su Hormuz tutto fermo, via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi, ma ora la delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vicenda della vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti, che si è incatenato in aula dopo l'intervento del presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti del centrodestra di garantire il numero legale in commissione parlamentare. Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'aula e sospeso lo sciopero della fame che durava da 12 giorni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
4: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate sugli accessi abusivi a sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. La guerra in Medio Oriente fa salire i prezzi energetici e non soltanto. Il punto con Pierluigi Vito.
10: C'è una notizia buona e una cattiva. La cattiva è che l'inflazione ad aprile 2026 ha toccato il più 2,7% rispetto a 12 mesi fa. Quella buona, per così dire, è che secondo le stime del mese scorso poteva arrivare al 2,8. Insomma, gli effetti della guerra in Iran continuano a ripercuotersi sul nostro conto in banca. Pesa su tutto il rialzo dei prezzi dell'energia, dove si registrano gli aumenti maggiori. Il che influenza praticamente ogni filiera produttiva e distributiva. Basti pensare ai rincari degli alimentari non lavorati, che finiscono per trasferirsi sul carrello della spesa. A significare che la crisi attuale colpisce i consumi di prima necessità. Secondo calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, una coppia con due figli dovrà fronteggiare un aumento complessivo del costo della vita di 1.024 euro su base annua. Mentre l'ADOC chiede al governo interventi di monitoraggio dei prezzi e alle aziende che registrano extra profitti di calmierare i costi per gli utenti. Pierluigi Vitoli allo studio.
4: La nuova inchiesta su Garlasco si muove in queste ore su vari piani, ma intanto la famiglia della vittima ha deciso di denunciare i casi di stalking. Amelia Cartia.
11: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, fanno sapere di aver sporto una serie di denunce per diffamazione aggravata e stalking nei confronti di haters. Nell'ultimo anno, fanno sapere i legali, blogger, giornalisti e organi di stampa hanno preso di mira la famiglia della 26enne, insistendo anche sulla sua vita privata. Novità anche su Andrea Sempio, unico indagato dell'inchiesta bis sul caso. Dopo il ritrovamento di 10 righe manoscritte in un fascicolo sulla sua archiviazione, si parla adesso di 4 telefonate tra l'indagato e il carabiniere oggi in pensione Silvio Sapone. Risalirebbero al 21 gennaio 2017, dunque antecedenti all'invito a comparire del 18 febbraio. Io non lo conoscevo, dice il carabiniere. Il sospetto dei PM è che gli abbia telefonato per agevolarlo. Anche l'unico condannato per il caso, infine il fidanzato della vittima Alberto Stasi, è tornato sulle pagine dei giornali con la pubblicazione delle conversazioni tra lui e il suo difensore Giarda. Secca la reprimenda dell'Unione delle Camere Penali, una questione di straordinaria gravità per il rispetto delle garanzie costituzionali. Amelia Cartia, linea allo studio.
4: Voltiamo pagina, la primavera può attendere. In Trentino il maltempo ha portato nelle ultime ore la neve, le immagini ci conducono in Alto Adige, dove paesi e montagne sono diventati candidi. Clara Iatosti.
12: Continua a nevicare in Alta Badia. Siamo a metà maggio, ma il panorama rimanda più a suggestioni d'inverno che di primavera. I fiori che cominciavano a fare capolino nelle valli sono coperti da una coltre bianca. A Corvara, al Passo Pordò e nella provincia di Bolzano il paesaggio è completamente cambiato in poche ore, ma i residenti la prendono con filosofia. Sotto la neve grano, dicevano i nostri anziani.
13: Questo metà maggio. Insomma, ci si aspetta qualcos'altro a metà maggio, comunque. Dai, prendiamo anche questa.
14: Così comunque adesso non va tanto bene, ma questo passerà un paio di giorni, poi penso che va bene.
15: Da questa nevicata ci vorrebbe Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera qui da noi spesso succede che può capitare che nevichi.
16: Qui siamo a 2000 metri e questo alla fine è tutto normale.
12: Clara Iatosti, linea allo studio.
4: Le previsioni meteo peraltro annunciano che già a partire dalla giornata di domani, almeno al nord, il tempo migliorerà e la prossima settimana torneranno anche le temperature più alte del periodo. Le novità ora per le norme che regolano le visite fiscali, ci racconta tutto Federico Glotti.
17: Debuttano le nuove regole sui controlli dell'INPS per accertare l'effettivo stato di malattia dichiarato dai lavoratori dipendenti. A stabilirlo l'ultima legge di bilancio, una misura per contrastare soprattutto le assenze irregolari in un contesto in cui certificati medici e visite fiscali continuano a crescere. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sul polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre 14 milioni di certificati medici, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità, che da quest'anno saranno identiche sia per il settore pubblico che per quello privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. Ma la procedura di gestione della malattia non cambia nella sostanza. Il medico curante dovrà sempre inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza. Federico Plotti, linea allo studio.
4: Allora, dopo lo stop per la pioggia è ripreso agli internazionali di tennis a Roma l'incontro tra Rude e Darderi. Rude in vantaggio, primo set 6-1, questa sera tempo permettendo, in programma l'altra semifinale che vedrà davanti Sinner e Medvedev. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, Vingegaard ha attaccato sul Blockhaus e ha vinto la settima tappa per distacco, primo arrivo in salita. Per quanto riguarda la maglia rosa, questa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Borse decisamente negative, deluse dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Milano chiude a meno 1,87%. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scari l'augurio di una buona serata.
18: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
19: Buongiorno radioascoltatori da Delia Duce, grazie a Praturlone e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
20: A Cernobbio, in Villa Bernasconi, a Largo Campanini 2, Cerchio della Luna, sabato 15 maggio dalle ore 20 alle ore 22. Percorso di riscoperta del femminile sacro dentro di sé, attraverso un cerchio di donne con cui condividere il sentiero di riconnessione alle nostre radici più antiche e profonde. Un cerchio che invita all'ascolto di parti di sé che chiedono di essere risvegliate per tornare ad essere complete in se stesse e rispettose dei propri cicli e della propria natura. Essere consapevoli delle energie che ci abitano ci permette di sviluppare il nostro potenziale e portare equilibrio interiore, agendo nel mondo esterno in linea con il nostro sentire, liberandoci da condizionamenti e convenzioni. Un cerchio di sorellanza per riappacificarci con il proprio essere donna, onorando il passato che ci ha preceduto, riconnettendosi a memorie ancestrali, per vivere liberamente il proprio presente e armonizzare le energie femminili e maschili che vivono in ognuna di noi.
21: Qui i pianisti vanno forte. Piano City Milano è un festival diffuso dedicato al pianoforte in ogni sua sfumatura. Nato nel 2011 e alla sua 16ª edizione, si svolge da venerdì 15 a domenica 17 maggio in tutta la città e nell'Interland. Diretto dalla pianista Ricciarda Belgioioso, comprende 250 concerti gratuiti. Fulcro della rassegna ai giardini di Villa Reale, il GAM Main Stage, con ingresso da via Palestro 18 e da via Marina. Il calendario completo è sul sito www.pianocitymilano.it.
19: Tra il silenzio e il tuono tour, Roberto Vecchioni, il giovedì 21 maggio alle ore 21 al Teatro di Legnano. Torna dal vivo con Tra il silenzio e il tuono tour, ispirato al suo ultimo lavoro letterario, in vetta alle classifiche.
21: Milano rallenta con Camminare, il festival del Social Walking Festival. Il Parco Sempione accoglie la 10ª edizione di una rassegna che celebra il cammino come stile di vita, un invito a rallentare, osservare, ascoltare e riscoprire il piacere di camminare. Alla Cascina Nascosta, in Viale Alemagna 14, Milano, sabato e domenica. Col titolo Direzione Esperienze, il festival offre un viaggio lento tra natura, cultura e riflessione.
20: Dal 15 al 17 maggio in Villa d'Este, via Regina 40 a Cernobbio, concorso d'eleganza. Ogni anno confluiscono da tutto il mondo le più belle auto e moto d'epoca al lago di Como a Cernobbio, accomunate da un design eccelso, dall'originalità e dal perfetto stato di conservazione, che ne fanno la migliore espressione dell'evoluzione dello stile dell'automobile.
19: La Sagra Arago Rosa a Mezzago Palazzo Archenti fino al 23 di maggio. La rinomata sagra dell'Asparago Rosa giunge così alla sua 66esima edizione nella cornice di Palazzo Archenti.
21: Porta in chiusura, troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare in quello che vi abbiamo presentato. Alla prossima!

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. Il dottor Jekyll di Robert Louis Stevenson, letto da Federica Batignani.
1: Credo di aver sentito una certa gioia per tutto questo, la gioia di sapere così nei sentimenti e le mie intenzioni migliori difesi e rafforzati dal terrore del patibolo. Jekyll rappresentava ora il mio luogo di rifugio. Se Hyde si fosse mostrato ancora un momento solo, le mani di tutti si sarebbero levate contro di lui per afferrarlo ed ucciderlo. Risolsi il redimere del passato con la mia vita futura e posso dire lealmente che la mia risoluzione fu causa di molte opere buone. Voi stesso sapete con quanta forza ho lavorato ad alleviare umani dolori durante gli ultimi mesi dell'anno e quanto altro bene ho seminato intorno. I giorni trascorrevano così anche per me, tranquilli e quasi felici. Né posso dire che mi annoiassi di questa vita laboriosa e virtuosa. Credo anzi che la godessi ogni giorno più completamente, ma era ancora tormentato dal mio dualismo interno, mentre le più fervide manifestazioni del mio pentimento andavano a poco diminuendo durante il giorno. Non che io mi sognassi di risuscitare Hyde. Il solo pensiero di compiere un tale atto mi dava le vertigini. Ma era nella mia stessa persona che io mi sentivo tentato ancora una volta di prendere a gioco la mia coscienza e, come un qualsiasi peccatore, cedetti finalmente agli assalti della tentazione. Vi è una fine per tutte le cose in questo mondo. Arriva il giorno che anche la misura più capace è colmata. Quel breve sfogo della mia intima malvagità ruppe l'equilibrio dell'anima mia. La caduta mi pareva affatto naturale, come un ritorno agli antichi tempi, prima che io avessi fatto la scoperta della droga. Una mattina di gennaio, fredda ma calma e piena di sole, mi trovavo seduto su una panchina a Regent Park. La mia parte malvagia si fermava con compiacenza e tenerezza sui ricordi dei passati piaceri e la mia parte buona dormiva, promettendo un immediato pentimento, ma sempre resti a realizzarlo. Dopotutto, riflettevo, non ero diverso dai miei simili. Mi compiacevo anzi con me stesso, pensando ad altri uomini e paragonando la mia attività rivolta al bene con la loro crudele indifferenza. Ma mentre facevo entro di me queste ottimistiche riflessioni, mi prese una specie di tormento atroce e di orribile nausea. Quando quei fenomeni si calmarono, rimasi un momento svenuto e, quando rinvenni, notai un cambiamento nei miei pensieri. Maggiore audacia, disprezzo del pericolo, assoluta mancanza di ogni scrupolo e di ogni legge. Mi avvidi allora che i miei abiti erano troppo corti per il corpo che si era fatto più alto. La mano che tenevo sul ginocchio era nodosa e pelosa. Ero diventato di nuovo Edward Hyde. Un momento prima godevo della considerazione della gente. Ero ricco ed amato, avevo una casa. Ora eccomi diventato una creatura umana senza casa, un noto e ricercato delinquente. La mia ragione ebbe un istante di turbamento, ma non mi abbandonò del tutto. Ho osservato più di una volta che, nella mia seconda natura, le facoltà intellettuali sono perfette e lo spirito molto più acuto. Fu così che, dove Jekyll con tutta probabilità si sarebbe smarrito, Hyde fu all'altezza della situazione. Le droghe erano in un cassettino del mio studio. Come potevo raggiungerle? Questo è il problema che, con le mani alle tempie, cercai ansiosamente di risolvere. La porta dello studio era chiusa. Se avessi cercato di entrare dal portone, i domestici mi avrebbero consegnato alla polizia ed era il patibolo che mi attendeva. Vidi che dovevo servirmi di un'altra persona e pensai a Lennion. Come potevo recarmi da lui e persuaderlo? Ed anche ammettendo che mi riuscisse di sottrarmi ad un arresto, come avrei potuto giungere alla sua presenza? E come potevo io, visitatore ignoto e spiacevole, persuadere il medico famoso a penetrare nello studio del suo collega ed amico dottor Jekyll? Mi ricordai allora che della mia natura originale una cosa mi era rimasta. Potevo scrivere con la mia propria calligrafia. Questo improvviso spiraglio di luce mi suggerì la condotta da tenere. Mi aggiustai come potei gli abiti e, chiamata una vettura, mi feci portare in un albergo in Portland Street, del cui indirizzo ancora mi ricordavo. Al mio aspetto, che era certamente ridicolo, per quanta sciagura quei panni potessero ricoprire, il vetturino non poté nascondere il riso. Io gli risposi con un sogghigno diabolico e il riso sparì dal suo volto. Buon per lui e per me. All'albergo, All'albergo, entrando, diedi intorno un'occhiata tale che il personale dell'albergo ne fu turbato. Nessuno fiatò. Presero con malcelata paura i miei ordini, m'accompagnarono in un salottino e mi portarono all'occorrente per scrivere. Un Hyde in pericolo di vita mi era fino a quel momento ignoto. Scosso da una rabbia furente, pronto ad infliggere ogni sorta di torture, disposto a qualsiasi delitto. Eppure la creatura era furba. Dominò con un terribile sforzo di volontà la sua furia. Scrisse due lettere importanti, una a Lenion e una a Poole, e, per essere sicuro che arrivassero, ordinò di farle raccomandate. Sedette quindi presso il fuoco per tutta la giornata, mordendosi le unghie. Consumò il pranzo, chiuso nei suoi timori, mentre il cameriere lo serviva tremando. Più tardi, sul far della notte, uscì, prese una vettura, si cacciò nell'angolo più scuro e si fece condurre in giro per la città. Quel figlio dell'inferno non aveva niente di umano. Niente viveva in lui e intorno a lui se non l'odio e la paura. E quando infine, pensando che il vetturino avesse concepito qualche sospetto, rimandò la vettura e si avviò a piedi, bersaglio di osservazione per i suoi abiti disadattati. Camminò rapidamente cercando di passare per le vie meno frequentate, ossessionato dai suoi timori e parlando a se stesso. Una donna gli rivolse la parola, offrendogli, credo, di comprare una scatola di fiammiferi. Egli la colpì in volto ed ella fuggì urlando. Quando mi trasformai più tardi in casa di Lenion, è certo che l'orrore del mio vecchio amico si fece un'enorme impressione. Ma esso non era che una goccia in mare in confronto all'orrore che io sentivo per le ore trascorse. Era sopravvissuto in me un mutamento. Non era più la paura del patibolo che mi assillava, ma la paura di tornare ad essere Hyde. Mi presi la condanna di Lenion come in un sogno e, come in sogno, tornai a casa mia e mi misi a letto. Dormii profondamente, prostrato da tutte le ansie, e mi svegliai la mattina ancora debole e turbato. Odiavo e paventavo ancora il bruto che dormiva in me e non avevo dimenticato, come era naturale, i tremendi pericoli e il giorno prima. Ma mi trovavo in casa mia, con la droga a portata di mano, e la gioia della salvezza era così grande che mi si aprì il cuore alla speranza. Attraversando il cortile, dopo colazione, respiravo con immenso piacere l'aria fresca, quando fui preso ancora una volta da quegli indescrivibili eccessi che annunciavano la trasformazione. Feci appena in tempo a raggiungere il mio studio, che già mi trovavo in preda alle furie e alle passioni di Hyde. Occorse una dose doppia questa volta per tornare in me, e dopo 6 ore ricominciavano i tormenti della trasfigurazione, mentre ero seduto tristemente accanto al fuoco. Per farla breve, da quel giorno in poi, solo con immensi sforzi e sotto l'azione continua della droga, riuscii a mantenere l'aspetto di Jekyll. Ad ogni ora del giorno e della notte ero preso spesso dai brividi del cambiamento, e quando dormivo o soltanto sonnecchiavo, mi svegliavo sempre mutato in Hyde. Sotto questa continua spada di Damocle e per la mancanza di sonno a cui ero dannato, diventai a poco nella mia personalità propria una creatura logorata dalla febbre, debole di corpo e di mente e con un pensiero fisso, l'orrore dell'altra mia natura. E quando avevo dormito o quando gli effetti della droga cessavano, mi trovavo, quasi senza accorgermene, in preda a fantasie e immagini orrende. Anima agitata di continuo da passioni e da odi senza ragione.
0: Avete ascoltato Un libro alla radio.

0: po' come la vita, senza più sognare di esistenza e di ironia, e scivolare via.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao Chiara.
3: Ciao Aldo.
2: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak Sipario.
3: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
2: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
3: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
2: Perfetto, Ciak Sipario.
3: Tutti i giovedì alle 11.30.
2: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
3: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno.
1: Buonasera amici Radio Orizzonti Blu, ben sintonizzati sulle onde della nostra radio. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna. Bentornati, nuovo appuntamento con musica, ritmo e freschezza. Un nuovo anno, nuove puntate, tanta musica, tanto ritmo che ci aspetta da vivere insieme. Pronti a scatenarci, partiamo subito senza frongioli con la prima canzone della puntata di oggi. Swedish House Mafia, super gruppo musicale svedese. La loro specialità è la musica tech house elettronica. C'è da dire che, nonostante comunque la presenza di locali, bar, discoteche che organizzano comunque serate a tema techno anche in Italia, questo genere musicale non è poi così tanto diffuso nel nostro paese come in altre parti d'Europa e nel mondo. In particolare nei paesi del nord Europa c'è proprio una cultura della musica techno ed elettronica, e non a caso infatti i migliori DJ in circolazione provengono proprio da quelle zone: Danimarca, Norvegia, Svezia, come in questo caso. Per chi lo ascolta per le prime volte magari può sembrare effettivamente un genere insignificante, magari monotono, anche perché la musica non ha il testo, non ci sono le parole, ma il segreto per godersela pieno è lasciarsi un po' trasportare, immergersi e fillarla questa musica, come si dice, cioè riempirla ed essere riempiti. Questo è il mio consiglio. Red Light, Swedish House Mafia.

quella che abbiamo appena ascoltato insieme era Red Light degli Swedish House Mafia insieme a Sting per iniziare, per rompere in ghiaccio in questa nuova puntata di musica, ritmo e freschezza. Andiamo ancora più indietro negli anni, oggi in particolare ci le teletrasportiamo al 2016. Bastille, gruppo musicale britannico nato nel 2010, che sfondano le classifiche con quello che forse diventerà il loro pezzo più iconico e conosciuto insieme a Pompeii. Good Grief, la canzone di cui sto parlando, letteralmente tradotto come l'esclamazione santo cielo, parla del sentimento potente e travolgente del dolore e della perdita, cattura, difficoltà di conciliare l'assenza di una persona cara, e descrive anche come le cose più piccole, come una canzone preferita o ad esempio la vista di una persona in una fotografia, possono comunque evocare un forte sentimento di tristezza e di nostalgia, il tutto però in un ritmo paradossalmente allegro, movimentato e un ritornello estremamente orecchiabile. Good Grief.

E loro erano i Bastille con la loro Good Grief. E ora para nosotros estamos listo para volar a Puerto Rico. È tempo della nuova canzone, ve lo dico così in spagnolo, perché è tempo di volare a Puerto Rico, è tempo di teletrasportarci dall'altra parte dell'oceano Atlantico. Lui è uno dei miei artisti preferiti, il suo album si chiama Devi Tirar Mar Fotos e questa è Nueva York.

Se te quieres divertir con encanto y con primor, solo quieres que decir un verano in Nueva York. Lui era Bad Bunny con la sua nuova YOL, uno dei miei artisti preferiti, lo dicevo anche prima, con il suo nuovo album Devi tirar más fotos. Il tempo stringe per noi, è tempo di proiettarci verso la prossima canzone, il prossimo brano della puntata di oggi, un brano che racconta della storia di qualcuno che sta cercando di nascondere la verità e le proprie emozioni, ma si rende conto di essere un bad liar, ovvero un cattivo bugiardo, perché le sue emozioni sono evidenti nonostante i suoi sforzi per sembrare in controllo, per cercare di nascondere. La sensazione di disonestà e di autoinganno è palpabile nel testo della canzone, in cui l'individuo cerca di mascherare il dolore e la confusione che prova, ma purtroppo non riesce a convincere gli altri e soprattutto neppure se stesso. La combinazione di un sound moderno e un testo profondo crea un'atmosfera unica che cattura l'ascoltatore e lo invita a riflettere sulla sincerità e sull'autenticità delle proprie relazioni. Imagine Dragons, Bad Liar.

Imagine Dragons con la loro Bad Liar, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme qui, Musica, Ritmo e Freschezza su Radio Orizzonti in Blu. Andiamo avanti con la nostra progressione, con la nostra carrellata di musica. Non ci stancheremo mai di ascoltare la musica, soprattutto questa musica che è bellissima e che ci piace così tanto. Per noi è arrivato il momento di un altro grande salto indietro nel tempo e anche nello spazio, perché pensate, siamo nel 2014, siamo a Rio de Janeiro, che è uno dei miei sogni nel cassetto, devo dire, nella mia wishlist dei viaggi. Non vedo l'ora di poter un giorno passeggiare per le spiagge di Copacabana, di Ipanema, insomma di vivere questa città che così tanto mi affascina da così tanti anni. È tempo di mondiali di calcio, tra l'altro nel 2014 a Rio de Janeiro, e noi ci trasportiamo lì in questo grandissimo evento. Quanto sono belli i mondiali di calcio! Penso che ogni bambino che inizia appunto ad appassionarsi sì al calcio, comincia da lì, dal guardare la propria nazionale ai mondiali. Almeno per me è stato così. Vedere l'Italia ai mondiali di calcio è una cosa incredibile, un'emozione incredibile, specialmente per un bambino che sta appunto per appassionarsi, che vuole appassionarsi a questo bellissimo sport. E quell'anno proprio al Brasile toccava ospitare la Coppa del Mondo, sollevata poi dalla Germania in finale, lo ricorderete se siete appassionati, contro l'Argentina di Lionel Messi. Fu quello poi, tra l'altro, l'ultimo mondiale a cui prese parte anche l'Italia prima del 2025, tra l'altro con un risultato abbastanza disastroso, uscendo direttamente nella fase a gironi. Ma al di là di questo, che per noi di Musica, Ritmo e Freschezza non è importante, per noi italiani sì, certo, ci ha ferito un po' nell'orgoglio uscire in quel modo ai mondiali, così come ci ha ferito poi non parteciparvi per due edizioni consecutive, ma questi sono altri discorsi, non è importante ora questo per noi. Quello che è importante è la colonna sonora invece per noi italiani di quel mondiale. Il suo titolo è il nome di uno degli stadi più belli e iconici della storia del calcio, che in quell'edizione fu ovviamente il teatro della finalissima, e sto parlando del Maracanã di Rio de Janeiro. La canzone ovviamente non può che essere quella di Emis Killa, Maracanã.

C'è il delirio al Maracanã, Amy Schilla, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme. C'è il delirio anche qui a Musica, Ritmo e Freschezza, Radio Orizzonti, per tutti voi che vi starete scatenando, immagino, da casa, in macchina, insomma, da dove ci state ascoltando. Noi andiamo avanti perché abbiamo tempo e abbiamo spazio ancora per un paio di canzoni. La prossima, per la prossima ci spostiamo, anzi rimaniamo oltre oceano, negli Stati Uniti d'America. Retrocediamo al 2021, quando il rapper statunitense 24K Golding, in featuring con Young Dior, fanno uscire Mood, una canzone che ha letteralmente spopolato soprattutto su TikTok, ma in realtà su tutte le piattaforme digitali, e che per me è associata ad un ricordo speciale. L'abbiamo già ascoltata forse anche più volte qui a Musica, Ritmo e Freschezza, perché è una canzone a cui io sono molto legato, e adesso vi spiegherò brevemente perché. Alcuni di voi, magari gli ascoltatori più fedeli, lo sanno già, a memoria. La musica infatti è anche bella un po' per questo, perché la leghiamo a dei ricordi. In particolare il mio ricordo legato a questo brano è appunto il mio primo giorno con la patente. Ormai Angelo penso la sa a memoria questa storia. Era l'aprile del 2022, quando tornavo appunto fiero a casa dall'esame pratico con la mia patente in mano. Ho preso le chiavi della macchina, sono andato a farmi un giro e accendendo la macchina, accendendo la radio, la canzone che era in onda in quel momento era proprio quella che stiamo per ascoltare adesso, e così ho deciso appunto di farla diventare la colonna sonora del mio primo giorno con la patente. Una canzone che tra l'altro all'epoca era uscita, all'epoca 2022, era uscita relativamente da poco e che aveva appunto iniziato a spopolare. Era una delle mie preferite tra l'altro in quel periodo, e ho deciso di farla diventare appunto la colonna sonora del mio primo tour da uomo indipendente in macchina. L'ascoltiamo allora tutti insieme, 24K Golding, Young Dior, Mood.

Mood 24K Golding insieme a Yann Dior, la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare insieme. Il prossimo brano, l'ultimo di questa puntata, lo peschiamo dal repertorio di uno dei producer più forti che ci sono in circolazione. Anche questo l'abbiamo ascoltato già qualche volta qui a Musica, Ritmo e Freschezza, una canzone che particolarmente mi piace. Lui è Kazako, il producer, pensate, io non lo sapevo, l'ho scoperto appunto preparando queste puntate. Il suo nome è Imanbek, il pezzo di cui sto parlando è Dancing on Dangerous, la combinazione tra il basso della produzione di Imanbek e la ritmicità reggae tipica della voce di Sean Paul insieme all'incantevole voce di Sofia Reyes rende questo brano orecchiabile ed intrigante. Le atmosfere del singolo permettono di immergersi nella felicità, il divertimento e la spensieratezza che sono tipici specialmente dell'estate. Inutile dirvi che appena uscito nell'estate 2021 era già destinato a diventare una vera super hit mondiale. Dancing on Dangerous.

E questo era Dancing on Dangerous, ultimo brano di questa puntata di Musica, Ritmo e Freschezza. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Io ringrazio ovviamente anche Angelo qui con me in regia. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Radio Orizzonti in Blu.

0: Ed eccoci qui anche questa sera su Radio Orizzonti 88 FM in blu. Qui siamo con Party Time e siamo qui anche stasera per tenervi impegnati in questo venerdì sera.
1: Per un'ora.
0: Per un'ora.
1: Ma poi basta. In regia c'è il nostro amico DJJ, chi vi parla è Darko, e con noi c'è naturalmente Anna.
0: Anna.
1: Abbiamo una puntata ricchissima di sorprese quotidiane. Ho la cuffia che mi vanno un po' in ambito tipo sottomarino, mi sento un palombaro, c'è un problema tecnico, non so se è risolvibile in qualche modo. Va bene. E cioè, tu inizi a toccare delle cose a caso, quindi può sembrare una cosa. La radio interattiva può essere. E niente, me le tolgo che è meglio, che non sento assolutamente nulla.
2: Ma esatto, non hai mai fatto una trasmissione con le cuffie, quindi.
1: No?
2: Cioè, le metti di solito?
1: In genere le metto, solo che sono fisiotomista come te, quindi non ci ricordiamo reciprocamente.
2: Come siamo fatti in radio?
1: Queste cose qua. Ok.
2: Non avevi degli occhiali, no?
1: Io sì, una volta li avevo.
2: Boh.
1: Ma è andata così.
0: Ma?
1: Abbiamo comunque tanti film usciti in questo periodo, abbiamo in uscita anche un nuovo film di Star Wars, abbiamo la Formula 1 che è in pausa la settimana, ma la scorsa è andata molto bene, ha vinto Kimi Antonelli, quindi si può parlare di quanto è grande Kimi Antonelli e quante cose speriamo per il futuro della Formula 1 italiana in qualche modo, con piloti italiani, non solo case, marchi importanti italiani. E abbiamo poi... Cosa abbiamo? Abbiamo l'Eurovision
0: che la finale si terrà domani sera. Quindi,
2: dove? Non si la tengono. Chi ha vinto l'anno scorso?
0: A Vienna.
2: Perché ha vinto l'austriaco?
0: Sì. L'anno scorso sì, aveva vinto l'austriaco. E chissà quest'anno.
1: C'era però comunque il nostro Lucio Corsi battuto con grande coraggio e io pianto con Lucio Corsi. E quest'anno invece abbiamo Sal da Vinci. Canzone diventata subito in capo a tutte le classifiche, amata e criticatissima,
0: sì.
1: La stessa quantità più o meno. Canzone che però piace, ho sentito gli stranieri, perché ho visto le trasmissioni su YouTube in cui gli stranieri commentano i pezzi dell'Eurovision degli altri paesi, dicono: ah, è pieno d'amore, Sal, è pieno di gioia, sembra davvero una brava persona. Tutte cose tecniche,
0: sì,
1: sulla canzone più o meno. Questa è l'Italia, a un certo punto hanno detto, quindi un piatto di pasta, cioè Sal da Vinci per l'estero.
0: Sal da Vinci e la pasta. Beh.
1: E quindi è un bene di comfort. Come tu vai in Italia, trovi appunto la pasta, spaghetti, pizza, mandorine, c'è anche Sal da Vinci adesso, vicino a Maradona e a Pavarotti. È bello questo, insomma.
2: Stupendo.
1: Io dicevo, abbiamo sicuramente una canzone di Sal in archivio.
2: Invece no,
1: è una cosa che...
0: Peccato.
2: Ho cercato lungamente.
0: Certo, già.
2: E quindi mettiamo una cosa simile, che sono i Rolling Stones.
0: Simile,
1: meno, dai.
0: Dai, ci siamo quasi.

0: siamo in onda. Si parlava un po' nel fuori onda del fatto che manca poco la scuola, cosa si farà durante le vacanze. C'è già clima estivo nelle menti dei giovani studenti, e però lo Stato va avanti fino all'8, mi hanno detto, quindi fanno questo lunedì mattina.
1: C'è anche da dire che lo Stato ha fatto giorni in meno dati dal referendum.
2: Vero.
1: Ha chiuso le scuole per 2 giorni e mezzo, per cui
0: quindi una specie di compensazione.
1: Esatto. Invece le scuole paritarie, che non hanno i problemi di essere seggio elettorale,
2: sono andate a scuola,
1: possono permettersi di ritagliare l'8 di giugno, quindi finire il 5,
0: e quindi iniziano ufficialmente fra 2 settimane e qualche quisquiglia.
1: Spiccioli, sì.
0: Le vacanze, io è un periodo che adoro, perché io ho fatto gli anni sempre il 9 giugno, li facevo prima a marzo, però mi piaceva di più il 9, quindi ho iniziato a fare il 9 giugno gli anni, quindi quando facevo gli anni finiva anche la scuola, e quindi c'era una grande festa e tutto, c'era aria di libertà, aria di... che poi è brutto dire così, perché alla fine la scuola è anche bella qualche volta, no?
1: A tratti.
2: Allora, è bella
0: a tratti.
2: Per gli amici, perché comunque il clima che c'è a scuola, solo che vuoi mettere una giornata in cui sei un po' più libera proprio in testa, cioè quando sei a scuola devi pensare a tante cose, magari all'ansia delle verifiche, a stare concentrata, ti svegli presto, cioè è proprio un mood diverso. Sei in vacanza, sei più rilassato. Poi è vero, cioè andare a scuola è bello perché ci sono gli amici, e ti senti,
1: ce li hai anche in vacanza gli amici, volendo.
2: Sì.
0: Però dipende anche dal tipo di vacanza, perché io mi ricordo quando ero giovane andavo in colonia e c'era alle 7 la preghiera, poi si faceva colazione, poi c'era la preghiera dopo la colazione, si andava al mare, c'era sulla spiaggia, e poi c'era la preghiera prima del pranzo,
1: la messa,
0: e si mangiava. Del pomeriggio, se volevi potevi andare a confessarti, se volevi potevi, c'era questo servizio oltre ad andare in spiaggia, e poi c'erano anche i vespri la sera, c'erano anche i vespri,
1: le
0: preghiere serali.
1: Io ho preso uno il coppino più forte della mia vita in colonia.
2: Oddio.
1: A Laigueglia, era
0: Laigueglia,
1: un posto molto bello. Ero in camera con un mio amico di vecchia data, e praticamente fuori dalla nostra finestra c'era una stradina, e il mio amico voleva tirare dei gavettoni,
0: perché sei giovani, sbarazzini,
1: i gavettoni li tiri. E io dicevo: ma ascolta Vittorio, se tiri i gavettoni magari passa qualcuno che passeggia e magari possiamo colpire. Vabbè,
0: quello è più bello,
1: no? Lui diceva: no, ma guardiamo, poi vedi che è una stradina, e il sentierino che passa dietro la casa e che si inerpica sulla collina, quindi qua non ci passa
2: chi
1: nessuno,
2: passerà mai.
1: Ma chi passerà mai? È solo che il senso dell'orientamento di giovani di 11, 12, 13 anni è scarsissimo. Quello non era il sentierino che passava dietro la villa per andare in collina,
0: una roba da eremo per andare a pregare sulle montagne.
1: Esatto, ma era semplicemente la stradina che girava intorno alla villa Maris, passando davanti alla porta della cappella, dove in quel momento si stava svolgendo la messa, che noi stavamo balzando. Quindi non soltanto beccati mentre balzavamo la messa, ma abbiamo disturbato la messa tirando il gavettone a tuono. Il prete si è inalberato e mi ha mandato sull'Aurelio, che era il cuoco,
0: no,
1: che mi ha sparato poi a me, che non c'entravo fino a un certo punto.
0: L'idea, cosa faceva l'Aurelio? No. Faceva atti di...
1: L'Aurelio cucinava e dava coppini. Mi ha sparato un coppino al volo, perché c'era la finestra di fianco al lavandino. Il lavandino era in camera per lavarsi i denti.
0: Ma quindi eravate anche ben visibili.
1: Visibili, proprio sgamatissimi, certo. Poi l'unica finestra sopra la cappella precisa.
0: La nostra camera, siamo noi.
1: Lui è entrato a tuono, il mio amico l'ha visto e si è seduto sul letto facendo finta di niente. Io ero lì che cercavo di gonfiare un gavettone nel rubinetto e mi ha sparato un
0: tutto
1: coppino.
0: Ignaro tu.
1: Sì, ma ho preso una testata sul rubinetto. Che è una
2: roba, no, che male.
1: Sì. Questo è uno dei ricordi che ho di lei.
0: E con questa botta e rubinetto lui è come la cosa di Damasco, poi ha fatto l'educatore
1: per
0: le successive colonie.
1: Esatto, dopo... 5, 3, 8, 8, no, 8
0: I
1: anni.
0: I coppini o gli
1: hai? Aspetta, 8, no, dopo 9 anni da, come si dice, da ospite, nel senso che
2: sì.
0: Sgherro, mi piace,
1: esatto,
0: questi scherzi terribili.
1: Seconda superiore era permesso, cioè noi era permesso, allora in realtà loro ti mandavano là a fare il volontario, quindi loro non pagato avevano degli accompagnatori,
0: Dalla però tu non pagavi la vacanza.
1: Non pagavi la vacanza, bene, ci mancherebbe. Quindi seconda, terza e quarta superiore ho fatto l'accompagnatore, mi è piaciuto molto, è stato forse il primo...
0: Il là per fare l'insegnante.
1: Che ho avuto con i
2: bello.
1: Bambini piccolini.
0: Quindi se tu vuoi fare l'insegnante devi avere nel passato degli scherzi con i gavettoni.
1: Sì.
0: Questo è il succo del discorso.
1: Un po' ti mena se sul buon, sulla buona strada.
0: Mi piace questa immagine, voglio che vi si cristallizzi un po', mettiamo un pezzo.
1: Sì, poi era vestito da cuoco perché stavano, sai, la messa era alle 5:30, 6
0: sì.
1: di sera, quindi era poco prima della cena, lui probabilmente è stato chiamato dalle cucine, quindi è venuto su in divisa.
0: Un coppino!
1: Per menarmi e si è andato.
0: Un cappello da cuoco in testa.
1: Sì,
0: ha
1: sparato una legna sulla testa e si
0: è... E tu hai capito?
1: Io ho capito, da lì è così.
0: Bini, cosa ci sentiamo?
1: Guarda, vi metto, visto che in questo momento si stanno giocando l'Internazionale d'Italia, che è un torneo di tennis molto importante, sì. mettiamo i Morcheeba. Rome wasn't built in a day.
0: No, non ho capito.

0: appunto ancora di colonie, vacanze, e voglio tornare con la memoria anch'io come fanno i vecchi in quel di Laigueglia, perché è stata un'esperienza formativa importante, perché effettivamente è la prima volta che esci al di fuori dell'ambito scolastico, in una gita costruita in un certo modo, anche perché non avevo ancora fatto la gita in montagna che si faceva alla Pricca, quindi il massimo di gita che facevo era tipo andiamo a Parma alla casa del prosciutto, prendiamo una salamella e finisce lì, oppure la gita a Gardaland, le cose, la gita di Gardaland della Cescovile, la mattina a Gardaland, e quindi facevi tre volte la vecchia miniera, due volte il Colorado Boat,
1: è roba che non esiste più credo,
0: e una volta pagando Dracula, perché devi pagare per Dracula, perché il pomeriggio bisognava vedere l'amico prete di qualcuno che aveva una chiesetta che era simile a quella di Saronno, cioè questa, quindi 11 ore alla chiesetta e 29 minuti a Gardaland. Queste erano le gite in genere a Cescovile, tranne appunto quella di Laigueglia, che era strutturata su una settimana o due settimane. E poi bambini,
1: 6 anni, cioè roba che adesso è abbastanza impensabile.
0: Poi bambini piccoli.
1: Così piccoli.
0: Infatti arrivavano le mamme alla fine della settimana, vedeva che c'erano irritazioni, eritemi dappertutto, tutti bendati, puliti.
1: Ricordo, è una cosa che mi racconta sempre mia mamma, perché io avevo 6 anni la prima volta che sono andato in prima elementare. E prima di partire mia mamma mi disse: mi raccomando, cioè non, io ti do i cambi per 2 settimane. Poi lì c'era il servizio lavanderia, c'era la signora che lavava, e mia mamma diceva: però non è che metti una magliettina un giorno, cioè 2 ore al mattino, e poi al pomeriggio la butti a lavare, perché sennò finiscono, cioè va bene che hai la valigia, però gestisciti bene.
0: E però cervello, un bambino, una cosa così non è semplicissima.
1: Esatto, di bambino di 6 anni ha registrato il non cambiarti. E quindi quando loro sono arrivati a trovarmi, loro, i genitori avevano la possibilità di venire a trovare i bambini al primo weekend.
0: A metà
1: vacanza.
0: Metà del Grande Fratello.
1: Ero praticamente una statua di sale con i capelli incrostati.
0: Anche perché erano di sabbia, in spiaggia e tutto.
1: Sale con gli stessi vestiti che avevo indosso il lunedì, esatto.
0: Eritemi, scottature.
1: Perché non è come adesso che stai dietro, cioè ci sono gli educatori, i maestri che ti stanno dietro. Lì era un po'
0: anche più virile,
1: lasciato a te stesso. E quindi mi ricordo.
2: Cioè, se sopravvivi bene, se no no.
1: Sì, allora mi hanno cacciato in doccia immediatamente appena mi hanno visto. Mi
0: tipo Rambo, proprio più con l'idrante.
2: Esatto. Cioè, non ti facevi la doccia?
1: Sì, esatto, ma lì eri un po' allo stato brado, no? Se la facevi bene, se non la facevi, non è che ti controllavi.
0: Perché non c'era il controllo, c'era questa controllo. È la cosa, quindi.
2: Sì, ma anche te, cioè, ti fai la doccia.
1: Ho 6 anni, tu immagina, tuo fratello si farebbe una doccia, ma
2: neanche adesso.
0: Non so se quando eri piccolo tu c'erano già appunto le figure dell'educatore, comunque.

0: questa specie di fratelli maggiori, come hai fatto tu che eri al liceo, in qualche modo seguivano anche i più piccoli.
1: Secondo me forse i primi anni un pochino meno, non ho ricordi io di quando ero così piccolino, i primi ricordi sono già a fine elementari o nelle scuole medie. Già nelle scuole medie però mi ricordo in realtà la sera limonavano per i fatti loro e anche noi eravamo allo sbando in mezzo alle guaglie con i gelati.
0: C'erano i gelati pinguini, che erano gelati ricoperti di cioccolato, buonissimi.
1: Ti dico solo questo, la gelateria sotto zero.
0: Quella dei pinguini?
1: Esiste ancora.
0: Ma dai!
1: Sono andato alle guaglie 2 mesi fa. Perché amici di Arianna è andata, mia moglie è andata a vedere il tennis a Monte Carlo. Quel giorno lì io mi sono trovato col marito dell'amica che è andata con mia moglie a vedere il tennis, come mia figlia e sua figlia.
0: E ha detto: andiamo a Leguaglia a prendere i pinguini.
1: Loro hanno la casa a Leguaglia, quindi loro erano lì. No? E allora hanno approfittato per andare a rivedere la Leguaglia ed è praticamente uguale.
0: Ma dai!
1: C'è ancora il negozio di caramelle gommose.
0: Wow! C'è ancora di periodo dove ci sono i libro game, la lupo solitario.
1: C'è ancora la libreria, c'è ancora la gelateria sotto zero, un po' di ristoranti sono cambiati, c'è ancora la Stella Maris, la villa,
0: sì,
1: la villa del collegio chiusa. Però
0: è un po' maledetta,
1: però è rimasto uguale.
0: Sì, ma perché sì, e poi era bello, è un posto meraviglioso, è bello andare in vacanza in posti belli, questo tra le righe, perché... E poi effettivamente ti trovai per la prima volta da bambino libero di fare certe cose che, insomma, è anche quello crescere in questo
1: momento. Era un po' come il campo orsolino per... adesso portiamo i più grandi, non portiamo più piccolini.
2: Sì, quarta e quinta.
1: Quarta e quinta, però è una gita molto più corta, una vacanza molto più corta, però a livello formativo, a livello di esperienza, dello stare insieme...
2: È simile al campo orsolino?
1: Sì, è proprio bello.
0: Poi magari sono cose che uno che fa lo scout li vede già da prima... Però per qualcuno è veramente la prima volta che dorme fuori casa, magari, o comunque al di fuori della comfort zone dei genitori. Quindi era interessante, sì sì. Quindi vivete questa esperienza, fate vivere questa esperienza se volete anche ai vostri figli, se avete la possibilità. Adesso non è possibile, tutti prenotati già i posti, non potete farlo neanche volendo. Però effettivamente questa cosa della colonia può essere utile per avere una prospettiva diversa anche sul mondo e su se stessi, facendo anche delle pirlate, perché comunque la roba di gavettoni, la roba di guardare ragazzine che li muoiono, quelle robe lì, c'è quella roba ormonale anche, più si è sul livello medio, quelli più piccoli magari no, però sì, è una trasformazione anche quello, si diventa grandi anche facendo esperienze di questo tipo. Poi ultimamente sono anche controllate meglio, sembra.
1: Sì, adesso sì, sono...
0: E quindi è positivo.
1: Diciamo che controlliamo che si lavino.
0: Ecco.
1: Non tutti.
0: Sento un applauso dalle case degli ascoltatori a questo grande...
1: Vabbè, risultato non da poco.
0: Risultato.
1: Cioè, dire che la montagna aiuta perché non c'è il sale, non c'è la sabbia.
0: Ecco, quindi i capelli rimangono
2: incrostati. C'è il sudore, Gianni.
0: Il sudore rimane.
1: E ti assicuro che in quinta... qualche soggetto il sudore.
0: Ma scusa, ma tu, porca miseria, una settimana hai concepito almeno di fare un cambio per quando arrivavano i genitori?
1: No, il primo anno mi è stato detto, e poi io non mi ricordo, no.
0: Okay.
1: Cioè, era esattamente come mi hanno caricato sul pullman in un...
0: Tu dovevi preservare...
1: Uguale, solo con la cresta di sale in testa. Beh, poi no, mutande e costume credo di sì, perché quelli per forza li devi cambiare per andare in spiaggia. Almeno cambiare la mutanda col costume, non so se le ho messe a lavare. Non
0: o se andavi con le mutande in spiaggia col costume a letto.
1: Esatto, un disastro. Però ricordo che nel letto si formava dopo 5-6 giorni una duna, perché nessuno... Cioè, i letti erano... non c'erano le persone di servizio.
0: Erano letti a castello
1: e ognuno si gestiva il proprio letto col proprio armadietto, e però nessuno sapeva rifarselo, nessuno lo puliva. E quindi dopo un po' di giorni c'era la sabbia che si accumulava in fondo, c'erano queste dune che si formavano ai piedi dove infilavi i piedi.
0: No, perché tornate a letto direttamente con i piedi sabbiati.
1: No, roba. Era proprio da maschio alfa, era anche da femmina alfa.
0: E comunque si pregava tanto.
1: Si pagava.
0: No, si pregava tanto.
1: Si pregava tanto, non si pagava tanto, si pregava molto.
0: Pregava tanto, sì, mi ricordo. Bene, fateti questa esperienza. Stiamo a cosa di mariuolo, qualcosa di sì. estivo, come un calippo, qualcosa di...
1: E io ti metto già al fine estate.
0: Ah,
1: settembre.
0: No,
3: oh.

0: E siamo di nuovo in onda. Abbiamo parlato prima di vecchie colonie in quella della Liguria, in cui si prendevano dei gelati ricoperti di cioccolato e si scopriva le regole della convivenza e della vita, a volte senza cambiarsi mai vestiti tutto il giorno.
1: Stupendo, stupendo.
0: Negli anni 80 e 90.
1: Eh sì, si parla per me dall'84 fino al 96, più o meno 97.
0: Ma anche la nostra Anna ha fatto delle esperienze coloniali in qualche modo.
2: Sì, perché quest'anno, come gita di seconda media, abbiamo fatto 4 giorni a Cesenatico, in questa colonia, perché era proprio una colonia. Eravamo.
0: Nel senso di colonia penale,
1: non
0: proprio.
1: Colonia.
0: No, cioè, c'è un'assonanza tetra con questo tema della detenzione forzata, ok.
2: No, erano
0: cameroni giganti.
2: Cameroni giganti, infatti noi femmine, che siamo 10 in classe, eravamo tutte insieme in una camerata da 14 persone, enorme, con tutti i letti tipo a brandina, un po' stile, un po' prigione tipo, con le sbarre alle finestre. Oh. E poi questo bagno.
1: Che scappaste.
2: Sì, no, c'erano le sbarre alle finestre. E poi c'era questo bagno grande con 2 lavandini, 2 bagni e 4 docce tutte aperte insieme. Quindi.
0: Ma c'è una tendina, niente.
2: No, niente.
1: Beh, docce aperte c'erano anche le guaglie.
0: Vero.
1: Aperte.
2: Tutte aperte. E.
1: Ma anche dove. Cioè, le turche, tipo. C'erano le turche o i water?
2: No, i water.
1: Aperti?
2: No, quello no, c'era la porta.
1: La porta.
2: Anche perché no, quello c'era la porta. Però no, è un'esperienza bellissima.
0: Bellissima.
2: Proprio bella, sì. Perché anche c'è
0: stata
2: genatico,
0: fuori casa senza i genitori, però.
2: Sì, io ho fatto 2 anni di Campo Orsolino con il Gian in quarta e in quinta. Bellissimo anche quello. E no, poi sono andata anche in giro con l'oratorio
1: al Brocon.
2: No. Ne ho fatte di esperienze da sola e sono belle. E poi l'anno scorso ho fatto la prima esperienza da sola all'estero.
0: Ma dai.
2: Con la scuola. Sì, ho fatto questa vacanza studio dove sono andata in Scozia.
0: Però.
2: Sì, ed eravamo io, la Viola Bertasi, che conoscete. E no, è stato anche quello molto bello. Peccato che io personalmente ho avuto un problema alle orecchie dopo il volo.
0: Oh,
2: però è stato proprio bello. Cioè, queste esperienze qui a me piacciono molto e servono.
0: Anche io mi ricordo la mia prima esperienza all'estero. Siamo andati a fare benzina a Bizzarrone.
1: Sì.
0: Avevo proprio i dolciumi svizzeri.
1: Al penny, quello che c'era dopo il confine.
0: Che c'era anche, che da noi non avevamo la come si dice, la cica americana messa in tubetto, che era una cosa sfiziosa. Che poi è arrivata anche in Italia, forse.
1: Alla fragola.
0: Sì, questa è la mia gita all'estero. Durata il cambio benzina.
1: Adesso non si chiama più elementare, si chiama primaria. Comunque, quinta elementare, non siamo mica andati a fare una gita all'estero, tipo Strasburgo, una roba del genere.
0: Io non c'ero, però, onestamente.
1: Io ho questo ricordo.
0: Io il massimo che ho fatto elementare è stata veramente la gita al Parma cotto, tornato a casa con la coppa e il prosciutto. Come fanno? Durato una mezza mattina, questo è stato il massimo. Poi la gita quella terribile, abbiamo detto a Gardaland, quella.
2: No.
0: Che sono andato a casa così triste e sconsolato che mi hanno portato a Gardaland veramente un mese dopo, ai miei familiari.
2: Beh,
0: per vederlo almeno.
1: Ma secondo me la gita a Gardaland è stata una gita di tutta la scuola elementare, sbaglio?
0: Mm.
1: Come siamo andati tutti?
0: Sì.
1: Quella giornata lì, perché io ho proprio il ricordo di aver fatto la miniera, di aver fatto il Colorado Boat dopo una fila interminabile,
0: il
1: castello di Dracula,
0: il trenino panoramico,
1: il trenino Crucomela,
0: con
1: sì.
0: Prezzemolo lì,
1: e non c'era quella specie di roba panoramica che ti aggrappavi, era una specie di seggio
0: di filovia, sì, c'era anche la filovia, che era sopra il villaggio western, non so se c'è ancora.
2: C'è
1: ancora il villaggio western?
2: No, quello non lo so, però c'è la monovia che fa il giro di tutto Gardaland.
0: No, come siamo stati noi, le cose più nuove che avevano messo erano le montagne russe e il Colorado Bot.
1: Sì.
0: E tutta la parte nuova, non c'erano ancora neanche i.
1: Non c'erano gli egizi, non c'erano i pirati. Figura. Gli egizi credo che siano nel frattempo anche stati smantellati e sostituiti con altre cose.
2: Sì, hanno cambiato i pupazzi anche.
1: Giumangi, figurarsi.
0: E quindi è proprio l'inizio, era proprio nel nucleo centrale lì, c'era, dove c'era il villaggio Wester, che c'è appunto la miniera da una parte, una specie di brucomela dall'altra. Tra la teleferica, il trenino di Prezzemolo, e nell'area nuova stavamo venendo fuori quelle cose.
1: Poco più grande. Forse.
0: Il cinema dinamico forse c'era, che avevamo visto, solo con gli occhialini tridimensionali.
2: Bello.
0: E c'era il missile che si alzava.
1: Sì, quello sì, è vero, con la. E la ruota di fianco.
0: E la ruota di fianco che si girava su se stessa in verticale.
1: Verticale, sì, sì. Ma era una specie di Leolandia, poco più che all'epoca. Adesso è un parco.
0: Adesso è, ci sono pure gli alberghi dentro addirittura, se non ho capito male. Quindi... è che l'ultima volta che sono andato, questa è una cosa che ero con Tox, eravamo ancora ragazzini, e siamo andati sulla canoa, perché c'è anche la canoa, se ricordi, il percorso della canoa,
1: quella nella giungla,
0: con l'acqua a fianco, e io ero già grassoccio cicciotto, quindi c'era lui che era in alto sulla canoa da un lato, e io praticamente imbarcavo acqua dall'altra parte, quindi era pericolante come cosa. Ho detto forse non è più il caso di usare tutte le giostre. L'ultima volta un po' che sono andato a Garda, temevo l'allagamento.
1: Ma tutti a Gardaland hanno un aneddoto. Io l'ultima volta che sono stato a Gardaland era la giornata perfetta, presente, cioè ingresso serale, temperatura 23 gradi, 24 gradi, con leggera arietta, quindi perfetta, non si sudava e non si aveva freddo, serata limpida, zero persone all'ingresso, zero persone dentro, siamo entrati, siamo andati sull'allora giostra supernuova, il Blue Tornado. Un tornado, giusto?
0: Io forse non l'ho mai visto.
1: Che è una montagna russa appesa.
0: Ribaltata.
1: Sì. Esatto. Facciamo il primo giro, scendiamo e al mio amico Riccardo rubano, gli unici altri insieme a noi che erano nel parco, che non c'era nessuno, rubano il marsupio. Nel marsupio ci sono le chiavi dell'auto, con cui siamo andati tutti insieme, le chiavi di casa sua e tutti i documenti che avevamo raccolto, perché tengo io il marsupio, ragazzi, poi l'ha piantato lì alla partenza del Blue Tornado. E quindi la nostra esperienza è finita dai carabinieri che sono all'interno di Gardaland e dopo un giro.
2: Cioè, quindi avete fatto una giostra?
0: Fatto tutto. Come siete tornati a casa?
1: Con le chiavi di scorta che ci ha portato il padre di questo mio amico Riccardo, partito da Saronno, e che ci ha raggiunto dopo 2 ore.
0: Documenti tutti da rifare.
1: Esatto.
0: Cambiare la porta di casa.
1: Tutto.
0: Eravate solo voi poi lì?
1: Sì, è votissimo, cioè quello, lui è quello che ci ha ciulato il marsupio.
0: Che sono scusi.
1: E invece è un mio amico ancora meglio, secondo me è ancora, quindi, lì c'è una botta di intelligenza sopraffina, una di quelle robe che potremmo fare anche noi, niente di grave. Però lui fa il Colorado Bot e arriva e sta per scendere, cioè gli dicono di scendere e lui dice un attimo che recupero i telefoni dal portacellulari. E l'inserviente lo guarda e gli fa: quale porta cellulari? E gli fa: e il cassettino che c'è qua nella canoa? E l'inserviente gli fa: quello non è un porta cellulari, è il canale di scolo per l'acqua. Quando la canoa imbarca acqua, esce tutta da quel buco lì. E quindi lui riapre il cassettino porta cellulari, recupera i cellulari di tutta l'imbarcazione, li scrolla e li butta via, perché hanno fatto un bagno di 20 minuti l'acqua.
2: Non ci posso credere.
1: Bella, sì, anche quella.
0: Il cassettino porta cellulare.
1: Un attimo che prendo il cassettino porta. È una giostra dell'82. Il cassettino porta cellulare.
2: No, vabbè.
0: Sono tragedie, fanno un pochino ridere.
1: Però al momento.
0: Ma sono tragedie.
1: Esatto.
0: Ma quando rideremo tanto e bene nel prossimo blocco?
1: Assolutamente.
0: Perché c'è il momento di Anna. E quindi.
2: Il momento barzellette.
1: Preparare l'app. Vi faccio ascoltare un pezzo storico che ha un po' di anni, un pezzo di Jet. Loro saranno in Italia per un paio di concerti tra Bologna e il Pistoia Blues verso luglio. Il cantante Nick Chester vive a Como da tanti anni, ama l'Italia, lo si vede anche in giro molto, molto spesso e suona un po' dappertutto. Grande voce, grande gruppo.

0: siamo di nuovo in onda e abbiamo parlato un po' di vacanze. Parliamo un po' adesso, no, adesso ascoltiamo il momento più figo di tutta la trasmissione. È il momento di Anna, il momento del grande intrattenimento e comico di Anna. Quindi applausi.
1: Grazie, grazie. Allora,
2: un attimo, la paso lungo. Ok.
1: Allora, questa sera vi porto tre barzellette.
0: Partiamo. Cioè, stupore.
1: Tre barzellette. Allora, incominciamo. Sapete come si chiama il neonato della pecora?
2: No.
1: Beh.
2: Questa è bella però, beh.
0: Io pensavo il pecorino.
2: E anch'io andavo su una cosa del genere, ma
0: non alimentare,
2: faceva ridere,
0: ma...
2: questa fa ridere.
1: Questa fa ridere.
2: Beh.
1: Poi, secondo voi, dove va un pollo quando sta male?
0: Dove va?
2: Non lo so.
1: Al policlinico.
2: Bello il policlinico.
0: Policlinico è.
1: Questa ci sta, eh. Ultima di questa sera. Io ho centrato con l'auto un'edicola. Sono finito su tutti i giornali.
0: E ringraziamo con un grande, enorme applauso.
1: Grazie.
0: Per questo momento di
2: non sai neanche come
0: gioia
2: definirlo.
0: Collettiva.
2: Non sai neanche come definirlo.
0: Pezzo.
2: Guarda, vado su una roba vecchissima, un Harry Belafonte.

0: sing a little softer, Matilda.
1: E siamo in onda, siamo qua, cinema. Diamo cosa può offrirci il The Space Cinema di Cerro Maggiore per stimolarvi, incuriosirvi e magari spingervi a comprare un cacchio di biglietto, entrare in una sala che c'è la crisi del cinema, quindi dovete andare a vedere il cinema.
2: È bello,
1: un posto, c'è anche da mangiare, ci sono i popcorn, ci sono i ristorantini.
3: Che costa come l'abbonamento da 2 mesi su una piattaforma andare al cinema ormai.
1: È un dettaglio. Poi ci sono i giorni che costa meno e quelle robe lì. In sala, Il Diavolo Veste Prada 2, ne abbiamo già parlato da un paio di settimane, è un film che ci è piaciuto molto, sì. È molto carino, ottima Meryl Streep, ottima Anne Hathaway, una trama non scontata, e è piaciuto anche ad Anna, sì.
2: Sì, a me è piaciuto. L'unica cosa è che... bello.
1: Bello,
2: mi è piaciuto.
1: Abbiamo anche Michael, biopic su Michael Jackson, regia di Anton Fuqua, regista che ha portato all'Oscar Denzel Washington con Training Day, che è un film bellissimo, memorabile. Vi consiglio di vederlo, come vi consiglio di vedere anche questo biopic su Michael Jackson basato sui primi anni della sua vita, che andrà a vedere settimana prossima.
2: Sì, no. Domani,
1: quindi domani settimana sera, dopo, sì. Magari ci farai sapere.
2: Certo.
1: Com'è andata? Andiamo avanti con i film horror Obsession. Questo è tanto carino. Lui e lei lavorano nello stesso, cos'è, una tavola calda, qualcosa di simile, tipo Starbucks.
2: Ok.
1: Lui muore dietro di lei, lei è meravigliosa, è bellissima, lei non è che ricambia tantissimo questa cosa, sta un po' sulle sue. Un giorno capita, per circostanze particolari, in un negozietto che vende dei bastoncini che, se tu li spezzi, puoi in qualche modo realizzare un desiderio. Solo un desiderio puoi realizzare, non più di uno, solo uno, e solo uno per tutta la vita. Quindi è una cosa molto particolare. Lui vorrebbe che la sua collega del lavoro lo amasse alla follia. E allora, un giorno che alla fine della giornata sta per prendere un altro 2 di picche da questa qui, che proprio non è che lo segue più di tanto, lui spezza il bastoncino e lei diventa innamorata matta di lui. Solo che è una possessione diabolica, in realtà, questa cosa non è lei veramente che gli vuole bene, è come se fosse una specie di mostro che tiene dentro, che è innamoratissima di lui, questo mostro.
3: Piuttosto che niente.
1: Che è gelosissimo, questo mostro, è possessivo, lo segue sul lavoro, gli manda 6.000 messaggi, gli compare all'improvviso di giorno, di notte, e se lui fa qualcosa di sbagliato, questo mostro urla.
3: È carino.
1: La cosa insostenibile. Lui all'inizio dice: cacchio, però va bene, dai, alla fine c'è la ragazza della mia vita. Piano piano inizia a capire la situazione, un po' sta sfuggendo di mano, e trovare un modo per sistemare la situazione, anche perché la vera ragazza è vittima di questa cosa, non è che è contenta di fare quelle cose. E è un horror, fa paura, si fa paurissima, però è anche buffo, è anche comico, quindi funziona questa formula mista. E mi pare che sia un'opera prima, se non sbaglio, e ve lo consiglio, che è molto molto interessante. Parlavamo di musica al cinema e c'è un evento imperdibile che è Iron Maiden Burning Ambition, un documentario su uno dei gruppi più longevi del metal, 50 anni di carriera che si celebrano attraverso interviste alle varie formazioni che ha avuto la band e interviste anche dei fan storici importanti, come sapevate che Javier Bardem era fan degli Iron Maiden? Anche Javier Bardem, l'attore, è fan degli Iron Maiden, quindi una cosa che... O Lars Ulrich, un altro cantante famosissimo, sapevate che è un fan degli Iron Maiden? Anche lui è un fan degli Iron Maiden. E allora è carino, è molto emotivo, è molto affettuoso, perché gli Iron Maiden vedono il loro pubblico come se fosse un unico grande mondo felice e pacifico che ama la cultura, perché loro nelle loro canzoni fanno ricostruzioni storiche particolari. E
3: Bruce Dickinson però è un cantante storico degli Iron Maiden. è un personaggio
1: incredibile,
3: poliedrico all'ennesima potenza.
1: E ultimamente che pilota di Boeing 747?
3: Beh, ultimamente lui è tanti anni che pilota. Loro hanno iniziato a spostarsi in aereo.
2: Ah, ok.
3: A un certo punto lui si è stufato di prendere aerei, ha detto: no, guido io.
1: Guido io.
3: E si è preso il brevetto di svariati tipi di aerei, tra cui il 747 che pilota personalmente trasportando la band a destra e a sinistra. Ma non è raro trovarlo, adesso forse non più perché ha una certa età, ma trovarlo sui voli di EasyJet.
1: Ma dai, EasyJet, sì, molto, così, insomma.
3: Sì, sì, perché lui ha partita IVA, per cui se lo chiamano vola, e molto spesso compare nei social, nelle foto di gente che si fa, non so, Roma, Bratislava, e c'era Bruce Dickinson a
1: pilotare. Fantastico,
3: meraviglioso. Schermitore professionista, campione.
1: Cioè fa battutacce, guarda.
3: No, fa scherma, tira di scherma, tirava di scherma, questo in gioventù ovviamente, campione nazionale in Inghilterra, per cui lui cercava dei posti dove fare dei concerti che e quindi andare a dormire negli alberghi che fossero vicino a delle palestre dove potersi allenare per fare i campionati, che lui è stato più volte campione nazionale di scherma, scrittore di libri per bambini.
2: C'era tutto.
3: Tutto quello che ti viene in mente. Bruce Dickinson l'ha fatto meglio di te. E, tra cui appunto leader di una delle band più influenti del panorama.
1: La band famosa metal. Anche perché loro erano timidissimi. E quindi per trovare un'immagine che in qualche modo li rappresentasse, diventasse il loro simbolo, hanno creato Eddie. Che questo personaggio, questo non morto che vive in varie dimensioni e spazi temporali, che se lo portano sempre dietro durante i concerti, un grosso
3: pupazzone,
1: a volte un effetto speciale, ed è diventato la bandiera di Iron Maiden, nonché il protagonista di migliaia di magliette bellissime, che se non avete una maglietta di Iron Maiden, e ce l'avete Eddie sopra, in tutte le magliette Eddie, è una cosa. E quindi al cinema, gli Iron Maiden, ve li trovate, il documentario non è niente male, è molto affettuoso, non volevano forse qualcosa di più critico qualcuno, però per me i documentari devono essere qualcosa di positivo, qualcosa che invita alla conoscenza di un gruppo.
3: Se uno pensa a Iron Maiden appunto con la mascotte che è un mostro, loro capelloni, musica heavy metal, ma in realtà sono persone, per esempio lo stesso Bruce Dickinson non ha un tatuaggio, no? Che uno pensa a una band heavy metal sarà ricoperto di tatuaggi, no, perché ha paura del
1: dirò qualcosa di forte anni. Che forse magari ci farà inimicare mezzo mondo, ma loro per me hanno uno spirito fortemente nerd.
3: Sì, sì, assolutamente.
1: Da studiosi, gente che si è appassionata di mille cose.
3: Io conosco svariati musicisti, no, ma gente laureata, diplomata in conservatorio, quindi che hanno passato la vita nella musica classica, che amano fortemente gli Iron Maiden. Proprio perché hanno una conoscenza musicale, gli Iron Maiden stessi, è una tecnica che raggiunge livelli altissimi. Ed è amata da chi fa il conservatorio, quindi da chi studia in modo molto profondo uno strumento musicale.
1: Quindi una band non banale, da scoprire se ancora non l'avete fatto, ed è grave, 50 anni di Iron Maiden non ancora li avete ascoltati, e al cinema, e quindi ve li consigliamo caldamente. Ultimi minuti, cosa si può dire?
3: Ma mettiamo un pezzettino e poi salutiamo dopo.
1: Un pezzettino.
2: Ci sta.

0: finali. Grazie per essere stati con noi.
1: Saluti.
0: Finali. Settimana prossima ci siamo più o meno?
1: Assolutamente, sì. Ci siamo ancora per almeno 3 settimane. Poi io andrò al famoso Campo Orsolino, quindi non ci sarò per una settimana, ma le nostre trasmissioni andranno avanti credo fino a fine luglio, con anche lì una pausa per vacanze varie, ma noi saremo qua quasi tutta estate.
2: Sì.
0: Perfetto, quindi vi diamo un arrivederci a settimana prossima con la nostra formazione magari più compatta. Eravamo piuttosto il regista
1: che è morto,
0: aveva dei problemi fisici, quindi gli diamo un abbraccione a Tommy che si riprenda più presto. Un abbraccione anche a Viola, che anche lui ha avuto dei problemi di salute recentemente. Sì. Questo ultimo pezzo di primavera, e poi sono i pollini, le cose, sono tutti un po' malaticci. È cambiato anche fortemente il clima, e questo ha aumentato un po' i malori.
1: Quando passi da 26 gradi a 8 nel giro di 2 giorni, non aiuta.
0: Saluto anche a Filippo, un po' non lo vediamo e lo aspettiamo quanto prima, e ci vediamo alla prossima puntata.
2: Prossima.

and Gold su In Blu Radio.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

0: sa che so anche cantare io. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori. Anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

Danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

Che ne sai tu che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo. Che ne sai tu della fatica che faccio

siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: One, two. Ho bisogno di qualcuno

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli.